world in which we walk is spiritual path.

0: ora non ride più. Minchia, oh, minchia, spacca. Causone mi spacca troppo. Minchia, oh. Zio basta, il beatbox. Minchia. Ma che? Oh, Berlusconi.
1: Ma sei tu, Jabal, ma come sei messo?
0: È a posto, a posto. Allora.
1: Senti, ma... Niente, niente, tu ti stavi iscarciofando nella canocchia de Bauda, l'ultima produzione di Causone, te lo dico perché ho visto arrivare, c'avevi quella musta lì.
0: Ma minchia, minuto, minchia, di, fastidio, minuto di fastidio, tale e quale, guarda.

0: Continua la maratona delle interviste agli editori che saranno con noi in festa quest'estate, la festa di Radio Onda d'Urto che si terrà quest'anno dal 5 al 22 agosto. Oggi è con noi una delle case editrici storiche, sodali, che da più tempo urna i banchi della libreria del Gatto Nero, vale a dire Agenzia X, e diamo il benvenuto al suo editore Marco Filopat. Ciao Marco e grazie di essere qui.
1: Tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto.
0: E con noi oggi c'è anche Francesca, volontaria della libreria del Gatto Nero, appassionata di Agenzia X, che ha già effettuato alcune interviste particolari sul libro pubblicato da Agenzia X sul premio Dubito del 2025, e poi ha seguito la finale con un reportage insieme a Beppe dell'ultima edizione, quella del 2026. E allora io vi lascio chiacchierare un po', sono qui, magari poi rompo un po' le scatole se vedo che saltate qualche libro che mi sta particolarmente a cuore.
2: Ciao Filopat e ciao.
1: Ciao Francesca, ciao.
2: Allora, come diceva Pamela, Agenzia X è una delle case editrici appunto storiche che da più tempo partecipa alla festa e come casa editrice indipendente mette in risalto le voci dei rappresentanti di controculture e movimenti sociali, e la X richiama l'acronimo X, Idee per la condivisione dei sapere. Quest'anno dove ci porta Agenzia X? Che cosa ci aiuta a conoscere? Cosa troveremo sui banchi della festa?
1: Innanzitutto abbiamo tre libri che stanno andando bene e hanno fatto tantissime presentazioni. Queste sì. La prima è La periferia vi guarda con odio. Come nasce la fobia de Maranza? L'autore si chiama Gabriel Cerussi. È un libro che ci ha dato tante soddisfazioni perché ha avuto decine e decine di recensioni dovunque. È stato chiamato a fare presentazione, ne ha fatti più di 120, è uscito a novembre. È un libro che noi stiamo lavorando ormai da 3 anni sulla questione delle seconde generazioni. A partire appunto dalla loro passione per le controculture, a partire proprio dal rap e dalla trap. E questo libro qui ci abbiamo messo un anno a farlo insieme all'autore e ci ha stupito ad ogni passaggio, perché ogni volta che portava un pezzo nuovo del libro noi rimanevamo folgorati dalla sua capacità di scrittura, dalla sua capacità anche di analisi del fenomeno. Lui anch'esso è uno di seconda generazione per metà, nel senso che la mamma è italiana di Roma e il padre invece è di origine libica, e quindi è molto dentro la scena, diciamo, delle nuove generazioni, delle seconde generazioni che ascoltano musica rap. È anche giornalista che scrive di musica in diverse testate abbastanza importanti a livello europeo. È un ragazzo che ha solo 27 anni, se lo sentite parlare rimarrete veramente affascinati già soltanto come parla, e il libro è una serie di capitoli che prendono in considerazione le diverse comunità che ci sono, che si stanno formando nelle diverse città italiane: Milano, Torino, Genova e anche Bergamo, soprattutto il quartiere Zingogna, dove c'è una grossa comunità di ragazzi senegalesi di origine senegalese che ascoltano la trap, per esempio. E lui segue non tanto i musicisti che hanno già fatto successo, bensì chi ascolta quei musicisti, chi fa parte della comunità che ha prodotto un musicista che poi ha fatto un po' di successo. Sostanzialmente quello è il suo sguardo, quindi uno sguardo dal basso. Però alterna queste sue, non sono proprio interviste, lui passa dei giorni, delle ore insieme a questi suoi interlocutori, va a mangiare a casa della madre, la madre marocchina, va a fare un giro in Senegal, va a Torino alla Barriera e vede tutti i posti di aggregazione del Torino, e alterna questi suoi, diciamo, reportage a fianco di qualcuno di seconda generazione anche a diciamo, capitoli di carattere teorico su che cosa vuol dire la figura del Maranza, come è diventata veramente una fobia per molti mass media e anche per certi politici. Analizza questo e poi analizza anche magari ragazzi di seconda generazione che sono diventati, ce n'è uno bellissimo dove racconta un ragazzo egiziano che è diventato un imprenditore vendendo magliette, felpe e ragiona proprio anche sulla maniera sull'attitudine dei Maranza, appunto. Maranza poi ci sono dei capitoli dove spiega l'orgoglio Maranza, sostiene praticamente Gabriel che c'è una specie di internazionale Maranza in giro per tutte le grandi città europee, sono un ponte di collegamento tra Europa e Africa e questo gli dà una certa visibilità, anche è proprio una certa identità di persone che sono un po' comunque disorientate, con un piede in Italia o in Europa e altro piede in Africa, e quindi questa cosa qui sta funzionando abbastanza bene tra di loro e sta producendo delle canzoni che poi arrivano ai vertici delle classifiche, ecco. E poi c'è anche un'indagine dentro il libro, poi c'è anche qualche intervento di alcune donne che preferiscono non lavorare più con i bianchi, che si sono trovate male, preferiscono lavorare solo con le seconde generazioni. Poi ci sono altri sociologi che raccontano in particolare un focus sul quartiere Quadrilatero di San Siro di Milano. Insomma, è un libro fatto bene che ci ha dato tante soddisfazioni sia come vendita, ma soprattutto come lui è stato chiamato diverse volte in televisione, ma non ha mai voluto andare. Anche noi abbiamo insistito che non andasse contro il solito tram contro economico che abbiamo noi come agenzia X, e lui infatti non è andato.
0: Ci piacerebbe per questo, fammelo dire, Filo.
1: Quindi ci siamo trovati molto bene con Gabriel, veramente ci è diventato un fratello e vi manderò un bel po' di copie di questo libro perché va a ruba, proprio va a ruba appena si mette giù.
2: Molto bello, sì. Davvero,
1: vi manderò tante copie. L'altro libro è Assalto alle piattaforme. L'altro libro? Passiamo, se no parlo troppo, con un libro che ci ha dato tanto, insomma, quest'anno. Ma l'altro libro che anch'esso ha fatto una marea di presentazioni, soprattutto perché è una specie di all'interno a un piano di rivolta, possibile un piano di massa di rivolta, è Assalto alla piattaforma di Kenobit. Credo che poi Kenobit forse l'ha già presentato a Brescia, ma non sono sicuro, anche lui ha fatto tantissime presentazioni. Il titolo Assalto alla piattaforma, riprendiamoci internet, è una sorta di manuale di evasione, di ribellione contro la dimensione online, che ormai è una dimensione fagocitante, siamo attaccati ai social come delle sanguisughe, cavolo. Però il fatto che la sanguisuga sono i social stessi. L'anno scorso avevamo fatto. Questi sono due filoni principali di ricerca di Agenzia X: da una parte, appunto, rapportarci con capire i nuovi abitanti delle periferie, e dall'altro quello che succede nel web, come liberarci e trovare delle formule nuove di comunicazione online. Ecco. Kenobit spiega bene che è un piano di separazione graduale dai social network tipo TikTok, Instagram, e di entrata dentro al Fediverso. Il Fediverso è praticamente un social senza algoritmo, senza pubblicità, senza bolle di riferimento, è alternativo, Fediverso. Assalto alla piattaforma è un'analisi proprio i meccanismi oppressivi del capitalismo sul web, e propone un percorso concreto per neutralizzarli.
0: Kenobit è stato ospite di una puntata della Polvere della Battaglia.
1: Ecco, infatti, le sue presentazioni sono particolari, perché inizia praticamente con un workshop, perché lui è un grande divulgatore,
0: Lui si è definito un pusher con me. Lui ha detto: guarda, io sono un pusher fantastico. No? Il libro io l'ho trovato anche molto interessante, perché racconta anche il suo rapporto, è molto posizionato, no? Il suo rapporto appunto con i social. Abbiamo riso tantissimo e anche però digrignato i denti su quello che è l'inevitabile merdificazione che prima o poi, come fase finale dell'estrazione di valore, travolge ogni social e travolgerà tutti i social, e poi ci sarà quello dopo. Questo è un libro che sicuramente che interesserà le persone.
1: No, certo. È un libro che è importante. Io le presentazioni che fa qui a Milano, che ne fa numerose, ogni tanto ci vado e mi stupisce il pubblico giovanissimo che sta lì a chiedergli delle cose che poi cominciano a capire, perché diventano complicate anche per me, eppure lui riesce a spiegarle perfettamente senza entrare troppo in tecnicismi che facilmente gli hackeranno, oppure in questioni troppo filosofiche, troppo lontano dalla realtà. Ecco, però passiamo a un altro libro, perché qui sono tanti libri. E un altro libro che noi avevamo pensato che fosse importante, ma non così tanto come si è fatto alla fine si è rivelato, è stato Ballare nella catastrofe di DJ Henry. Due parole su DJ Henry: alla mia età, 64 anni, viene da un quartiere popolare di Milano a nord, io vengo da un quartiere popolare a sud, lui da Niguarda, io da Giambellino, siamo sempre stati grandi amici. Lui è secondo me uno dei più originali DJ che abbiamo qui in Lombardia, ma forse anche in Italia. Innanzitutto suona soltanto, cioè mette i dischi, perché non è su, lui dice che non è suonare, mette i dischi 45 giri e viene più o meno dalla controcultura Northern Soul, dalla scena Northern Soul, quindi mette musica soul. Però in realtà, siccome ha iniziato a fare il DJ quando aveva 20 anni, io facevo libri, lui metteva dischi, è diventato veramente una specie di grande saggio del DJing, e racconta che cosa è per lui il mestiere, il lavoro culturale del DJ. Quindi sostiene che quelli che si fanno pagare migliaia e migliaia di euro non sono dei DJ, perché i DJ devono essere umili, tranquilli, devono condurre una serata, ma ascoltando il feedback della gente che balla. L'importanza di ballare poi nella catastrofe, di cercare quei momenti di festa che sono necessari in questo momento così difficile. Infatti ballare nella catastrofe vuol dire anche per almeno il momento in cui tu ti liberi, che balli un po', essere sicuro che sei in un ambiente dove non ci sono sfruttatori, dove non ci sono sbirri, dove non c'è gente che va in cesso a farsi le piste e quant'altro, e il clima è orizzontale. Infatti lui fa la differenza tra la festa verticale, dove ci sono quelli che guadagnano e quei poveracci che sono sfruttati, e invece le feste orizzontali, dove c'è assolutamente nessuna differenza tra chi si diverte e chi aiuta la festa. Questo è stata una nostra scommessa, sto libro, perché pensavamo che comunque era una roba che non interessasse a tanti, invece anche lui ha fatto un sacco di presentazioni, continua a farle, siccome è molto bello da ascoltare anche da un'altra dimensione, perché poi il DJ è diventato una figura che è talmente popolare, che è diventata quasi mainstream. Lui riporta alle origini la questione. Ma la catastrofe, tra l'altro, c'è anche tutta la sua vita, che è una vita molto particolare, la sua, nato da una famiglia di membri del PC proprio stalinisti, che lo consideravano il loro futuro rivoluzionario, e quindi hanno inserito questa sua dedizione alla causa. che poi lui non ha lasciato la causa, quella politica non l'ha affrontata, non l'ha voluta affrontare, la stessa dedizione però l'ha portata nello studio della musica. E infatti, anche come dice Claudio Sorge, che forse uno dei giornalisti musicali più importanti del contemporaneo italiano, sostiene che Enrico lo conosco da una vita, dice, l'ho sempre stimato, non per il fatto che è un bravissimo DJ, ma per la sua incredibile competenza musicale, perché sa tutto di tutti. Infatti ci sono anche le sue playlist, che sono canzoni che nessuno conosce, però poi dopo, quando le senti, capisci che sono quelle che ti fanno ballare tanto e tu nemmeno sapevi che fossero così quei nomi, ecco. È una situazione veramente che crea questo libro molto divertente, soprattutto per chi piace ballare sostanzialmente, però alla fine abbiamo visto che piace ballare un sacco di gente, un sacco di donne che fanno domande durante le presentazioni, che io non me l'aspettavo. Siamo andati anche in Svizzera 2-3 settimane fa, che è considerato una specie di star a Chiasso e Mendrisio, infatti c'era lì il suo pubblico incredibile. Passiamo ad altri libri, perché qui si vanno un po' lunghi. L'ultimo uscito è Il primo Maranza al governo, sempre nella nostra diciamo filone di ricerca, sì, del rapporto con i Maranza. Lui si chiama Moza Wan, figlio di due egiziani, è soprattutto un artista poliedrico, perché sa disegnare, sa fare poesie, sa fare il writer, fa installazioni artistiche, e adesso qui ha provato a fare un romanzo ambientato completamente in una periferia che non si capisce nemmeno di che città, potrebbe essere Milano, ma potrebbe essere anche Torino o Roma, e parte dalla morte di uno di loro, ucciso dalla polizia tipo Rami in corvetto l'anno scorso, e quindi si aggrega sulla morte di questo amico una specie di congrega dei Maranza, ci sono 4-5 protagonisti che decidono di fare un partito politico lontano dalla giungla, e poi dopo il romanzo va avanti e succederanno delle cose molto divertenti, che non posso spoilerare, che ti fanno però entrare nella loro comunità. È un libro abbastanza immersivo, quasi ti senti di capire le loro esigenze, le loro storie, anche come mangiano, ma anche come parlano, l'assenza della P, ad esempio, perché l'arabino non la dicono mai, quindi dicono sempre P. Oppure come cosa mangiano, quali sono le loro storie, i loro sogni, insomma. Noi abbiamo fatto un libro con la Francesca l'anno scorso, con la Francesca che si chiamava appunto Etnografia Trap, che era un libro per decolonizzare il pensiero bianco, cioè il nostro pensiero. Poi quello di Gabriel, che invece è un saggio vero e proprio, che ti fa entrare a livello teorico e proprio di strada dentro di loro, e questo qui invece è un'immersione vera e propria. Moza One, Il primo Maranza al governo, un piccolo libro della collana Unicotone, quella dedicata alla narrativa sotto i 35 anni. Lui ha 27 anni, Moza Wada.
2: Hai ricostruito tutto questo percorso che state proponendo rispetto a questo tema, oltre all'etichetta, oltre all'appiattimento dell'etichetta del Maranza, attraverso questa parola, attraversando un mondo, restituendolo in tutta la sua complessità, ecco.
1: Le periferie sono abitate da tante seconde generazioni ormai, eppure nessuno ancora ha capito qual è l'importanza di tentare di capirli e di colloquiare e avere un dialogo serio con loro. Ecco, noi tentiamo andare in questa direzione, e lo facciamo con altro, anche con la musica importante, perché la musica è indubbiamente l'arte che riesce a accomunare anche le aspirazioni, se vuoi, dei ragazzi di periferia con quelle di noi, tra virgolette, rivoluzionari, ecco. Quindi uno sguardo verso di là è importantissimo darlo, a nostro parere. Un altro libro invece, che è più, diciamo, della nostra collana principale, è ancora sull'occupazione, sulla musica a Berlino, si chiama Geniali Dilettanti, ed è scritto da Matteo Babe Ferrari, che era perché purtroppo è morto, e questo libro è stato fatto dai suoi compagni, è morto di un cancro improvviso a 45 anni, era uno dei attivisti del centro sociale Bartleby, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, di Bologna, certo. Che era un centro sociale molto interessante, molto intellettuale, tra virgolette, che era costituito quasi interamente da sociologi, filosofi, sì. E faceva delle cose molto interessanti anche insieme ai Wuming, periodo credo 2011-2016, forse no, 2010-2015, a noi c'era capitato più volte di essere invitati in iniziative o talk o dibattiti molto interessanti, e quindi avevamo bene in mente che cos'era. Babe era uno dei protagonisti di quella

0: poi alla musica elettronica e poi alla fine all'esplosione della grande scena techno berlinese. E quindi sembra proprio che leggendo questa tesi è come se fai un viaggio e capisci che le idee che escono fuori nelle periferie, nell'underground, nelle controculture, poi sono destinate a loro malgrado di essere prese e fagocitate dal sistema. Ma siccome la scena techno, nessuno lo sa, viene proprio dalla incredibile mescolanza di culture diverse, provenienze diverse, che si era vissuta a Berlino tra gli anni 80 e gli anni 90 dopo la caduta del muro, è proprio in quel milieu che nascono delle idee stupende. Poi vabbè, c'è tutta la storia di Matteo, appunto, di Matteo Babe, raccontata dagli amici, si capisce la genialità del personaggio. C'è anche tutta una storia appunto del bar 3B, che cos'era. E ci sono anche Massimo Zamboni e Latinonelli, di Claudia Latinonelli, che il nostro futuro è nella scomparsa di Babe stesso. La cosa interessante anche è che ci sono tantissime interviste, tra cui quelle quella di Christopher Fringeri, che è lo storico punk fondatore della rivista Dataside, che è una rivista importantissima degli anni 00, che tipo Decoder fu quella, Dataside. Poi c'è Steve Morrell, che è uno squatter, un DJ, un organizzatore di concerti, che aveva fatto tutti i festival più importanti, tra cui lo stesso festival che si chiama Geniali Dilettanti, che era importante capire che un festival che si chiamava così, Geniali Dilettanti, che faceva salire sul palco le persone geniali, anche se magari erano dilettanti nella propria arte. E poi infine c'è Mark Harrison degli Spiral Tribe, che come sappiamo quando scapparono in seguito della polizia da Londra, si sistemarono lì a Berlino, e poi gli Spiral Tribe, diciamo, è proprio l'anello di connessione tra la musica techno underground rave alla poi esplosione della scena techno. Ecco, c'è anche Massimo Zamboni che parla, perché appunto Massimo Zamboni era andato del CCCP, era andato a Berlino nei primi anni 80, quindi è anche lui una testimonianza importante.
1: Sentiamo se Francesca magari vuole manovrare verso qualche titolo, oppure se ti lascia continuare così, fiume in piena.
2: Aveva colpito anche Apocalypse Tomorrow, Cronache da un futuro dopo la catastrofe, così, questa raccolta di racconti.
0: È un libro quello, era partito un concorso che doveva partecipare metà, diciamo, il pubblico, la comunità delle lettori e delle lettrici di Agenzia X, e per metà invece trovati dalla facoltà di sociologia di Pavia, della Bicocca e della Statale, ma alla fine sono arrivati 12 contributi dalla nostra comunità e solo 2 uno dalla Bicocca e l'altro dalla Pavia, cioè, e quindi insomma è stato un libro monco, perché non c'è stato nessun ban, ne aveva fatto anche la giuria, che avrebbe dovuto leggere, però alla fine sono andati solo 14 e l'abbiamo stampati tutti e 14. È un libro ad alti e bassi, perché ci sono dei racconti, sono tutti racconti brevi, 14 racconti brevi sull'apocalisse, cosa potrebbe succedere dopo l'apocalisse, sostanzialmente, oppure durante l'apocalisse. Quindi si prevede di già che il mondo così come lo conosciamo è crollato, chi la vede bruttissima, la maggior parte, ma c'è chi anche la vede che forse addirittura da una prospettiva solare, tipo il solar punk. Ecco, alcuni racconti sono molto carini. Aveva fatto una bella presentazione proprio in Bicocca, dove sono tutti i partecipanti, sono arrivati tutti sotto i 35 anni, ed è stata una bella presentazione di quel libro lì, anche se, ripeto, noi aspettavamo un contributo più forte da parte degli studenti, che invece non c'è stato.

0: Come mai?
1: Come mai? Infatti se lo siamo chiesti anche noi, ma però soprattutto se lo dovevo chiedere tutti i professori che ci hanno aiutato a farlo, perché è stato il bando l'abbiamo lanciato noi e più di 3 o 4 professori di sociologia. Erano più numerosi i sociologi che non i loro studenti alla fine che hanno partecipato. Però comunque è un libro che fuori dall'università non è tanto facile farlo, però dentro quell'università noi poi siamo riusciti a fare questa bella presentazione e abbiamo intenzione di fare una specie di rave dell'Apocalisse lì in Bicocca a settembre, perché così almeno dobbiamo scuotere un po' le menti annebbiate di questi vediamo insomma.
0: Senti Filo, ma tu i racconti te li ricordi così all'impronta o no?
1: Sì, qualcosa.
0: No, ma perché
1: ricordo.
0: Sono curiosa di sapere se il racconto di Luca Gringeri è stile solar punk o no. Penso di no, però.
1: No, non è solar punk, no, Luca Gringeri.
0: Era un po' una battuta.
1: Gringo assolutamente. Se è gringo, io da noi qui in agenzia X, in come redazione, da una vita che diciamo che deve scrivere qualcosa per noi, però poi dopo non crede nemmeno nella forza indiscutibile del libro, lui mette in discussione pure quello. È un tipo assurdo, però prima o poi riusciremo a trovarla, a metterlo tra i nostri autori, guarda, per forza, un po' bravo. Io di un altro libro che ancora non è uscito, ma che è ormai andato già in stampa, qualcosa vorrei dire, e si tratta del libro di Sergio Bologna.
0: Vabbè, qualcosa devi dire di fronte a questo nome.
1: Sergio, che adesso si chiama Fondegger, come sua madre, Bologna, e si chiama Vivere su linee di confine, e i miei primi 20 anni a Trieste. E lui racconta tutta la sua storia dei primi 20 anni a Trieste. È un'immersione nella Trieste. Lui è nato nel 1937, ormai ha 89 anni, e racconta dai primi suoi ricordi, ma addirittura dalla nascita, che è una nascita molto particolare, che sembra che muore il giorno dopo, invece poi sopravvive, e lui mette in relazione tutto quello che gli è accaduto dopo. Sappiamo, insomma, non devo spiegare chi è Sergio, che poi per noi è un grande maestro, lui mette in relazione tutto quello che ha imparato in quei 20 anni in una città di confine tra classi, soprattutto è quello che lui è quello che ha appreso lì a Trieste in quei 20 anni, e come è stato importante per la sua vita successiva. Quindi fondatore di Potere Operaio, quindi grande esperto della logistica internazionale, consulente delle più grandi aziende al mondo di container e mica container, grande e attentissimo osservatore dei movimenti operai, soprattutto dei movimenti di classe, come lui dice, e quindi questo libro è un libro che noi ci siamo innamorati qui appena l'abbiamo trovato. Veramente era da tanto tempo che voleva, che lui l'aveva scritto questo libro, che poi non era mai riuscito a pubblicarlo, perché alla fine a 87 anni parlare della madre, del padre, quando lui è piccolo era faticoso. E invece proprio durante la serata del Premio Dubito, che abbiamo mangiato insieme, perché lui è un appassionato del Premio Dubito, ci ha detto: basta, questo libro lo finisco, te lo regalo, Filo. Ma mi ha detto così, e io ero veramente molto contento. Poi dopo che me lo sono letto ancora di più.
0: Ma quando esce, Filo?
1: Il libro guarda, è andato in stampa una settimana fa, quindi tra una settimana ce l'abbiamo.
0: Ma quindi andremo, ce l'avremo in festa?
1: Sì, festa ci sarà, per questo l'ho detto. Andremo a Trieste l'ultima settimana di giugno a presentarlo, che sarà una gran festa con tutti i suoi amici novantenni che sono diventati ormai suoi grandi fan. Poi ci pensiamo, poi anche perché poi Sergio ha mantenuto una lucidità di un ragazzino, che sì, tante volte è molto più lucido di me, anche nonostante i suoi 89 anni, come sapete, perché è appassionato, lui ancora scrive delle cose stupende sul movimento, sulla questione della Palestina, ha scritto tantissimo, soprattutto sulle lotte di carattere
0: Sentiamo anche in radio, davvero ansiosa di leggere questo libro. Qualche anno fa mi ricordo che era uscito un suo articolo, se non vado errata, su Doppio Zero, che si titolava Etica e Fede. Parlava dell'eredità di Barthes e Bonhoeffer. Ha fatto un'impressione enorme. Perché...
1: Ma anche questo, vedrai. A me la leggerai subito al volo, vedrai. Perché, ma perché poi... Cerca di capire i significati delle separazioni di classe, no? E delle possibili convergenze tra classi sociali, no? Ragiona sui confini mobili che ci sono, per esempio, mette in relazione il fatto che casa sua era proprio una a metà era il confine tra il quartiere operaio dei cantieri San Marco, dove facevano le navi e tutto quanto, e invece il quartiere dei ricchi, capito? Quindi questa cosa qui lui già come punto d'osservazione della sua adolescenza è un punto d'osservazione di già ai confini,
0: certo.
1: E quindi c'è tutta questa...
0: Dovremmo raccontare tutto il mondo così, perché in realtà tutto il mondo è così.
1: Esatto, no, infatti poi leggendolo ti rendi conto che sono cose universali quelle che lui dice.
0: Ma allora, grazie per questo regalo, anche di questo ti chiederemo delle copie in più comunque, perché sono sicura che tante persone in festa vorranno leggerlo.
1: Lo so.
0: Francesca, qualche altro libro? Questo era una sorpresa, quindi noi non lo sapevamo.
2: Parlare di un linguaggio diverso, appunto, abbiamo parlato appunto della musica, ho visto invece Cinema Palestina, quindi memorie e immagini, ecco, resistenti.
1: Sì, Cinema Palestina, Elena questo progetto del Cinema di Palestina è partito praticamente subito dopo l'ottobre del 2023. Elena ha fatto una fatica mostruosa a scrivere, come potete immaginarlo, però noi ci tenevamo perché volevamo dare un po' siccome sulla Palestina sono usciti tantissimi libri, noi volevamo dare invece l'idea del cinema, proprio dell'immaginario palestinese, l'immaginario della diaspora, l'immaginario della Palestina stessa, e siccome è tutto un percorso dalla Nakba, infatti, dal 48 fino adesso, fino ad arrivare proprio agli ultimi film, tu hai una specie di storia attraverso l'analisi dei diversi film che sono usciti, una storia. Certo, è stato un libro faticosissimo per la povera Elena, perché tra l'altro è uscito proprio nel momento in cui c'era settembre, ottobre scorso, e quindi c'era una voglia di gran parlare di questa cosa qua. E noi avevamo proposto appunto questa lettura del cinema che secondo noi dava la possibilità anche di andare oltre al dolore, che però alla fine non ce l'abbiamo fatta, insomma, il dolore era talmente forte, però comunque è un libro che noi siamo orgogliosi di averlo fatto e che non è la cronaca di quello che sta succedendo, fa parte proprio di tutta la cultura, la straordinaria cultura palestinese, perché altrimenti sembra che sia un popolo oppresso e basta, oppresso ma ad una capacità creativa geniale, importantissima, che viene fuori con tutti questi film che sono usciti.
2: Quindi da anche una, come dire, restituisce tutto quello che può essere l'immaginario, le pratiche, la resistenza e quello che può essere il mondo palestinese a 360 gradi, ecco, quindi
1: sì, dando
2: anche dignità a questo discorso.
1: Tutta l'arte palestinese ci mette in condizione di capire qual è il vero ruolo dell'arte, cioè l'arte sociale. Cinema Palestina è proprio questo, l'arte sociale. L'arte o è sociale non vale niente, non vale. il libro te lo dice chiaramente. Tutte le stronzate che escono nel Cina, che spendono un sacco di soldi, anche se devo dire che Le città di pianura a me è un libro che è un film che mi è piaciuto. nonostante sono contento che ha vinto così tanti, a parte che c'è il mio amico carissimo, che...
0: Allora Filo, apriamo un brevissimo dibattito. Io non l'ho visto, ho letto tante critiche. Francesca, lo hai visto?
2: Io è da tempo che dico, ok, è programmato in quel cinema, quindi vado.
0: Niente,
2: e non vado.
0: Non l'hai visto neanche tu, ho già capito.
2: Non ancora, ma
0: va bene.
2: Sì,
0: dai.
2: Ho sentito però recensioni positive.
0: Allora, Filopata, sei qua, scusami, raccontaci così 2 o 3 minuti perché ti è piaciuto questo film, è interessante.
1: Certo, beh, innanzitutto è ambientato nel Veneto. È il Veneto, come sappiamo, è una regione che ha un'identità fortissima, no? Voi bresciani ancora potete anche capire molto meglio di noi milanesi.
0: Certo, noi siamo contigui.
1: È facile, siamo contigui. E quindi sono due ubriaconi i protagonisti, che tirano su un ragazzino napoletano dentro la loro avventura alcolica incredibile, però è proprio il disorientamento totale delle persone che magari hanno fatto un po' di fortuna quando avevano 30 anni e si ritrovano a 45 anni con in mano niente, perché è una società, quella veneta, che o lavori e sei dentro alla fabbrichetta e la partita IVA e sei uno che lavori, altrimenti sei buttato fuori dal circuito quando arrivi ai 40 anni e non ti resta che appunto l'alcol. E quindi è una narrazione dal basso, da persone che normalmente non sono mai rappresentati nel film, no? Sono o persone che hanno fatto successo, oppure qualcosa che ha fatto un'avventura, no, non ha fatto nessuna avventura, sono dei poveracci. Girano per questa ambientazione di una regione che ha un piede ancora nel passato operaio e contadino, in una trasformazione incredibile che ha avuto. Assomiglia un po' a anche certi aspetti tipici di Works di Vitaliano Trevisan, un po', qualcuno se l'ha letto quel libro lì capisce che c'è dentro molto, no?
0: Filo, adesso noi lo dobbiamo vedere, poi noi dobbiamo parlare quando ci rivedremo.
1: Certo, cioè no, perché comunque è da quando l'ho visto, io che sono impegnato nella difesa di un film, e devo dire che quando adesso ho vinto tutti quanti quei premi a Donatello è stato contento io per la prima volta. No, però parlavamo di cinema, che il cinema italiano fa schifo, e invece è venuto fuori questo, perché tra l'altro era uno di quei film costato pochissimo, che faceva 3 giorni in sala e poi ce ne dimenticava, invece il passaparola, solo il passaparola è andato proprio a grande successo, veramente. Poi sono stato ultimamente a Treviso, a Padova, a Venezia, e quindi sono stato proprio inserito dentro a dei dibattiti che a molti fa schifo, è vero. Molti sostengono che comunque
0: sì, c'è
1: una banda,
0: certo,
1: di ubriaconi. Chi se ne frega di questa banda di ubriaconi, capito? Ci sono dimenticati di dire che poi a me quello che ha affascinato è l'interpretazione di Pierpaolo Capovilla, perché io conosco benissimo un amico, chissà quante volte sarà venuto a suonare col suo gruppo Teatro degli Orrori, oppure qualche performance di reading di poesia di Capovilla, è straordinario.
0: Sì, lui l'ho visto anch'io, è bravissimo, l'ho visto anch'io con Teatro degli Orrori.
1: È un caro amico e quindi io mi sono anche fatto un po' prendere dal fatto che...
0: Sì, bello tra l'altro comunque che al cinema arrivino anche questi attori che magari non sono le facce note, il mainstream, quelli, però che in realtà sono dei grandissimi
1: attori. No, poi lui fa se stesso, proprio sembra non è che ha fatto molto fatica a fare interpretare quel ruolo, perché tra l'altro la cosa interessante per chi conosce un... storico militante di Feltre che si chiamava Dori, però Capovilla ha scelto quel nome lì, Dori, quindi anche un omaggio a un nostro grande compagno che non so se lo conoscevate, però è importantissimo, fondatore del centro sociale Cayenna negli anni 90. poi grande militante dagli anni 70, lui dentro anche il potere operaio. Quindi lui ha scelto di chiamarsi Dori, che era un grande, grande, grande amico suo, era appunto.
0: Francesca, vuoi chiudere tu? Vuoi magari ancora indicare qualche titolo? Vuoi fare un'altra domanda?
2: Tornando un pochino più indietro nel tempo, mi ha colpito molto Ubiquità, La città ovunque, che si ricollega in parte anche al libro di cui abbiamo parlato prima, che parla di Berlino. Berlino compare appunto in Ubiquità. Cosa dici, Filo Patta?
1: Di Ubiquità? Ubiquità, allora... Ubiquità è un libro che a me era piaciuto molto, ma che però non ho capito come mai non è piaciuto agli urbanisti, che me l'hanno segato. È una lotta interna tra urbanisti e quindi non so, non ce l'abbiamo fatta seguirlo troppo quel libro. Però è un libro stupendo, perché racconta i principi di gentrificazione prima a Firenze, con la turistificazione degli anni 90, degli anni 80 e 90, e poi Berlino, con la caduta del muro e il principio di gentrificazione di Berlino, e poi va a New York e vede i principi di gentrificazione e tutti i possibili anticorpi anti-gentrification, ecco. È un percorso che a me è piaciuto tanto, che l'ho seguito tutto per intero, e in particolare a me è piaciuto, credevo appunto fosse un libro che poi creasse tanto dibattito. Purtroppo non ha avuto le aspettative che avevamo dato quel libro lì. Io non, ancora adesso non capisco perché. Non capisco perché. Eppure è molto interessante. Però poi cammina, no? Quel ricercatore che cammina va lì a guardare l'edicola che è ancora aperta, il piccolo bar che ancora sembra di essere un centro di resistenza in Times Square, va dentro ai discorsi di Berlino, va dentro ai centri sociali di Firenze, e cerca di parlare con chiunque, ma parla anche con lo spazio. È molto dinamico la cosa, solo che è un libro che si dilunga molto sul tipo di analisi, quindi ha anche riferimenti alle Lefebvre, piuttosto che ai più grandi urbanisti del nostro secolo e del secolo scorso, anzi anche questi qui della modernità, che però alla fine ha una posizione che è una posizione che non è quella della Tozzi, ma nemmeno quella di Bertrand Nielsen, non so se conoscete, quindi è una posizione un po' mediana tra le due cose, e alla fine è stato criticato sia da sinistra che da destra.
2: C'è qualche altro titolo, ripercorrendo un po' anche quelle che sono state le uscite?
1: Sì, c'è un'altra novità che doveva uscire in questi giorni, ma abbiamo dei problemi, uscirà a settembre, e si tratta del nuovo libro di UNET, Right On, che è un libro che parla del Black Liberation Army. Come sapete, le Black Panther si sciolgono, 69, 70, 71 si sciolgono perché sono tutti arrestati, ma c'è una piccola parte di loro che entra in clandestinità. E UNET è la ricerca della sua vita, questo libro, perché ha iniziato questa ricerca quando era diciottenne, adesso ha 55 anni, e andando a New York, lui che aveva essendo di origine, come dice il nome, perché lui si chiama Pippo Pipitone, e Giuseppe Pipitone è di origine siciliana, e come buon siciliano aveva degli zii che vivevano a New York, quindi aveva la possibilità di andare a trovare, aveva casa a New York, e lui ha fatto la sua tesi di laurea proprio su cosa è successo dopo le Pantere Nere, ed è andato a intervistare tutti i vari militanti del Black Liberation Front quando erano tutti in galera, quei pochi sopravvissuti, perché poi sono stati tutti massacrati. E quindi lui ha queste testimonianze e ha costruito questo libro come se fosse una specie di noir, con questi pazzi ragazzini, perché erano giovani e donne, anche tutta la storia di Assata Shakur ad esempio, e che poi scappa dalla galera, quindi è molto molto avventuroso perché racconta le varie vite di questi ragazzi e cosa hanno fatto dopo in galera, quelli che sono riusciti a scappare, quelli che sono riusciti. È un libro della sua vita, molto bello, ci lavora da 20 anni, è con noi qui sulla nostra scrivania da 2 anni, però trova sempre delle cose da mettere dentro, che non è mai finito, è un po' un parto sto cavolo di libro, volevamo farlo uscire in questi giorni, ma ancora non è sicuro, peccato, però il Raiton, quello non ci sarà probabilmente alla festa di Andando Adulto, e mi spiace.
0: Vabbè, lo aspettiamo al varco in autunno, a fine estate, sì, certo. Lo recupereremo sicuramente.
2: Con l'ultimo nome del premio Dubito è Cara Rivoluzione ti invito a resistere.
1: Sì, per Dubito quest'anno il bando è partito il 25 di aprile come al solito. Come sapete inizia proprio il 25 aprile, poi le iniziative continuano ad esserci fino alla finale, il bando è aperto, il libro in questione che tu dici fa parte, come la chiamiamo, la dispensa noi, perché è una sorta di libretto che, oltre a mettere tutti i materiali del premio Dubito, cioè i testi dei 4 finalisti, le loro interviste, le loro testi di presentazione, mettiamo dentro delle bibliografie oppure delle riflessioni su chi ha scritto sulla frontiera di queste due arti, cioè della poesia e della musica. Quest'anno abbiamo trovato un giovane poeta afroamericano, abbiamo voluto mettere i suoi testi e speriamo di riuscire a portarlo in conchetta durante la finale. Tongo si chiama lui, è un ex pantera nera, cioè ex figlio di ex pantere nere di Chicago, anche per restare nell'ambito di studio di UNET, e ormai ha già 40 anni, è appunto da 20 anni che lotta per liberare la poesia dalla sua propria colonizzazione o autocolonizzazione, come dice lui, insegna nelle carceri, insegna a tutti gli afroamericani che magari hanno dei problemi psichici, è dentro alla libreria Kaluska City Lights di Ferlinghetti e quindi è dentro proprio nella redazione dei libri di poesia che furono di Lawrence Ferlinghetti, e quindi abbiamo lasciato spazio ampio dentro al libretto della dispensa, che appunto come le dispense degli anni 70 delle 150 ore creavano la possibilità a chi era analfabeta di cominciare a entrare dentro nell'ambito meraviglioso dello studio, noi cerchiamo di dare questi strumenti anche a coloro che magari piace il reggae, il rap, piace un po' la poesia e non sa coniugare la forza sociale appunto della poesia e della musica quando stanno insieme. E quindi questo libretto qui esce una volta all'anno, il 25 aprile, e viene presentato a Treviso, dove è morto Alberto Dubito. Il primo Dubito continua, fa diverse presentazioni, abbiamo una settimana prossima, poi in giro per il mondo, a Benevento ce n'è una, probabilmente in Sicilia a fine agosto ce ne sarà un'altra, poi saremo presenti a Forte Prenestina a settembre, ancora Bologna a novembre e poi la finale in conchetta Slamix.
0: Ottimo, noi ti ringraziamo moltissimo Filo per essere rimasto con noi a chiacchierare prima di tutto del bellissimo catalogo di Agenzia X e poi così anche di cinema e di cose varie. Noi non vediamo l'ora di accogliere i vostri libri alla festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, lo ricordiamo ancora una volta, a Brescia in Area Festa in Via Serenissima. Tra l'altro l'anno scorso è andata particolarmente bene, credo che sia tornato un titolo 2, cioè hai venduto tutto praticamente.
1: Sì, è vero, anche noi siamo stupiti.
0: I libri di Agenzia X sono andati a ruba, si può dire, speriamo che anche quest'anno vada così. Grazie tantissimo anche a Francesca.
1: Grazie Francesca, grazie a Pamela, ci sentiamo prestissimo.
0: Sì.

0: che non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro, e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco, e allora hai notato le sfumature. Tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano, e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero.
0: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, altro Vandi, Mastro Giovanni, Cuve e Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte? Tu di sciacalli ne tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte, per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fretto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano, e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.
3: Arizona blues no more. Arizona rest no more.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
2: Ho ucciso l'angelo del focolare.

0: maggio del 2026 la Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta sui presunti abusi sessuali commessi nella primavera del 2025 da un ispettore della polizia penitenziaria ai danni di una o forse più detenute trans recluse all'interno del carcere di Ivrea. L'indagine coinvolge anche l'ormai ex comandante del reparto operativo, accusato di aver coperto il presunto colpevole, e due agenti sospettati di aver contribuito ad insabbiare il caso. Agenti e vertici della polizia penitenziaria di questo istituto piemontese sono così ancora una volta al centro di un'inchiesta per abusi e violenze. Il processo in merito alle presunte torture avvenute tra il 2016 e il 2020 nel carcere di Ivrea è infatti ancora in corso. Il primo filone processuale si è concluso solo a marzo di quest'anno, con la condanna in primo grado, per falso, di 8 agenti della polizia penitenziaria. Gli agenti sono stati infatti ritenuti colpevoli di aver tentato di coprire i pestaggi e di ostacolare le indagini falsificando gli atti, ma i reati connessi alle accuse di tortura e di lesioni sono caduti purtroppo in prescrizione. Ciò che accade tra le mura del carcere di Ivrea non è un fenomeno isolato. Oggi sono sempre più numerose le indagini e le inchieste giornalistiche che fanno emergere quanto all'interno di molti istituti di pena del nostro paese persista quel sistema repressivo latente che affonda le proprie radici nell'abuso di potere, nella sopraffazione e nella violenza. Basta tenersi alla cronaca degli ultimi mesi e ai report relativi alla condizione delle persone private della libertà stilati attualmente da quelle realtà, poche, che si battono per i loro diritti. Questa nuova inchiesta della Procura di Ivrea ci offre però una prospettiva diversa sul tema, in grado di alzare il sipario sulla situazione di una minoranza della popolazione carceraria, una porzione invisibile ai più, di cui non si parla mai, ma che comunque esiste. Parlo delle persone trans e non binarie e più in generale delle persone LGBTQIAP+, oggi recluse nelle carceri della penisola. In questa nuova puntata di Ucciso l'angelo del focolare, l'approfondimento quindicinale dedicato alle questioni di genere, parte della cassetta degli attrezzi, partiremo quindi da quanto è accaduto nel carcere di Ivrea per alzare il sipario sulle condizioni effettive delle persone trans e non binarie oggi detenute e sulle criticità specifiche con cui si scontrano quotidianamente. Parlo di criticità specifiche perché ci limiteremo ad analizzare quelle intimamente legate all'identità di genere di queste persone, senza soffermarci su quelle gravi criticità sistemiche che, come noto, sono ormai parte connaturata del sistema carcerario italiano. Per farlo abbiamo coinvolto Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, e Daniela Falanga, attivista LGBTQIAP+, delegata alle carceri nella Segreteria Nazionale di Arcigay, nonché tra le prime ad esprimersi pubblicamente sul caso di Ivrea. Proprio a lei abbiamo chiesto di ricostruire la vicenda e di fornirci una prima lettura. Cosa è successo in quel carcere e come dobbiamo leggere quanto è avvenuto?
1: La Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta su presunti abusi sessuali commessi da agenti di polizia penitenziaria su una donna trans. Ovviamente la questione è molto delicata, in questo momento sono in corso delle indagini e sembra che la persona trans avesse potesse avere la possibilità attraverso questi abusi ricevuti dalla polizia penitenziaria favori personali come trucchi, creme, cosmetici, quindi sfruttava in pratica il proprio ruolo in questo caso di persona trans all'interno del carcere per avere favori. Ma la questione è molto più complicata perché ovviamente coinvolge l'ambito del potere istituzionale. È ovvio che le persone trans all'interno delle carceri vivono un compromesso molto alto legato a la questione dell'identità di genere e al fatto che nelle carceri non c'è assolutamente una istituzione, il carcere non è assolutamente un'istituzione che comprende le persone trans, che le accoglie in maniera significativa dandone dignità, ed è questo un caso che risalta alla cronaca, ma in realtà gli abusi nel carcere sono di varia natura. Questo è un abuso particolare, è un abuso che tocca la polizia penitenziaria, è un abuso che riguarda il potere nell'ambito delle carceri e la figura della polizia penitenziaria all'interno delle carceri. È ovvio che qualunque sia stato l'atteggiamento della donna trans, l'abuso è chiaro ed è importante andare a di indagare affinché si scopra quale sia stata la natura delle cose. C'è stato uno scambio, ma è uno scambio che deve essere denunciato, perché non può diventare questo un fatto, come dire, non vissuto dall'istituzione in maniera seria, perché questo non può assolutamente accadere nell'ambito della pena. Perché all'interno di un sistema di potere c'è abuso, c'è prevaricazione rispetto ad una persona che appunto è in isolamento penitenziario. Quindi per me non si può utilizzare la parola scambio, scambio di favori, perché è qualcosa che non pone l'attenzione su una questione molto più seria, che è appunto l'abuso di potere.
0: L'ispettore di polizia penitenziaria sotto accusa avrebbe quindi ottenuto favori sessuali in cambio di beni di prima necessità, sfruttando il proprio ruolo e la cornice di totale dipendenza e subordinazione in cui sono costrette le persone recluse. Al centro del discorso, come ha sottolineato anche Daniela Falanga, c'è quindi una questione di potere, anzi di abuso di potere. Per questo parlare di scambio in questa cornice potrebbe risultare fuorviante. Tuttavia, quello dello scambio consensuale tra persone adulte non è l'unica cornice interpretativa problematica. Come spesso accade, c'è infatti chi mette in campo la solita retorica della mela marcia, parlando di caso isolato e di situazione eccezionale. Ma è davvero così?
1: In realtà non è mai un caso isolato. Le persone trans, come dicevo, vivono una situazione molto difficile all'interno delle carceri, e quello che accade è capillare. È ovvio che tocca sistematicamente tutte le strutture carcerarie, almeno dove ovviamente risiedono le persone trans, e ci sono 6 sezioni protette trans in tutta Italia, e voglio dire, se le persone trans vengono in qualche modo ascoltate, si ha la percezione chiara che questa questione diventa sistematica. Le persone trans ribadiscono sempre gli stessi concetti: abuso, utilizzo di un linguaggio inappropriato, violenza perpetuata, e quindi è una situazione che in qualche modo cancella la dignità e tocca tutte e tutte indistintamente, cioè tutte le sezioni che in questo momento sono esistenti e dovrebbero tenere riparate le persone trans all'interno di esse. Quindi basta ascoltare le persone trans. È ovvio che spesso non si fa denuncia, e non si fa denuncia perché c'è paura di qualche ritorsione, di qualche tipo di ritorsione, ed è questo il problema più serio: avere paura di avere ritorsione, perché questo esiste, cioè le persone trans lo traducono chiaramente nel momento in cui viene chiesto loro perché non fanno denuncia, quando ricevono un atteggiamento abusante ovviamente, e quello che ne esce fuori è che c'è paura, e quindi nella maggior parte delle volte le denunce non vengono nemmeno fatte.
0: In carcere le persone trans vivono quindi il più delle volte condizioni di marginalizzazione estrema, isolamento, discriminazione e violenza sistematica, sia essa fisica o psicologica. Un vero inferno che raramente viene denunciato per paura di ritorsioni. Ma perché accade? E quali sono le principali condizioni di vulnerabilità delle persone LGBTQAP+ detenute? Ascoltiamo da Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, una delle poche realtà che in Italia si impegna a raccogliere dati in materia, cosa emerge sulle condizioni detentive di queste persone stando alle loro ultime indagini e report.
2: Ma dunque, al di là del rapporto in sé tutto chiuso che abbiamo pubblicato lo scorso 19 maggio, dove abbiamo scelto di non trattare segnatamente questa tematica perché riteniamo che valga la pena di dedicarle una pubblicazione specifica che ci apprestiamo a fare, quindi diciamo più che nel rapporto in sé parliamo delle visite alle carceri e dello studio che hanno preceduto il rapporto e che hanno portato alla sua pubblicazione. Il tema delle persone trans in carcere purtroppo è risalente e continua a presentare i medesimi problemi. Allora, la situazione è intanto differenziata rispetto a persone trans M2F o F2M, perché vengono gestite dall'amministrazione in maniera totalmente differente, ovvero le donne trans vengono allocate ovviamente in carceri maschili, a meno che non abbiano portato a termine completamente la transizione. Però diciamo le circa 70 donne trans che abbiamo oggi recluse nelle carceri italiane sono allocate in 6 sezioni specifiche per donne trans che vengono tranquillamente posizionate all'interno di carceri maschili, perché l'amministrazione penitenziaria guarda al mero dato biologico sessuale, cioè non si preoccupa di sentire cosa queste persone ci dicono di essere, ovvero delle donne. Però siccome ritiene che non possano essere lasciate in sezioni ordinarie per rischi, insomma, connessi a possibili abusi che si potrebbero creare, allora le isola in queste a volte piccole o piccolissime sezioni dove queste donne vivono un isolamento all'interno dell'isolamento, una doppia segregazione, perché sono sezioni che non hanno contatto con il resto del carcere, sezioni nelle quali vengono organizzate poche attività, quindi come sempre pochi diritti, e vengono insomma un po' così dimenticate, diciamo. Gli uomini trans invece sono allocati in carceri femminili o in sezioni femminili, perché come sappiamo in Italia le carceri femminili sono solo 3, la stragrande maggioranza delle donne vive in sezioni femminili dentro carceri a prevalenza maschile, e vengono e vivono ordinariamente la vita di sezione, quindi con tutte donne, e tu insomma hai questi magari uno o magari due uomini che sono messi in stanza in sezioni con 50, 60 abbollate, abbiamo 100 donne, quella insomma è una situazione, parlo di bollate perché di recente mi è capitato di incontrare due uomini trans che vivevano nella sezione femminile di bollate e si sentono totalmente, quello che mi raccontavano è uno smarrimento totale, perché dice, cioè io torno la sera in stanza e sto con le donne, non ci voglio stare, cioè io fuori di qui ho sempre fatto una vita da uomo, i miei amici sono uomini, i miei amici quelli della confidenza, insomma come capita così a tutti noi, e quindi uno smarrimento completo. Insomma, questa diciamo è la situazione, una situazione purtroppo ancora culturalmente molto arretrata. Per quanto riguarda le violenze, è chiaro che la possibilità c'è, ma la prossimità, la conoscenza ha sempre rotto i pregiudizi. Questo non riguarda solo le persone trans, ma la comunità LGBT in generale. Nel carcere di Poggio Reale, faccio un esempio, c'è una grande sezione che ospita detenuti maschi omosessuali, e io ho parlato con loro non troppo tempo fa, sono stata in visita in quella sezione e tutti mi dicevano quando, perché diciamo la motivazione per questo raggruppamento, che poi inevitabilmente finisce anche quello per essere una segregazione, era proprio che ci sarebbe stato il rischio di violenza o ci sarebbe stato anche solo il rischio di discriminazioni, no? E quindi di atteggiamenti non belli da parte degli altri detenuti nei loro confronti. E loro stessi mi dicevano Non è così. Quando poi, per esempio, alcuni di noi che lavorano e quindi tramite il lavoro capita che si avvicinino ad altre sezioni e si crei magari giorno dopo giorno, dico per dire il portavitto che va a portare la spesa, giorno dopo giorno conosce le persone che stanno nelle altre sezioni, la battuta macista o il gesto

0: quadro tratteggiato da Susanna Marietti è chiaro. Il carcere espone le persone trans, non binarie e più in generale LGBTQIA+, a maggiori vulnerabilità e a una doppia segregazione, peggiore persino rispetto a quella delle donne detenute, di cui abbiamo approfondito i contorni nella puntata dedicata alla detenzione femminile. Tra le tante criticità illustrate dalla coordinatrice nazionale di Antigone, ce n'è però una che spicca su tutte per specificità, ovvero la logica binaria che regola l'assegnazione alle diverse sezioni. Cosa significa essere recluse oggi da un'istituzione totale, smaccatamente patriarcale, nel reparto sbagliato? Quali effetti ha su queste persone? Ascoltiamo ancora Daniela Falanga, attivista LGBTAQP+, nonché delegata alle carceri per l'associazione Arcigay.
1: Le persone trans in Italia vengono ancorate ad un sistema binario rispetto alla questione carceri. Le donne trans vengono generalmente collocate in istituti maschili, gli uomini trans in istituti femminili, degli uomini trans non se ne parla mai, e oggi si parla anche di persone non binarie, dei quali non ci sono assolutamente protocolli specifici, per cui si possono trovare in diverse collocazioni. La questione è molto particolare, perché le sezioni protette in realtà, che dovrebbero in qualche modo ridurre le aggressioni, prevenire le violenze, separare le persone considerate vulnerabili, no, da altre persone detenute, in realtà diventano dei posti in cui le persone trans trovano isolamento e non trovano tutela. Perché trovano isolamento? Perché una volta che sono collocate all'interno di queste sezioni non possono più fare attività di formazione, attività per esempio semplicemente sportive, attività che possono aiutare le persone trans ad avere stimoli altri, no? Anche a garantirsi di poter incontrare altre persone, un'interazione favorevole, no? Che possa garantire loro la possibilità di non sentirsi completamente recluse dentro la reclusione. È una situazione davvero molto difficile. Parliamo di numeri che io identifico come numeri dell'invisibilità, perché appunto le persone recluse in questo modo diventano completamente invisibili non solo all'esterno, ma all'interno stesso della struttura carceraria, tanto che ci si occupa poco di loro, non ci sono operatori esperti di alcun genere, non ci sono specialisti esperti, per esempio psicologi esperti, non c'è polizia penitenziaria che sia esperta, e questo ovviamente crea una situazione di invisibilità istituzionale, istituzionalizzata, perché appunto queste persone rischiano tanto, rischiano innanzitutto di non poter mai poter, come dire, trovare un ancoraggio ad un progetto esistenziale altro, no? Che arriva dopo la pena, perché effettivamente la brutalità è tale da rimanere ancorata appunto a quello che era la vita precedente e a quello che poi si trova all'interno del carcere, che ti priva della dignità. Cosa per esempio ancora amplifica per esempio la questione di come la paura viene percepita, di come viene percepita la violenza, di come vengono percepite le violenze, perché le molestie, perché ovviamente in una situazione di ritiro di questo tipo, così forzato, le persone trans possono subire abuso, e siccome sono preoccupate appunto di non poter interagire con alcun'altra persona, hanno anche paura, sono spaventate di potersi in qualche modo garantire una semplice denuncia, no? Che potrebbero fare. Per questo la questione diventa difficile. Il reinserimento al lavoro e la vita dopo il carcere diventa davvero poi una questione che rientra in una situazione di precarietà totale. Bisogna immaginare anche che molte persone trans non riescono a trovare, nemmeno durante un momento di pena alternativa, uno spazio all'esterno, perché non esistono nemmeno all'esterno spazi di accoglienza per persone trans, quindi la situazione diventa difficile. Molte persone trans che potrebbero uscire dal carcere per una pena alternativa sono costrette a rimanere all'interno delle strutture carcerarie perché non sanno dove collocarle all'esterno, e il sistema esterno ancorato alla questione carcere è binario, esattamente come lo sono i carceri. Bisogna poi parlare di biologia. Perché dico questo? Perché la questione addirittura diventa, diciamo, molto sensibile nel momento in cui si parla dei corpi delle persone trans e non del vissuto. Se una persona trans ovviamente vive un'identità di genere

0: altra, non viene garantita quell'identità di genere percepita. Per cui una donna trans, se non operata, viene collocata negli spazi maschili. Un uomo trans viene collocato, sarà collocato sempre negli spazi femminili. Una donna trans che ha effettuato un'operazione chirurgica per cambiare ovviamente i propri genitali, avrà diritto alla collocazione negli spazi femminili. Cioè è qualcosa che cancella completamente la possibilità di queste donne di trovare un riparo, e di questi uomini di trovare un riparo rispetto al proprio percepito, al proprio sentire. Quindi è già questa una situazione cioè che dovrebbe essere dibattuta in maniera seria, argomentata in maniera seria, perché c'è una vulnerabilità che cresce e ovviamente cessa il diritto all'ascolto, perché laddove non c'è formazione, laddove non ci sono gli spazi per collocare le persone e farle sentire garantite nella propria dignità, è ovvio che c'è una situazione di vulnerabilità enorme che non riusciamo in questo momento a riparare in alcun modo. La situazione rispetto agli anni precedenti leggermente migliora, perché è legata al fatto che in questo momento troviamo nelle carceri persone più giovani e quindi anche più capaci di comprendere le questioni trattate, i vari fenomeni che toccano il carcere. Però attenzione, dobbiamo sempre rispondere alla sensibilità dell'individuo e questo non va bene. Cioè una persona non è formata può essere sensibile alle persone trans e quindi trattarle in un certo modo, ma è un riparo non reale, nel senso che non c'è la possibilità a questo punto di un'omogeneità che tocca tutte le carceri e non crei disparità, no? Non possiamo far conto di chi ha la sensibilità in merito alle persone che incontra. La questione migliora sicuramente, le nuove generazioni si pongono delle domande, sono più sensibili, ma attenzione. Attenzione, migliora rispetto a quello che erano gli anni passati, gli anni trascorsi, perché semplicemente 10 anni fa, 20 anni fa, la violenza era inaudita, perpetuata. Io mi sono dovuto occupare di casi in cui le persone trans venivano violentemente picchiate e a quel punto, grazie alla possibilità di associazioni ovviamente che entravano all'interno del carcere, io ho potuto gestire questioni molto molto delicate e fare in modo che alcune persone venissero processate all'interno del carcere stesso e quindi essere allontanate dalle persone che venivano costantemente violate. Prima si parlava di violenza inaudita, violenza fisica, psicologica che poteva veramente arrivare da tutte le parti. Oggi non è più così sistematica, come dire, non è più così seria la questione, ma comunque non possiamo demandare la situazione alla sensibilità dell'individuo che opera all'interno delle carceri. Non è così che si gestiscono spazi così complessi.
1: Nonostante qualche passo avanti sia stato fatto, perlomeno rispetto alla violenza inaudita, come la definisce Daniela Falanga, a cui erano sottoposte in passato le persone trans detenute, la strada da percorrere è ancora lunga per restituire a queste persone il minimo in termini di diritto e di dignità. Un altro aspetto importante in questo senso è quello dell'accessibilità alle cure, specie alle terapie ormonali. Un tema fortemente collegato a quello del corpo e della dignità della persona, che il sistema penitenziario attuale sembra tuttavia non voler considerare come fondamentale. Ascoltiamo quale situazione hanno rilevato le nostre due ospiti sulla base della loro esperienza sul campo.
2: Ma guarda, l'accesso alle cure, naturalmente la parte diciamo sanitaria è regionalizzata come sai, quindi insomma anche per quanto riguarda il carcere dipende da dove è posizionato, qual è l'ASL di riferimento e purtroppo come sempre accade i protocolli rischiano di essere spesso a macchia di leopardo, quindi da alcune parti c'è una discreta garanzia e in altre no. Io ho sentito appunto tante persone trans che si lamentavano di aver dovuto bruscamente con l'ingresso in carcere interrompere o grandemente rallentare il loro percorso ormonale.
0: La questione sanitaria è una questione molto delicata perché non c'è un diritto vero alle terapie ormonali sostitutive. In realtà molte delle persone trans all'interno delle carceri comprano la terapia e fanno la terapia fai da te, cioè in pratica da sole prendono pillole, prendono sostanze per ovviamente femminilizzarsi o mascolinizzarsi. È una cosa davvero che non risponde a quelli che sono i diritti costituzionali della cura, perché una persona detenuta che da sola si cura e tra l'altro con terapie completamente non adeguate può ovviamente entrare in una situazione in cui il proprio corpo risponde malissimo. Quindi bisogna riformare tutto il sistema carcerario e sanitario all'interno di questo sistema, perché la responsabilità è istituzionale e qui non c'è responsabilità istituzionale. Quando parlavo di invisibilità istituzionale è proprio questo: le persone trans totalmente invisibilizzate non vengono prese in considerazione su tutti i piani, anche su quello sanitario, ma questo porta con sé una conseguenza nefasta, perché queste persone facendo una terapia non adeguata hanno complicanze serissime di tutti i tipi. E allora ritorniamo sempre ad una questione chiara, cioè prendersi la responsabilità di creare delle norme specifiche, degli spazi specifici affinché le persone, in questo caso le persone trans e le persone non binarie, vengano seguite con cura per essere davvero tutelate, perché in questo momento non c'è tutela e il carcere, se vogliamo definire il carcere come specchio della società, non si fa altro che rispondere a quello che sono le questioni di marginalità all'esterno del carcere, no? Allora, il carcere diventa all'interno marginale rispetto alle persone trans esattamente come lo è una certa società all'esterno quando si trova davanti a vulnerabilità, diciamo, di un certo tipo. Ma il carcere è un'istituzione e non può trovarsi davanti a delle vulnerabilità senza avere risposte. Anzi, creando un sistema che può addirittura non solo non tutela le persone, ma può far diventare le persone vittime del sistema stesso.
1: Invisibili e invisibilizzate dalle istituzioni. Ecco qual è la condizione alla base della scala di rischio e vulnerabilità a cui vanno incontro le persone trans detenute. Del resto, il carcere non è pensato per loro, diceva la stessa Daniela Falanga all'inizio di questa trasmissione. Tuttavia, se allo specifico trattato in questa mezz'ora aggiungiamo tutte le gravi violazioni e problematiche specifiche e sistemiche con cui si scontra ogni singola persona reclusa in un carcere, emerge chiaramente l'urgenza di aprire una riflessione più profonda e approfondita non solo sulle condizioni di vulnerabilità che scontano le persone LGBTQIA+ detenute, ma sul sistema penitenziario stesso. Ed è proprio sull'onda di questa riflessione che si chiude questa nuova puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare, l'approfondimento quindicinale dedicato alle questioni di genere, parte della cassetta degli attrezzi. Prima della sigla, però, un ultimo contributo di Daniela Falanga, a cui abbiamo chiesto come Arcigay si sta muovendo sul caso di Ivrea e, più in generale, cosa servirebbe per migliorare, anzi, per cominciare a cambiare, la condizione delle persone trans detenute.
0: Allora, sul caso di Ivrea avremo la possibilità di seguire direttamente e ovviamente sarà nostro dovere avere cura delle persone che stanno vivendo questa situazione. Lo faremo attraverso operatori che all'interno del carcere possono incontrare le persone detenute trans. Intanto, che cosa chiediamo? Chiediamo una riforma seria, importante, perché bisogna che ci siano dei protocolli nazionali uniformi, bisogna che non ci sia più una forte frammentazione tra gli istituti, che non permetta appunto agli istituti di poter interloquire rispetto alle persone abitanti le carceri. Bisogna che le carceri abbiano degli approcci differenti di gestione per le persone LGBTQIA+, che abbiano una tutela seria e non affidata alla sensibilità individuale, perché questo è un problema importante. E bisogna che ci sia un accesso omogeneo ai servizi. E le carenze principali sono linee guida nazionali, formazioni strutturali, raccolta dati dati, non c'è una raccolta dati, un monitoraggio indipendente, strumenti chiari di autodeterminazione. Questo è quello che noi vediamo proprio in maniera strutturale come carenza. E le conseguenze strutturali sono disparità di trattamenti, isolamento, accesso variabile alle attività, differenze territoriali profonde, vulnerabilità istituzionali, cioè tutto quanto non sarà gestito attraverso una riforma che sia sensibile alla questione, porterà, ahimè, con sé una vulnerabilità che andrà crescendo, anche perché non sono poche le persone che abitano le carceri. Nel 2023 erano 70 le persone trans, oggi più o meno rispondono a 80-90 persone, quindi bisogna che ci sia una responsabilità seria che abbia rispetto dell'accesso di queste persone all'interno della vita penitenziaria. Noi suggeriamo maggiore individualizzazione dei trattamenti, accesso alle attività comuni, riduzione dell'isolamento sistematico, tutela della sanitaria continuativa, ascolto multidisciplinare, questo è fondamentale, coinvolgimento delle associazioni, fondamentale che entrino all'interno delle carceri le associazioni di settore, perché possono comprendere e mediare con ovviamente il carcere e chiunque governa il carcere, formazione permanente del personale. Questo è quello che chiediamo. Potrebbe portare ad una svolta che garantirebbe a queste persone la possibilità di poter credere nell'istituzione e riadattare la vita al di fuori del carcere, in una società che è già di per sé difficile, ma che potrebbe tornare utile nel momento in cui queste persone avessero la possibilità di poterla decostruire e anche viverla con maggiore serenità, che dipende da ciò che prima è stato il vissuto. Quindi il carcere deve diventare un momento di ancoraggio alla vita, un momento di ancoraggio ad una prospettiva differente.
3: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
4: Ho ucciso l'angelo del focolare.
5: Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao.
6: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo numerosi e numerose dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
7: Libri, fumetti, graphic novels, tutto quello che puoi leggere il lunedì dalle 12.30 alle 13 a Flatlandia. Romanzi, saggi, poesia, tutto quello che c'è da sapere sulla lettura lo trovi dalle 12.30 alle 13 su Flatlandia, un programma ideato e condotto dalla nostra Chicca Negroni. Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì dedicato alla lettura dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Sportello casa dell'associazione Diritti per Tutti contro sfratti e sgomberi ogni lunedì dalle 20 al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia.

0: Lunedì 15 giugno, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda d'Urto, la lettura delle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Iniziamo dal Corriere della Sera che titola Trump, c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz petroliere, accendete i motori, il presidente festeggia gli 80 anni dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut. Il regime li abbiamo costretti all'intesa. In centropagina poi la Ferrari torna a vincere, Hamilton piange e promette, non finisce qui, primo trionfo della pilota sulla rossa nel Gran Premio di Barcellona. La colonna di destra, Meloni e il caso del patentino antifascista, così è censura, e poi ancora femminicidio, Vannacci shock, non esiste. E poi una notizia di cronaca, la lite per i soldi, il coltello, un 17enne uccide la zia a Venezia e poi getta il corpo nel canale. Repubblica, il titolo di apertura, Iran USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio della premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma in Svizzera, Trump, riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, partano le navi che il petrolio scorra, oggi vertice del G7 a Evian con un editoriale dal titolo Ma gli Stati Uniti sempre più soli. Sulla colonna di destra, Meloni editori e scontro sul patentino antifascista, frase shock di Vannacci, il femminicidio non esiste. Poi in centro pagina a Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi, e ancora festa record con 55.000 in tre giorni, in taglio basso Formula 1, Hamilton trionfa con la Ferrari, la vittoria a Barcellona dopo due anni di digiuno, ritirati Antonelli e Leclerc. La prima pagina della Stampa, Trump-Iran, c'è l'accordo, l'annuncio del Pakistan dopo una giornata segnata dai raid israeliani su Beirut, il tikkun oggi al G7, cena con Macron, stop alle operazioni anche in Libano, riapre Hormuz, Ira Netanyahu, i nostri interessi in pericolo, l'analisi dal titolo Ma Bibi insegue la guerra perenne. Sulla colonna di destra, sondaggio, la patrimoniale spacca l'Italia, sì da uno su due ceto medio scettico, poi in taglio medio il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, Meloni prova a fermare il generale, legge elettorale rinviata, e poi rosso Hamilton, trionfo Ferrari a Barcellona, Antonelli costretto al ritiro. Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, Netanyahu fa la festa a Trump bombardando Beirut e la pace, nuovo sabotaggio, Donald fa 80 anni, Bibi senza giudizio ma firmiamo lo stesso, in taglio alto dalla G7 al Consiglio dell'Unione Europea i nani europei senza idee su Russia. Ucraina, vortice di vertici, Bruxelles senza mediatori, attende Trump. Poi per il Fatto Economico, con l'Unipol di Cimbri risorge la finanza rossa, e sulla colonna di sinistra gli antifascisti, Vannacci abolire il femminicidio, Meloni lo insegue, e poi inchiesta Mediapart Iran, i mondiali sono una morsa, USA e Pasdaran. Andiamo sulla prima pagina del domani, il titolo di apertura Iran-USA, l'IDF bombarda l'accordo, la furia di Trump su Netanyahu, armi capaci di colpire la Russia, Putin teme l'arsenale ucraino e telefona a Donald, Israele colpisce la periferia di Beirut, Teheran giura vendetta, il Tikkun perché questo fottuto attacco. Il presidente spera ancora in un'intesa imminente, ma tra gli Ayatollah ora sono i falchi ad alzare la voce. In centro pagina il blog dei servizi, dossier spacciati per notizie vere, squadra fiore, nuove intercettazioni, e poi ecco perché le aziende tifano o Meloni, spazi lasciati aperti a sinistra. Taglio basso, antifascismo e femminicidio, premier Vannacci, la sfida nera. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Sole 24 Ore, piccoli comuni, solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti, nelle località sotto 5.000 abitanti in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta, più penalizzate le aree interne e quelle rurali. Poi in taglio medio, partite IVA, la salute batte il commercio, nel primo trimestre 2026 crescono anche i settori di istruzione e formazione, lavoro, domande aperte per il bonus donne, platea allargata per l'incentivo, poi da giovedì 18 giugno al via il nuovo esame di maturità, coinvolti oltre 527.000 studenti. Mi ricordo la segna stampa dei quotidiani nazionali alle 8.30, a seguire la segna stampa alle 9.15 del quotidiani locali, di cui andiamo a vedere le prime pagine di giornale di Brescia. USA-Iran c'è l'intesa, la firma il 19 giugno, l'annuncio è arrivato nella serata di ieri da parte della premier della Pakistan ed è stato confermato anche da Donald Trump. Poi in centro pagina Garlasco, primo giorno di libertà per Alberto Stasi, il 42enne ha lasciato il carcere di Bollate, schianto con lo scooter a Castenedolo, muore un uomo di 64 anni, la dunata a Montesuello, un secolo di penne nere vista sul Garda. Poi in taglio basso condanne per 29 anni alla banda dei Maranza, sono 7 giovanissimi finiti a processo per una serie di rapine e aggressioni. E poi ancora l'internazionale di tennis a Brescia è spettacolo tricolore, è partito in città il torneo diventato WTA 125, oggi incomincia il tabellone principale. Per quanto riguarda invece la prima pagina del Brescia Oggi, il titolo di apertura tagli al credito, le piccole imprese perdono 108 milioni, le difficoltà del tessuto produttivo, temperature torride, Brescia nella morsa della torna il caldo da bollino rosso, sarà una settimana molto calda anche a Brescia, prevista un'impennata di calura a partire da mercoledì. Poi mille miglia, sempre più della gente pronti per un centenario speciale, il bilancio e i progetti della Freccia Rossa. Stroncato da una malattia, muore a 10 anni, era uno studente a Adro. Roncadelle, no all'affitto, minacciati con la pistola. Vestone, truffatori beffati dalla locale e in taglio basso la dunata della Montessuello. Salò saluta gli alpini e passa la stecca. Un occhio anche alla prima pagina di Milano Repubblica. Devo scegliere tra figli e lavoro, le neo mamme che si licenziano. 10.000 casi in Lombardia nei primi 3 anni di vita dei bambini. Abbiamo trascorso una giornata all'ispettorato per raccontare il fenomeno delle dimissioni volontarie. Poi in centro pagina il regalo di compleanno alla ragazza di Kranz. Gli amici di Francesca arrivati ieri alla Niguarda per festeggiare il compleanno della ragazza ancora ricoverato. Parte la settimana della maturità per 20.000 studenti nella città di Milano. E ancora l'omaggio del Papa a Sant'Agostino, la visita è già sold out. Al via il conto alla rovescia per la successione a Delpini, che può slittare al 2027. Infine una notizia di cronaca: l'interprete ucciso in casa era già stato aggredito al setaccio. Le telecamere. È tutto anche per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani locali. La rassegna stampa nazionale alle 8.30, la rassegna stampa locale alle 9.15. Adesso invece è il momento di storia di classe.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Giugno 2001, gli scontri durante il vertice europeo di Göteborg.

Helsingborg, Svezia. È una delle tappe della stagione dei controvertici a cavallo del nuovo millennio. L'occasione offerta dalla città baltica è molto ghiotta, perché durante la riunione del Consiglio europeo si svolge anche un incontro diplomatico ufficiale con gli Stati Uniti. La città diventa così teatro di aspri scontri tra polizie e manifestanti, che contestano capi di Stato, primi ministri, presidenti, ma soprattutto i contenuti del vertice. La polizia spara lacrimogene ad altezza d'uomo e un ragazzo di 19 anni, Hannes Vesberg, resta gravemente ferito dai colpi di pistola sparati da

della sera del 15 giugno nella zona dell'università. La zona dell'incidente si trova un paio di chilometri dal Palazzo dei Congressi, dove si è appena concluso il primo giorno di lavori del summit. Un centinaio di poliziotti in assetto antisommossa, presente nei dintorni, si trova a fronteggiare circa 2000 attivisti che partecipano ad una manifestazione, e un agente perde la testa, estrae dalla fondina la pistola e spara ad altezza d'uomo. Dopo il ferimento di Hannes Westberg, gli scontri diventano violentissimi, con assalti ai furgoni della polizia, di cui una decina sono dati alle fiamme. L'altro bersaglio preferito dei manifestanti sono i negozi delle multinazionali, su tutte McDonald's. Non è solo quel colpo di pistola a scatenare la rabbia delle migliaia di persone giunte in Svezia da tutta Europa, ma è più in generale l'atteggiamento degli oltre 20.000 agenti svedesi impiegati per impedire a chiunque di violare la zona rossa, fatto di violente cariche a cavallo, con gli idranti e di continui lanci di gas lacrimogeni. A fine giornata saranno almeno 40 i feriti, 2 gravi, tra cui Hannes Westberg, 600 invece gli arrestati.

Dopo i fatti di Göteborg e per il timore di scontri analoghi, la Banca Mondiale deciderà di annullare la riunione prevista a Barcellona dal 25 al 27 giugno. Anche in Italia si accende il dibattito sull'opportunità di trasferire il summit del G8 previsto a Genova su una nave. Il capo di Stato Maggiore della Marina dichiara che le marine alleate sono in grado di garantire questo spostamento ed incolumità dei capi di Stato e di Governo che parteciperanno all'evento. Questa prospettiva, tra l'altro avanzata dallo stesso premier in carica Berlusconi alcuni mesi prima, viene però improvvisamente scartata per la levata di scudi di alcuni settori della maggioranza che non vogliono cedere alle pressioni di quella che spregiativamente viene definita la piazza. Una vera e propria dichiarazione di guerra, che un mese dopo, nel capoluogo ligure, vedrà esplodere tutta la propria forza e violenza.

0: Alberto, ni Joseba Nag, eta entzuten dut Radio Onta Diurto.
1: Radio Onda Diurto, l'aggiornamento con le notizie in questo lunedì 15 di giugno. Il viceministro degli esteri iraniano ha dichiarato ieri sera la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. Il viceministro ha aggiunto che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni, lo ha scritto così l'Iran International. L'agenzia di stampa iraniana Fars News aggiunge inoltre che è stato deciso che il traffico marittimo attraverso il Golfo Persico, lo stretto di Hormuz, sarà regolato dall'Iran in coordinamento con l'Oman. La firma è prevista per venerdì a Ginevra. I leader del G7 inizieranno intanto oggi a Evian, in Francia, le discussioni sulle conseguenze dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, inclusa la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron. L'obiettivo sarà quello di esaminare le conseguenze di questo accordo, il sostegno al Libano, la riapertura a lungo termine di Hormuz e naturalmente la conclusione di un accordo sul nucleare e sui missili balistici in Iran, ha affermato il presidente francese in un video pubblicato su Instagram al suo arrivo nella città sulle rive del lago di Ginevra. E proprio a Ginevra decine di migliaia di persone, secondo la polizia cantonale, sono scese in piazza ieri pomeriggio per manifestare contro il vertice del G7 in programma da oggi. Il corteo, organizzato in un contesto di massima sicurezza, è partito alle 15:15 dal parco di Mont-Repos. Momenti di tensione si sono verificati nei pressi della stazione di Cornavin, quando il corteo, composto da diverse migliaia di persone, circa 20.000 secondo la polizia cantonale, 60.000 secondo gli organizzatori, è entrato in contatto con le forze dell'ordine. Lanci di oggetti da una parte, lacrimogeni e idranti dall'altra. Scontri anche nei pressi della sede dell'ONU, presi di mira diversi edifici, tra cui la sede dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. In serata, quando una buona parte dei manifestanti era rientrata al punto di partenza del corteo, attorno alle 19, la polizia è entrata in azione per disperdere chi era ancora presente in zona. Gruppi isolati di Black Bloc hanno continuato a muoversi verso il quartiere dell'ONU, presi di mira ancora a banche e edifici di multinazionali. Gli scontri sono proseguiti fino in tarda serata. Raid aerei russi sulla città ucraina di Kharkiv hanno provocato vittime, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. Il bilancio provvisorio parla al momento di 9 morti e diversi feriti. Almeno 3 persone sono invece morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, circa 200 km a sud di Mosca. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, un reato non è più o meno grave in base al genere, lo ha detto Vannacci all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Condanne arrivano da maggioranza e opposizione, l'ex generale concorda con la Meloni nel suo attacco a più libri più liberi. Per partecipare alla fiera le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, è così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, si chiama censura, ha scritto la premier. Intanto oggi è previsto alla Camera il via alla discussione generale sul decreto legge rimpatri. Gli svizzeri hanno bocciato il tetto alla popolazione a 10 milioni di residenti. Il referendum promosso dalle organizzazioni dell'estrema destra proponevano di introdurre in Costituzione un limite ai residenti valido fino al 2050. Dopo sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso con il 55%. In Colombia si è conclusa la campagna elettorale in vista del voto presidenziale di domenica 21 giugno, segnato da una forte polarizzazione. I sondaggi mostrano un margine strettissimo tra il candidato di sinistra Iván Cepeda e l'esponente di destra Abelardo de la Espriella, aprendo a una settimana di silenzio elettorale all'insegna dell'incertezza. Cepeda ha tenuto il suo ultimo comizio a Soledad invitando alla partecipazione: non restate a casa, il vostro voto è necessario per continuare i cambiamenti sociali. Il candidato ha attaccato il rivale definendolo un oscuro avvocato difensore di narcotrafficanti e paramilitari e accusandolo di favorire gli interessi stranieri contro quelli della nazione. I docenti messicani in sciopero nazionale hanno annunciato che consentiranno il transito gratuito nei caselli di accesso alla capitale e in oltre 20 stati del paese. La decisione fa parte della mobilitazione iniziata il 1 giugno in concomitanza con la Coppa del Mondo per esigere aumenti salariali e l'abolizione della riforma delle pensioni del 2007. I manifestanti mantengono un presidio permanente nel centro di Città del Messico, sfruttando l'attenzione internazionale del torneo per dare visibilità alle proprie richieste. La categoria accusa le autorità di non fornire risposte adeguate alle rivendicazioni poste sul tavolo delle trattative. I vertici sindacali hanno criticato la presidente Claudia Sheinbaum per il suo rifiuto di partecipare a un incontro diretto, ricordando gli impegni politici assunti in passato in merito alle modifiche previdenziali. Ce lo ha promesso in campagna elettorale. La tensione resta alta mentre proseguono le negoziazioni con i funzionari statali. È tutto per quelle notizie in breve di questo lunedì 15 di giugno. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
2: Radio Ondadurto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 15 di giugno. Iniziamo ricordandovi che anche quest'anno puoi scegliere l'informazione indipendente e libera, quella di Radio Ondadurto. Dona il tuo 5 per 1000 alla dichiarazione dei redditi e del 730 alla nostra emittente Radio Onda d'Urto. Puoi scrivere il codice 0208-4620-174 durante la dichiarazione dei redditi e il 730. Tutte le informazioni sul sito radioondadurto.org. Appuntamenti per oggi. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto? Non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera, come oggi, dalle 19.30 alle 20, lo sportello antisfratti dell'associazione Diritti per Tutti. Come questa sera, ogni lunedì in via Industriale 10 a Brescia, al centro sociale Magazzino 47. E c'è anche lo sportello sociale MA Verona, organizzato dal laboratorio autogestito Paratodes. Tutte le informazioni al numero WhatsApp 329-6975-387 o alla mail sportellosocialeparatodos@gmail.com. A Brescia invece lo sportello Salute, organizzato il lunedì dalle 17.30 alle 19, è in via Eritrea 20 presso la casa della sinistra. tutti i lunedì dalle 14 alle 19 anche l'aula studio al Circolo Anarchico Bonometti di Vicolo Borgondio 6 a Brescia, che apre le porte creando uno spazio di studio, lettura, consultazione della libreria. Baretto Popolare Distro Fanzine a offerta libera. Proseguono gli appuntamenti della Festa della Resistenza, come sempre, in questo caso la sua 16ª edizione, alle scuole Calini di via Nino Bixio 9 nel quartiere Carmine di Brescia. Oggi lunedì 15 alle ore 20:30 presso il cortile dello spazio Carme, presentazione del progetto del Museo Nazionale della Fotografia. E sempre oggi, ma a Verona, sicurezza sociale diffusa contro ogni fascismo. Ripartiamo dai nostri quartieri e dalla nostra Costituzione, aperitivo sociale con Marco Grimaldi, Ilaria Cucchi, Paolo Berizzi, Giorgio Peloso e Zantaforni. Lunedì 15 giugno, questa sera alle ore 18:30 in via Santa Toscana, in piazza 26 ottobre a Verona. E invece gli appuntamenti cinematografici al Cinema Nuovo Eden questa sera propongono, in questo caso, Principessa Mononoke in 4K questo lunedì alle 19. Homebound, storia di un'amicizia in India, quest'oggi ma alle 18:30 sempre al Cinema Nuovo Eden. Tutto questo in via Nino Bixio 9 a Brescia. E poi chiudiamo con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti con un'anticipazione per il 17 di giugno. BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza invitano medici, farmacisti e personale sanitario interessato a partecipare al webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva e consociate, grossa multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Il webinar si tiene anche questo 17 giugno alle ore 18. Per ulteriori informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. È tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni basta scrivere una mail a redazione@radiondadurto.org.

Guarda in alto, loro sono i Casino Royale. Domenica 9 agosto saranno alla festa di Radio Onda d'Urto. Una sottoscrizione viene richiesta all'ingresso, 5 euro a partire dalle 20, per una serata che vedrà sul palco principale Casino Royale, Ellie Cottino e Sista Sofì.

0: quando saremo di là, di là, di là. Guarda in alto adesso, guarda in alto. Respira l'universo.
1: Casino Royale. Confessione. La 9 di agosto, domenica 9 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto.
0: Ispirazione, ci vedremo di là.
1: Fermata e perquisita 3 volte in 6 mesi, lo denuncia un attivista di Extinction Rebellion, che denuncia appunto l'accanimento poliziesco nei suoi confronti, un attivista che non aveva nessun procedimento penale a carico. Sentiamo il suo racconto.
2: Tornare a parlare di repressione, in particolare repressione contro attivisti e attiviste che lottano da anni per la giustizia climatica anche in Italia. Lo facciamo perché è stata fermata 3 volte in pochi mesi Annalisa, attivista di Extinction Rebellion, insegnante che l'ultima volta che è stata fermata poco tempo fa era in aeroporto a Malpensa, appena tornata da Montreal, dove era andata perché suo marito aveva avuto un incidente. La polizia l'ha fermata al controllo passaporti, considerata persona pericolosa, nonostante non abbia alcun procedimento penale, alcuna denuncia di alcun tipo, è scattata la perquisizione e noi l'abbiamo proprio ai nostri microfoni. Annalisa, intanto ti chiedo se ci senti, un saluto ovviamente.
3: Ciao, sì vi sento, grazie per la chiamata, per la possibilità di spiegare.
2: Ecco, sì, abbiamo raccontato brevemente quanto denunciato anche dalla realtà di Extinction Rebellion, ma ti chiedo a te di raccontarci un po' che cosa ti è successo in questi mesi.
3: Sì, quello che mi è successo, vabbè, intanto è qualcosa che sta succedendo da 1 anno e mezzo, 2 anni a molte persone di Extinction Rebellion, quindi non è la mia persona l'eccezione, ma evidentemente il movimento intero. Quello che mi sta succedendo è che ogni volta che esco e rientro nell'area Schengen al controllo passaporti vengo fermata, cioè vengo bloccata, il controllo passaporti si protrae per molto tempo. Poi vengo accompagnata negli uffici della polizia aeroportuale, di nuovo un'attesa che può durare, non so, nel mio caso non tantissimo, ma in altri molto di più, anche ore, e poi la perquisizione dei bagagli. E quindi questo è quello che succede. Il contorno è che, e ciò che secondo me è preoccupante, secondo noi è preoccupante, è che nel momento in cui si chiede agli agenti di spiegare che cosa sta succedendo, le risposte sono molto evasive. Poi nel video si vedono, no? Ah, non è niente, il sistema che non riconosce il passaporto, ah no, dobbiamo solo fare dei controlli. In altre occasioni mi hanno detto che era un controllo casuale, normale, di dogana a Campione. È palese che 3 volte su 4 in 6 mesi la casualità non è più giustificabile, non è casuale, è una cosa mirata, evidentemente siamo profilati in qualche modo, e non rilasciano verbale. E il fatto che la polizia si possa muovere in una zona d'ombra senza spiegare che cosa sta facendo, senza spiegare per quali motivi lo fa, senza rilasciare verbale, privando una persona della libertà, fosse anche solo per un'ora, senza avere l'obbligo di avvisare un magistrato, è abbastanza al di fuori delle garanzie costituzionali, no? Della libertà personale. Quindi abbiamo per questo deciso di, dopo tanti episodi, denunciare.
2: Sì, ecco, perché come ci sottolineavi, dalle prime ricostruzioni sembra che le persone che in questi anni hanno partecipato come te a manifestazioni di Extinction Rebellion e probabilmente anche di altri movimenti, ma qui parliamo del vostro caso, anche se non sottoposte, come scrivete, a procedimenti giudiziari come te, sono finite in un registro riservato delle forze dell'ordine, che dà loro pieni poteri su come controllarle, fare profilazione, appunto fermarti, come nel tuo caso. Sembra questo.
3: Sì, esatto, sembra proprio questo. E è capitato anche a persone che hanno partecipato occasionalmente alle nostre manifestazioni, magari anche solo per fare foto. Il modo in cui poi la polizia gestisce questi fermi varia da persona a persona, nel senso, io sono una persona adulta, molto adulta, io ho 58 anni, ero lì con mio marito. Alle persone più giovani o che hanno un aspetto un abbigliamento che viene valutato come, non so, non conforme, le richieste sono state in alcune occasioni pesanti, nel senso anche proprio di perquisizioni corporali, che poi non sono state fatte perché la persona ha un po' cioè chiesto, boh, se proprio insistete lo facciamo, però qual è il motivo? E quindi la sensazione che sia una profilazione per, non si capisce bene,

0: E anche il fatto che si manifesti in maniera un po' diversa dal solito non dovrebbe portare a delle denunce, nonostante questo siamo in qualche modo sotto osservazione. Questo sì.
1: Certo. Ecco, in ultimo, dato che sei una attivista di lungo corso, in questo caso negli ultimi anni partecipi alle iniziative non violente di Extinction Rebellion e ti trovi a insegnare nella città di Torino, ti chiedo se hai visto cambiare dal punto di vista della repressione e del controllo questa società rispetto anche agli eventi che ti hanno coinvolta.
0: Eh beh, sì, molto, direi moltissimo. Penso che chiunque di noi faccia politica e esprima dissenso, questa cosa l'abbia percepita. Per quanto riguarda il nostro movimento, siamo stati inizialmente accolti con molta benevolenza, quindi ci osservavano, intendo dire le forze dell'ordine in piazza, ma non si arrivava mai alle denunce, fino a che abbiamo iniziato a essere particolarmente pungenti e fastidiosi, parlo di Torino in particolare, sono partiti i primi fogli di via, anche quelli illegittimi perché dati a persone che avevano un lavoro o studiavano in città, infatti poi sono stati revocati, e poi sistematicamente queste denunce pretestuose che hanno un obiettivo specifico, che è quello di costruire una storia di polizia, no? Quindi poi appunto dopo rimani nelle loro banche dati e ogni volta che partecipi a qualcosa, se deve partire la denuncia, parte nei confronti dell'attivista che la polizia già conosce o il foglio di via. A Torino non nei nostri confronti, però so che per le manifestazioni per la Palestina stanno iniziando ad arrivare anche le richieste di sorveglianza speciale, che sono chiaramente una limitazione pesantissima della vita privata, sociale, politica di una persona. E poi questi fermi a Torino molto poco, nelle altre città, in particolare a Roma, tantissimo, questi fermi di ore e ore e ore dopo le manifestazioni, che erano un po' come dire un assaggio del fermo preventivo che adesso è diventato legge. E anche questo fermo che fanno in aeroporto ben prima dell'entrata in vigore del decreto è un fermo preventivo. Quindi questi decreti poi alla fine quello che fanno in tante occasioni è, per tante fattispecie, è, come dire, regolare, una condotta non trasparente, non legittima che la polizia mette in conto, cioè mette in pratica da tempo. E questo secondo me è un po' l'aspetto più inquietante di tutto quanto, nel senso che nel sentire comune, se la polizia ti ferma, te lo sei cercato. Ma la polizia d'altronde, se ti denuncia perché hai fatto qualcosa di male, si ha sempre un po' questa idea, no? Che la polizia per definizione fa la cosa giusta, mentre la polizia per definizione non dovrebbe essere la polizia di uno Stato democratico, dovrebbe difendere tutti i cittadini, non il potere, difendere i diritti di tutti, il diritto di manifestare è un diritto costituzionale e dovrebbe essere, come dire, la polizia la prima, no? Se le cose fossero idealmente quelle che dovrebbero essere a non prestarsi a queste manovre.
1: Certo, poi anche da Roma in questi anni sono arrivati leggi, pacchetti sicurezza ad hoc proprio contro quel tipo di manifestazioni che fossero della Palestina o comunque iniziative di protesta di Extinction Rebellion, proprio cucite attorno alle stesse mobilitazioni proprio per reprimerle come nel tuo caso. Annalisa, se non hai altro da aggiungere, noi intanto ti ringraziamo per essere stata ai nostri microfoni e ci risentiamo per continuare a
0: Grazie.
1: raccontare quanto ti è accaduto, quanto sta accadendo attivisti e attiviste delle realtà ambientali per la giustizia climatica in Italia e non solo, e anche e soprattutto le iniziative che porterete avanti. Grazie ancora.
0: Benissimo, grazie a voi, buona giornata.

0: sentito Annalisa di Extinction Rebellion. Andiamo ad ascoltare invece Sandra Cangemi di BDS Italia. Per BDS Italia si occupa di relazioni con la grande distribuzione organizzata e il commercio equo e solidale. Abbiamo realizzato un'intervista con lei per commentare il rapporto diffuso dall'ONG Global Echo, un prodotto agricolo su 5 viene esportato da Israele in Unione Europea, proviene da colonie illegali.
1: Sì, allora intanto grazie a voi per questa intervista. Dunque, non è una notizia così nuova, nel senso che già si sa, hanno quantificato Global Echo, però è noto da tempo che parte delle spedizioni agricole, delle esportazioni agricole israeliane vengono dalle colonie, e d'altra parte sono sempre di più le terre colonizzate illegalmente, no? Tra l'altro, una cosa che forse non si sa molto è che non è vietata l'esportazione di questi prodotti dall'Unione Europea, semplicemente non godono dei benefici di cui godono gli altri prodotti israeliani tuttora, perché tuttora Israele è equiparato a un paese europeo, l'accordo di associazione commerciale con l'Unione Europea, di cui Israele è primo partner per le esportazioni, quindi non conta poco. Questo accordo non è ancora stato sospeso, come noto, nonostante tutto, nonostante le richieste, nonostante 1.400.000 firme raccolte in un'ICE specifica su questo, e questo ha tratto per l'opposizione del governo europeo, del governo italiano nell'Unione Europea, non solo italiano, ma insomma anche italiano. Germania e Italia sono i portabandiere dell'opposizione all'interruzione di questa associazione, che richiede l'unanimità, purtroppo, per cui basta un paese che si opponga e non è possibile sospenderlo. Quello che era possibile fare era sanzionare i prodotti coloniali. Anche su questo però l'Italia si è opposta, e quindi diciamo è stato il quinto paese, perché è una cosa a maggioranza, bastava che meno di 5 paesi si opponessero e sarebbe passata la cosa delle sanzioni dei prodotti coloniali. L'Italia è stata tra i paesi che si è opposta pure a questo, quindi diciamo che se da una parte il governo comincia a dire qualcosa contro i comportamenti israeliani, di fatto però continua a non fare nulla di concreto. Quindi è noto che questi prodotti coloniali vengono esportati in Italia, e come mai non i consumatori non lo sanno? Perché viene nascosta questa cosa, cioè non è mai indicata in etichetta.
0: Effetti Global Echo nel rapporto che ha diffuso sottolinea che questi prodotti entrano illegalmente nei mercati europei.
1: Sì, più che illegalmente, perché non è una vera e propria esportazione legale, sì, i prodotti sono illegali, ma non è vietato esportarli in Unione Europea, semplicemente appunto non sarebbero, diciamo, trattati, non avrebbero gli stessi benefici, quindi esenzione totale da quote, da dazi, eccetera, eccetera, dei prodotti israeliani. Anche solo per questo motivo, già da ben prima del 7 ottobre, Israele, che dovrebbe mettere il codice postale nell'etichetta di questi prodotti, ovviamente non lo fa, e quindi sono tutti prodotti israeliani, risultano tutti prodotti israeliani. I prodotti coloniali formalmente non ci sono, formalmente, perché in realtà ci sono, ma non solo, Israele, specialmente adesso che vabbè c'è una forte opposizione ovviamente, tenta anche di mascherare la provenienza israeliana, e non è così facile riconoscere gli stessi prodotti israeliani, a parte quelli coloniali, perché appunto, siccome c'è comunque in atto un boicottaggio, la gente non gradisce molto, molte persone non gradiscono comprare prodotti israeliani. Ci sono per esempio dei datteri Mejul che hanno questa marca Ventura, ma la gente non sa che Ventura è israeliana, no? Per cui distinguerli o col codice il 729 oppure con il 729 92 oppure con la provenienza israeliana, non è facile. Questo che, quello che stiamo facendo come BDS e non solo come molte organizzazioni è chiedere alla grande distribuzione uno di identificare chiaramente questi prodotti, perché altrimenti diciamo possono incorrere nel, nella responsabilità di una etichettatura insufficiente. Due, di non venderli. Ecco, quello che stiamo chiedendo alla grande distribuzione è non vendete i prodotti israeliani, perché se l'Unione Europea non ce la fa a sospendere questo accordo di associazione commerciale preferenziale con Israele, almeno che lo faccia la grande distribuzione. E già due COP, Unicop Firenze e COP Alleanza 3.0, hanno accettato da più di un anno di aderire a questo boicottaggio.
0: Certo, è stata anche una delle richieste insomma dei BDS durante questi anni di mobilitazione di fatto permanente. Ecco, volevo chiederti una cosa, Sandra, se esistono in commercio, tu ti occupi appunto di grande distribuzione organizzata ma anche di commercio equo e solidale, per quanto riguarda il commercio equo e solidale, esistono dei prodotti agricoli israeliani che possono come dire fare parte di questa produzione?
1: No, no, no, il commercio equo e solidale non distribuisce assolutamente prodotti israeliani e non dal 7 ottobre, già da prima. No, esistono prodotti palestinesi. Poi certo, per l'esportazione comunque è chiaro che in qualche modo è coinvolto anche Israele, però sono prodotti palestinesi, esistono un'organizzazione che è il PARC, che è proprio riconosciuta dal commercio equo e diciamo fa da mediatore tra i piccoli produttori e la esportazione in vari paesi tra cui l'Italia. No, il commercio equo non venderà mai prodotti, almeno spero non venderà mai prodotti, certamente non li ha mai venduti a quanto ne so io. C'è la questione di Natura Sì, che vende dei datteri, che dice prodotti in kibbutz, diciamo dove lavorano sia israeliani che palestinesi, però i palestinesi bisognerebbe vedere in quali condizioni, perché bisogna vedere se sono semplice manodopera. non mi risulta che ci siano kibbutz in cui vivono diciamo così alla pari, sì, kibbutz ok, però siamo sempre lì, sono su territori che sono stati sottratti, per cui non lo so, cioè a me non sembra corretto, ecco, sinceramente.
0: Chiarissimo. Sandra Cangemi, BDS Italia, grazie, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.

Martedì 18 agosto, ministri e BBC alla festa di Radio Onda d'Urto, sottoscrizione 10 euro a partire dalle 20. E proprio i ministri andiamo ad ascoltare con questo brano, Sabotage.

Libri, fumetti, graphic novels, tutto quello che puoi leggere il lunedì dalle 12.30 alle 13 a Flatlandia. Romanzi, saggi, poesia, tutto quello che c'è da sapere sulla lettura lo trovi dalle 12.30 alle 13 su Flatlandia, un programma ideato e condotto dalla nostra Chicca Negroni. Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì dedicato alla lettura dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Lunedì 15 giugno, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda d'Urto, la lettura delle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Iniziamo dal Corriere della Sera che titola Trump, c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz petroliere, accendete i motori, il presidente festeggia gli 80 anni dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut. Il regime li abbiamo costretti all'intesa. In centro pagina poi la Ferrari torna a vincere, Hamilton piange e promette, non finisce qui, primo trionfo della pilota sulla rossa nel Gran Premio di Barcellona. La colonna di destra, Meloni e il caso del patentino antifascista, così è censura, e poi ancora femminicidio, Vannacci shock, non esiste. E poi una notizia di cronaca, la lite per i soldi, il coltello, un 17enne uccide la zia a Venezia e poi getta il corpo nel canale. Repubblica, il titolo di apertura, Iran USA, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma in Svizzera, Trump, riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, partano le navi che il petrolio scorra, oggi vertice del G7 a Evian con un editoriale dal titolo Ma gli Stati Uniti sempre più soli. Sulla colonna di destra, Meloni editori e sconto sul patentino antifascista, frase shock di Vannacci, il femminicidio non esiste. Poi in centro pagina a Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi, e ancora festa record con 55.000 in tre giorni, in taglio basso Formula 1, Hamilton trionfa con la Ferrari, la vittoria a Barcellona dopo due anni di digiuno, ritirati Antonelli e Leclerc. La prima pagina della Stampa, Trump Iran, c'è l'accordo, l'annuncio del Pakistan dopo una giornata segnata dai raid israeliani su Beirut, il tikkun oggi al G7, cena con Macron, stoppa le operazioni anche in Libano, riapre Hormuz, Ira Netanyahu, i nostri interessi in pericolo, l'analisi dal titolo Ma Bibi insegue la guerra perenne. Sulla colonna di destra, sondaggio, la patrimoniale spacca l'Italia, sì da uno su due, ceto medio scettico, poi in taglio medio il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, Meloni prova a fermare il generale, legge elettorale rinviata, e poi rosso Hamilton, trionfo Ferrari a Barcellona, Antonelli costretto al ritiro. Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, Netanyahu fa la festa a Trump bombardando Beirut e la pace, nuovo sabotaggio, Donald fa 80 anni, Bibi senza giudizio ma firmiamo lo stesso, in taglio alto dalla G7 al Consiglio dell'Unione Europea, i nani europei senza idee su Russia. Ucraina, vortice di vertici, Bruxelles senza mediatori, attende Trump. Poi per il Fatto Economico, con l'Unipol di Cimbri risorge la finanza rossa, e sulla colonna di sinistra gli antifascisti, Vannacci abolire il femminicidio, Meloni lo insegue, e poi inchiesta Mediapart Iran, i mondiali sono una morsa, USA e Pasdaran. Andiamo sulla prima pagina del domani, il titolo di apertura Iran-USA, l'IDF bombarda l'accordo, la furia di Trump su Netanyahu, armi capaci di colpire la Russia, Putin teme l'arsenale ucraino e telefona a Donald, Israele colpisce la periferia di Beirut, Teheran giura vendetta, il Tikkun perché questo fottuto attacco. Il presidente spera ancora in un'intesa imminente, ma tra gli Ayatollah ora sono i falchi ad alzare la voce. In centro pagina il blog dei servizi, dossier spacciati per notizie vere, squadra fiore, nuove intercettazioni e poi ecco perché le aziende tifano o Meloni, spazi lasciati aperti a sinistra. Un taglio basso, antifascismo e femminicidio, Premier Vannacci, la sfida nera. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Sole 24 Ore, piccoli comuni, solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti, nelle località sotto 5.000 abitanti in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta, più penalizzate le aree interne e quelle rurali. Poi in taglio medio, partite IVA, la salute batte il commercio, nel primo trimestre 2026 crescono anche i settori di istruzione e formazione, lavoro, domande aperte per il bonus donne, platea allargata per l'incentivo, poi da giovedì 18 giugno al via il nuovo esame di maturità, coinvolti oltre 527.000 studenti. Ricordo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali alle 8.30, a seguire la rassegna stampa alle 9.15 dei quotidiani locali, di cui andiamo a vedere le prime pagine di giornale di Brescia. USA-Iran c'è l'intesa, la firma il 19 giugno, l'annuncio è arrivato nella serata di ieri da parte della Premier della Pakistan ed è stato confermato anche da Donald Trump. Poi in centro pagina Garlasco, primo giorno di libertà per Alberto Stasi, il 42enne ha lasciato il carcere di Bollate, schianto con lo scooter a Castenedolo, muore un uomo di 64 anni, la dunata Montesuello, un secolo di penne nere vista sul Garda. Poi in taglio basso condanne per 29 anni alla banda dei Maranza, sono 7 giovanissimi finiti a processo per una serie di rapine e aggressioni. E poi ancora l'internazionale di tennis a Brescia è spettacolo tricolore, è partito in città il torneo diventato WTA 125, oggi incomincia il tabellone principale. Per quanto riguarda invece la prima pagina del Brescia Oggi, il titolo di apertura tagli al credito, le piccole imprese perdono 108 milioni, le difficoltà del tessuto produttivo. Temperature torride, Brescia nella morsa della fattorna, il caldo da bollino rosso, sarà una settimana molto calda anche a Brescia, prevista un'impennata di calura a partire da mercoledì. Poi mille miglia, sempre più della gente pronti per un centenario speciale, il bilancio e i progetti della Freccia Rossa. Stroncato da una malattia, muore a 10 anni, era uno studente a Adro. Roncadelle, no all'affitto, minacciati con la pistola. vestone, truffatori beffati dalla locale e in taglio basso la dunata della Montessuello. Salò saluta gli alpini e passa la stecca. Un occhio anche alla prima pagina di Milano Repubblica. Devo scegliere tra figli e lavoro, le neo mamme che si licenziano. 10.000 casi in Lombardia nei primi tre anni di vita dei bambini. Abbiamo trascorso una giornata all'ispettorato per raccontare il fenomeno delle dimissioni volontarie. Poi in centro pagina il regalo di compleanno alla ragazza di Kranz, gli amici di Francesca arrivati ieri alla Niguarda per festeggiare il compleanno della ragazza ancora ricoverato. Parte la settimana della maturità per 20.000 studenti nella città di Milano, e ancora l'omaggio del Papa a Sant'Agostino, la visita è già sold out. Al via il conto alla rovescia per la successione a Delpini, che può slittare al 2027. Infine una notizia di cronaca: l'interprete ucciso in casa era già stato aggredito al setaccio, le telecamere. È tutto anche per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani locali. La rassegna stampa nazionale alle 8.30, la rassegna stampa locale alle 9.15. Adesso invece è il momento di storia di classe.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Giugno 2001, gli scontri durante il vertice europeo di Göteborg.

Helsingborg, Svezia. È una delle tappe della stagione dei controvertici a cavallo del nuovo millennio. L'occasione offerta dalla città baltica è molto ghiotta, perché durante la riunione del Consiglio europeo si svolge anche un incontro diplomatico ufficiale con gli Stati Uniti. La città diventa così teatro di aspri scontri tra polizie e manifestanti, che contestano capi di Stato, primi ministri, presidenti, ma soprattutto i contenuti del vertice. La polizia spara lacrimogene d'altezza d'uomo e un ragazzo di 19 anni, Hannes Vesberg, resta gravemente ferito dai colpi di pistola sparati.

accadde la sera del 15 giugno nella zona dell'università. La zona dell'incidente si trova un paio di chilometri dal Palazzo dei Congressi, dove si è appena concluso il primo giorno di lavori del summit. Un centinaio di poliziotti in assetto antisommossa, presente nei dintorni, si trova a fronteggiare circa 2000 attivisti che partecipano ad una manifestazione, e un agente perde la testa, estrae dalla fondina la pistola e spara dal

movimento di Hannes Vestberg, gli scontri diventano violentissimi, con assalti ai furgoni della polizia, di cui una decina sono dati alle fiamme. L'altro bersaglio preferito dei manifestanti sono i negozi delle multinazionali, su tutte McDonald's. Non è solo quel colpo di pistola a scatenare la rabbia delle migliaia di persone giunte in Svezia da tutta Europa, ma è più in generale l'atteggiamento degli oltre 20.000 agenti svedesi impiegati per impedire a chiunque di violare la zona rossa, fatto di violente cariche a cavallo, con gli idranti e di continui lanci di gas lacrimogeni. A fine giornata saranno almeno 40 i feriti, 2 gravi, tra cui Hannes Vestberg, 600 invece gli arrestati.

Dopo i fatti di Göteborg e per il timore di scontri analoghi, la Banca Mondiale deciderà di annullare la riunione prevista a Barcellona dal 25 al 27 giugno. Anche in Italia si accende il dibattito sull'opportunità di trasferire il summit del G8 previsto a Genova su una nave. Il capo di Stato Maggiore della Marina dichiara che le marine alleate sono in grado di garantire questo spostamento ed incolumità dei capi di Stato e di Governo che parteciperanno all'evento. Questa prospettiva, tra l'altro avanzata dallo stesso premier in carica Berlusconi alcuni mesi prima, viene però improvvisamente scartata per la levata di scudi di alcuni settori della maggioranza che non vogliono cedere alle pressioni di quella che spregiativamente viene definita la piazza. Una vera e propria dichiarazione di guerra che un mese dopo, nel capoluogo ligure, vedrà esplodere tutta la propria forza e violenza.

0: rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30, la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Riascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

sportello casa dell'associazione Diritti per Tutti contro sfratti e sgomberi ogni lunedì dalle 20 al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia.

0: Aggiornando tutto l'aggiornamento con le notizie del mattino, il vice ministro degli esteri iraniano ha dichiarato ieri sera la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. Il vice ministro ha aggiunto che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. L'agenzia iraniana Fast News ha aggiunto che è stato deciso che il traffico marittimo attraverso il Golfo Persico, lo stretto di Hormuz, sarà regolato dall'Iran in coordinamento con l'Oman. La firma è prevista per venerdì a Ginevra e proprio in vista di questo accordo i leader della G7 si incontreranno oggi in Francia per discutere sulle conseguenze dell'accordo che è stato raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Decine di migliaia di persone, secondo la polizia cantonale, sono scese in piazza domenica a Ginevra per manifestare contro il vertice della G7 che è in programma proprio da oggi. Il corteo è stato organizzato in un contesto di massima sicurezza, è partito nel primo pomeriggio, ci sono stati momenti di tensione quando il corteo, composto da diverse migliaia di persone, circa 20.000 secondo la polizia, 60.000 secondo gli organizzatori, è entrato in contatto con le forze dell'ordine, lanci di oggetti da una parte, lacrimogeni e idranti dall'altra. Scontri si sono verificati nei pressi della sede dell'ONU, sono stati presi di mira diversi edifici di banche e multinazionali in serata, quando la manifestazione era ufficialmente conclusa. Sono entrati in azione anche gruppi di Black Bloc che con gli scontri si sono proseguiti per tutta la serata. Raid aerei russi sulla città ucraina di Kharkiv hanno provocato vittime ucciso diverse persone in tante città del paese, inclusa la capitale Kiev. Il bilancio provvisorio parla di 9 morti e diversi feriti, almeno 3 persone invece sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a circa 200 chilometri a sud di Mosca. Andiamo in Colombia, si è conclusa la campagna elettorale in vista del voto presidenziale di domenica 21 giugno, segnato da una forte polarizzazione. I sondaggi mostrano un margine strettissimo tra il candidato di sinistra Ivan Cepeda e l'esponente di destra Abelardo de la Espriella, aprendo a una settimana di silenzio elettorale all'insegna dell'incertezza. Cepeda ha tenuto il suo ultimo comizio a Soledad invitando alla partecipazione. Non restate a casa, il vostro voto è necessario per continuare i cambiamenti sociali. Il candidato ha attaccato il rivale definendolo un oscuro avvocato difensore di narcotrafficanti e paramilitari e accusandolo di favorire gli interessi stranieri contro la nazione. Messico, i docenti in sciopero hanno annunciato che consentiranno il transito gratuito nei caselli di accesso alla capitale e in oltre 20 stati del paese, una decisione che fa parte della mobilitazione che è iniziata il 1 giugno in concomitanza con la Coppa del Mondo 2026 per esigere aumenti salariali e l'abolizione della riforma delle pensioni del 2007. I manifestanti mantengono un presidio permanente nel centro di città del Messico, sfruttando l'attenzione internazionale del torneo per dare visibilità alle proprie richieste. Gli svizzeri hanno bocciato il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum, che era stato promosso dall'ultradestra, proponeva di introdurre in Costituzione un limite di residenti fino al 2050, dopo sondaggi che sono stati in bilico fino all'ultimo. I contrari hanno prevalso con il 55%. È tutto per quanto riguarda il giornale radio con l'aggiornamento delle notizie di questo lunedì 15 di giugno. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti a seguire, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
1: Radio Andadurto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 15 di giugno. Iniziamo ricordandovi che anche quest'anno puoi scegliere l'informazione indipendente e libera, quella di Radio Andadurto. Dona il tuo 5 per 1000 alla dichiarazione dei redditi e del 730 alla nostra emittente Radio Andadurto. Puoi scrivere il codice 0208-4620-174 durante la dichiarazione dei redditi e il 730. Tutte le informazioni sul sito radioondadurto.org. Appuntamenti per oggi. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto? Non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera, come oggi, dalle 19.30 alle 20, lo sportello antisfratti dell'associazione Diritti per Tutti. Come questa sera, ogni lunedì in via Industriale 10 a Brescia, al centro sociale Magazzino 47. E c'è anche lo sportello sociale MA Verona, organizzato dal laboratorio autogestito Paratodes. Tutte le informazioni al numero WhatsApp 329-6975-387 o alla mail sportellosocialeparatodos@gmail.com. A Brescia invece lo sportello Salute, organizzato il lunedì dalle 17.30 alle 19, è in via Eritrea 20 presso la casa della sinistra. Tutti i lunedì dalle 14 alle 19 anche l'aula studio al Circolo Anarchico Bonometti di Vicolo Borgondio 6 a Brescia, che apre le porte creando uno spazio di studio, lettura, consultazione della libreria. Baretto popolare di Strofanzini a offerta libera. Proseguono gli appuntamenti della Festa della Resistenza, come sempre, in questo caso la sua 16ª edizione, alle scuole Calini di via Nino Bixio 9 nel quartiere Carmine di Brescia. Oggi lunedì 15 alle ore 20.30 presso il cortile dello spazio Carme, presentazione del progetto del Museo Nazionale della Fotografia. E sempre oggi, ma a Verona, sicurezza sociale diffusa contro ogni fascismo. Ripartiamo dai nostri quartieri e dalla nostra Costituzione, aperitivo sociale con Marco Grimaldi, Ilaria Cucchi, Paolo Berizzi, Giorgio Peloso e Zantaforni. Lunedì 15 giugno, questa sera alle ore 18.30 in via Santa Toscana, in piazza 26 ottobre a Verona. E invece gli appuntamenti cinematografici al Cinema Nuovo Eden questa sera propongono, in questo caso, Principessa Mononoke in 4K questo lunedì alle 19. Homebound, storia di un'amicizia in India, quest'oggi ma alle 18.30 sempre al Cinema Nuovo Eden. Tutto questo in via Nino Bixio 9 a Brescia. E poi chiudiamo con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti con un'anticipazione per il 17 di giugno. BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza invitano medici, farmacisti e personale sanitario interessato a partecipare al webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva e consociate, grossa multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Il webinar si tiene anche questo 17 giugno alle ore 18. Per ulteriori informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. È tutto. tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni basta scrivere una mail a redazione@radiondadurto.org.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: nome.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Le 8 e 30 minuti, Radio Onda d'Urto è la rassegna stampa, i quotidiani nazionali di questo lunedì mattina, di questo 15 di giugno. Primo piano non poteva che esserci l'accordo con l'Iran annunciato da Trump ieri sera sul tardi. Aprono su questo Repubblica, Iran, Stati Uniti, c'è l'accordo di pace, titola Repubblica, c'è l'accordo con l'Iran, tra con un Trump due punti al suo virgolettato, dal Corriere della Sera. Inizieremo da qui per capire come, che cosa contiene innanzitutto, anche se sono proprio vaghi i punti, non c'è una vera e propria puntualità nel saper definire i 14 punti che vengono annunciati, però lo apre, come apre anche il Domani, Iran-Stati Uniti, l'IDF bombarda l'accordo, la furia di Trump su Netanyahu. È rimasto un pezzetto indietro il Domani annunciando e raccontando insomma quella che è stata poi la decisione di Netanyahu ieri di attaccare ugualmente il Libano nonostante gli Stati Uniti avessero detto di non farlo, e da qui un po' una riflessione che ci porterà poi anche alla Palestina e a Gaza, sempre sulle pagine del Domani. Al G7 invece si ragiona un po' più di Ucraina, sembrerebbe, quello che si tiene a Evian in Francia, in realtà scontri furenti a Ginevra, nella vicina Ginevra, ne parla Repubblica ieri con le proteste di piazza, 20.000 in piazza, andremo a vedere quello che è successo, ma parleremo anche del vertice. Torneremo poi in Italia, Meloni cerca di inseguire Vannacci e torna sulla questione del quello che lei definisce patentino antifascista per partecipare ai festival letterari o più in generale alle fiere dell'editoria, e da qui ovviamente nel mirino più libri più liberi e le reazioni insomma all'uscita della Premier che insegue Vannacci, che ieri con Futuro Nazionale è uscito poi con l'ennesima uscita in questo caso maschilista e estremamente discutibile, dicendo che se un giorno governerà toglierà il reato di femminicidio. Ne parleremo, così come poi andremo a parlare di data center. Il Fatto Quotidiano stamattina pubblica ci sia un'opposizione forte in quella di Milano contro l'insediamento che si vuole realizzare in questa città. Ne parla in maniera approfondita oggi questo giornale. Poi dagli esteri andremo a parlare del referendum in Svizzera, che non ha avuto una buona riuscita, anzi è decaduto in un referendum contro l'immigrazione nel paese, ha vinto invece il fronte di chi manterrà le cose come ora, e poi andremo anche in Bolivia. Questa è un po' la nostra rassegna stampa di stamattina, che quindi iniziamo con l'accordo raggiunto a distanza, diciamo anche così, perché non c'è stato ancora tra l'altro la firma, è un accordo di massima, la firma arriverà in Svizzera tra l'altro il 19 di giugno, quindi venerdì dovrebbe essere poi sigillato questo accordo. Per il momento rimane solo sulla carta, o perlomeno negli intenti, però è dato per fatto, e questo già importa, anche perché prevede alcuni punti centrali, dalla riapertura di Hormuz ad altre questioni. Ma noi andiamo con ordine, lo facciamo attraverso le pagine del quotidiano La Repubblica, che ammette già nell'articolo che racconta di attraverso Paolo Brera, che scrive da Beirut, inviato da questo giornale a Beirut, parla di giornata di fuoco e notte di speranza. Giornata di fuoco per i bombardamenti su Beirut proprio da parte di Israele e notte di speranza. Tutto pareva congiurare contro la pace. Ieri mattina si attendeva da un minuto all'altro la firma tra Stati Uniti e Iran, invece ecco le bombe su Beirut, riecco l'escalation e l'incertezza per la possibile reazione poi conseguente iraniana. Quando a mezzanotte arriva quindi l'annuncio di Trump, ti domandi se sia vero stavolta, se non abbia rivendicato, scrive per l'ennesima volta, un risultato non ancora completo. E invece no, l'Iran conferma ufficialmente, anche se ribalta i toni, descrivendo come una propria grande vittoria aver costretto gli americani ad accettare il prezzo del greggio, mercati virano subito in ribasso. Teheran rallenta però lo sprint. L'apertura di Hormuz inizierà solo venerdì. Poi si ripropone un po' tutta la questione
di come minuto per minuto ci sia stata un po' di tensione rispetto a quanto accaduto, ma lo rivedremo tra poco anche sui bombardamenti su Beirut. Ma noi andiamo all'intesa in 14 punti che sarà firmata appunto in Svizzera venerdì. Tutto pronto, ci dice Gabriella Colarusso. Il testo verrà firmato lì, dunque un cessate il fuoco su tutti i fronti, anche in Libano, come volevano gli iraniani, stabilisce che lo stretto di Hormuz sia riaperto subito, che gli americani rimuovano il dispositivo militare che blocca i porti iraniani. La gestione dello stretto sarà poi da subito uno dei punti controversi. Teheran ha ribadito che farà pagare per i servizi forniti alle navi e il canale sarà amministrato dall'Iran e dall'Oman. Gli americani chiedevano una riapertura invece senza condizioni. Dopo la firma inizia quindi la fase 2, 60 giorni. Tratteranno sul nucleare e sulle sanzioni. Col memorandum Teheran si impegna a non produrre né acquisire armi atomiche e gli Stati Uniti d'America accettano che l'uranio già arricchito venga diluito in Iran, come sarà oggetto di negoziato, insieme ad un processo di arricchimento futuro dell'uranio. Gli Stati Uniti vogliono una sospensione di 20 anni. Gli iraniani ne offrono 10. Poi c'è la questione soldi, politicamente la più delicata per Trump. Fino a domenica, fino all'intesa definitiva, gli Stati Uniti promettono di non imporre sanzioni, alleggerire quelle sul petrolio già esistenti e rimuovere mano a mano che Teheran rispetterà gli impegni. L'Iran però vuole soldi freschi, almeno la metà dei 24 miliardi bloccati in banche estere. Subito la firma dell'accordo venerdì, altrimenti, dice il vice ministro degli esteri, non passerà la fase 2 dei negoziati. Nei 60 giorni si discuterà anche un piano di ricostruzione del paese, un piano di ricostruzione per i danni da 300 miliardi di dollari, che dovrebbe essere a carico degli Stati Uniti d'America, il tutto sancito da una risoluzione dell'ONU, dice la Repubblica Islamica, che ieri gongolava, il programma missilistico è scomparso dal tavolo. Quindi nucleare, l'impegno, il Hormuz, le sanzioni, un po' questi tre temi centrali attorno ai quali ruota questo accordo, in una giornata che però era partita malissimo, con tanto la furia, come viene definita da Repubblica nell'articolo di Anna Lombardi, di Trump nei confronti di Netanyahu. Non capisci un cazzo, è il titolo. Furia sboccata del presidente americano Trump verso l'alleato Netanyahu. Ieri il premier israeliano, a un passo dalla firma degli accordi, era tornato a bombardare i sobborghi di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Perché ha intrapreso quel fottuto attacco? Mi ha fatto arrabbiare, gliel'ho fatto sapere, non ha un cazzo di giudizio, ha detto Trump. Una reazione che ha fatto impallidire la leadership israeliana. La dichiarazione di Trump è uno schiaffo in faccia, sintetizza un alto funzionario. Mentre Netanyahu, che era stato aggiornato sull'intesa, cerca di organizzare un incontro urgente con Trump. Quindi Netanyahu cerca subito di tranquillizzarlo. Già alla fine del G7 di Evian, dopodomani, per chiarire le posizioni dello Stato ebraico. Sì, perché Trump ha pure definito la reazione di Israele esagerata. Stati attaccati, è vero, ma non ci sono stati danni, non ci sono morti, non devono più verificarsi attacchi da parte di Israele in alcun punto del Libano, sintetizza insomma Trump. Gli israeliani si sono detti sbalorditi dalle sue parole. Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno ribadito che l'attacco è giunto come risposta, in virtù a un diritto alla difesa, cioè quello che gli Stati Uniti fino ad ora avevano sempre riconosciuto. Gli sviluppi e gli scenari. Andiamo adesso, sempre stando su Repubblica, sul quello che significa in qualche modo in prospettiva questo accordo. Lo dice, lo scrive Repubblica attraverso un'intervista di Anna Lombardi a Michael Ignatieff, che insegna a Vienna, ha guidato il Partito Liberale Canadese e viene intervistato e dice: non conosciamo i dettagli, dice la giornalista, ma da poco che sappiamo, lei come giudica l'accordo? E lui dice: peggiore di quello che ottenne Barack Obama. All'epoca la questione nucleare era inclusa, oggi non lo è. Si dice solo che ci sarà un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Del nucleare si parlerà in seguito, intanto però l'uranio è ancora nei bunker sotterranei iraniani, dunque l'obiettivo di partenza non è stato raggiunto.
La guerra ha cambiato gli equilibri di potere globali? Domanda quindi la giornalista e lui dice, beh, di sicuro la Cina ci guadagna di più, può presentarsi al mondo come fonte di stabilità. Penso stia valutando la prospettiva anche di prendersi Taiwan, non con un'invasione su larga scala, hanno imparato la lezione imposta dalla resistenza dei piccoli stati, ma con un blocco navale che soffochi l'isola fino a costringerla ad un accordo. Ma quello che sta accadendo con gli Stati Uniti con Cuba, per intenderci. L'Europa? Beh, troppo dipendente dal petrolio del Medio Oriente. Uniche fonti sicure, quelle che vengono da Norvegia e Stati Uniti. La dipendenza energetica però è geopolitica oggi, quindi deve investire, accelerare la transizione verde e riportare in auge anche il nucleare, perché non può permettersi di essere troppo vulnerabili agli shock d'approvvigionamento. Continente ricco e tecnologicamente avanzato, dovrà anche spendere di più per la difesa e questo metterà a dura prova i suoi sistemi politici, perché aumenteranno i conflitti economici e sociali. La gente vuole burro, non armi. E quindi che futuro ci attende? Assistiamo a un declino drammatico del potere americano, sia nel Golfo, dove la fiducia negli Stati Uniti è stata completamente distrutta, quanto in Europa. Gli alleati non si fidano più di Washington e questo avrà delle conseguenze. E allora andiamo in Medio Oriente con il patto di Maometto, così viene chiamato. Gianluca Di Feo ne scrive su questo scenario, cioè questa alleanza Pakistan-Turchia-Egitto. Stanno disegnando un patto militare con intense ricadute che determineranno un effetto politico dirompente. Lo chiamano STEP, S-T-E-P, iniziali proprio dei quattro paesi, e qualcuno l'ha già ribattezzato la NATO araba, cioè Turchia, Egitto, Arabia Saudita, Pakistan. Sulla carta la coalizione musulmana mette una coalizione appunto in grado di essere autonoma, che un alto ufficiale del Golfo sintetizza in poche parole. I sauditi hanno i soldi, i pakistani hanno i missili nucleari, i turchi hanno la tecnologia e gli egiziani un esercito formidabile. Insomma, questo sarebbe il nuovo patto, è proprio la volontà di chiudere la guerra e mettere i quattro ministri degli esteri dello STEP sullo stesso tavolo il 19 marzo. Hanno partorito un'iniziativa diplomatica che ha fermato i bombardamenti americani, hanno portato i colloqui di Islamabad, le consultazioni tra i capi della diplomazia hanno assunto un format stabile.

arrivano, raffazzonano un po' tutti, sulla carta stampata, ovviamente oggi ce ne sa già di più, la rabbia di Trump e l'attacco in Libano a pagina 2 si apre su questo, ma è interessante l'articolo invece di Youssef Hossan Algado che ci fa il punto su Gaza. Stallo all'israeliana viene definito, il piano americano è al collasso. Che cosa sta accadendo? A Gaza la pace, scrive, è una chimera. A 8 mesi dalla firma del cessate il fuoco, altro aggiungo io, mai rispettato da parte di Israele, i civili continuano a morire quotidianamente. Maggio è stato il mese più letale, 119 persone uccise, secondo il Ministero della Salute di Gaza, quasi una media di 4 persone al giorno. Chi sopravvive alla morte rimane nel limbo della crisi umanitaria. Da Keren Shalom, dal valico, i camion carichi di aiuti entrano in maniera centellinata. Ancora oggi, dicono i medici della striscia, circa il 70% dei farmaci salvavita manca. I magazzini si svuotano rapidamente, oltre 20.000 persone rimangono in lista d'attesa per ricevere cure mediche, come ha spiegato il direttore dell'ospedale Al-Afda di Gaza. Insomma, non mancano solo i farmaci però nella striscia, i tagli dei finanziamenti, la criminalizzazione da parte di Tel Aviv delle ONG sul territorio ha portato a una riduzione delle forniture di acqua e di cibo. I prezzi sono superiori del 235% rispetto a prima del 7 ottobre. Mercoledì, Guterres, segretario generale dell'ONU, ha fotografato questo stallo in cui resta intrappolata la popolazione civile. Nel suo ultimo discorso, al Consiglio di sicurezza, ha detto che Gaza è ancora alle prese con una profonda incertezza e un'immensa sofferenza umana. Per evitare una nuova escalation e consolidare un questo cessate il fuoco, sbloccare la tabella di marcia dei negoziati, dal 5 giugno al Cairo rappresentanti di varie fazioni palestinesi sono sedute con Egitto, Qatar e Turchia. Sul tavolo due passaggi decisivi, il disarmo di Hamas e il ritiro degli israeliani dalla striscia. Entrambi però appaiono, scrive il giornalista del Domani, ancora lontani. E da qui una serie di valutazioni proprio rispetto anche un po' ai mancati accordi interni alle varie fazioni palestinesi e anche ai rapporti e alla inaffidabilità di Israele. Con questo chiudiamo la nostra prima parte di rassegna stampa di stamattina, quindi abbiamo attraversato un po' tutta la zona medio orientale, ora tra pochissimo andiamo invece a parlare del G7 di Evian.

Allora, il G7, che tra l'altro si intreccia col Consiglio europeo, tutto tra oggi e il 19 di giugno, tra oggi e venerdì, una settimana diplomatica.

Tica fittissima la definisce Sabrina Provenzani, che scrive da Londra per il Fatto Quotidiano. Il vertice delle sette grandi potenze inizia con tre giorni in cui Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti si confronteranno sui principali dossier internazionali, dalla crisi in Ucraina al peso geopolitico dell'intelligenza artificiale, al conflitto in Medio Oriente. Ma è un G7 segnato da fratture. Gli Stati Uniti hanno dismesso la maschera da alleati, scaricano l'Europa, riducono l'impegno delle truppe NATO, l'idea stessa di un futuro comune. Il presidente Trump considera l'Europa e le sue potenze come parassiti deboli, infidi da scaricare se non servono gli interessi americani. Scrive lei, poi fa un po' il punto su quello che accade anche in Europa. E allora abbiamo in Italia il governo Meloni si è insediato a destra dal populismo becero di Vannacci. La Francia è paralizzata dallo scontro destra-sinistra a un anno da nuove elezioni presidenziali. Il Regno Unito è azzoppato dalla debolezza di Starmer di fronte alla marea montante di reform sugli investimenti militari. Ha perso il proprio ministro della difesa. La Germania, invece, di Merz, è strangolata da una crisi produttiva strutturale che l'impopolarissimo cancelliere pensa di risolvere portando la spesa militare a 150 miliardi che potrebbero finire direttamente nelle mani dell'ADF, dell'Alternative für Deutschland, in rapida crescita di consensi, lo chiama ADF, ma in realtà è AFD. In questo caso, sbaglio un attimo la Provenzani, o forse lo dice all'inglese, non so se traducono anche gli acronimi dei partiti tedeschi. Comunque, in questo quadro, la sessione di lavoro Costruire la pace e la sicurezza per l'Ucraina e l'Europa, a cui parteciperà anche Zelensky, appaiono svuotate di senso. Di pace non c'è segno all'orizzonte. Quello che è evidente è lo scaricabarile del dossier ucraino su un'Europa che però è inadeguata economicamente, militarmente e politicamente a reggerne l'urto. Con Trump Macron si giocherà la carta della grandeur con un invito a cena a Versailles, ricorda l'invito di Starmer a Buckingham Palace, la rappresentazione plastica di quello che l'Europa rischia di diventare, un museo senza rilevanza, a cui sono rimasti solo lo charme e la lusinga per ammansire il vero potere. Nel pomeriggio di martedì sarà la sessione con i leader di Egitto, Emirati Arabi e Qatar a discutere come affrontare la crisi in Medio Oriente, e poi il sostegno a Israele, unito alla scarsa rilevanza politica e militare, li rende interlocutori non credibili. L'Unione Europea sempre si sta parlando. Sono vittime dirette però della crisi energetica scatenata dal blocco di Hormuz, ricorda. Un po' questo il punto dal G7, insomma, al Consiglio Europeo di venerdì. A noi interessa sul G7 però, a questo punto, raccontare anche quello che è accaduto ieri, visto che a Evian era completamente vietato manifestare qualsiasi tipo di dissenso, e quindi la città era militarizzata, era impossibile anche solo avvicinarsi al vertice del G7. I manifestanti, chi contesta questo vertice, si è ritrovato quindi a Ginevra, e lo racconta la corrispondente da Parigi Anaïs Ginori. A poche ore dall'inizio, il G7 di Evian finisce nel mirino di contestazioni violente. Non potendo accedere alla zona rossa del summit, i manifestanti si sono dati appuntamento a Ginevra, dall'altro lato del lago Lemano, dopo che la prefettura francese aveva vietato qualsiasi raduno nell'area del vertice. Le autorità svizzere, dopo aver espresso irritazione proprio per essersi ritrovate con gli oneri e non certo con gli onori del G7, hanno dovuto fronteggiare 20.000 manifestanti, una marcia che è cominciata in modo pacifico, poi degenerata nel centro di Ginevra. La tensione è salita quando alcuni manifestanti hanno incendiato una Tesla parcheggiata e mandato in frantumi le finestre di un'agenzia delle Nazioni Unite. La presenza di Black Bloc, così vengono definiti, era prevista e gli scontri con la polizia sono proseguiti fino a sera. Insomma, violente proteste, titolo poi, a Ginevra contro il G7, che si tiene appunto a Evian, dall'altra parte del lago. No G7 in azione nella città svizzera, racconta Repubblica in questo articolo.
che poi dopo si concentra anche su tutto il tema che però abbiamo già affrontato attraverso le pagine del Fatto Quotidiano. Questo, ma abbiamo parlato un po', anche parlando proprio del G7, di Giorgia Meloni alle prese con Vannacci. Ed è un po' il tema oggi di politica interna sulle pagine dei giornali, l'uscita ieri di Giorgia Meloni sul tema della cultura. Quindi rimaniamo un attimo sulle pagine di Repubblica. E poi andremo a vedere anche un commento andando a analizzare quello che sta accadendo. La prima cosa che salta all'occhio, in questo caso siamo alla pagina 10-11, cultura, Meloni attacca, patentino antifascista, censura della sinistra, titolo di Repubblica. Post di Meloni contro l'iniziativa voluta da Più Libri, Più Liberi. Bisogna tornare indietro all'ultima iniziativa. Quando appunto c'erano state tutte le manifestazioni contro l'editore di ultradestra Passaggio al Bosco, i casi Altaforte, quindi prima a Torino, Passaggio al Bosco a Roma, vengono un po' ripresi dalla Presidente del Consiglio che ieri ha detto: cancellare le idee non di sinistra è una scelta camuffata da lotta antifascista, si chiama in realtà censura. E su questo insorgono, insomma, dalla Presidente della Fiera di Più Libri Più Liberi anche una serie di vertici di case editrici. Andiamo a vedere l'articolo in questo caso di Raffaella De Santis, la prima a reagire al post di Meloni che ironizza sul patentino antifascista per partecipare a Più Libri Più Liberi è la presidente della fiera, Anna Maria Malato. Malano è stupita e dice: è un fraintendimento, spiega che chiedere agli editori di firmare una dichiarazione di adesione ai valori costituzionali antifascisti non è una censura. Non faremo un passo indietro perché il nostro intento non è censorio. Ci piacerebbe una visita di Meloni, la invitiamo, senza polemiche, a venire. Malato parla a ridosso del comunicato dell'Associazione Italiana Editori, nel quale si ammette che è necessario un approfondimento, ma lei spiega: il nostro regolamento prevedeva già l'adesione ai valori costituzionali, abbiamo solo rafforzato il principio, visto che l'antifascismo è alla base della Costituzione. Ne abbiamo discusso dopo le polemiche dell'anno scorso per Passaggio al Bosco, ma dietro la scelta non ci sono intenti politici, tantomeno di partito. Nel mondo della piccola e media editoria si valuta intanto come arrivare a una posizione comune. C'è però chi ha voglia di commentare subito questa frattura. Giuseppe La Terza spiega di sostenere le ragioni degli editori perché sono conseguenza del nostro ordinamento. La Costituzione disegna un perimetro, dice La Terza, all'interno del quale si esige il rispetto delle regole democratiche. Il fascismo è un'idea che nega la libertà d'opinione per principio. È un virus che nega l'articolazione del corpo sociale. Quindi mi sembra naturale che rimanga fuori da quel perimetro. Il che naturalmente non ha niente a che fare con pubblicare libri di destra. Dice: ma nel nostro catalogo La Terza ci sono Veneziani, Cardini, De Felice. Il discrimine è un altro. Se un autore viene da me proponendomi un libro in cui si sostiene che i palestinesi sono animali, ho tutto il diritto di rifiutarlo. Per La Terza la discussione ha preso poi una piega fuorviante che non ha a che fare con la libertà d'espressione. Le posizioni degli editori sono scelte, semmai. Visto che la Costituzione è il regolamento fondamentale, la IE è libera di scegliere chi far giocare. Non può giocare una partita a chi rifiuta l'arbitro e il terreno di gioco. Poi c'è Voland con Daniela Di Sora, altra casa editrice. Non è vero, come dice Meloni, che per fomentare polemiche che la sinistra vuole pubblicare solo libri che le piacciono. Il fascismo non è contemplato dalla Costituzione. La vogliamo forse riscrivere? E poi precisa che anche loro hanno diversi autori di destra. Tra le novità di quest'anno poi ci sarà l'introduzione di un comitato di indirizzo a Più Libri Più Liberi. Fa parte Isabella Ferretti, fondatrice di 66 Dance Second, che parla di una polemica pretestuosa. Sono sorpresa da tanto clamore. A noi editori per partecipare alle fiere è sempre chiesta una dichiarazione di conformità e adesione ai valori costituzionali. Dove sarebbe la novità? Questo è un po' il tema a seguito un po' delle parole di Meloni su questo presunto patentino antifascista. Ma perché Meloni va in questa direzione? Beh, Vannacci rosicchia a destra e rilancia ogni giorno di più, tra l'altro, il suo FN, il suo fronte, questo suo fronte nazionale, no, è Futuro Nazionale, però i richiami sono ben evidenti. Questo FN,
che torna spesso a destra come acronimo, ci porta alla sua costituente di partito che si è tenuta proprio in questi giorni. FN chiude la costituente, Vannacci, aboliremo il reato di femminicidio. La proposta dell'ex generale al termine della due giorni fondativa del partito non serve una norma specifica, dice. Poi c'è la Buongiorno, la leghista, vuole tornare quindi al delitto d'onore e il deputato Fargiuele saluta i camerati e c'è tutto il tema, insomma, del fascismo. Ed è qui, quindi, in questa chiave che si deve leggere un po' il tutto, ma ne usciamo in che modo noi, per non continuare a dare anche vento a tutto ciò, a capire un elemento, a cercare di capire un punto. Cioè, cosa deve fare a questo punto? Come si contrasta questa ondata, questo vento di destra? Si domanda, per esempio, il Domani, a pagina 10, con un articolo, in questo caso di Sergio Labate, si torna proprio su quella che lui definisce la rivoluzione passiva di Vannacci. Dice, insomma, il lettore non si spaventi. Niente meglio dell'esempio di Vannacci per capire come funziona il meccanismo della rivoluzione passiva. È attraverso questo meccanismo che la classe dominante mette in salvo se stessa, sfrutta l'oppressione sociale a proprio vantaggio, trasforma la rabbia di classi subalterne in odio nei confronti di migranti, rende alcune categorie di persone capri espiatori, tutto con un obiettivo preciso: fingere di accogliere una richiesta di progresso sociale per rovesciarla in un'occasione di regresso sociale, dice e scrive l'abate. Quindi l'estremismo di Vannacci è un po' come quello di Trump, scrive. Per quanto ci faccia comodo interpretarlo come un caso personale, in realtà è il sintomo della radicalità di una crisi. Se la destra fa il suo mestiere, quindi, cioè appunto questa sorta di populismo, questo cavalcare questi i temi, che cosa fa invece? Che mestiere dovrebbe fare la sinistra? Ovvio, opporre alla rivoluzione passiva delle destre una ecologia politica delle parole pubbliche, nominando ciò che Vannacci rimuove consapevolmente. Vannacci mette al centro del discorso la genealogia, la sinistra dovrebbe mettere al centro del discorso la genealogia materiale della crisi e della disperazione popolare. La forza della sinistra dovrebbe essere nient'altro che l'evidenza della realtà, opposta alla contraffazione delle parole vannacciane. Se le classi popolari oggi sono in difficoltà, non è perché agli omosessuali vengono riconosciuti dei diritti o perché arrivano i migranti, ma la crisi è perché le classi dominanti non concedono più nulla di ciò che hanno preso per se stesse. Ecco il vero problema, dal mio punto di vista. Non che Vannacci non pronunci mai la parola capitalismo, ma che non lo faccia chi dibatte con lui. Ho come l'impressione che la risposta alla domanda che ho posto prima sia molto preoccupante. Non è che solo Vannacci e la destra a fare la rivoluzione passiva, a cogliere una parte di rivendicazioni di disperati per trasformarli in occasioni da arricchire chi invece ha già troppo, ma che lo faccia volontariamente o meno, anche una certa sinistra sembra essere in disaccordo con Vannacci su tutto, eccetto che sull'unica cosa su cui dovrebbe incalzarlo: smetterla di evocare la rabbia popolare per difendere ciò che la provoca, gli interessi delle classi dominanti. Cioè, la sinistra dovrebbe ricominciare, insomma, a parlare un linguaggio di denuncia della condizione delle classi sfruttate e del dominio, insomma, delle classi dominanti, ci dice l'abate in questo articolo di fondo, a partire un po' dai fondamentali. Con questo lasciamo anche il Domani e dove andiamo? Andiamo ad occuparci di uno dei temi invece di cui si parla molto vagamente ma non si approfondisce mai e ci dà un'occasione invece, sole 24 ore per farlo stamattina, i piccoli comuni, cioè la desertificazione di alcune zone italiane. Solo il 20%, cioè solo un paese su 5,
garantisce i servizi di base ai residenti. Se andate ad analizzare sulle 24 ore, andate ad analizzare i paesi che hanno meno di 5.000 abitanti e in molti casi manca una farmacia, un benzinaio, una banca, una posta. Più penalizzate le aree interne e le aree rurali. E c'è un'interessante mappa che ribalta un po' un certo tipo di discorso e ci dice, per esempio, che nel nord-ovest dell'Italia è uno dei territori più fragili, con oltre un comune su quattro che ha nessuno oppure un solo servizio di base e ha anche la quota più bassa di comuni con quattro servizi. Quindi servizi base per la popolazione, dicevamo farmacia, posta, distributore, sportello bancario, sono per il Sole 24 Ore questi quattro elementi che, attorno ai quali ruota la condizione di un piccolo paese di sopravvivenza, quindi una banca, una posta, un distributore e una farmacia. Senza uno di questi quattro siamo sotto soglia e il nord-ovest è la zona dove ce ne sono di più, dove mancano di più, 21%. Nord-est si scende al 19,5, ma comunque rimaniamo al nord molto alti. È interessante invece il centro, perché è una delle aree con la quota maggiore di piccoli comuni coperti dai servizi, poco più del 7% ne ha uno o nessuno. Ma in realtà è molto presente, si arriva fino al 6,9. Per quanto riguarda invece il sud, ed è qui il punto altrettanto interessante, il sud ha la percentuale più bassa, quindi meno paesi che non offrono nemmeno uno dei servizi, almeno uno ce l'hanno, ma la copertura anche completa è bassa, è al 15,9%, cioè si pongono un po' nel mezzo. Quindi un nord più indietro, un centro più avanti e un sud che si pone a metà. Quindi un po' questo. E rispetto a tutto ciò si dice che bisogna puntare sulla rinascita dei borghi per decongestionare le città, ma non solo in tema di abitazione, di residenzialità, ma anche di flussi turistici e anche di immobili. Per anni sono stati raccontati attraverso il prisma dello spopolamento, invecchiamento, perdita di servizi, ma i borghi invece tornano in auge come sbocco per il l'overtourism, per insomma il turismo di massa che sta annientando alcune città, e per dare risposta anche alle criticità dei grandi centri, congestione urbana, prezzi alti delle case, ricerca di qualità della vita. È un fenomeno, quello dei costi elevati delle abitazioni, che diventa dibattito in attesa di risposte concrete. Il fenomeno del ripopolamento dei borghi, pertanto, si inserisce in una trasformazione più ampia che coinvolge il mercato immobiliare, il turismo e i modelli di lavoro. Accanto ai flussi turistici, che hanno raggiunto in Italia quasi il 500 milioni di presenze, emergono nuovi flussi abitativi. Professionisti in periodi prolungati di smart working, famiglie che lasciano i grandi centri urbani, giovani e meno giovani che cambiano vita e tornano nelle aree interne e nei piccoli paesini per dedicarsi alle attività per loro nuove. Dall'ospitalità diffusa all'agricoltura all'artigianato, la sfida è dunque quella di redistribuire questi flussi, oggi poco governati e indirizzati. Il tema è diventato centrale anche per evitare che la crescita delle destinazioni più note produca fenomeni di sovraffollamento e perdita di identità locale. Racconta in questo articolo Paola Dezza come acqua, biodiversità, verde sono degli asset decisivi per la transizione ambientale in terre alte o decentrate. Non si sale in montagna o si esce dai centri urbani più affollati. Questo per quanto riguarda quindi l'approfondimento dedicato anche al cercare di ripopolare zone che vengono invece si stanno desertificando. Lasciamo il Sole 24 Ore con questo articolo e andiamo ora invece ad occuparci di un altro degli elementi che invece si avvicina ed è molto presente nelle città, soprattutto quello del Lombardo, i data center. Ne parla a pagina 11 questa mattina il Fatto Quotidiano. Data center, le centrali minacciano il parco agricolo sud di Milano, scrive Gaia Scacciavillani. Se non è sotto assedio, poco ci manca. In una Lombardia presa d'assalto dai data center,
Il Parco Agricolo Sud di Milano non fa eccezione, anzi, se non sta attento, dovrà stringersi per far spazio a migliaia di chilometri quadrati di stazioni elettriche da costruire per alimentare i campus dell'energia artificiale, come testimonia il progetto Terna, Trezzano, Pioltello, senza contare la centrale di Lacchiarella ai confini dell'area tutelata. Eppure il Parco Sud è uno dei parchi periurbani più grandi d'Europa. Qui troviamo cascine, aziende agricole, osi naturalistiche, eppure Terna, che connetterà appunto la rete elettrica a tutti i soggetti che ne fanno richiesta per garantire continuità del servizio. E nasce così il progetto per la stazione elettrica Fornace, che dovrebbe occupare 67.000 metri quadri nel parco sul comune di Trezzano sul Naviglio. A conti fatti l'area corrisponde a una decina di campi da calcio. Ricorda, la soluzione di connessione elaborata da Terna prevede che la stazione sia rimontata dalla linea già esistente Baggio Lacchiarella, e proprio Lacchiarella, comune peraltro che ospita l'Osi Naturale, che è zona speciale di conservazione gestita dal parco, è un altro punto chiave della storia. Il 29 maggio il parco ha detto la sua, ha detto che questa nuova stazione comporterà il peggioramento dell'equilibrio ambientale e paesaggistico. E poi c'è Pioltello, dove si prevedono invece 5.000 metri quadri di una sottostazione elettrica in pieno parco. Benché appesa ad un filo, le interlocuzioni sono in corso e i territori ribollono per le proteste, soprattutto a Trezzano. A Trezzano non aiuta che la nuova normativa lombarda sui data center preveda un prezzo per l'edificazione sui campi, eppure riserve ambientali, legittimando di fatto però il consumo di suolo, anche tutelato a costi che fanno il solletico, scrive ai costruttori. Quindi no alla stazione elettrica di Terna, fermiamo la cementificazione, difendiamo il Parco Sud, non svendiamo il territorio. C'è un grosso striscione che mostra insomma le centrali elettriche per poi fornire corrente ai data center che stanno minacciando il Parco Agricolo Sud di Milano. Lasciamo così l'Italia e andiamo a chiudere la nostra segna stampa con due notizie dagli esteri. La prima ci porta in Svizzera, il Corriere della Sera ci parla di Svizzera col referendum fallito ieri per cercare di bloccare l'immigrazione nel paese. È stato molto partecipato, tra l'altro uno tra i più partecipati referendum svizzeri degli ultimi tempi, e hanno visto tra l'altro un asse inedito, cioè destra e sinistra insieme contro la destra più estrema che l'aveva promosso. Ne parla il Corriere della Sera, pagina 19, questa mattina, attraverso un articolo della corrispondente da Berlino, Mara Gergolet. Fallisce il referendum in Svizzera, non ci sarà un tetto all'immigrazione, nessun congelamento del paese una volta raggiunti 10 milioni di abitanti. Ma il risultato, 54,8% di no, mostra come il tema dell'immigrazione sia divisivo e il più difficile da gestire per i partiti tradizionali. Affluenza record quasi al 60% e si tratta del referendum più costoso della storia della Svizzera. Entrambi i campi hanno speso oltre 15 milioni di euro. Promosso attraverso un'iniziativa popolare che ha raccolto 100.000 firme dall'Unione Democratica di Centro nei cantoni italiani, la SVP, il partito della destra conservatrice e populista, il più votato dalla fine del secolo scorso. Se fosse passato, raggiunti i 9 milioni e mezzo, sarebbero stati fermati ricongiungimenti familiari anche dalla Francia e dall'Italia. Dai 10 milioni sarebbero stati interrotti gli accordi di circolazione con l'Unione Europea. Non a caso si è parlato di una Brexit Svizzera, contrari tutti gli altri partiti, le associazioni degli industriali, i sindacati, e in Parlamento su 220 deputati 123 erano contro, 67 a favore, e il governo ha dato indicazione per il no. Eppure l'opinione pubblica sul tema non segue i partiti. Negli ultimi anni la Svizzera ha avuto una crescita vertiginosa di popolazione. Il 32% degli abitanti, cioè uno su tre, è di origine straniera. Tra i paesi dell'OSCE la superano solo il Lussemburgo e l'Australia.
è passata da 7,2 milioni di abitanti, era il 2003, quando è entrato in vigore l'accordo, a 9 milioni di abitanti di adesso, e se rispetto ai paesi vicini è più ricca, ha trasporti pubblici efficienti, un sistema di cooperative che rendono il problema della casa meno pressante, se è cosmopolita, la massiccia immigrazione ha messo questi equilibri sotto stress. Per molti svizzeri le cose non funzionano più come prima. Poco importa se altrove va anche peggio, ricorda l'articolo. Quindi questo referendum che ha visto voleva mettere questo tetto di 10 milioni di residenti entro il 2050 ha perso col 54,8%. Chiudiamo con la Bolivia, segnaliamo l'articolo sulle pagine del Domani, si parla di quello che sta accadendo nel paese, delle contestazioni nei confronti del governo di destra. Dopo 20 anni a guida MAS il paese è andato alla destra e la Bolivia è tornata sulle barricate per gli stipendi e il tesoro del litio, segnala Lorenzo Farrugio. Le proteste sono per il caro vita e sullo sfondo c'è la sfida attorno alle riserve naturali dell'America Latina. Da una parte c'è la rabbia degli operai, dei contadini, degli indigeni, che viene cavalcata tra l'altro dall'ex presidente Evo Morales, mentre dall'altra le pallide riforme del presidente Paz. Intanto il paese con più colpi di Stato al mondo rimane preda ad un'inflazione che è al 26%, un deficit al 9% e arriva da 2 anni di recessione. Vediamo così la nostra rassegna stampa, sono le 9:15, lasciamo tra pochissimo la linea sempre ai quotidiani, ma di carattere locale di questa mattina. Non resta che augurare un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
1: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto.
10: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
11: Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao.
12: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16esima edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.

Radio Onda d'Urto, sono le 9:15 ed è il momento della rassegna stampa di carattere locale di questo lunedì mattina, 15 di giugno. Iniziamo come sempre guardando i titoli di apertura delle principali testate locali. Questa mattina partiamo dal giornale di Brescia che guarda all'orizzonte internazionale. USA-Iran, c'è intesa, la firma il 19 giugno. Il Brescia Oggi invece guarda le difficoltà del tessuto produttivo bresciano. Tagli al credito, le piccole imprese perdono 108 milioni. E sempre guardando al tessuto produttivo e a quello che è il mondo del lavoro, anche la Repubblica d'Orso Milano, che guarda però una specificità di genere. Devo scegliere tra figli e lavoro, le neomamme che si licenziano. 10.000 casi in Lombardia nei primi 3 anni di vita dei bambini. Abbiamo trascorso una giornata all'ispettorato per raccontare il fenomeno delle dimissioni volontarie. E infine Corriere della Sera d'Orso Milano, guardiamo al PNRR, l'avviso della Corte, la città dei cantieri, a settembre andranno rendicontate le spese, in ballo ci sono i rimborsi per quasi 1 miliardo. I giudici contabili, a Milano 34 opere finite su 100, sala ribatte, a fine giugno saranno 96. Queste le aperture delle principali testate locali che come al solito ci accompagnano in questo spazio. Come avete visto sono molti gli argomenti messi sul piatto già da le aperture delle varie testate. Cominciamo con quello che forse questa mattina è uno degli argomenti più corposi sulle pagine locali, tolti ovviamente gli argomenti diciamo sul piano internazionale che avete già ascoltato ovviamente con le rassegne stampe di carattere nazionale. Partiamo quindi dal lavoro. Partiamo con il nostro consueto giro dal Brescia Oggi di questa mattina, guardando proprio a quello che vi segnalavo sulle difficoltà del tessuto produttivo. Si parla dei tagli che ci sono stati al credito, ovviamente si parla da un punto di vista regionale e provinciale. Andiamo a vedere che cosa scrive a pagina 10 e 11 del giornale di Brescia, scusate, del Brescia Oggi di questa mattina, Manuel Venturi, che scrive a pagina 10 dopo il titolo Brescia, il credito rallenta, duro colpo per le piccole imprese. I dati elaborati dalla CGA di Mestre fotografano in un anno risultato difficile per il tessuto produttivo territoriale. Tra marzo 2025 e marzo 2026 i prestiti sono scesi di quasi 108 milioni di euro per le aziende di minori dimensioni. In generale si è registrato un calo del 3,6% in controtendenza rispetto alla crescita di livello nazionale, ed è forse quest'ultimo aspetto quello su cui si insiste maggiormente, proprio perché incredibilmente, visto il tipo di regione, di provincia di cui stiamo parlando, si è in controtendenza su quello che è il dato nazionale. Ce lo spiega meglio Venturi. Più o meno partiamo dalla prima colonna, salto l'introduzione, spiega che tra marzo 2025 e lo stesso mese dell'anno in corso, secondo un'elaborazione dell'ufficio studi della CGA di Mestre, il totale dei prestiti alle attività produttive nel paese è salito di quasi 10 miliardi di euro, passando da 643 mila erotti miliardi a 653 mila erotti, con una progressione dell'1,5%. Ma guardando solo alla platea delle piccole imprese, meno di 20 addetti, il quadro si ribalta e gli impieghi scendono da 98 miliardi erotti a 93, con una riduzione di 4 miliardi netti, si parla di un 4,8% annuo. Brescia in questo contesto si caratterizza per una discesa in entrambe le categorie. Considerando il totale delle imprese, gli impieghi vivi passano da 20 miliardi a 20 miliardi e 2, c'è un calo del 3,6% sostanzialmente su base annua, mentre le piccole e medie imprese vedono i prestiti abbassarsi di un meno 3,4%. Ho riassunto molto perché sono tutti dati che non vi sto a rileggere. C'è un'altra
condizione, oltre questa doppia discesa che si registra nella provincia di Brescia per quanto riguarda il credito e i prestiti, che guarda invece dal punto di vista regionale. Lo fa Venturi nella seconda colonna dell'articolo, quando spiega che a livello regionale 11 realtà su 20 hanno continuato a subire una flessione dell'erosione del credito alle imprese. La contrazione più significativa ha interessato la Val d'Aosta, la Liguria, la Sardegna. In termini assoluti la riduzione più marcata si è registrata in Veneto, che ha visto scendere gli impieghi a quasi 1,5 miliardi, quindi un meno 0,2%. La Lombardia invece in questo senso cresce, aumentando praticamente dell'1,5%. Sul livello invece regionale, provinciale, ancora una volta si segnano delle differenze. Passando a pagina 11, ci sono come al solito le consuete infografiche. Si parte con una tabella che sostanzialmente suddivide i dati sulla base delle regioni e delle ripartizioni appunto delle imposte di credito tra il 2025 e il 2026, con tutte le variazioni percentuali annuali. Mette sostanzialmente in tabella ciò che più o meno vi ho accennato ed è contenuto nell'articolo di Venturi, mentre subito a fianco c'è l'allarme di Confartigianato. Il titolo scelto è un virgolettato preso proprio dalle dichiarazioni di Confartigianato, che dice: adesso le tensioni sono particolarmente pesanti, il rialzo dei tassi penalizza gli investimenti, stretta monetaria, aggiunge poi il sommarietto dell'articolo, difficoltà d'accesso alle risorse per lo sviluppo. Questo ovviamente guarda da un punto di vista, mette tutta questa analisi che viene riportata a pagina 10-11 del Brescia Oggi di questa mattina, lo mette in relazione a quelle che sono le decisioni europee. Vi leggo giusto l'incipit di questo articolo che trovate a pagina 11. Un nuovo colpo per gli investimenti per le medio piccole imprese. La decisione della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base trova l'opposizione di Confartigianato, secondo cui la misura arriva in una fase in cui il sistema produttivo sta ancora scontando gli effetti della stretta monetaria avviata nel 2022 e rischia di compromettere la ripresa degli investimenti, in particolare quelli destinati alla transizione digitale e ambientale. La denuncia arriva dal presidente nazionale dell'associazione, Marco Granelli, vicepresidente vicario e il bresciano Eugenio Massetti, e poi vabbè, ci sono anche tutte le altre qualifiche che possiamo saltare, che parla di un aumento progressivo del costo di credito. Ad aprile del 2026 il tasso medio applicato alle imprese ha raggiunto il 3,6%, in crescita rispetto al 3,4% del marzo precedente, superiore di 202 punti base su giugno 2022, prima dell'avviso della politica di rialzo dei tassi della BCE per contrastare l'inflazione. Ed è da qui che Confartigianato parla di tensioni che ora sono particolarmente pesanti e gravose, ovviamente, su chi fa parte di questo mondo produttivo, che in Italia ovviamente ha un peso notevole, visto che sono molto più le piccole e medie imprese che non le grandi. Passando infine al trafiletto in taglio alto, sempre a pagina 11 del Brescia Oggi, c'è un altro virgolettato usato come titolo, anche questo molto significativo del senso d'allarme che genera in qualche modo queste due pagine. Dice: questa non è una crisi passeggera, la persistente contrazione del credito alle micro e piccole imprese non può essere interpretata come un fenomeno congiunturale, ma rappresenta l'esito di trasformazioni strutturali che negli ultimi anni hanno interessato il sistema bancario, il quadro regolamentare e il contesto macroeconomico, determinando un approccio sempre meno favorevole alle realtà imprenditoriali di dimensioni ridotte, rendendo più difficile l'accesso alle risorse necessarie per investire e crescere. Questo virgolettato sostanzialmente è la parte centrale, nonché il cuore di questo report dell'ufficio studi della CGA sostanzialmente. Trovate comunque l'articolo completo con tutti i trafiletti che vi ho citato a pagina 10 e 11 del Brescia Oggi di questa mattina. C'è però
Un altro tema che afferisce al mondo del lavoro e che abbiamo visto aprire nel caso specifico la Repubblica d'Orso Milano di questa mattina. Parliamo di un tema trasversale un po' a tutti gli ambiti, che è quello delle dimissioni volontarie. Ovviamente, parlando di dimissioni volontarie, si parla principalmente di donne in maternità, perché è un fenomeno di cui su queste frequenze abbiamo trattato spesso e che per l'ennesima volta c'è, diciamo, riscontro anche sui dati di chi si occupa di monitorare gli andamenti, in quello sto caso specifico all'Ispettorato del Lavoro. Ce ne parla Eleonora Dragotto a pagina 3 del, appunto, Repubblica d'Orso Milano. Ecco qua. E il titolo scelto, al di là del titolo di apertura, è «Salari bassi, niente aiuti, l'esodo delle mamme che lasciano un lavoro». Il fenomeno delle dimissioni volontarie visto dalla sede dell'Ispettorato, 10.000 casi in Lombardia nei primi 3 anni di vita dei figli. Questa è una, diciamo così, una vicenda che affonda le radici in lontananza. Non è sicuramente il primo report che evidenzia questo gap per le donne che scelgono una maternità. Sono anni che i dati dimostrano sempre la stessa cosa. C'è sempre un po' lo stupore di vederlo presentato come un'emergenza ogni tot, ma di fatto è strutturale, e ce lo dice lo stesso, tra le righe, lo stesso articolo di Leonora Dragotto. Ecco qua. L'articolo è sostanzialmente una summa di testimonianze dirette di madri, di donne che hanno figli piccoli, mediamente di 0 ai 3 anni. Sono ovviamente il periodo in cui le dimissioni volontarie aumentano, per cui, cioè vengono registrate maggiori dimissioni volontarie di donne che rientrano all'interno di questa categoria. Le storie che raccontano sono più o meno sempre le stesse, quelle raccolte dalla Dragotto. Vi faccio qualche esempio. C'è ad esempio una Valentina, 39 anni e 2 figli piccoli, che racconta: licenziarmi dal ruolo di digital compositor che ricoprivo da 20 anni, amavo moltissimo, è stata dura, ma la mia vita lavorativa non era più conciliabile con quella della mamma. A pesare, come nel suo caso, può essere anche una certa mentalità aziendale. Su 20 colleghe solo in 3 avevamo dei bambini, e quando uscivamo alle 18 per andare da loro ci guardavano male. Nota la donna dai capelli corti e viso magro: credo che tornerò a lavorare tra qualche anno, ma a malincuore e facendo altro. Questa è una delle situazioni in cui si ritrovano le madri di bambini piccoli costrette a licenziarsi proprio per impossibilità di conciliare lavoro e famiglia. Nel rapporto, appunto, uscito nel 2006, aggiunge la Dragotto, di Save the Children, tutto questo viene sottolineato e ribadito, oltre a quelle che sono le annotazioni dell'Ispettorato del Lavoro italiano, e viene sottolineato come la nascita di un figlio non rappresenti solo un evento familiare, ma uno snodo cruciale nelle traiettorie lavorative in cui si concentrano e si amplificano le diseguaglianze di genere. La mancata partecipazione al mercato del lavoro da parte delle neomamme riduce le loro opportunità lavorative e le rende dipendenti dai propri compagni, esponendoli anche a fenomeni di violenza economica, che abbiamo visto essere ovviamente tra i mattoncini che vanno a comporre poi quella piramide di violenza che porta, nei casi più gravi, al femminicidio, al netto che adesso abbiamo esponenti politici che fingono di non sapere che cosa sia, anzi rivendica la non esistenza di questo fenomeno. In base all'ultimo report dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ovviamente è meno recente rispetto a quello di Save the Children, stiamo parlando di dati del 2024 che vengono resi noti in questi giorni, la motivazione principale delle dimissioni volontarie dei padri nei primi 3 anni dei propri figli è il passaggio a un nuovo impiego. E capiamo già la differenza, mentre per le madri la difficoltà di conciliare la cura dei bambini con il lavoro. Quindi parliamo, come sempre, di prospettive e di piani completamente diversi tra essere padre e essere madre. Ci dice anche sempre l'articolo di Dragotto a pagina 3 di Repubblica d'Orso Milano che la Lombardia è il primo posto in Italia per risoluzioni di questo tipo,
circa 15.000, anche tra le neomamme, parliamo almeno di una platea di 10.000 donne. A questo record negativo contribuisce sicuramente la vivacità del lavoro locale per gli uomini, che riescono a cambiare impiego per conciliare meglio il lavoro, e il divario di genere, ovvero per le donne è il maggior percentuale che rimane a casa. Le voci delle donne raccolte, l'altro strillo messo in evidenza da Repubblica sempre su questo tema, è che con questi stipendi non possiamo prenderci cura dei bambini. E perché non il padre, ovvero perché non il padre non abbandona il lavoro, è sempre la solita spiegazione, ne parliamo anche su queste frequenze ormai da anni, lui guadagna di più. E questa è la risposta all'unisono per cui poi molte donne rinunciano al proprio posto e alla propria carriera per lasciare spazio al compagno, visto che ovviamente è una fonte di reddito più alte. Ce lo spiega benissimo Dragotto in fondo all'articolo, saltiamo verso la fine. Che cosa ci dice? La cura dei figli continua a ricadere principalmente sulle madri. Noemi, ad esempio, ex operaia di 30 anni, si è dimessa con l'obiettivo di cercare un part-time. Così almeno riuscirò a occuparmi dei bambini, che sono ancora piccoli, spiega. Ma perché sono quasi sempre le mamme a doversi adattare? Mio marito è quello che guadagna di più, dice Sara, 37 anni e due figli, che smetterà di fare la parrucchiera. La mia bambina è attaccatissima a me, anche perché il mio fidanzato, a parte 10 giorni di congedo, dovendo lavorare, non è mai stato molto presente, risponde Iris, 26 anni. Oltre alla disparità salariale, all'assenza di un congedo paritario, che ricordiamo il governo non ha voluto, sembra esserci anche un problema culturale. Mio marito non è interessato a trovare un maggiore equilibrio tra famiglia e lavoro, anzi, alla nascita dei nostri figli ha intensificato la sua attività professionale, commenta Valentina. Finché non ci sarà un movimento di padri che rivendica il diritto alla cura, a occuparsene saranno sempre le loro compagne. Così la nascita di un figlio continuerà a produrre disuguaglianze, persino in una città come Milano. Queste le conclusioni di Dragotto. La situazione è ovviamente più strutturale, c'è molto di culturale nel fatto che molti padri al netto si sottraggano da quelli che sono, diciamo, i loro obblighi di cura come genitori, e che ricade sulle donne, quindi siamo ancora sempre allo stesso punto. Continueremo a parlare di questo argomento, adesso passiamo ad altri articoli inerenti al mondo del lavoro, comunque al tessuto produttivo del territorio. Lo facciamo passando da Repubblica al Giornale di Brescia. Andiamo a prendere il Giornale di Brescia, iniziamo il nostro giro da pagina 17, dove si parla in questo caso di un lavoro antico che ha caratterizzato una valle specifica del territorio bresciano. Andiamo a Lumezzane ed Egidio Bonomi ci parla della sostanzialmente la memoria del ferro, quei chiodi valgobbini che fecero grande Venezia. Le broc battute a mano erano usate anche per le navi della Serenissima, una storia di fatica e compensi da fame. Fa le broc, nell'aspre forte dialetto valligiano, significa fare i chiodi ed è un'espressione che si è estinta come quella del lavoro greve, quasi massacrante, durato diversi secoli dagli anni 40 del Novecento. Gli addetti a quelle mansioni erano chiamati bruchiti, spero di pronunciarlo correttamente. Parliamo quindi di un lavoro estremamente povero, ci sottolinea Egidio Bonomi. L'espressione, infatti, fare i chiodi portava con sé un corollario di risvolti angosciosi, perché significava coltivare povertà e indigenza. Si lavorava 12, 13, 14 ore al giorno per una remunerazione da fame. Lavoro povero, dunque, sia pure con il lato positivo, almeno quello, scrive sempre Bonomi, che non conosceva crisi di mercato. I chiodi erano fabbricati a mano, un fornello per arroventare il ferro, un'incudine, un martello e mani callose a battere vigorosamente sul metallo per dargli la forma definitiva di chiodo squadrato con punta acuta e piccola piattaforma per la battuta. Qui c'è ovviamente il racconto poi di tutti gli aspetti, si entra poi nel dettaglio di questi di questa produzione che, diciamo, rese nota Lumezzane, al di là dell'indigenza di chi portava avanti questo tipo di lavori, proprio fino a Venezia, proprio perché venivano vendute un po' in tutta Italia. Ci dice anche l'articolo a pagina 17 del Giornale di Brescia, ci racconta anche chi fu l'ultimo artigiano in questo senso. L'ultimo bruchiti lumezzanese è stato
Angelo Saleri, della famiglia dei Fagiù, spentosi a 98 anni nel 1983. Lavorava in una stanzuccia, ovviamente è tutto scritto in dialetto, vi leggo direttamente le traduzioni. Un'officinetta di metri e metri quadri, produceva chiodi ovviamente, ma pure rotelle per le carrucole, i ferri da cavallo e altri oggetti in ferro battuto a richiesta. L'ultima cosa che ci dice è che ovviamente all'interno di questa produzione, che metteva al centro lo sfruttamento ovviamente di questi artigiani, al centro della produzione c'erano anche armi e commerci. Oltre il lavoro misero dei chiodi, a Lumezzane si fabbricavano anche armi e parti di esse. Nel Settecento erano richieste da tutta Europa, soprattutto gli acciarini, per provocare la scintilla che faceva esplodere il colpo dell'archibugio. Quindi insomma mi fermo qui, l'articolo è molto interessante proprio perché mischia la storia di quello che fu una tradizione di lavoro locale con quelli che poi sono stati gli esiti successivi. Lo trovate a pagina 17 del Giornale di Brescia di questa mattina. L'ultimo articolo che vi segnalo in tema lavoro è a pagina 40, sempre del Giornale di Brescia. Stiamo andando ovviamente nelle pagine dedicate proprio all'offerta lavorativa del territorio. Come al solito, all'interno si trova una riflessione di Borrelli, di Antonio Borrelli, che oggi ci parla, ecco qua, di un'occupazione che continua la sua crescita, ma ci sono i primi segnali di rallentamento. L'occupazione continua a crescere, ma più lentamente di un anno fa. Nel primo trimestre del 2026 il numero di occupati, che si attesta sui 24 milioni e rotti, aumenta di 67.000 unità rispetto al quarto trimestre del 2025. Lui indica l'Istat nei dati trimestrali, ma nel confronto annuo prosegue a ritmi meno intensi rispetto al trimestre precedente. Questo è sostanzialmente il dato che emerge da quello che è il riscontro. Ovviamente a discese, a rallentamento del tasso di crescita, quello che invece continua a crescere, ci fa sapere Borrelli, è il tasso di inattività, seppur di uno 0,1%, che insomma è ormai anni che rimane o stabile o si muove in termini di aumento. E poi ci dice anche che nei tassi provvisori di aprile il tasso di occupazione è salito al 63%, ricordiamo che però dentro questo paniere ci sono i lavori stagionali e ci sono ovviamente contratti che non possono essere tradotti come occupazione piena a tutti gli effetti, mentre quello della disoccupazione, proprio per effetto di questi contratti brevi, come abbiamo visto sulle nostre frequenze diverse volte, è sceso al 5.1%. Questo per quanto riguarda la pagina del lavoro, che questa mattina avete visto essere molto presente sulle pagine delle testate locali. C'è un altro tema che questa mattina occupa un buono spazio all'interno delle varie testate, al di là di quello che ovviamente concernente le politiche amministrative, territoriali e infrastrutturali del caso, che è quella pagina ambientale. Riprendiamo il giro e guardiamo qualche articolo legato all'ambiente prima di addentrarci nelle dinamiche politiche locali. Partendo dal Brescia Oggi, ripartiamo da pagina 15, dove come primo articolo ambientale, diciamo così, si parla del caldo, perché sta tornando. Pagina 15, Brescia Oggi. Brescia è il grande caldo, attese punte di 37-38 gradi. Nella seconda parte della settimana è prevista un'impennata di calura. Già ieri le temperature si sono alzate. Alessandro Azzoni ci dice che l'aumento termico in atto rischia di essere solo un acconto rispetto a quanto ci aspetta fra pochi giorni. Al momento l'anticiclone delle Azzorre si limita a produrre giornate soleggiate con temperature estive, ma nel medio termine, ovvero a partire da questo giovedì, si profila una lunga e pesante ondata di caldo dai connotati estremi su buona parte d'Europa.
ci dà poi evidenza di quella che sarà la condizione per Francia e Germania, che rischiano di arrivare, diciamo, alle temperature record di sempre, ma non ce la passeremo bene neanche noi qui a Brescia, perché si parla di vero e proprio cambio di passo, perlomeno rispetto a quello che ci dice Alessandro Azzoni. Ce lo dice più o meno verso la fine dell'articolo, quando scrive che la seconda parte della settimana saranno temperature estreme. Da mercoledì l'alta pressione subtropicale, non quella africana per il momento, imporrà al termometro una tabella di marcia impressionante all'insegna di un crescendo termico davvero preoccupante. Anche qui fa una digressione su quelle che sono le temperature in Europa, dopodiché arriviamo e ci dirà che l'ascesa partirà dai 32 gradi di mercoledì pomeriggio, si proseguirà con una previsione di 33 gradi per il giovedì, venerdì arriveremo a 35 e poi nel weekend, se sopravviviamo, arriveremo a 36-38 gradi. 38 gradi soprattutto sulla parte meridionale della provincia di Brescia. Questo è quello che dicono i meteorologi. Ci dicono anche quanto durerà. Azzoni ci riporta che al momento i modelli previsionali individuano un parziale attenuazione della calura attesa solo a partire di martedì 23, grazie a un break temporalesco in grado di ridimensionare, di far scendere un po' la temperatura. Quello che è certo invece, così si chiude l'articolo, così per augurarci buona fortuna, che questa sarà una delle ondate di caldo più impressionanti mai verificate nel mese di giugno, a pari di quelle storiche avvenute nel 2003 e nel 2019. E questo è

barriera tra ghiacciai e idroelettrico che studenti e ricercatori di questa università andranno a cercare e a studiare. Passiamo al giornale di Brescia, anche qui troviamo infatti una notizia legata, diciamo, al tema dell'ambiente, la troviamo a pagina 17, dove, eccola qui, dove, ecco qua, pagina 17, andiamo a Ponte di Legno. Dal dolore alla rinascita parte la raccolta fondi per la capanna Lago Scuro. Dal dolore alla volontà di ripartire, a pochi giorni dall'incendio che ha distrutto Capanna Lago Scuro, l'associazione Amici di Cima Lago Scuro si è attivata per pianificare la rinascita di un luogo simbolo dell'Adamello, punto di riferimento per escursionisti ed amanti della montagna oltre i 3.000 metri di quota e memoria di Guerra Bianca. Sostanzialmente si sono riuniti e hanno fatto partire questa raccolta fondi. Mi sto sintetizzando, sostanzialmente per rimettere in sesto questa capanna Lago Scuro, questo luogo di ristoro appunto per chi frequentava quel tipo di quei luoghi e quelle montagne. Nel frattempo però ci dice anche sempre lo stesso articolo che purtroppo il Sentiero dei Fiori resterà chiuso su ordinanza comunale. Questa è un po' la situazione che si riscontra in questo momento a Ponte di Legno. Passiamo, chiudiamo così la pagina ambientale con queste notizie e passiamo a fare un primo giro di quelle che sono le notizie inerenti alle politiche territoriali, a qualsiasi livello, comunali, provinciali o regionali che siano. Ripartiamo dal Brescia Oggi, partiamo da pagina 14, dove c'è il primo articolo che possiamo inserire all'interno di quest'area, che è un articolo che ci porta sulle coste. Coste osservate speciali, nei guai anche i fotografi. Carabinieri impegnati in un servizio straordinario che ha riguardato pure chi si apposta per un click oppure per filmare le moto. C'è stata l'ennesimo agire di vite dal punto di vista della sicurezza stradale, per cui sostanzialmente sono state massivamente pattugliate queste coste di Sant'Eusebio, e il giornalista scrive: da sempre una delle mete più frequentate da motociclisti durante il fine settimana e luogo anche di terribili incidenti. Proprio sull'onda di questo sono scattati i controlli, che ormai sono massivi e intensivi, sono stati fatti etil test e controlli di ogni tipo, e come sempre ci viene dato il riscontro del numero di patenti tolte, di multe fatte. Quello che lo, diciamo, distingue da altre veline di questo tipo in cui viene dato conto di quello che fanno carabinieri e polizia è che in ballo sono stati tirati fuori sostanzialmente anche i fotoamatori che sostavano lungo queste strade per fare le foto o al paesaggio o a chi scorreva con le moto, insomma, multati anche loro. E basta, passiamo da pagina 14, continuiamo a vedere in tutto questo l'altra cosa da sottolineare è che viene chiamata emergenza, qui ormai è tutto emergenza. Passando invece da quello che è l'articolo a pagina 14, ci spostiamo a pagina 15, dove invece ci viene segnalato un intervento che sta facendo l'amministrazione comunale non ha riportato, ci dice insomma che la Torre del Pegol, ci sono 4 giorni per la messa in sicurezza, parliamo di Brescia scusate, e dice: dopo il recente distacco di materiale lapideo della parete ovest della Torre del Pegol scattano a partire da oggi 4 giorni di verifiche approfondite. I tecnici di edilizia acrobatica opereranno con calate in fune senza ponteggio piattaforma per controllare le condizioni della struttura. Le ispezioni, ci dice sempre l'articolo, saranno effettuate solo tramite osservazione visiva e verifica manuale, evitando qualsiasi sollecitazione agli elementi già fragili. L'intervento si svolgerà quindi in 2 fasi consecutive. Questo intervento acrobatico di fatto è raccontato anche, lo vedremo, sul giornale di Brescia, proprio perché c'è di mezzo anche la tecnica con cui

si cercherà di fare la ristrutturazione di questa Torre del Pegol. Passiamo invece, rimaniamo ancora un attimo sul Brescia Oggi e continuiamo andando a vedere a pagina 19 un altro intervento infrastrutturale del comune, in questo caso ci andiamo a Montichiari e parliamo del potenziamento della linea ferroviaria Ghedi Brescia. Per farlo si è scelto di sopprimere tutti i passaggi di livello, ce lo dice chiaramente Cinzia Reboni. Il titolo infatti è: sulla linea ferroviaria Ghedi Brescia saranno soppressi i passaggi a livello, anche San Zeno e Montirone saranno coinvolti nell'operazione del raddoppio dei binari e l'investimento sarà da 1.1 miliardi che sarà eseguito per stralci. La rete ferroviaria italiana ha già fissato gli stralci di questa mega opera, ci dice sempre l'articolo di cui vi leggo l'incipit in modo da darvi la cornice. Mentre la TAV Brescia-Verona resta impigliata nei lacci della burocrazia e delle coperture finanziarie sul tratto di Mazzano e Desenzano, si gioca la carta della fermata dell'alta velocità, un'altra opera ferroviaria viaggia invece senza ritardi. È il potenziamento della linea Brescia-San Zeno-Ghedi con il nuovo collegamento diretto al centro fiera e all'aeroporto di Montichiari, suppongo, c'è un errore di stampa. A 6 mesi dal varo dei progetti di fattibilità tecnico-economica di tutti gli stralci dell'opera, scatta ora il piano di reperimento delle risorse e la stesura del progetto definitivo esecutivo, onere già finanziariamente coperto. Per il resto dell'investimento, pari a 1 miliardo e 100 milioni, si procederà per stralci sulla base di risorse rese disponibili anche solo parzialmente. Questo è quello che ci racconta Cinzia Reboni, che verso la metà dell'articolo ci ricorda anche che l'intervento punta ad incrementare la capacità e la regolarità delle corse, eliminando le code e i disagi stradali delle sbarre di sicurezza che si abbassano al passaggio dei convogli. Per quello vogliono togliere sostanzialmente in prima fase i passaggi a livello, mentre la fase 2 prevederà la duplicazione dei binari di San Zeno-Ghedi con contestuale elettrificazione e lo studio delle alternative di tracciato per Montichiari. Nel piano figura il rinnovo dei sistemi di gestione di stazione ed il potenziamento delle prestazioni con la riduzione dei tempi di percorrenza e la soppressione di tutti i passaggi livello. Le fasi ora sono messe sostanzialmente nero su bianco e questo dà in qualche modo, secondo Reboni, certezza che i lavori si faranno a questo punto. Sempre parlando di questa linea, c'è un focus, chiamiamolo così, ovvero un trafiletto all'interno di questo articolo che guarda proprio a queste nuove fermate a centro fiera e aeroporto, e c'è sostanzialmente un approfondimento su quello che le riguarda. Da pagina 19 ci spostiamo a pagina 20. In taglio basso troviamo un altro articolo che guarda le politiche amministrative, che ci porta a Provaglio di Iseo, che ha fatto una scelta un po' particolare, ovvero tanti sponsor per il patrimonio culturale. Il comune ha offerto la possibilità alle aziende di associare il proprio marchio all'iniziativa di tutela e promozione. È un modo ovviamente per il comune per far cassa. Nell'articolo vengono spiegati quali sono stati le opere e le iniziative di tutela e promozione culturale per cui il comune sta cercando sostanzialmente sponsor e finanziamenti. E lo trovate a pagina 20 in taglio basso del Brescia Oggi di questa mattina. Lasciamo il Brescia Oggi a questo punto e ci spostiamo sul Giornale di Brescia per vedere quali articoli in questo caso sono stati messi in luce. Partiamo da pagina 11 che, come vi dicevo, ci parla di un articolo che abbiamo già visto, ovvero della Torre del Pegol e del fatto che operai acrobati per le verifiche sulla facciata. Anche qui ci dà un po' di linee guida sugli interventi, ci parla di quello che era successo e soprattutto di questa modalità, vista la fragilità appunto della torre in questione. Ci dice anche in questo caso il costo di questo intervento di verifica sulle facciate che
sarà di circa 12.000 euro IVA inclusa. E aggiunge che la Torre del Pegolo è un simbolo identitario della città e abbiamo il dovere di preservarla con la massima cura. Questa è la motivazione che ha dato l'assessore ai lavori pubblici Walter Mucchetti. Trovate in questo caso l'articolo che parla della Torre Pegol a pagina 11 del giornale di Brescia di questa mattina. Da pagina 11 ci spostiamo a pagina 14. Anzi no, rimanendo in pagina 11, vicino, giusto una postilla, è stata ritrovata una vecchia insegna del Residence Prealpino. Dice Residence Prealpino. Chuck si gira, il docufilm ritrova la vecchia insegna, riscoperto in un magazzino del comune di Bovezzo, lo storico cartello, le riprese al via. L'edificio era stato demolito, ci racconta Gianluca Gallinari, nel 2010 e fu per 30 anni un angolo di Senegal. La sua storia ora rivive. È una storia molto particolare che trovate a pagina 11 e sostanzialmente all'interno di questo magazzino dimenticato del comune è stata ritrovata questa insegna che ovviamente ha un valore storico, soprattutto per storico e diciamo estremamente importante per il docufilm che volevano fare, che riguardava in parte anche questa storia. Passiamo a pagina 14 che ci porta in questo caso a Concesio, dove c'è un Barbara Fenotti ci racconta della sfida demografica e i limiti burocratici alla RSA. Serve una fondazione. Chiuso con un utile di 60.000 euro il bilancio 2025. Il sindaco è ora di cambiare la forma giuridica. Che cosa è successo a Concesio? Ci dice il futuro dei servizi per gli anziani di Concesio, non solo, potrebbe passare a una fondazione. È l'orizzonte delineato dall'amministrazione comunale dopo l'approvazione del bilancio 2025 dell'azienda speciale, l'ente che gestisce le RSA, il centro diurno integrato, il servizio di assistenza domiciliare e l'asilo nido. Un bilancio che si chiude con un utile di 59.482 euro e ricavi superiori ai 3 milioni, ma che apre una riflessione sulla struttura giuridica dell'ente e sulla sua capacità di affrontare le sfide demografiche dei prossimi anni. Tale forma, ci dice il sindaco Agostino Damiolini, seppur abbia garantito una valida gestione nel tempo, appare oggi debole su alcuni fronti e nella sua capacità di intercettare le risorse esterne. Queste sostanzialmente le motivazioni alla base di questa riflessione che sta portando Concesio a pensare di affidare tutto questo diciamo così lavoro delle RSA in mano a una fondazione, RSA scusate, non solo, tutte le attività che abbiamo visto prima. Questo anche sulla base un po' dei dati demografici che il sindaco ha valutato che fanno vedere come ci sia un progressivo invecchiamento della popolazione di Concesio e quindi presumibilmente ci sarà un aumento crescente della domanda di servizi soprattutto sanitari. Questi un po' le linee guida sostanziali per quello che riguarda l'articolo che trovate a pagina 14 a firma Barbara Fenotti. Lasciamo Concesio, ci spostiamo a pagina 15, sempre del giornale di Brescia di questa mattina, dove si parla di Avis e dell'Avis di Chiari. Nello specifico, Piacentini scrive: Avis da 75 anni con il dono nel sangue, festa a Villa Mazzotti, circa 9.000 i volontari attivi hanno celebrato l'anniversario tra musica, incontri e solidarietà. In questo caso si parla di 75 anni di un riferimento, secondo quanto scrive Piacentini, per la cultura del dono e della solidarietà nell'Ovest bresciano. Si parla di quello che ovviamente è stata la cerimonia di ieri, ma si parla anche della storia della sezione che è iniziata nel 51 con 43 soci guidati da Achille Cattaneo. Si ricorda ovviamente che è nata dopo la guerra, insomma si fa un po' una ricostruzione storica di quello che è questa l'Avis di Chiari. Lasciamo anche pagina 5, giriamo pagina 16, troviamo un altro articolo, in questo caso è un trafiletto molto piccolo, ma ve lo segnalo, riguarda Dese.
perché sono aperte le domande per richiedere il buono scuola. Parliamo di Desenzano e questo articoletto, chiamiamolo proprio di servizio, spiega come fino al 31 luglio si possa fare domanda per avere il buono comunale per le famiglie degli alunni residenti, parliamo sempre di Desenzano, che frequentano le scuole primarie. Il comune di Desenzano ha infatti stanziato 22.000 euro per sostenere le spese legate alla mensa, al materiale didattico e agli strumenti informatici, per cui per tutte quelle famiglie che necessitano, possono e rientrano nei parametri per avere questo contributo, il giornale di Brescia riporta anche tutti quelli che sono i numeri utili e i contatti per poter portare avanti questa richiesta. Con questo direi che possiamo lasciare anche con questa segnalazione di servizio anche quello che è il giornale di Brescia. Rapidamente vi porto prima sul Corriere della Sera d'Orso Milano per parlare di altri aspetti legati alla politica amministrativa. Lo facciamo a pagina 2 e 3 e guardando quello che è stato sostanzialmente l'articolo di apertura, che è quello relativo al PNRR. Se ne parla pagina 2 e 3 grazie a Gianni Santucci, che ci dice: PNRR, Milano in ritardo per la Corte dei Conti, pronte 34 opere su 100, il sindaco sereno sullo sprint, entro giugno arriveremo a 96, 50 nel giro di 2 settimane. Sembra difficile. La vicenda che viene ricostruita da Gianni Santucci è come al solito sintetizzata in una tabella che viene posta in alto a pagina 2, che ci dice che la vicenda in sostanza è così, si sviluppa così. La Corte dei Conti ha il compito di controllare l'avanzamento dei progetti del PNRR sia a livello nazionale sia a livello locale. Durante l'ultima relazione della magistratura contabile lombarda sul PNRR a Milano è stata depositata lo scorso 23 aprile, sui dati e le risposte trasmesse dal comune a fine marzo, la situazione era quella fotografata, ovvero se 100 erano le opere da fare, 34 sono state effettivamente fatte, ne mancano un tot, però per sale entro giugno si arriverà a 96. Non è spiegato e dato come. Quello che però ci sottolinea Santucci è che l'area più in crisi è quella della missione 5, ovvero le infrastrutture sociali, familiari e di comunità. Ma guarda un po', di che cosa si tratta, ci racconta Santucci. È il PNRR che più si vede nei quartieri. Parliamo di piscine, case, stazioni, scuole, parchi, centri per l'impiego. È anche il capitolo più affollato e più in ritardo: 52 interventi, quasi 193 milioni di fondi, ma solo 6 progetti conclusi, 43 in corso, 2 in collaudo e 1 in progettazione. E ovviamente dentro c'è tutto quello che afferisce al welfare e ai bisogni dei cittadini. Per cui c'è poco da dire, scontati insomma i commenti. Ci dice anche sempre Santucci che la relazione della magistratura contabile è stata depositata a fine aprile e dunque è possibile che sia rimasta un po' indietro rispetto all'avanzamento dei cantieri, e quindi che davvero non fossero solo 34, ma siccome da marzo adesso sono passati altri 3 mesi, magari sono di più. A fine maggio il sindaco Beppe Sala aveva spiegato che con il PRR abbiamo avviato 100 interventi e in particolare, diciamo, il grosso delle spese sono state sulla mobilità, ma poi anche sulla cultura, la realizzazione della BEIC, sulla casa delle scuole. Di questi 100 progetti noi ne completeremo con i tempi dovuti, ovvero entro giugno 2026, ben 96. C'è da sperare che sia davvero così, perché ovviamente se le scadenze non venissero rispettate ci sarebbero ovviamente delle conseguenze, e nel senso che mancherebbero i rimborsi. E ce lo dice lo stesso Santucci a fine articolo, ci dice: la Corte dei Conti chiude il suo lavoro chiedendo al Comune di accelerare con i rendiconti delle spese, ovvero Sala, se è vero che sei arrivato a 96 dimostracelo. Nel complesso però il livello di rendicontazione si presenta significativamente basso, indicando un possibile ritardo nella fase di gestione.
presentare i conti in tempo sarà quindi fondamentale per ricevere i rimborsi, e questo è quello che insomma rischia il Comune di Milano. A completare questa due pagine dedicata a come stanno andando i lavori sulle opere finanziate dal PNRR a Milano, ci sono anche un trafiletto che fa un focus su che cosa si intenda con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vabbè, ci fa una cronistoria da dove arriva, quando è stato emanato, eccetera eccetera, e altri due focus: uno sulla preferenziale del filobus, che dovrebbe essere pronta entro il 2027, e parliamo dell'anello della 90 e 91, e uno di ovviamente una di quelle molte opere che abbiamo visto prima, riguardano ovviamente diciamo i cittadini più da vicino, che sono quelle che guardano le infrastrutture sportive, scolastiche, il welfare eccetera, e le scuole sono a rilento e disagi per le famiglie. Questo è un altro focus che ci dà un po' la misura, come sempre, di come vengono gestite opere di questo tipo. Abbiamo a questo punto, lasciamo il Corriere, ultimo passaggio su Repubblica d'Orso Milano per vedere se ci sono articoli dedicati appunto alle politiche amministrative o agli interventi infrastrutturali del territorio. Dopodiché vedremo un po' negli ultimi 5 minuti alcune notizie sparse che vale la pena forse segnalare. Partiamo da pagina 7, però, come vi dicevo prima, un ultimo articolo in questo senso, e parliamo ancora di Milano. Siamo su Repubblica d'Orso Milanese. Miriam Romano scrive questa mattina: Pavé, addio, svelato l'asfalto rosso, così in via Turino è subito derby. I commercianti della zona promuovono il cambio per la sicurezza di bici e scooter, sui social invece si scatenano i nostalgici dei masselli. Sostanzialmente è stata rifatta la pavimentazione di questa celebre strada di Milano, e ci sono diversi modi, cioè ci sono stati accoglienze diverse a questo intervento. Via Torino si tinge di rosso, scrive Miriam Romano, o meglio di rossastro. Dopo mesi di cantieri lungo una delle principali arterie commerciali del centro di Milano, cominciano a vedersi il nuovo volto della strada. Da marzo sono in corso i lavori per rimuovere il discusso pavé, una delle pavimentazioni più divisive della città. Ora, a circa 3 mesi dall'avvio di quell'intervento, sul primo tratto completato affiora la nuova superficie. Il cambiamento entra così nel vivo. Perché fa parlare di sé questo cambio di asfaltatura? Perché, come scrive Romano, l'intervento riguarda uno dei luoghi simbolo del centro storico. I tradizionali masselli in granito verranno mantenuti soltanto nei tratti di maggiore valore storico e architettonico. Quelli rimossi invece saranno recuperati e riutilizzati in piazze, aree pedonali, strade a traffico limitato. Si tratta di un intervento necessario per garantire maggior sicurezza e una maggiore qualità urbana, ha spiegato l'assessore alla mobilità Marco Granelli. Non proseguo nella lettura dell'articolo. È evidente che quando si va a toccare ciò che per i cittadini e le cittadine di Milano ha sempre rappresentato il volto di quella parte di centro storico, è un po' come quando si è iniziato a togliere i sanpietrini dalle piazze principali italiane. Il motivo è sempre la sicurezza. Diciamo, quello che si perde commutando pavé in asfalto è chiaro a tutto. Passiamo in taglio basso invece, sempre a un di cui sulla riqualificazione che in questa zona è in corso. C'è un altro, il racconto di Pietro Piga, che ci dice: spazio pedonale, alberi e bici, come la fine del maxi cantiere Cagliazzo trova un'anima verde. Fanno vedere come sostanzialmente in questa parte riqualificata, la foto è palesemente ancora un rendering, dubito che sia già così, però sostanzialmente a Cagliazzo adesso dovrebbero esserci anche delle aiuole, delle piste ciclabili e non solo delle corsie per auto. Chiudiamo, abbiamo ancora 2 minuti, in 2 minuti vi segnalo alcuni articoli sul turismo presi dal giornale di Brescia, a partire da pagina 8 e 9, che ci parla di, ecco qua,
Musica, sagre, cinema all'aperto, la magia delle vacanze bresciane, sono davvero numerosi gli appuntamenti urbani proposti da qui al mese di settembre. Si parla sostanzialmente del calendario delle iniziative comunali e provinciali che verranno messe in campo a partire dall'Eden d'estate, ma ce ne sono mille quelle citate un po' in tutte le zone del bresciano. Si parla di tempo libero, ce ne parla ed Elisa Rossi è ovviamente il dato da cui è partito questo carosello, insomma, di questo articolo che mette insieme un carosello di attività e iniziative da fare sull'estate, è il fatto che, secondo le stime delle primi sondaggi, insomma, delle prime analisi di questa estate ormai al via, è che si stima che il 25% degli italiani trascorrerà l'estate nella propria città. Qua a questo fenomeno è stato dato un nome, ovvero staycation, credo si pronunci, ovvero questo si traduce, ci dice Elisa Rossi, in decine di migliaia di residenti che animano le sere cittadine dei borghi tra cinema all'aperto, sagre, festival ed eventi stagionali. Spiegato questo punto di partenza della riflessione, il resto è tutto quello che sarà possibile fare da qua a settembre a Brescia e provincia. Viene citato la Sardinata in Sebino Franciacorta, onde sonore, mostre e jazz tra le due rive. Vengono citate la Valtrompe e la Valsabbia sulle tracce della cultura tra paesi sentieri e così via per tutte le varie aree. Vengono citati i laghi e la bassa e quant'altro a pagina 8 e 9. A pagina 16 invece, con questo chiudo anche questa pagina, troviamo un articolo di Flavio Archetti che ci porta a Marone, turismo in crescita, in un anno più di 10.000 pernottamenti in più, quindi crescita per Marone del turismo abbastanza eccezionale. Vi volevo segnalare ultimi due articoli velocissimi, soli titoli. Il primo sul Corriere della Sera, pagina de Dorso Milano, ovviamente a pagina 7, c'è una notizia che ci fa guardare la tecnologia unita a quello che è il piano della sanità. Siamo a Milano, ovviamente. Sara Bettoni ci racconta che in corsia c'è l'Ego Umanoide, il robot che aiuta i malati di SLA con fisioterapia e telemedicina. L'operatore è in servizio alla Maugeri, allevia il carico dei caregiver, è sostanzialmente un caregiver umanoide, parliamo di un'intelligenza artificiale robotizzata. Infine, l'ultimo, non in ultimo, sempre sul Corriere della Sera, inevitabile ci fosse, si parla della morte di Luisa Muraro, celebre femminista e pensatrice, filosofa e quant'altro. Ne abbiamo parlato approfonditamente sabato. A pagina 9 c'è il ricordo della Libreria delle Donne di Milano, di cui lei è stata tra le fondatrici, e Allegra Ferrante che ci dice: la Libreria delle Donne, 50 anni di pensiero sempre in controtendenza. E ovviamente il richiamo è la libreria che cambiò il femminismo, e lo trovate in taglio basso sulla prima pagina del Corriere della Sera a Dorso Milano di questa mattina, e c'è all'interno un viaggio in quello che ha rappresentato la Libreria delle Donne di Milano, quello che è stato l'apporto non solo di Luisa Muraro, che se n'è andata, ma anche delle altre femministe che hanno reso storico quel luogo e da cui sono partite riflessioni che hanno, diciamo, portato poi anche allo sviluppo di quello che è stata tutto il femminismo di quegli anni fino ai giorni nostri. E con questo direi che chiudiamo la nostra rassegna stampa di carattere locale. Noi ci salutiamo e do subito spazio e parola alla Laura e alla Compagnia dei Gatti Neri. Restate con noi, un buon ascolto e un buon inizio settimana a tutte, tutti e tutto.

E allora via che si parte andando al 15 giugno del 1979. La Factory Records pubblica Anno Pleasure, album monumento dei Joy Division, prodotto dal geniale Martin Hannett. All'interno troviamo anche questo brano manifesto, possiamo considerare She Lost Control. Vi propongo una versione rimasterizzata del 2010.

E noi andiamo al 15 giugno del 1920, nasce a Roma Alberto Sordi, attore italiano, uno dei pilastri della commedia all'italiana. Si parla di quasi 60 anni di carriera in cui recitò in circa 160 film. Morì il 24 febbraio del 2003 e noi dal film Fumo di Londra ci ascoltiamo uno dei brani contenuti nella soundtrack. Tango Walk si intitola e le musiche sono a cura di Piero Piccioni.

giugno 1921 nasce in Pennsylvania Harold Garner, pianista e musicista jazz statunitense. Uno dei primi musicisti in ambito jazz ad essersi esibito nei circuiti dei grandi teatri d'opera, ma non solo. Ci ascoltiamo uno dei suoi più grandi successi, la ballad Misty del 1954. Harold morì il 2 gennaio del 1977.

E arriviamo al 15 giugno del 1927. Nasce a Rimini Ugo Pratt, fumettista italiano, celebre per aver creato l'iconico personaggio del marinaio corto maltese. Ci ascoltiamo Irene of Boston, brano ispirato proprio all'omonimo veliero, nato da questo progetto jazz che vede la collaborazione tra il sassofonista Cafiso, lo scrittore Steiner e la London Symphony Orchestra. Ugo morì il 20 agosto del 1995.

0: giugno 1933 nasce in Croazia Sergio Endrigo, cantautore italiano, grande esponente della cosiddetta scuola genovese. Molte le collaborazioni nell'arco della sua carriera, per esempio con lo scrittore Gianni Rodari. Ad esempio lavorò per l'album Ci vuole un fiore del 1974, o con Piero Pasolini per il brano Il soldato di Napoleone, giusto per citarne due. Noi ci ascoltiamo Aria di neve, è un classico di Sergio Endrigo. Sergio che morì il 7 settembre del 2005.
1: E giorni grigi.

15 giugno 1937 nasce in Texas Waylon Jennings, cantante statunitense. Tutto ebbe inizio quando sul finire degli anni 50 un certo Buddy Holly decise di sceglierlo come bassista. E dopo questa esperienza negli anni 80 fonda i The Highwaymen, super band country. Al suo interno infatti troviamo personalità di spicco come Johnny Cash, piuttosto che Willie Nelson, Chris Christopherson, scusate se è poco. Waylon morì il 13 febbraio del 2002, noi ci ascoltiamo Long Way Back Home dall'album Country Folk del 1969.

lasciamo appunto Long Way From Home, questo live in Texas, e ci spostiamo al 15 giugno del 1941. Nasce a New York Harry Nilsson, cantante e musicista statunitense, personaggio insomma molto influente in ambito pop rock negli anni 60 e 70. Grande amico dei Fab Four, in particolar modo di Lennon e Ringo Starr. Nella sua carriera era rado vederlo esibirsi dal vivo, ma nonostante ciò riuscì a lasciare, diciamo, un'impronta indelebile con la sua musica. Ci ascoltiamo la sua rivisitazione di un brano dei Badfinger, questa Without You. Harry morì il 15 gennaio del 1900.

giugno 1943 nasce a Parigi Johnny Hallyday, cantante, attore francese. Fu lui negli anni 60 ad introdurre, diciamo, il rock di stampo americano in Francia. Pubblicò decine di album, guadagnandosi anche qualche disco d'oro. Noi ci ascoltiamo Love Affair con Katie Mattea, che troviamo nell'album Roof Town del 1994. Johnny morì il 5 dicembre del 2017.

13 giugno 1946, auguri anche a Noddy Holder, cantante inglese, lo troviamo negli Slade, band che ebbe un particolare successo negli anni 70.

92 lascia la band per dedicarsi ad altro, diventando un personaggio televisivo e radiofonico. Ma noi andiamo nell'autunno del 1970, quando gli Slade pubblicano il loro secondo album intitolato Play It Loud. Da qui il brano See You Here.

giugno 1946 nasce in Egitto Demi Rousseau, cantante e bassista greco. Lo troviamo negli Aphrodite's Child. Si parla di oltre 60 milioni di dischi venduti durante la carriera. Era tra l'altro in grado di cantare in 7 lingue differenti, sapiente anche nel saper mescolare, diciamo in maniera molto armonica, il pop alle musiche tradizionali elleniche. Noi degli Aphrodite's Child ci ascoltiamo Rain and Tears. Demi morì il 25 gennaio del 2015.

andiamo al 15 giugno del 1983, auguri a Laura Imbruglia, cantante e chitarrista australiana, sorella di Natalie Imbruglia. Debutta nel 2003 con l'EP It Makes a Crunchy Noise. Noi da qui ci ascoltiamo il brano Don't Stray From My Sight.

andiamo a chiudere questo 15 giugno andando nel 1996. Muore la regina del jazz, Ella Fitzgerald. Cantante jazz statunitense, debutta negli anni 30 con un certo Chick Webb e poi negli anni 50 sotto l'ala del celebre produttore Norman Granz pubblica una serie di album che insomma andranno a definire lo standard del genere. Ci ascoltiamo e ci salutiamo sulle note di How High the Moon. Ella nacque il 25 aprile del 1917. Dopo questo brano restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la Compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Radio L'Adulto, sono le 11:03, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo lunedì 15 giugno. Raggiunto l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, ma Israele cerca di opporsi. Il primo ministro Netanyahu e io stiamo portando avanti una politica chiara che stabilisce che le IDF rimarranno in Libano, Siria e Gaza senza alcun limite di tempo per proteggere il confine e le comunità israeliane. A dichiararlo stamattina il ministro della difesa Katz, ed anche l'altro ministro di ultradestra Smotrich ha detto che un accordo con l'Iran è negativo per Israele, sostiene, e per l'intero mondo libero. Queste le reazioni piccate dopo che ieri il viceministro degli esteri iraniano ha dichiarato la fine immediata e definitiva della guerra con delle operazioni militari su più fronti, incluso appunto il Libano. Il viceministro iraniano ha poi aggiunto che i negoziati per raggiungere un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco dei prossimi 2 mesi. Venerdì intanto però si dovrebbe tenere la firma a Ginevra, giorno nel quale Teheran annuncia che il traffico marittimo attraverso il Golfo Persico, lo stretto di Hormuz, riaprirà, anche se, dice, sarà regolato dall'Iran in coordinamento con l'Oman. Inizia oggi a Evian in Francia il G7. Putin scommette sul terrore anziché sulla diplomazia. Esorto il G7 e l'Europa ad ascoltare questo messaggio e garantire una risposta adeguata a un rafforzamento della difesa aerea dell'Ucraina. A dirlo il ministro degli esteri ucraino, appunto, dopo un attacco russo avvenuto nella notte anche su Kiev e Kharkiv, con un bilancio provvisorio che parlerebbe di 9 morti e diversi feriti, almeno 3 persone morte colpite dai droni solo nella città anche russa di Tula, 200 chilometri a sud di Mosca, dopo bombardamenti, in questo caso invece ucraini. E al vertice si parlerà della guerra in Ucraina, al vertice del G7. Così come si parlerà di Medio Oriente, con le discussioni sulle conseguenze dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti ed Iran, inclusa la riapertura dello stretto di Hormuz, a confermarlo questa mattina il presidente francese Macron. Intanto il vertice del G7 è stato contestato già ieri. Decine di migliaia di persone erano in piazza nella vicina Ginevra per manifestare contro il vertice di Evian. Il corteo, organizzato in un contesto di massima sicurezza, visto che la cittadina di Evian era stata blindata, è partito nel pomeriggio da qui, appunto dalla Svizzera. Verso fine corteo ci sono stati scontri con la polizia durati fino a tarda sera, in particolar modo nei pressi della sede dell'ONU di Ginevra. E torniamo in Italia con la crisi di Stellantis. Abbiamo l'impressione che i manager vogliono portare rassicurazioni fondate sul nulla, perché se andiamo a vedere il piano industriale che ha presentato per l'Italia c'è pochissimo, e in particolar modo per Torino, dove c'è ancora meno. Parole del segretario della FIOM CGIL di Torino e di Lazio a margine della manifestazione che si sta tenendo contro il declino industriale ed economico di Torino e del Piemonte, questo il titolo. Si è riferito quindi agli incontri coi vertici di Stellantis che arriveranno anche nelle prossime ore nella capitale, a Roma, in particolar modo per quanto riguarda l'audizione parlamentare del nuovo amministratore delegato Filosa, e al confronto di oggi tra il gruppo automobilistico e le organizzazioni sindacali. E a chiudere torniamo agli esteri in Svizzera, gli svizzeri hanno bocciato ieri un discusso referendum sulla immigrazione nel paese, bocciano così il tetto della popolazione che sarebbe stato fissato a 10 milioni, attualmente fermo a 9 milioni e mezzo. Un referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre una costituzione, un limite appunto di residenti fino al 2050. I sondaggi sono stati in bilico fino all'ultimo, ma alla fine i contrari hanno prevarso con circa il 56%. È tutto col giornale radio in breve, tra poco torna lo spazio approfondimenti, mentre prossima edizione del GR, come sempre alle 13, un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Abbonati gratuitamente all'indirizzo www.newsletter.radioondadurto.org. In un mondo in cui l'informazione è sempre meno accessibile, a pagamento, disciplinata, colma di pubblicità e pop-up, Radio Onda d'Urto fa la differenza. newsletter.radioondadurto.org.
1: Libri, fumetti, graphic novels, tutto quello che puoi leggere il lunedì dalle 12.30 alle 13 a Flatlandia. Romanzi, saggi, poesia, tutto quello che c'è da sapere sulla lettura lo trovi dalle 12.30 alle 13 su Flatlandia, un programma ideato e condotto dalla nostra Chicca Negroni. Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì dedicato alla lettura dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Sportello casa dell'associazione Diritti per Tutti contro sfratti e sgomberi ogni lunedì dalle 20 al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Le 11:11, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti di questo lunedì 15 di giugno. Fuck Remigration, con questo slogan, sabato 13 giugno, abbiamo seguito in diretta anche sulle nostre frequenze il doppio corteo antifascista e antirazzista per contrastare la calata nera su Roma. Facciamo un bilancio di questa giornata di mobilitazione con Giulio Bonistalli del movimento No Kings. E poi la lunga pagina internazionale, il primo ministro pakistano Sharif ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra Iran e Stati Uniti, la conferma è arrivata sia dal vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi che dal presidente USA Trump, prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace con la riapertura di Hormuz e la fine immediata dell'aggressione israelo-statunitense. Secondo alcune notizie di stampa, l'accordo riguarda anche lo stop dei bombardamenti in Libano. Commentiamo la notizia con Samiak del collettivo rivoluzionario Jina. E poi andiamo proprio in Libano, secondo quanto riferito dal ministro pakistano Sharif, che ha svolto il ruolo di mediatore. Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso, ma i raid con droni e bombardamenti israeliani sono stati segnalati nelle prime ore di oggi in alcune località del Libano meridionale, gli aggiornamenti con il giornalista Pasquale Porcello. Parliamo poi di solidarietà con la Palestina. Il giorno martedì 16 giugno, domani, si compirà un anno esatto da quando un gruppo di cittadine e cittadini si ritrovano in silenzio in Piazza Duomo a Milano a manifestare contro il genocidio in Palestina. Il 19 giugno ci sarà il collegamento con Francesca Albanese, che presenterà il suo ultimo libro, La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero. Il collegamento di Francesca Albanese con non solo col presidio di Milano, ma con gli oltre 100 presidi che si stanno svolgendo in tutta Italia, tra cui quello di Brescia, giunto oggi al 25° giorno, e che questa settimana dalle 19 alle 20 sarà in Largo Formentone. Presentiamo l'iniziativa dei presidi con Andrea Delotto, nostro collaboratore da Milano. E poi ancora, per quanto riguarda il focus di questa mattina, invece parliamo di due giovani che erano stati denunciati a Torino per episodi avvenuti durante le manifestazioni a sostegno della Palestina. Si sono tolti la vita nelle scorse settimane in momenti diversi, entrambi legati all'attivismo in solidarietà con la popolazione palestinese, alle manifestazioni per Gaza e contro il genocidio che si sono snodate per le vie di Torino nei mesi scorsi. A parlare di questo caso è stato Claudio Novaro, uno degli avvocati dei giovani, che ha scritto un lungo articolo su questo sul portale online Volere la Luna. Lo abbiamo sentito ai nostri microfoni e abbiamo sentito anche Francesco Giordano di Fronte Palestina, che ci ha sollecitato a intervenire su questo episodio. Via quindi allo spazio approfondimenti, e come annunciato partiamo intanto con una valutazione su quella che è stata la mobilitazione antifascista e antirazzista di sabato scorso a Roma.
0: Remigration, con questo slogan, sabato 30 giugno, doppio corteo antifascista e antirazzista per contrastare la calata nera su Roma, sia dei fascisti del sedicente comitato Rimigrazione e Riconquista, sia degli ultraortodossi e antiabortisti del movimento Pro Vita Famiglia. Noi siamo al telefono con Giulio della rete No Kings e dell'Astra Occupato, che saluto. Giulio, ciao, buongiorno intanto.
2: Ciao a tutti e tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, com'è andata sabato? Ho visto le immagini, la diretta che abbiamo fatto dalle nostre frequenze, e mi sembra appunto che la risposta collettiva sia stata decisamente importante.
2: Sì, abbiamo partecipato appunto ad un corteo molto ampio, c'erano più di 20.000 persone in piazza e chiaramente, diciamo, si è notata la differenza fra i diversi cortei che hanno attraversato la città. Da una parte abbiamo avuto, diciamo, detto in maniera stretta, i cortei dell'odio, no? I cortei di chi inneggiava il Duce, i cortei di chi in qualche modo, poi sappiamo bene, ha dietro una retorica razzista con cui spinge questo atto della rimigrazione, in cui la razza bianca dovrebbe essere superiore alle altre, e evidentemente pensavano di venire a Roma e trovare, diciamo, la strada spianata, o quello era il loro obiettivo, quello di crescere. E sappiamo bene che appunto i passaggi fatti da Vannacci per uscire dalla Lega, il lavoro svolto da Casa Pound a Roma, e niente, hanno provato a costruire una manifestazione nazionale, ma poi, come al solito, alla prova dei fatti vediamo sempre che i fascisti sono molto pochi. Quindi possiamo considerare il corteo di sabato un corteo andato molto bene, e appunto, pensando che un corteo nazionale aveva circa 3.000 persone, mentre un corteo cittadino ne aveva più di 20.000.
0: Tra l'altro, Giulio, voglio ricordare, ho visto, ripeto, le immagini e i video, c'era molta persona, naturalmente molte persone che hanno partecipato direttamente, ma anche molte persone che partecipavano dalle finestre, dai terrazzi, anche con striscioni. Insomma, una città, Roma, la capitale, che ha risposto comunque a un fallimentare, in qualche modo potevamo immaginarcelo, perché era già successo, fallimentare raduno neofascista.
2: Assolutamente sì, c'è stata tanta solidarietà da parte della città, e poi sappiamo bene che appunto anche gli stessi soggetti promotori del corteo, vedi un Luca Martella, che comunque è un ragazzo cresciuto all'interno delle fila di Casa Pound, ma il suo ruolo quando anche era più giovane era quello di andare a minacciare col coltello i ragazzi fuori dalle scuole. Quindi è ovvio che poi chiaramente chi costruisce ambiti avendo questo tipo di profilo non riesce in qualche modo, no, ad ampliare la propria base. È un momento comunque difficile, perché vediamo bene che l'onda nera poi è supportata anche, no, da grandi economie, da grandi meccanismi come quello di Musk, e un grande lavoro sulla comunicazione, però per fortuna, diciamo, la prova dei fatti è ancora scadente.
0: Ecco, dicevamo appunto una calata nera su Roma, e la domanda che facciamo anche nei giorni scorsi ci ponevamo era perché? Perché in effetti, oltre, come abbiamo detto, al movimento neonazista di remigrazione, c'erano anche gli antiabortisti del movimento Pro Vita Famiglia. Come mai questa calata in un sabato pomeriggio? Tra l'altro c'era anche l'incontro per la fondazione, chiamiamola così, del partito di Vannacci. Cioè, come mai secondo te la sera c'era tra l'altro concerti dall'onda nera, del rock nero? Come mai appunto sabato a Roma c'è stata questa calata?
2: Allora, questi sono tre pezzi chiaramente di uno stesso schema, perché da un lato si lavora sullo schema, diciamo, più cattolico con i movimenti pro vita, che poi sappiamo bene, diciamo, che dentro hanno anche tutto un pezzo di quel mondo novax, diciamo, malsano, complottista, che abbiamo visto con il periodo della pandemia. E dall'altro abbiamo appunto un soggetto come Vannacci, che venendo da una carriera militare sta cercando di riportare poi a tutti gli effetti istanze razziste, e anche, direi, diciamo, in qualche modo di vocazione nazista, perché poi liberamente, l'abbiamo visto anche nelle interviste in TV, ormai si sentono liberi di dire certe nefandezze come se fossero parte del gioco e del dibattito democratico. Noi sappiamo bene che non è così, diciamo, ecco, sull'altra formazione che invece ha dato vita all'altro corteo, quindi, diciamo, Casa Pound e fascisti, e nazisti che sono arrivati anche da diverse parti d'Europa, diciamo che il profilo è abbastanza chiaro. E evidentemente provano a fare un lavoro per far sì che, appunto, per questo messaggio che il fatto che i migranti non possano arrivare in Italia e che siano il problema di questo paese è chiaramente, no, l'elemento di unione, perché poi magari, appunto, lo vediamo all'interno dei quartieri, nelle difficoltà delle condizioni della vita quotidiana che si abbassano, quindi meno lavoro, meno certezze, meno welfare, chiaramente, no, nel momento in cui si generano meccanismi dove episodi come il migrante che magari, appunto, litiga con un italiano per strada può accendere degli elementi, no, di discordia all'interno di quartieri ed altro, provano a cavalcare quest'onda provando a dare la colpa a loro, quando ben sappiamo che chiaramente le condizioni sono estremamente diverse. Oggi esistono le migrazioni perché abbiamo un mondo dove spesso poi è l'Occidente che colonializza il sud del mondo, e quindi poi questi migranti, rispetto alle condizioni che hanno di vita, sono costretti a scappare per arrivare da quest'altra, diciamo, dalla parte un po' più fortunata del mondo, anche se poi chiaramente le condizioni di viaggio e di ospitalità che noi offriamo sono molto basse, e quindi spesso sono persone che magari hanno difficoltà o che vengono da vite molto complicate. Quindi poi tutto questo rapporto è molto complesso, loro provano a cavalcare quest'onda, ma evidentemente, diciamo, ancora non ci sono riusciti.
0: E io ricordo che naturalmente non ci si ferma a questo ragionamento che stavi facendo, Giulio, non si ferma naturalmente al sabato 30 giugno, ma per noi, per voi continua.
2: Assolutamente sì, questo chiaramente è un periodo molto difficile in cui lavorare, perché sappiamo bene che in Europa, ma come in altri paesi, diciamo anche oltre l'Europa, purtroppo, diciamo, abbiamo governi che effettivamente corrispondono all'estrema destra, diciamo anche le posizioni del nostro governo su questo sono abbastanza, diciamo, nette, anche se poi magari tendono a distanziarsi da quelli che possono essere i movimenti più estremi in qualche modo, che si rifanno direttamente al nazismo o in maniera aperta, a differenza, diciamo, di quello che succede all'interno del governo. E però sarà un periodo molto difficile, l'abbiamo visto anche, appunto, nelle ore prima e dopo il corteo, dove ci sono stati, per esempio, qui a Roma diversi momenti in cui c'è stato il tentativo di provocare, appunto, magari quartieri o situazioni o chi voleva partecipare alla contromanifestazione, provocazioni non riuscite, ma lo schema è il solito: si tenta un clima d'odio, si tenta di accendere questo odio, questo sarà così ancora per lungo, quindi probabilmente ci aspetteranno altri appuntamenti di questo genere, la battaglia, diciamo, è appena cominciata.
0: Grazie Giulio per essere stato con noi.
2: Grazie mille a voi.
0: Ciao, a presto. Tanto ricordo, appunto, che con noi c'era Giulio Bonistalli della rete No Kings, a Stra Occupato di Roma.

0: Questo quindi Giulio Bonistalli dal movimento No Kings, abbiamo sentito questa mattina per una valutazione del doppio corteo antifascista e antirazzista che si è svolto sabato scorso, sabato 13 giugno a Roma, FAC Remigration, in occasione appunto della calata nera dei fascisti su Roma, non solo del sedicente comitato Remigrazione, ma a Roma c'era anche l'ex generale sovranista Roberto Vannacci per l'assemblea costituente di Futuro Nazionale e anche movimenti pro vita che hanno manifestato, appunto movimenti ultracattolici anti-abortisti molto vicini all'estrema a destra. Abbiamo seguito insieme nel corso del sabato pomeriggio, collegandoci con i due cortei, quello della rete FAC Remigration, ma anche con il corteo che è stato promosso da USB Potere al Popolo, Movimento per il diritto all'abitare di Roma. Trovate tutte le corrispondenze che abbiamo realizzato sabato scorso sul nostro portale radioondadurto.org. Adesso noi proseguiamo invece con gli altri servizi dello spazio approfondimenti di questa mattina. Parliamo di Iran, della guerra USA, Iran, Israele. Tutte le agenzie stanno dando la notizia del raggiungimento di un accordo tra Iran e Stati Uniti, una conferma che è arrivata sia dal vice ministro degli esteri iraniano che dal presidente USA Trump. La firma dell'accordo prevista per venerdì in Svizzera, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata dell'aggressione israelo-statunitense. Nell'accordo sembrerebbe essersi anche il cessato il fuoco in Libano. Andiamo a sentire cosa ci hanno detto in merito Samyak del collettivo rivoluzionario Jina e poi dal Libano sentiremo il giornalista Pasquale Porcello.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Samyak del collettivo rivoluzionario Jina. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Grazie mille, grazie a voi.
1: Dunque, è prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran con la riapertura di Hormuz e la fine immediata dell'aggressione israelo-statunitense, anche in Libano, specifica Teheran. Mentre sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni e in caso contrario Washington annuncia che riprenderà gli attacchi. Io mi fermo qui e ti chiedo un commento su questo annuncio e come possiamo leggere questa intesa.
2: Senta, sinceramente devo dire prima come penso personalmente per i discorsi di questo accordo è cessato il fuoco, perché credo, sono contento per questo. E stamattina pensavo, perché non sono così tanto gioioso, non sono così contento. E il motivo, comunque noi come Jina, come tanti altri iraniani, non volevamo questa guerra, perché la guerra di solito danneggia la vita, quelli che c'è comunque hanno iraniani sotto regime, infatti di fatto ha fatto tanti danni, distruzioni, disoccupazione, quando hanno colpito impianti, diciamo petrochimiche, altre fabbriche. Allora questo siamo contenti che non si fa. E poi rimaniamo noi il regime iraniano e dobbiamo pensare come dobbiamo fare per la nostra vita e per la nostra libertà e a tante altre cose. Però almeno qui non abbiamo le bombe e missili di tutti i parti. Da questo senso siamo contenti che non è andato, si è cessato questo. Ecco. Poi non, sinceramente non si può prevedere che cosa succede in questi 60 giorni sul nucleare. Io personalmente penso che il regime non posso dire ora volevo fare la bomba, non volevo fare la bomba, però tantissimi dopo questa guerra i paesi pensano come un'arma di deterrenza nucleare. Per me una parte di regione anche penserà così, chissà come possono vogliono procedere su questo aspetto. Vediamo come vanno. Importante era per il regime un accordo che dentro c'era il denaro, vuol dire gli asset bloccati iraniani, perché senza quelli lì per il regime iraniano non era tanto possibile andare avanti con problemi economici che ci sono, le crisi economiche che c'è in Iran, e inflazione, disoccupazione, tutto ciò. Senza questi soldi un regime non andava avanti. Ora non lo so che poi alla fine si arrivano questi asset bloccati o no. Comunque il regime aspettava questo, che forse così si può mettere un tappo su problemi che ci sono e su problemi economici che ci sono in paese.
1: Ecco, tra l'altro questa aggressione israelo-statunitense appare in qualche modo inutile, distruttiva anche in termini di vite umane, e che ha destabilizzato la regione e il mondo, ma ha rivelato i limiti della potenza statunitense. E dall'altra parte però l'Iran, il regime iraniano in qualche modo ne esce un po' rafforzato, anche perché in questo accordo di cessate il fuoco comunque si ritorna alla situazione pre-aggressione israelo-statunitense. Dovrebbero essere stati sbloccati anche diversi miliardi di dollari, e quindi ti chiedo un po' anche qual è il clima tra la popolazione iraniana rispetto a questo.
2: Prima devo dire sono completamente d'accordo su questa analisi che ha fatto ora, è esattamente così. Noi abbiamo pensato anche prima, abbiamo detto che con questa aggressione non puoi fare, diciamo, come che pensavano in 4-5 giorni, attacca al potere, prendi, vai, butta giù e gente vengono sulla strada perché non sono contenti del regime. Non è successo, nessuno di questo sapevamo che non succede, perché la gente vuole cambiare la sua vita al meglio, non può andare sotto missili o pensare che può essere qualcuno come Israele dietro l'angolo di approfittare e cose. Per questo loro hanno provato, hanno fatto tantissima propaganda e gente non sono scesi in piazza. Subito al cessato fuoco, ora abbiamo in piazza pieno di operai, di pensionati che fanno sciopero, che fanno manifestazioni, che chiedono le cose, diritti, studenti universitari, studenti di scuole, hanno fatto tantissime manifestazioni, tantissime proteste. Vuol dire questo e loro non capivano questo, allora hanno attaccato e purtroppo avevano, arriviamo alla tua domanda, purtroppo con il clima che c'era in Iran e poi la propaganda che aveva fatto da diversi anni Israele, sappiamo il motivo, aveva portato una parte di iraniani, maggior parte della diaspora iraniana all'estero, e poi una parte anche dentro, di pensare che noi non siamo capaci di fare niente, non possiamo lottare per i nostri diritti, non per la nostra vita. Ci vuole una potenza armata, nemico del regime, che ci può dare una mano. E viene, attacca, butta giù il regime e noi poi che cosa succede? Non potevano rispondere. Questo qui è crollato, in Iran è crollato abbastanza, all'estero si vede, anche all'estero, dentro diaspora, che non è andato così come pensavamo noi, che non andrà questo modo, e per fortuna anche non andava questo modo, perché noi cerchiamo la sovranità del popolo iraniano, come che si dice, chi viene con la paracaduta dell'Israele devo rispondere al proprietario del paracaduto. Per questo non rispondeva al popolo iraniano, a questo senso anche. Comunque è vero, ha rafforzato il regime tantissimo, di preciso parte che dipende da Pasdaran, la Guardia Rivoluzionaria della Repubblica Islamica, sono rafforzati, infatti tutto questo tempo loro hanno portato avanti repressione dentro, arresti e cose lì. Poi con la dichiarazione di Israele e America, noi siamo di, e anche Reza Pahlavi, che noi siamo lì dentro, siamo armati, c'è Mossad che sta provando, andate avanti, fateli ora. Per esempio ieri l'altro hanno arrestato una signora che sappiamo che non c'entra niente con questi discorsi di Mossad, di essere spia, così lì, però hanno arrestato in carcere e anche non sappiamo tanto di preciso che cosa sta succedendo a lei. E questo praticamente ha dato una mano al regime iraniano, questo attacco ha dato una mano al regime iraniano di reprimere le proteste, le richieste del popolo, del gente, della classe operaia, dei studenti, pensionati, e rafforzare praticamente l'apparato repressivo in Iran. E poi anche nel mondo ora Iran è un eroe per una parte del popolo della zona, uno che non ha fatto pace se non anche per Libano, per Yemen, per Iraq, per altre parti, per la Palestina, e questo davvero ha forzato il regime in Iran e diciamo Asia occidentale.
1: Siamo anche io intanto ti ringrazio, se non c'è nient'altro che voglio aggiungere ci salutiamo.
2: Grazie mille, grazie a voi per il vostro lavoro.
1: Siamak del collettivo rivoluzionario Gina, grazie a te per la disponibilità, per essere stato qui con noi oggi.
2: Grazie a voi.
0: Andiamo adesso in Libano, le agenzie ci informano che raid con droni e bombardamenti israeliani sono stati segnalati nelle prime ore di questa mattina in alcune località del Libano meridionale, a Kfar Tebnit, a Qiyam, lungo la strada Aris Tibnin. Questo secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa libanese NNA, secondo cui ci sono anche alcuni feriti. Da parte sua Lorient Lejeune afferma che l'esercito israeliano sta prendendo di mira qualsiasi movimento nelle vicinanze di Nabatie El Fuga, a Kfar Tebin e a Mai Fadu. Resta che l'annuncio della cessata del fuoco ha fatto sì che alcune persone sfollate da villaggi della Libano meridionale in aree colpite dal conflitto hanno sfruttato questa calma precaria, così viene definita dalle agenzie, dalle prime ore di questa mattina, per far rientro nelle loro abitazioni o quantomeno per portare via alcuni affetti personali che non erano riusciti a prendere in precedenza. Da registrare sicuramente quelle che sono state le dichiarazioni del primo ministro Netanyahu, che ha detto che stiamo portando avanti una politica chiara che stabilisce che le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, senza alcun limite di tempo, per proteggere da lì i nostri confini.

0: Allora, andiamo in Libano e sentiamo quello che ci ha detto Pasquale Porcello, giornalista da Beirut.
1: Radio Onda d'Urto, ci colleghiamo con il giornalista Pasquale Porcello da Beirut. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Buongiorno e ben ritrovati a tutti e a tutte.
1: Dunque, torniamo a parlare dell'accordo annunciato tra Iran e Stati Uniti, perché secondo quanto riferito dal ministro pakistano Sharif, che ha svolto il ruolo di mediatore, entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Ma in questo quadro, in questo annuncio, con droni e bombardamenti israeliani sono stati segnalati anche nelle prime ore di quest'oggi, di questo lunedì 15 giugno, soprattutto nelle località del Libano meridionale. Io parto chiedendoti di aggiornarci un po' su qual è la situazione.
2: Va bene, assolutamente. E sì, la volontà israeliana, a partire da questo punto qui, di sabotare l'accordo non è certamente la prima volta che viene espressa intendo proprio in termini militari. Ricordo che anche in occasione dell'8 aprile, quando c'è stato il mercoledì nero su Beirut, sono stati 400 morti, oltre 100 attacchi in 10 minuti, anche in quell'occasione era in previsione, era imminente un accordo fra Iran e Stati Uniti. Per cui c'è questa volontà palesata più e più volte proprio di sabotare, che ha fatto anche in modo che Trump, palesemente, come aveva rivelato l'agenzia Axios, fosse indignato nei confronti di Netanyahu. Ed è quello che è successo anche ieri con l'ennesimo bombardamento a Dahie, nella municipalità di Hobeiri, in cui è colpita per l'ennesima volta Beirut. Ora, cosa vuol dire colpire Beirut? Anche perché poi gli attacchi su tutto il resto del Libano, come giustamente ricordavi, non sono mai terminati, anche questa mattina, ma possiamo dire che in generale non sono mai terminati gli attacchi sul sud, sulla valle della Bekaa, che è ad est del paese. L'attacco a Beirut è ovviamente un attacco molto più simbolico ed è anche un messaggio. Ricordo che ieri verso l'una c'è stato appunto questo attacco in cui sono morte 3 persone, 15 di feriti, e quindi colpire Beirut è colpire colpire il negoziato in questo momento, ecco. E per quanto riguarda il resto del paese, invece, gli attacchi e anche i combattimenti, sia gli attacchi israeliani che poi i combattimenti sul terreno con Hezbollah, sono andati comunque avanti e vanno avanti. E dichiarazioni sia di oggi che di questi giorni, soprattutto il ministro della difesa israeliano, ma anche di questa mattina di Smotrich, del ministro delle finanze, sottolineano che Israele non se ne andrà dal Libano. Ecco.
1: Chiarissimo, ecco, questi gli aggiornamenti di cronaca. Ti chiedo invece qual è il clima tra la popolazione in Libano, che è tra l'altro la prima vittima di questa aggressione israeliana.
2: Il sentimento generale è quello di sfiducia, ma non una sfiducia così che viene dal nulla, una sfiducia provata e riprovata dalla storia. Se anche volessimo parlare soltanto della storia recente di quest'ultima guerra, ogni qualvolta c'è stata un'idea, ecco, di cessate il fuoco, è stata sempre minata. Faccio riferimento in particolare al 17 aprile scorso. Noi in questo momento siamo in un cessate il fuoco in Libano, io questo voglio ricordarlo. Dal 17 aprile scorso è stato firmato un cessate il fuoco, così come era stato firmato a fine novembre del 2024, la fine della guerra. In quel caso, da novembre 2024 a marzo 2026, quando è ricominciata in maniera così palese, diciamo, la guerra, ci sono state oltre 15.000 violazioni israeliane certificate in Libano, certificate da tutte le agenzie, da da Amnesty, da UNICEF, dalla missione ONU al confine sulla linea blu. E lo stesso è accaduto dopo il 17 aprile scorso, quando è stato firmato appunto un ennesimo cessate il fuoco violato proprio immediatamente, prima da Israele e poi da Hezbollah, che è stato che insomma che ha ripreso i combattimenti. Per cui qual è, per tornare alla tua domanda, qual è qual è la percezione, qual è che cosa pensa in questo momento la gente? Beh, certamente, dicevo, è una sensazione di sfiducia, perché è molto chiaro che Israele non se ne vorrà, non se ne vuole andare dal Libano, e che molto probabilmente, come ha fatto finora, continuerà ad attaccare nonostante questo cessate il fuoco, a meno che non ci siano delle pressioni, diciamo, interne, internazionali, questo poi sarà da vedere, forti a tal punto da contrastare veramente la volontà israeliana.
1: Pasquale Porcello, giornalista in collegamento da Beirut, Libano, di nuovo grazie per

0: 11:48, vedremo poi come nel corso della giornata evolverà la situazione. Andiamo intanto a parlare dell'iniziativa dei presidi solidali per la Palestina. A Milano la presenza quotidiana per la Palestina in Piazza del Duomo compie domani, martedì 16 giugno, un anno di presidio. A questo si deve aggiungere che venerdì 19 sarà una giornata importante, il presidio insieme a tutti gli altri in giro per l'Italia sarà in collegamento con Francesca Albanese, che presenterà tra le altre cose anche il suo ultimo libro. E venerdì 3 luglio è in programma un'altra giornata di mobilitazione nazionale di tutti i presidi, perché venerdì 19 giugno Francesca Albanese non sarà in collegamento solo col presidio di Milano, ma con tutti i 100 presidi per la Palestina che si trovano in Italia. E un'altra data che si sta organizzando è quella del 3 luglio, quando saremo arrivati a 1000 giorni di genocidio a partire dal 7 ottobre del 2023. Intanto prosegue il presidio anche a Brescia, oggi è arrivato al 25esimo giorno. Questa settimana i solidali con Palestina si troveranno in largo Formentone dalle 19 alle 20 e nelle prossime ore sarà comunicato anche il luogo dove si svolgerà il collegamento di venerdì 19 con Francesca Albanese da Brescia. Andiamo quindi a sentire cosa ci ha detto Andrea Delotto, uno degli animatori del presidio a Milano e nostro collaboratore.
1: Sì, è un anno esatto, perché cominciamo il 16 giugno scorso, era una scommessa, iniziamo in una dozzina di persone a metterci in piazza e dobbiamo dirlo, insomma, fu un inizio in cui osammo, perché non si poteva certo chiedere Piazza Duomo.

0: ci mettemmo e piano piano in qualche modo ce la guadagnammo, e nel giro di qualche settimana eravamo 70-80 persone anche nel cuore dell'estate. Patimmo il caldo, dopo arrivò il freddo, patimmo il freddo, però continuiamo a dirci che è niente in confronto a quello che si patisce a Gaza, quindi andiamo avanti con i nostri cartelli. Siamo almeno 60-70 persone tutti i giorni, ma abbiamo toccato punte ben più alte. Domani sarà un anno e quindi insomma lo celebreremo, perché a modo nostro io credo che sia importante ricordare questo. Avremmo voluto certo smettere, e quando fu l'ottobre scorso e quel fantomatico e inesistente accordo di pace, noi lo capimmo subito. E l'intuizione era corretta, insomma, che non avremmo dovuto smettere, e non ne discutemmo nemmeno, si andò avanti, e così è stato, e così è stato importante. Insomma, andiamo avanti, pur se in Piazza Duomo ogni 3x2 c'è qualcosa che succede, noi ci spostiamo, ci aggiustiamo, ma siamo sempre stati, quindi tutti i giorni, e domani lo ricorderemo. Insomma, alle 6:30 sarà con noi un trombettista, Raffaele Kohler, che è già stato con noi una volta con la sua tromba eccezionale, e vi aspettiamo domani, ma qualsiasi altro giorno. È molto facile, perché ci trovate tutti i giorni in Piazza Duomo, davanti al Duomo, dalle 18:30 alle 19:30.
1: Ecco, in questo anno, se volessimo fare un bilancio delle iniziative e ricordare qualche episodio e evento particolare, cosa ti viene in mente?
0: Ma viene in mente che la cosa più bella, io credo, è che in qualche modo si sono moltiplicati questi presidi, ed è questo era una delle cose più importanti. Cioè, come per i flash mob che facemmo prima, molti di loro vennero ripresi, copiati, questo era il valore aggiunto di questo. Noi siamo gemellati con Cagliari, che da quasi 8 mesi è nella stessa nostra situazione, quindi tutti i giorni. Ha iniziato da poco Brescia, lo sapete benissimo, siamo molto felici. Altri luoghi hanno portato avanti un presidio quotidiano per qualche mese, ma diversi sono quelli che lo fanno settimanalmente, certo a seconda delle forze, però questa è una delle cose più importanti. Cosa è successo in piazza? In piazza abbiamo avuto dei momenti bellissimi di gente commossa, di gente che ci ha appoggiato, di gente che è venuta a portarci acqua e che è venuta a portarci il tè caldo in inverno. Abbiamo avuto gente che si è unita a noi lì per lì, stranieri. Abbiamo avuto persone che conoscevamo che sono passate e si sono unite a noi. Abbiamo avuto dei momenti in cui sono stati gli ebrei mai indifferenti a unirsi a noi. Abbiamo avuto i giorni in cui poco giorno fa si è unito il Comitato per l'Acqua Pubblica per ricordare cosa succede con l'acqua in Palestina nell'anniversario del referendum che era stato qui. Abbiamo avuto gli ottoni a scoppio, abbiamo avuto il sudario che arrivava dalla Carnia, che è stato un momento eccezionale. Abbiamo avuto tanti momenti, poi ci sono state anche le provocazioni, queste sono, non dico quotidiane, ma qui e là sono abbastanza frequenti, e abbiamo imparato col tempo a non rispondere. Questa è una ci siamo dati questo come regola, non facile per tutti, soprattutto quella di non rispondere alle provocazioni, perché queste si spengano, diversamente si accendono dei battibecchi in cui noi crediamo che chi viene a provocare non vede l'ora che la situazione possa anche degenerare. Siamo riusciti a controllare tutto, e quindi in qualche modo la cosa bella è che ci sono state varie manifestazioni che da quando siamo in Piazza Duomo sono terminate in Piazza Duomo, sono terminate al nostro fianco unendosi a noi, ma soprattutto Piazza Duomo è stata riconquistata, perché dai tempi del Covid non veniva concessa e sembrava un tabù. Da quando insomma ci siamo noi possono succedere tante cose in quella piazza, ed è tornata la cittadinanza.
1: Venerdì sarà un'altra giornata importante, perché il vostro presidio insieme a tutti gli altri in giro per l'Italia si collegherà con Francesca Albanese. Ecco, magari raccontaci anche di che tipo di iniziativa si tratta.
0: Ma è nata meno di un mese fa, il presidio di Cagliari, con la quale ci sentiamo tutti i giorni, ha avuto questo contatto con l'Albanese, la quale, scoprendo di queste realtà che ci sono in giro, si è detta ben felice di poter conoscerle, di fare un collegamento con noi. A quel punto noi abbiamo sparso la voce dicendo chi, a quali altri presidi ci fossero, alcuni li conoscevamo, alcuni no, buona parte di loro sono settimanali ma vanno avanti da mesi, mesi e mesi, e quindi sparsa la voce, in realtà sono piovuti i contatti sia di gruppi, anche di piccoli paesi in cui si radunano settimanalmente, ma anche di altri gruppi che ci hanno detto noi non facciamo questo tipo di attività regolare, ma abbiamo fatto una gran quantità di iniziative. Quindi abbiamo deciso di unirli tutti e siamo arrivati quasi a 130 città, cittadine, paesi dove avverrà questo collegamento. Questo collegamento arriverà in spazi pubblici, quindi aperte alla cittadinanza, su una base di un cartello comune che abbiamo fatto, ma io credo che al di là dell'incontro del 19, che sarà comunque un'occasione, la cosa che si sta costruendo è una rete, secondo noi formidabile, di queste realtà dal basso che stanno continuando, insistono, non mollano un passo, sapendo che dobbiamo andare avanti. Questo tipo di conoscenza reciproca ci dà una forza fra noi, perché ovviamente 10-15 persone che in un piccolo paese si ritrovano tutte le settimane possono sentirsi a tratti inutili. In realtà sapere che si fa parte di un tutto, questo ci dà forza e ci fa rimbalzare dell'energia che crediamo sia indispensabile. C'è un'ipotesi che è quella che il 3 luglio si possa fare un'iniziativa comune, grazie proprio a questa rete che si è costruita, il 3 luglio, che sarà un venerdì, perché saranno 1000 giorni esatti di genocidio, e quindi lo slogan potrebbe essere 1000 giorni di genocidio, basta.
1: Andrea, per quanto riguarda venerdì, il collegamento con Francesca Albanese, da un punto di vista, come dire, della partecipazione tecnico, da dove si potrà vederlo lì a Milano, direttamente al presidio?
0: Allora, a Milano no, saremo in Camera del Lavoro, su Presenza troverete l'elenco di tutte le città in un articolo pubblicato da me ieri. Al più tardi, io spero domani, aggiungeremo un elenco sempre su Presenza e lo passeremo anche a voi, con tutte le sale, cioè non solo le città, ma da Trapani fino a Bolzano, tutte le sale dove ci sarà questo collegamento. Si stanno unendo ancora perché c'è tempo, insomma fino al 18, quando poi comunicheremo il link, lo gestiranno da Cagliari, l'intervistatore sarà a Cagliari, Francesca Albanese non sappiamo esattamente dove sarà anche una presentazione del suo libro, però ripeto, sarà un momento, io credo che trasversalmente sarà un incontro non solo con lei ma tra tutti noi, e questa cosa io la trovo straordinaria. È un ennesimo inizio di una lotta che sta continuando e non deve diminuire, anzi deve crescere.
1: A cui sarà in serata, presumo, il collegamento?
0: Alle 21, dalle 20:30 gli appuntamenti nelle sale, 10 minuti prima Cagliari spiegherà il senso, l'origine e le motivazioni di questa iniziativa, e alle 21 il collegamento con Francesca Albanese.
1: Andrea Delotto, grazie per essere stato con noi, un abbraccio, buona giornata.
0: Grazie a voi come sempre, grazie infinite, ciao.

0: Questo quindi è Andrea Dell'Orto ai nostri microfoni. Domani quindi si festeggia l'anno di presidio in Piazza Duomo, presidio solidale per la Palestina. Venerdì il collegamento con Francesca Albanese a partire dalle 20:30. Un collegamento non solo col presidio di Milano ma con tutti gli altri presidi in Italia, un centinaio le piazze che saranno in collegamento, tra cui quella di Brescia. Il presidio di Brescia comunicherà domani, presumibilmente, o comunque entro domani, la sala dove verrà fatto il collegamento. Il presidio di Brescia che questa settimana, arrivato oggi al 25esimo giorno, prosegue in largo Formentone dalle 19 alle 20. È arrivato il momento del nostro focus, parliamo di due giovani che erano stati denunciati a Torino per episodi avvenuti durante le manifestazioni pro-PAL, che si sono tolti la vita nelle scorse settimane in momenti diversi, entrambi legati all'attivismo in solidarietà con la popolazione palestinese. Erano sempre presenti alle manifestazioni per Gaza contro il genocidio, iniziative che sono snodate appunto a Torino nei mesi scorsi. A sollevare il caso è stato l'avvocato Claudio Novaro, avvocato di uno dei due giovani. E secondo il racconto del legale, uno dei due giovani avrebbe anche lasciato un biglietto per spiegare i motivi del gesto e sarebbe tolto la vita dopo che il tribunale del riesame aveva, confermato una misura restrittiva nei suoi confronti che riteneva profondamente iniquo. Il secondo caso non si può paragonare al primo, resta che Claudio Novaro appunto ha scritto un articolo su questo e che siamo stati sollecitati anche da Francesco Giordano di Fronte Palestina a occuparci della questione. Lo abbiamo fatto, li abbiamo sentiti entrambi e questo è il focus di questa mattina.
1: Giovani che erano stati denunciati a Torino per episodi avvenuti durante le manifestazioni pro-Palestina si sono tolti la vita nelle scorse settimane in momenti diversi, legati all'attivismo in solidarietà con la popolazione palestinese, alle manifestazioni per Gaza e contro il genocidio che si sono snodate per le vie di Torino nei mesi scorsi. A parlare del caso è Claudio Novaro, uno degli avvocati dei giovani, in un articolo pubblicato dal periodico online Volere la Luna. Secondo il racconto del legale, uno dei due giovani avrebbe anche lasciato un biglietto per spiegare i motivi del gesto. Si sarebbe tolto la vita dopo che il tribunale del riesame aveva confermato la misura restrittiva nei suoi confronti, misura che riteneva profondamente iniqua. Il secondo caso sarebbe più recente e non si è chiarito se le ragioni del gesto abbiano a che vedere con l'indagine. Agli amici comunque del giovane è stato impedito di partecipare ai suoi funerali in quanto colpiti a loro volta da misure restrittive. Una giustizia dunque forse responsabile di ciò che è avvenuto. Francesco Giordano, Fronte Palestina.
2: Sì, ciao. Allora, se posso raccontare brevemente, avevo comprato il giornale e insomma l'ho sfogliato e ho letto questa notizia e mi è venuta un'indignazione, un voler in qualche modo rispondere, no, a questa che è veramente un atto di una crudeltà bestiale, proprio, cioè sono due giovani, al di là che sono incensurati, insomma conducevano una vita assolutamente legale e normale, insomma costretti, no, indotti a questo suicidio, perché cioè io non credo che sia esagerato dirlo, perché non hanno commesso nessun reato, no? Quindi perché, voglio dire, non è che sono stati denunciati, no? Sono stati costretti a delle misure che poi in verità andavano in qualche modo ad aggravare la loro situazione come studenti, insomma, come giovani che non possono. E poi la barbarie di veramente quello è proprio il sigillo, no, che i magistrati competenti in questo caso hanno voluto proprio mettere, no, sulla bara di questi ragazzi, cioè non permettere agli amici di partecipare al funerale, cioè è proprio veramente da qualsiasi punto di vista. Io credo che non si possa rimanere se non indignati o stare zitti, no, e non denunciare questa che è veramente una barbarie, insomma. Ecco, io penso che questa cultura nasca proprio dal governo, no, dal governo che da oltre 3 anni abbiamo nel paese, no, del governo fascio-sionista della Meloni. No, voglio ricordare anche che questo è un episodio veramente che grave, perché poi sono stati indotti ad uccidersi due giovani ragazzi, però voglio ricordare che messi addietro 8 attivisti pro Palestina sono stati presi in ostaggio, no? E mi riferisco ad Annun, a Daoud, insomma, che sono stati appunto presi in ostaggio da un giudice che e non è una mia interpretazione, insomma, è la verità, prendeva ordini dal governo genocida, perché le accuse contro le 8 persone che erano molto attivi, no, nella solidarietà al popolo palestinese sono stati, come dire, presi in ostaggio su ordine del governo israeliano, no? Infatti poi una delle motivazioni per cui sono cadute queste accuse è che proprio queste accuse provenivano dal governo, insomma, di un paese straniero, senza peraltro seguire quelle che di solito sono, insomma, le vie da percorrere, insomma. Ecco, io credo che il governo italiano e quindi alcuni magistrati al loro servizio sono proprio complici del genocidio che si sta svolgendo in Palestina, e anche questa non è un'accusa, come dire, infondata, no? Perché sono note quelli che sono i rapporti tra il governo italiano e quello dell'entità nazisionista, insomma, la vendita di armi, eccetera. Infatti c'è un'accusa precisa che non arriva solo dagli attivisti pro Palestina, ma anche a livello, insomma, legale e internazionale c'è un'accusa di questo tipo, insomma, ecco.
1: Francesco, scusami, vorrei aggiungere ancora una cosa rispetto alle responsabilità, responsabilità anche del sistema giudiziario proprio torinese, perché lo conosciamo oramai purtroppo anni.
2: Sì, in effetti poi torinese in maniera particolare, voglio dire, adesso mi viene in mente che lo conosciamo anche dagli anni 70, insomma, perché da lì arrivano i magistrati che ho portato all'eccidio in via Fracchi a Genova, insomma, Caselli, eccetera, insomma, ma non, come dire, non solo quello, ricordo ancora prima l'induzione al suicidio di Sole e Baleno, no? Che, insomma, che erano due giovani anarchici, insomma, arrestati con accuse incredibili e poi appunto indotti al suicidio, insomma. Quindi è proprio una ricordo appunto via Fracchi a Genova, ma ricordo anche quando anni prima Mara Kagol è stata proprio, insomma, giustiziata, no, a sangue freddo dalle forze dell'ordine, insomma. Quindi c'è proprio una storia che arriva da molto lontano, insomma, e con il governo fascista appunto che abbiamo da qualche anno questa cosa è diventata pratica comune, insomma, ecco. Almeno anche perché vediamo adesso, dico, l'ultima cosa che mi viene in mente è che da mesi, no, vediamo arrivare nel nostro paese, no, dal sud al nord, soldati sionisti, no, che vengono in Italia per riprendersi, no, dal genocidio che hanno commesso. Capito? Quindi e tutto questo viene, anche questi vengono protetti dal governo, no? Perché sono accompagnati dalle forze dell'ordine, no? E quindi, cioè, ci sono tante persone che protestano, però ovviamente sono sempre protetti dai carabinieri, dalla polizia, insomma dalle forze dell'ordine. E io credo che questo sia proprio, siamo arrivati proprio a un punto veramente di barbarie assoluta, e purtroppo non c'è nessuna opposizione, no? Vediamo nel nostro paese che anche le forze diciamo cosiddette di sinistra non dicono nulla. Addirittura mi viene in mente che quando Hanun, Daoud, insomma i palestinesi che sono stati arrestati, uno di AWS, adesso non ricordo come si chiama, comunque un dirigente di AWS, ha preso le distanze da Hanun, cioè, ma proprio, quindi anche lì è veramente una barbarie, perché non, cioè, c'è stata un'accusa, non c'è stato un processo, non c'è stato un primo grado, non c'è stato un appello, non c'è stata una cassazione, nulla. È uscito sui giornali della destra fascista questa notizia, e Fratoianni, ecco, sì, mi è venuto in mente il nome, Fratoianni si è sentito in dovere di pubblicamente di prendere le distanze da Hanun. L'ho visto solo una volta, mi è capitato, cioè, capisci? È proprio, cioè, c'è proprio questa cultura che giustamente all'inizio ho voluto precisare che arriva dal governo fascista, però in realtà questo governo ha coinvolto, no? Nei fatti ha coinvolto anche quella che dovrebbe essere una sinistra, insomma.
1: Io chiudo, Francesco, invece sottolineando, a proposito di assurdità, di vergogna, quanto scrivono alcuni quotidiani. Per tutti ricordo quello, una frase, un passaggio di Torino Conaca che scrive: ora c'è un pericolo enorme, adesso c'è un pericolo enorme, ossia che gli ideologi della tensione usino questi due ragazzi per innalzare il livello dello scontro.
2: Sì, guarda, questa credo che sia La Stampa o
1: è Torino, Torino Conaca.
2: Ah, ok. È una, come dire, non è una notizia nuova, no? Perché già anni fa io la mia colpa, che era solo quella di aver manifestato, quindi cioè, un'attività assolutamente legale e, come dire, è concessa dalle leggi, partecipare a un corteo assolutamente regolare, no? Hanno messo la mia faccia in prima pagina sul giornale, no? Terrorista, come dire, presente alle manifestazioni pro-palestine, insomma, che veramente non c'entra nulla, no? Come dire, il fascismo, cioè il governo Meloni esiste perché comunque c'è un'area, no, all'interno del paese che secondo me risponde alle difficoltà di vivere in questo paese, no, perché insomma si sa benissimo, insomma, le condizioni economiche non sono certo rose, no, con lo spingersi a destra, no, far emergere proprio il brutto che c'è nelle persone, insomma, anziché cercare giustizia, cercare di fare un'opposizione che porti a un cambiamento, insomma.
1: Al telefono con noi tra qualche istante ci sarà l'avvocato Claudio Novago, che non risparmia critiche al sistema giudiziario, nello specifico torinese. Una giustizia che espugna da sé ogni sentimento di umana compassione e sensibilità finisce per assumere i tratti morali dell'ingiustizia, scrive appunto nell'articolo che è stato pubblicato Claudio E. Novago. Il legale quindi accusa anche il governo Meloni di dispositivi emessi negli ultimi anni per contenere, tra virgolette, quella che viene definita definito la violenza durante le manifestazioni, definendolo un esecutivo così attento alla repressione di tutto ciò che si connette con la protesta sociale. Ma sentiamo l'avvocato ai nostri microfoni.
3: Allora, io quell'articolo l'ho scritto sulla scorta di un'indignazione provata, una rabbia provata di fronte a una decisione della magistratura torinese che aveva negato agli amici di uno dei due ragazzi la possibilità di andare ai funerali che si tenevano in un comune limitrofo a Torino, perché erano tutti gravati dalla misura dell'obbligo di dimora a Torino, quindi dovevano solo attraversare un comune per andare all'altro per un funerale, e la magistratura, almeno il giudice che ha ritenuto di respingere la richiesta, aveva valutato tutto ciò in termini negativi. Quindi sulla scorta di questo io ho scritto un articolo nell'ambito del quale mi sono sentito anche in dovere di ricordare la vicenda di un mio assistito, che è il primo dei due ragazzi di cui parlo, che era morto in circostanze tragiche, con cui avevo avuto invece un'interlocuzione continuativa su quello che gli era capitato. Quindi tutto questo l'ho scritto, e quella frase ha un senso nel momento in cui viene ricondotta a delle scelte della magistratura che non tengono conto spesso delle conseguenze sulle vite e sulle relazioni delle persone, anche sulle fragilità delle persone. Io ho incitato, senza dirlo, insomma, quella famosa frase di Montesquieu che dice che il potere giudiziario è un potere terribile, perché, ed è terribile proprio perché ha una capacità di incidenza straordinaria sulla vita concreta della gente. Questo presupporrebbe, io credo, che i magistrati abbiano quantomeno la capacità di relazionarsi con le sofferenze, con le vite, con le storie personali, in modo non per perdonare o giustificare, ma per rendersi conto che le persone che hanno di fronte sono persone vive, che hanno dei sentimenti, eccetera, eccetera. E quindi quella frase si giustifica in questi termini. Posso poi aprire una brevissima parentesi a cui tengo molto. In realtà io quell'articolo l'ho scritto per stigmatizzare questo tipo di atteggiamento della magistratura, appunto, e per stigmatizzarlo ho fatto riferimento a queste due vicende molto tragiche, una che conoscevo bene, l'altra conoscevo soltanto per le ricadute successive, cioè per la mancata autorizzazione al funerale. Tutto mi aspettavo fuorché questo articolo venisse ripreso dall'ANSA Torino, venisse rilanciato come agenzia di stampa, molti giornali mainstream, dal Corriere alla Stampa, Repubblica, l'hanno recuperato, ovviamente citando soltanto i due episodi e disinteressandosi completamente di quello che era il senso dell'articolo, che non era rivelo al mondo che ci sono state queste due sciagure, perché di questo, insomma, c'erano già stati dei resoconti su vari siti di movimento, ma cercavo di ragionare su quello che la magistratura aveva fatto. Invece i giornalisti che mi hanno chiamato insistevano per sapere che cosa c'era scritto sul messaggio che il ragazzo prima di morire aveva lasciato, con un atteggiamento veramente irrispettoso, irriguardoso, ma soprattutto moralmente ingiustificabile. Io ovviamente non ho dato informazione, sono rimasto frastornato e non tanto sgomento, perché la deriva complessiva del giornalismo italiano questa è, ma insomma è francamente disturbante che questi signori si occupino di un articolo che cerca di parlare di altro chiedendo delle informazioni morbosamente acquisibili per poterle rilanciare sui loro rispettivi quotidiani. Allora, questa cosa è stata rilanciata con una bolla mediatica terribile, andando in qualche modo, credo, poi anche a ledere quel diritto alla riservatezza delle famiglie, degli amici, dei due ragazzi, che io assolutamente non volevo toccare. Volevo, ovviamente il mio intento era altro, invece insomma il patatrac è stato che i giornali si sono ovviamente dedicati a tutt'altro, rilanciando la notizia, commentandola a volte in modo atroce, spendo un pietoso velo su quello che i giornali di destra hanno scritto su questa roba, perché è una sequenza di stupidaggini, di vergognose, sì, morali considerazioni.
1: Io ho presente infatti Torino Cronaca, che scrive una cosa pazzesca, parla di pericolo enorme, di ideologi e della tensione che usano i due ragazzi per innalzare il livello di scontro.
3: Parla di martiri, io dicendo che si rischiano di diventare dei martiri, come se c'è una roba inqualificabile. Io sono, ci tengo a dirlo, sono sgomento perché non ho evidentemente messo in conto che questa è l'attuale situazione del paese e della comunicazione giornalistica. Quindi il mio intento era di ragionare in un nucleo ristretto di affidabili lettori di Volere la Luna e pochi altri, oppure siti di movimento che spesso riprendono quegli articoli, su quello che è il ruolo della magistratura, tant'è che tutta l'ultima parte dell'articolo di questo parla, e soprattutto del tipo di risposta che di fronte a una cosa, a una richiesta che moralmente mi sembra, come dire, che chiunque avrebbe accolto, invece c'è stata una risposta negativa. Questo era il senso, tutto il resto è tracimato, senza controllo, e io sono molto sgomento e dispiaciuto che questo sia avvenuto, soprattutto per quello che, insomma, riguarda la situazione degli amici e delle famiglie dei due ragazzi. Tenevo a dirlo.
1: Certo, io volevo sottolineare un'altra cosa, tornando appunto proprio alle critiche al sistema giudiziario, nello specifico quello torinese, che ci sono anche comunque delle responsabilità del governo Meloni, i dispositivi emessi negli ultimi anni per, tra virgolette, contenere la violenza durante le manifestazioni.
3: Sì, ma dunque qui il quadro legislativo è andato via più peggiorando con questi terribili decreti sicurezza. Io nell'articolo, sempre a proposito di pietà per i defunti, citavo questa incresciosa e incredibile situazione che si è verificata a Roma qualche settimana fa, dove 91 persone con aderenti credo alle aree anarchiche si sono recate per un presidio di ricordo di due ragazzi che erano morti qualche giorno prima, sono stati tutti caricati su pullman, portati in questura, trattenuti per diverse ore, perché c'è l'ultimo decreto sicurezza consente in qualche modo questa modalità, che è una modalità non giurisdizionalizzata, nel senso che non c'è un controllo di un giudice, è tutto affidato alla discrezionalità della polizia, che poi dà delle comunicazioni alla procura. È un passo in avanti verso la riduzione delle libertà e dei diritti di tutti. La prima esternazione, la prima esemplificazione di questa roba sta in questa cosa che è successa a Roma, che è stata veramente incredibile, e guarda caso riecheggia la questione appunto dei sentimenti che in qualche modo conducevano quei 91 a tentare di fare un presidio a ricordo dei loro due compagni morti, e la risposta dello Stato, che è una risposta non solo fortemente repressiva, ma che di nuovo non fa minimamente i conti con i sentimenti, eccetera. Il quadro è questo e le risposte sono tante, nel senso che l'articolazione della risposta repressiva ormai è straordinariamente efficace. Non c'è più il processo penale, che era normalmente il pilastro delle pratiche repressive di tutte le procure e di tutti i tribunali, ma a fianco al processo penale, che ha un andamento lento, farraginoso, a volte elefantiaco, ci sono un sacco di misure alternative che vanno dalle misure di prevenzione, fogli di via, gli avvisi orari, la sorveglianza speciale. Oggi è arrivata la notizia di un'altra ragazza per cui è stata richiesta la sorveglianza speciale a Torino, ed è una ragazza in prima linea in tutte le manifestazioni per la Palestina e nel conflitto sociale metropolitano torinese. E poi ci sono le misure amministrative, queste cose terribili che stanno fioccando in tutta Italia, multe a manetta su tutti quelli che partecipano alle manifestazioni, per cui mancata la comunicazione in questura, oppure il percorso non è stato mantenuto in termini del tutto aderenti alla comunicazione. Insomma, questo governo ha capito che l'articolazione della risposta repressiva è molto più efficace. Molto spesso a fianco della risposta penale si possono individuare delle misure diverse, ma che sono molto più agili e più efficaci perché più rapide. Le misure di prevenzione sono queste. C'è indubbiamente, complessivamente, credo che la lettura che danno molti studiosi in dottrina sia del tutto indovinata, c'è una sorta di traslazione di quelli che sono i principi del processo penale verso la misura di prevenzione, cioè c'è un trasferimento della logica repressiva su quel fronte lì, perché la misura di repressione non ha dei profili tassativamente determinati, è molto più rapida, e quindi la volontà punitiva c'è, permane, si fanno i processi, ma si fanno anche tante altre cose che talvolta risultano più efficaci e riescono a neutralizzare meglio la protesta e il dissenso sociale. Questo è il quadro dove si muove a suo agio un governo, che è quello che è, insomma, e dentro cui la magistratura purtroppo non fa argine, tranne insomma poche occasioni. Ci sono state già alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate da qualche magistrato, ma genericamente insomma la magistratura sul punto si limita a guardare, a portare avanti i processi secondo queste logiche.
1: Grazie avvocato Claudio Novago per essere stato con noi.
3: Ok, grazie a voi. Buona giornata.
1: Voglio chiudere questa trasmissione ricordando un passaggio del messaggio che compagni del giovane che si è tolto la vita, a cui non hanno potuto partecipare al suo funerale, e hanno scritto: questo è un mondo che non lascia spazio all'autenticità, ai cuori che battono forte, che ti rende ostile se dalla vita pretendi qualcosa in più delle briciole. È questo il mondo che ce l'ha portato via, è questo il mondo che vogliamo distruggere anche per onorare Andrea e la sua vita.

0: Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao.
1: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
2: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
4: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
5: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR è formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
6: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
7: Vediamo subito i titoli. Minuti e tutto.
8: Dissonanze.

0: E alle 12:32 minuti prendiamo la linea dallo studio Viola per questa puntata di Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì dedicato ai libri e alle letture. Ciao Chicca.
1: Ciao Simone, ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Ci avviamo alla chiusura del nostro particolare anno scolastico, anno radiofonico di Flatlandia. A breve cominceranno le trasmissioni dedicate alla nostra festa radio. E quindi
0: comunque inizierà dissonanza estate, non ci occuperemo soltanto della festa ma anche della festa,
1: lasceremo spazio soprattutto a prepararvi psicologicamente, emotivamente alla festa della radio. Allora, oggi abbiamo ospite un autore che ci ha fatto compagnia molto spesso, Marco Niro, e ci parlerà di un argomento direi scottante, perché
0: scottante e tra l'altro di attualità, perché sono iniziati i mondiali di calcio.
1: Esatto, e la gente non riesce a entrare negli Stati Uniti perché vengono negati i visti grazie alla politica.
0: Non gente, arbitri selezionati.
1: Arbitri e giocatori anche.
0: Anche giocatori, ma anche arbitri selezionati. Un arbitro somalo è stato rispedito a casa.
1: Parte della squadra iraniana non ha avuto il visto, e comunque chissà quanti hanno fatto qualcosa per indispettire il signor Donald. E quindi l'argomento mondiali è super hot, ce ne parlerà Marco Niro adesso nell'attesa di sentirlo telefonicamente. Cosa hai scelto per noi, Simone?
0: Beh, ho scelto un brano dei Mano Negra, Santa Maradona, non potevo non scegliere questo.
2: Champion des mondes de football, devenir champion des mondes.

0: Allora lasciamo in mano negra con Santa Maradona e in linea con noi il nostro ospite.
1: Direi che finiamo anche con tutta questa allegria calcistica di Mano Negra, che è pezzone da sempre, e invece cominciamo a parlare con Marco Niro di Romanzo Mondiale. E ho letto la recensione che ti ha fatto il Fatto Quotidiano, molto bella secondo me, non so cosa ne pensi tu, ma sottolinea la crudezza di questa storia. Adesso tu ci racconterai un po' come nasce questo romanzo, ma prima ancora introducici alla storia e ai personaggi del libro.
2: Sì. Ciao intanto.
1: Ciao Marco. Sì, io ti ho scaricato proprio in pieno... Scusate, stiamo anche cercando di settare i volumi perché io sono come una bomba d'acqua e tu invece non ci sei, adesso ti alzo anche nella mia cuffia e vediamo.
2: Eccoci qua. Sì, io vi sento bene, ma intanto vi ringrazio per l'ospitalità, è un appuntamento ormai consueto e mi fa sempre piacere. Ma il mio romanzo mondiale, Il gioco sporco del potere, è appunto, come dice esplicitamente il titolo, un romanzo. È un romanzo che parla di calcio, o meglio, ha come tema il calcio, ma in realtà poi attraverso di quello affronta molto altro, diciamo, utilizza il calcio come una lente per guardare la realtà di oggi, e quindi per affrontare argomenti che vanno ben al di là, insomma, del rettangolo di gioco. Si tratta di un romanzo che, per quanto insomma non vi dirò più di tanto sulla trama, comunque unisce quattro vicende che si congiungono tutte e quattro in occasione dei mondiali di calcio del 2022, quelli giocati in Qatar. Qualcuno di voi forse ricorderà che sono stati i primi mondiali giocati d'autunno e non d'estate. Una delle tante particolarità ed eccezioni rappresentate da quel mondiale, il motivo per cui ho deciso di occuparmi di calcio, in particolare di cosa accadde in quella occasione, è che appunto dietro a quei mondiali là si registrò tutta una serie di fatti quasi incredibili a vederli a 4 anni di distanza, ma che in realtà rischiano di essere superati dalla realtà anche di oggi, con i mondiali che sono appena cominciati e soprattutto da quella che arriverà, perché si giocheranno nuovamente i mondiali nel 2034 in Medio Oriente, in Arabia Saudita questa volta, e rischiano di accadere lì, anzi stanno già accadendo le stesse cose che sono successe in Qatar. Le quattro vicende riguardano il personaggio, la prima, il personaggio dello schiavo con la S maiuscola, che è un faccendiere dell'emiro, a cui l'emiro, che nel romanzo non è l'emiro del Qatar ma è l'emiro di Petrolia, perché poi nel romanzo si utilizzano tutti i nomi fittizi, per conto dell'emiro, dall'emiro riceve il compito di sostanzialmente portare i mondiali di calcio laddove sarebbe stato impensabile che questo succedesse, cioè in un paese con una popolazione pari a quella di un quartiere di Parigi, molto piccolo, senza alcuna tradizione calcistica, e soprattutto un paese dove non c'erano stadi dove giocare i mondiali. Quindi quando poi gli vennero assegnati, grazie a una gigantesca opera di corruzione che nel romanzo è raccontata proprio seguendo le vicende di questo faccendiere, dello schiavo, quando gli furono assegnati si trovarono nell'esigenza di dover costruire nel deserto, dove c'era sabbia, 8 stadi enormi. Qualcuno ha paragonato questa impresa alla costruzione delle piramidi, e come per le piramidi fu necessario il lavoro di tanti schiavi. E questo è la prima vicenda, che poi si lega immediatamente alla seconda, che racconta appunto la storia di Rashidi, lavoratore nigeriano, che finisce reclutato insomma dalle agenzie dell'Emirato sparse per l'Africa e l'Asia per lavorare sui cantieri mondiali, dietro promesse insomma di condizioni contrattuali allettanti. Lui, come accade a migliaia di altri lavoratori, finiscono in Qatar, gli viene sequestrato il passaporto, sono fondamentalmente schiavi a lavorare in condizioni improponibili appunto nel deserto per costruire questi stadi. Poi ci sono altre due vicende, una riguarda, ovviamente non poteva non essere così, un calciatore che nel romanzo è soprannominato Sentenza, ma che i miei lettori, insomma, non hanno faticato più di qualche secondo a identificare con un calciatore realmente esistente, che è un po' il simbolo di come oggi i calciatori, tra celebrity calcio e icone pop, siano diventati sostanzialmente un gigantesco spot del turbocapitalismo. E l'ultima vicenda invece mi si avvicina, nel senso che racconto la storia di questi due teatranti romani falliti, una coppia anche nella vita, ma anche se è scoppiata, Rita ed Ernesto, che per riscattarsi dal loro fallimento, quando iniziano i mondiali in Qatar, odiando insomma tutto ciò che riguarda quell'evento, in particolare il fatto che in Qatar, oltre che la violazione dei diritti dei lavoratori, c'era e c'è tuttora la violazione di tutta una serie di diritti delle minoranze, delle donne, eccetera, loro architettano un folle piano di sabotaggio di questi mondiali, basando tutto sull'incredibile somiglianza di Ernesto con il calciatore più forte in attività, che nel romanzo è soprannominato Il Mago, e che anche questo poi sarà facilmente identificabile dal lettore con un noto, notissimo calciatore ancora in attività.
1: Leggendo i numeri, tipo 6.000 morti nei cantieri, eccetera, mi viene da dire che è necessario probabilmente parlarne proprio adesso che si apre il grande teatro dei mondiali di calcio. Io ti chiedo se ti sei avvicinato al tema, perché anche, scusa la domanda stupida, ma perché il calcio in qualche modo fa parte dei tuoi interessi, oppure ti interessava solo di usarlo come palcoscenico?
2: Ma sì, me l'hanno chiesto in tanti, perché effettivamente guardando insomma la produzione precedente, sia mia da solista che quella poi fatta nel collettivo Tessite Rossi, probabilmente i nostri lettori non si aspettavano un romanzo sul calcio. In realtà io personalmente il calcio l'ho sempre seguito come gioco, l'ho anche praticato, anche se in modo assolutamente dimenticabile. L'ho sempre considerato, un po' come faceva lo stesso Pasolini, un gioco bellissimo, l'idea di scriverci sopra un romanzo per denunciare chi quel gioco sostanzialmente l'ha portato via, chi ha rubato il pallone per fare palate di soldi, oltre che oggi più recentemente per far proprio politica vera e propria, beh, insomma mi è venuto abbastanza spontaneo. La molla che mi ha fatto scattare sono appunto i 6.500 morti di cui hai parlato anche tu poco fa, che appunto furono necessari per costruire gli stadi dei mondiali in Qatar. Quell'inchiesta fu pubblicata dal Guardian prima dei mondiali, basandosi a sua volta peraltro su un rapporto di Human Rights Watch. Uscì questo numero pazzesco, 6.500 morti, cioè ricordiamo il doppio di chi è morto, delle persone morte durante gli attentati dell'11 settembre 2001, però fu una sorta di meteora, cioè si parlò per un po' di questa cosa, dopodiché i mondiali iniziarono, ci si dimenticò completamente di loro, tanto è vero che sono stati definiti dei fantasmi questi lavoratori, e il romanzo è dedicato proprio a loro, infatti la dedica è ai fantasmi dei mondiali di calcio. Quindi quella è stata un po' la molla che mi ha fatto scattare, cioè mi sono chiesto se neanche 6.500 morti ci hanno fatto riflettere, al punto che la storia si sta ripetendo, attualmente è l'Arabia Saudita, come dicevo prima, che dovendo organizzare i mondiali 2034 e costruire anche lei stati nel deserto, sta già reclutando gli schiavi per farlo. Allora dico, forse è necessario farsi due domande anche sul modo in cui le informazioni passano,

0: 500 persone muoiono in uno tsunami, se ne parla. Se 6.500 morti sono morti sul lavoro, viene spazzata via questo. E quindi è sicuramente il modo in cui i media lo rappresentano, ma io credo che forse, di nuovo sto dicendo una roba un po' assurda, ma forse soprattutto noi abbiamo interiorizzato. Io ti parlo da una regione dove per dire che uno è bravo dicono che è un lavoratore. Forse abbiamo interiorizzato un po' il concetto che il lavoro è anche uguale morte, no? Uguale sacrificio, sofferenza, quindi c'è più difficile stare attenti alla morte sul lavoro di quanto lo staremmo sulla morte per sfruttamento sessuale, a parte che anche quello, cosa sto dicendo. Però insomma c'è proprio una sorta di indifferenza rispetto alla morte connessa al lavoro, forse un problema che abbiamo proprio, non lo so, ideologicamente.
1: Sì, questo è evidente, insomma, nel momento in cui, come nulla fosse, poi quei mondiali sono andati in scena e, insomma, la gente si è divertita a guardarli, come se quella notizia non fosse mai passata. È chiaro che sta passando il concetto che probabilmente il lavoro, anche schiavistico,
0: Sì.
1: perché poi è questo il salto di qualità dei tempi più recenti, cioè è tutto molto più esplicito, cioè si è finiti quasi per accettare una cosa che nel nostro immaginario, appunto, ci riporta ai tempi dei faraoni o dei romani, no? Il
0: Cioè,
1: lavoro
0: o
1: schiavista.
0: le
1: Qualcuno,
0: piantagioni.
1: sì, esatto, cioè, altrimenti sì, più recentemente la schiavitù, appunto, dei secoli più vicini. La gente poi ha un meccanismo strano, no? Per cui quando gli parli di lavoro schiavistico tende a immaginare che si stia facendo delle iperbole, ma quello che accade in Qatar nel 2022, anzi nei 10 anni precedenti, era a tutti gli effetti schiavismo, perché sulla base di un istituto giuridico chiamato Kafala, i datori di lavoro avevano tutto il diritto di togliere il passaporto a queste persone, che poi finivano all'interno di un loop giuridico per cui avrebbero potuto mollare il lavoro, cercarsene un altro o anche lasciare il paese, ma solo se avessero avuto in mano il passaporto. Quindi di fatto quello che è accaduto poi è tutto legale per quanto riguarda l'ordinamento giuridico qatariota e oggi in Arabia Saudita. Per cui sì, ci stiamo assuefacendo all'idea un po' che la vera e propria schiavitù sia qualcosa che ci serve a noi Occidente in declino per continuare a mantenere il nostro stile di vita, insomma.
0: Senti tu, cioè io vedo citato un termine che sinceramente nella mia ignoranza, probabilmente chi ascolta invece conosce benissimo, che è lo sport washing e vabbè, ormai ho capito che puoi lavare le cose con qualunque altra strategia, però se ci vuoi dire un attimo cos'è lo sport washing?
1: Ma sì, è un termine che essendo inglese come fake news fa pensare a qualcosa di nuovo, ma in realtà di nuovo non c'è quasi nulla, nel senso che stiamo parlando dell'utilizzo dello sport, ed in particolare degli eventi sportivi più grossi come appunto i mondiali di calcio, ma anche le Olimpiadi, come strumento di potere politico, potere economico. Racconto sempre in queste settimane che sto presentando il romanzo, che in realtà il primo caso di sport washing applicato ai mondiali di calcio risale a quasi un secolo fa. Ci troviamo nel 1934, è la seconda edizione dei mondiali di calcio nella storia. Siamo in Italia, quindi per chi abbia minimi rudimenti storici, 1934 Italia uguale regime fascista. Quel mondiale, quell'evento là fu utilizzato da Mussolini. Appunto, esattamente a scopo di sport washing, cioè di accreditarsi attraverso l'organizzazione di quell'evento come regime forte, efficace, efficiente, muscolare. Ricordiamo che l'Italia stava per fare il suo fatal passo verso l'imperialismo più chiaro e spinto, l'anno dopo avrebbe invaso l'Etiopia, e quindi i mondiali servirono proprio a questo, anche perché poi Mussolini comprò, il fascismo comprò quei mondiali, pagarono gli arbitri e l'Italia ovviamente vinse. Quindi questo è in realtà il primo caso di sport washing nella
0: Sì, ancora
1: storia.
0: prima delle Olimpiadi di Berlino,
1: Sì,
0: sto guardando.
1: ancora prima delle Olimpiadi di Berlino, esatto. Poi le cose si sono ripetute, per esempio anche solo 4 anni dopo, ai mondiali successivi che si tennero in Francia, di nuovo vinti dall'Italia del Duce, sostanzialmente

0: cambiando gli arbitri, i nostri nazionali per la prima volta nella storia, per fortuna unica, scesero in campo con una maglia anziché azzurra nera e facevano il saluto romano prima, durante gli inni nazionali, insomma, prima di giocare. E queste cose
1: dimenticate completamente, cioè, giuro,
0: dimenticate completamente, perché poi il nazionalismo becero che c'è sempre, che scatta sempre come riflesso incondizionato quando ci sono questi, quando è impegnata anche la nostra nazionale di calcio, è quello di prendere per tutto per buono, per cui quei due mondiali lì vinti dall'Italia rubando e portando in giro il vessillo del fascismo comunque sono considerati oggi
1: sul medagliere,
0: esatto, delle quattro complessive. Poi siamo andati avanti, nel 78 i mondiali di calcio furono organizzati nell'Argentina di Videla, mentre accanto agli stadi dove si giocava sparivano le persone che venivano poi gettate nell'oceano, i migliaia di desaparecidos. Cioè non è una storia nuova, oggi si parla di sport washing quasi come se fosse una cosa nuova, perché probabilmente facciamo fatica ad avere una minima memoria storica, siamo tutti piccoli pesci rossi. In realtà quindi quello che è successo in Qatar nel 2022 non è una novità assoluta, cioè lì l'Emiro ha usato i mondiali per accreditarsi nei confronti dell'Occidente, al quale vende metri e metri cubi di gas e toitri di petrolio, perché aveva bisogno di farlo. La vera novità, casomai, è quella che oggi si definisce con un altro termine che non è preso dall'inglese ma italiano, che è geocalcistica, che a me peraltro piace molto, che sta a indicare non più l'uso del calcio come strumento geopolitico, ma la trasformazione del calcio stesso, o meglio dei padroni del calcio, che oggi sostanzialmente sono coloro che agiscono all'interno della FIFA, in particolare il suo presidente Gianni Infantino, la loro trasformazione in primari attori della geopolitica, per cui la FIFA oggi è diventata una piattaforma diplomatica parallela. Infantino assegna a Trump il premio FIFA per la pace, questa cosa è successa a fine del 2025, motivazione per aver reso il mondo un posto più sicuro. Cioè questo è effettivamente un salto di qualità. Racconto sempre quello che è accaduto proprio da Trump un anno fa: si giocavano i mondiali di calcio per club negli Stati Uniti, furono ospitati i calciatori della Juve da Trump, c'è il video su YouTube, lo può vedere chiunque, Trump parla con loro, non si sa bene di cosa, a un certo punto si gira a favore di telecamere e con i calciatori della Juve dietro a fare la tappezzeria praticamente inizia a parlare di terza guerra mondiale, cioè annuncia che è imminente lo scoppio di un conflitto tra Iran e Israele, cosa che poi sarebbe effettivamente accaduta qualche mese dopo. Ecco, questa cosa qui, cioè l'uso del calcio, cioè parlare di terza guerra mondiale da parte del più importante capo di Stato oggi esistente, con dei calciatori dietro, è esattamente questa la geocalcistica, cioè quel miscuglio di dittatura, guerra, diplomazia, business e anche spettacolo, ma spettacolo che sul calcio si basa, che qualcuno ha chiamato anche post-politica. Quindi probabilmente il fatto nuovo è questo e lo stiamo vedendo tantissimo proprio con i mondiali appena iniziati.
1: Sì, trovo una notizia bizzarra peraltro, cioè non lo so, bisogna di qualcosa di positivo, che l'Argentina negherà l'ingresso agli stadi a chi non paga gli alimenti per i figli. Questo raggio di luce, vabbè, forse i paesi possono anche un po' cambiare. Come al solito viene sottolineato come nei tuoi romanzi ci sia anche una ricerca di denuncia, cioè abbiano anche un aspetto giornalistico al loro interno, anche se tu scegli poi di usare dei nomi simbolici, di creare un paese che si chiama in un modo, ma sottintendo un altro paese. Però tu ci hai detto, vorrei che approfondissi questa cosa, che alla fine forse lo strumento del romanzo ti sembra che possa essere un cuneo che si infila più facilmente.
0: Ma sì, è quello che abbiamo sempre fatto, un po' partendo anche dalla lezione di Massimo Carlotto, no? Che invitava proprio questo, cioè lo ha fatto lui e poi ha invitato anche altri a farlo, di usare la scrittura, in particolare quella di genere, insomma, lui ha sempre usato il noir e anche questo romanzo mondiale è di fatto un noir, poi lo si vede fin dalla copertina con il suo bello sfondo nero. Usare quindi questo tipo di scrittura di genere per poi parlare del reale e metterlo in discussione, denunciare. Perché farlo, diciamo, perché usare questo strumento e appunto non quello del giornalismo o anche della ricostruzione storica? Ma i motivi sono diversi. Sicuramente il romanziere ha delle possibilità che il giornalista non ha, cioè il romanziere può anche guardare avanti. Mentre il giornalista deve attenersi al presente, lo storico al passato, il romanziere può gettare lo sguardo oltre, il romanziere può ibridare fatti reali con fatti di fantasia, quindi creare personaggi, costruire trame, schiacciare di più sul tasto dell'essere accattivante, dell'essere avvincente. Mentre dal punto di vista giornalistico e ancora di più storico, questa cosa è anzi vista negativamente, il romanziere può addirittura spingere sul tasto dell'iperbole, quindi anche della caricatura. Sono tutti quanti strumenti che in altri ambiti, appunto, quello giornalistico e quello storico, non possono essere usati, ma sono anche gli strumenti che poi in qualche modo aiutano a catturare l'attenzione, no, di chi legge, quindi anche nel caso di questo romanzo li ho usati ampiamente perché poi ho ibridato il noir con aspetti di thriller, addirittura in certi casi con elementi parodistici, cioè il ritratto che faccio di Sentenza, che poi è evidentemente Cristiano Ronaldo, è una parodia fondamentalmente, insomma, parodia di chi si è fatto ossessionare in maniera assoluta, totale dal successo, così come è parodistico, anche sono parodistici i personaggi dei due teatranti. Ecco, anche questi registri qua
1: Sì, sono
0: ovviamente
1: preclusi a un giornalista, ma
0: aiutano.
1: le puoi riposare il romanziere. Senti, Marco, noi ti ringraziamo molto per aver scritto questo libro, ma anche per essere stato con noi a Flatlandia e per ordinarlo, per vederlo in libreria, ma anche rivolgendosi al sito di.
0: Ma si può trovare in tutte le librerie, ma anche direttamente sul sito dell'editore, che lo voglio ricordare, Garrincha, un editore giovane e piccolo che si occupa principalmente di calcio e letteratura, ha sede a Scampia e segue tutta la filiera editoriale, hanno anche la tipografia e la spugnizzeria, che è una libreria dove si definiscono spacciatori di libri. Questo a Scampia, direi che usare la cultura in questo modo a Scampia, direi che è un elemento molto rilevante.
1: Grazie mille Marco Niro, ci sentiamo prossimamente, visto che tu sei una certezza e quindi ci sentiremo certo per il tuo prossimo romanzo. Noi ora
0: Grazie
1: stiamo per lasciare la linea alla redazione informativa. Grazie ancora Marco Niro, grazie a tutte le persone che hanno seguito Flatlandia. Abbiamo parlato di romanzo mondiale e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Grazie Simone per la regia.
2: Grazie Chicca, grazie Marco, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, grazie a voi.
2: E quindi la linea alla redazione informativa per il GR e l'Agenda a seguire la polvere della battaglia. Noi poi ci risentiamo verso le 16 con Baraonda d'Urto. Restate sulle frequenze del Gatto Nero. Ciao! Ciao.

Radio Adulto, sono le 13, il giornale radio, subito i titoli di questa edizione. Stati Uniti ed Iran annunciano la fine del conflitto, la firma sarà venerdì a Ginevra, avremo un commento a questo accordo da Siamak, compagno del collettivo rivoluzionario Rete Gina. Israele non ci sta e si oppone a questo accordo, sia con dichiarazioni politiche che con bombardamenti anche oggi sul sud del Libano. E sulla situazione in Libano avremo Pasquale Porcello, giornalista freelance. Inizia oggi ad Evian, in Francia, il G7, contestato però già ieri decine di migliaia di persone che sono scese in piazza nella vicina Ginevra verso fine corteo, scontri con la polizia, durati poi fino a tarda sera, in particolar modo nei pressi della sede dell'ONU. Avremo Sonia del collettivo La Grève Femminista di Ginevra. Torneremo poi in Italia, parleremo della denuncia dell'avvocato Novaro rispetto a due giovani denunciati per manifestazioni di solidarietà alla popolazione palestinese che si sono tolti la vita nelle scorse settimane. Avremo un po' le precisazioni su quanto accaduto e soprattutto sul riscontro mediatico di questi avvenimenti dallo stesso Claudio Novaro. Parleremo poi di occupazione femminile e delle dimissioni volontarie. Fenomeno in crescita in Italia che mette al centro il tema della maternità non supportata, a confermarlo anche un report di Save the Children. Lo spiegherà Antonella Inverno, capo dipartimento ricerca ed analisi di questa ONG.

0: È stata annunciata nella notte la fine della guerra Stati Uniti-Iran e anche delle operazioni militari sui fronti esterni, incluso il Libano. I termini precisi di questo accordo non sono ancora stati diffusi, ma dalle anticipazioni risulterebbe che sul piatto ci sarebbero diversi aspetti importanti, dai danni di guerra subiti da Teheran alla fine delle sanzioni nei confronti dell'Iran, oltre che lo sblocco dello stretto di Hormuz e la questione nucleare. Il vice ministro degli esteri iraniano ha precisato che i negoziati per un accordo definitivo si svolgeranno nei prossimi 60 giorni. Venerdì invece si dovrebbe tenere la firma ufficiale a Ginevra, giorno nel quale Teheran annuncia che il traffico marittimo attraverso il Golfo Persico e lo stretto di Hormuz ripartirà, ma sarà gratis solo per i prossimi 2 mesi, in futuro gestito e regolato invece sia dall'Iran che dall'Oman. E sull'accordo di stanotte sentiamo le valutazioni di Siamak, compagno del collettivo rivoluzionario iraniano Jina.
1: Come tanti altri iraniani non volevamo questa guerra, perché la guerra di solito danneggia la vita e poi rimaniamo noi il regime iraniano e dobbiamo pensare come dobbiamo fare per la nostra vita e per la nostra libertà e a tante altre cose. Però almeno qui non abbiamo le bombe e missili di tutti i parti. Poi non si può prevedere che cosa succede in questi 60 giorni. Comunque ha rafforzato il regime tantissimo, ben preciso parte che dipende da Pasdaran, e sono rafforzati. Infatti tutto questo tempo loro hanno portato avanti repressione dentro, arresti e cose lì. Questo attacco ha dato una mano al regime iraniano di reprimere le proteste, le richieste del popolo e poi anche nel mondo. Nel mondo ora Iran è un eroe per una parte del popolo della zona, uno che non ha fatto pace se non anche per Libano, per il Yemen, e questo davvero ha forzato il regime in Iran e nell'Asia occidentale.
0: Mentre in Italia la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sostiene di essere pronta, insieme ad altri partner e fermo restando le autorizzazioni parlamentari, a contribuire con una presenza navale internazionale per accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz, Israele cerca di opporsi con qualsiasi mezzo a questo accordo e lo fa sia con dichiarazioni politiche che con le armi. Attacchi anche oggi, infatti, droni, bombardamenti di Tel Aviv nelle prime ore della giornata su alcune località del Libano meridionale. L'agenzia di stampa libanese NNA parla di alcune persone ferite. Sulla situazione in Libano, Pasquale Porcello, un giornalista freelance.
2: La volontà israeliana di l'accordo non è certamente la prima volta che viene espressa, intendo proprio in termini militari. Ricordo che anche in occasione dell'8 aprile, quando c'è stato il mercoledì nero su Beirut, sono stati 400 morti, oltre 100 attacchi in 10 minuti, anche in quell'occasione c'era imminente un accordo fra Iran e Stati Uniti, ed è quello che è successo anche ieri con l'ennesimo bombardamento a Dahie, in cui è stato colpito per l'ennesima volta Beirut. Cosa vuol dire colpire Beirut? L'attacco a Beirut è ovviamente un attacco molto più simbolico ed è anche un messaggio. Ricordo che ieri verso l'una c'è stato appunto questo attacco in cui sono morte 3 persone, una 15 di feriti. Quindi colpire Beirut è colpire il negoziato in questo momento. Per quanto riguarda il resto del paese, invece, gli attacchi e anche i combattimenti sul terreno di Hezbollah sono andati comunque avanti e vanno avanti. E dichiarazioni sia di oggi che di questi giorni, soprattutto il ministro della difesa israeliano, sottolineano che Israele non se ne andrà dal Libano. Ecco.
0: E proprio rispetto ad Israele, sul fronte politico interno, il ministro della difesa di ultradestra Israel Katz ha detto che insieme a Netanyahu sta portando avanti una politica chiara che stabilisce come le IDF rimarranno nelle zone occupate del Libano, della Siria e di Gaza senza, dice, alcun limite di tempo. Anche l'altro ministro di ultradestra, Smotrich, afferma che un accordo con l'Iran è negativo per Israele e lui sostiene per l'intero mondo libero. Inizia oggi a Evian, in Francia, il G7. Putin scommette sul terrore anziché sulla diplomazia, esorto i leader del G7 e dell'Europa ad ascoltare questo messaggio e garantire una risposta adeguata, cioè un rafforzamento della difesa aerea dell'Ucraina e fare pressioni sull'aggressore. A parlare è stato il ministro degli esteri ucraino dopo l'ennesimo attacco russo nella notte su Kiev e Kharkiv, con un bilancio che è stato aggiornato pochi minuti fa a 11 morti e 53 feriti. Sull'altro fronte, 3 persone invece sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a 200 km a sud di Mosca. Ma tornando al G7, al vertice che inizia oggi, si parlerà quindi di Ucraina, ma si parlerà anche di Medio Oriente e delle discussioni sulle conseguenze del raggiunto accordo tra Stati Uniti ed Iran, inclusa la riapertura dello stretto di Hormuz, ad annunciarlo il presidente francese Macron. Un vertice, quello del G7, contestato pesantemente già ieri. Decine di migliaia di persone che sono scese in piazza nella vicina Ginevra. Corteo che è partito nel pomeriggio dalla cittadina svizzera, vista l'impossibilità di manifestare nella blindatissima Evian in Francia. Verso fine manifestazione ci sono stati scontri con la polizia durati fino a tarda sera, in particolar modo nei pressi della sede ONU di Ginevra. Sentiamo Sonia del collettivo La Greve Femminista.
3: Questa manifestazione che è stata autorizzata, anche se in pieno mezzo della manifestazione ci hanno detto non è più autorizzata, a partire da lì ci hanno riempiti di lacrimogeni, ci hanno impediti di andare via, cioè siamo rimasti intrappolati tra una o due vie, folle di decine di migliaia di persone, intendo, cioè una folla. A un certo punto non la gestisci più. Siamo stati molto fortunati che non ci siano stati dei feriti gravi e ci siamo aiutati a vicenda ed è stata la nostra solidarietà a farci star bene. E, anche quando hanno intrappolato delle vie intere, poi alla fine hanno fatto ciò che si chiama in francese un nas, cioè una nassa, che è una trappola, un tipo di accerchiamento dove tu rimani lì intrappolato e non ti fanno muovere per ore e ore, e lì è stato 10 ore, tra cui anche persone di tutti i tipi. Arriva la notte, di fronte al lago, freddo, fame, non si poteva andare a fare la pipì, le donne non potevano cambiarsi gli assorbenti per chi aveva le mestruazioni.
0: Torniamo adesso in Italia, parliamo della denuncia giunta dall'avvocato torinese Claudio Novaro, legale di diversi compagni e compagne coinvolti nei procedimenti giudiziari, soprattutto nel capoluogo piemontese. Ha parlato di 2 giovani denunciati a Torino per episodi avvenuti durante le manifestazioni di solidarietà con la popolazione palestinese e che si sono tolti la vita nelle scorse settimane. In un articolo pubblicato su Volere la Luna, Novaro spiega come uno dei 2, un 26enne, si era tolto la vita dopo che il tribunale aveva confermato la misura restrittiva nei suoi confronti e dal biglietto che ha lasciato sembrava di capire che il provvedimento giudiziario abbia avuto un peso non irrilevante. Ma sentiamo alcune precisazioni su quanto accaduto, soprattutto a livello mediatico, dopo questo articolo dallo stesso Claudio Novaro.
4: In realtà io quell'articolo l'ho scritto per stigmatizzare questo tipo di atteggiamento della magistratura, appunto, e per stigmatizzarlo ho fatto riferimento a queste 2 vicende molto tragiche. Tutto mi aspettavo fuorché questo articolo venisse ripreso dall'ANSA Torino, venisse rilanciato come agenzia di stampa, molti giornali mainstream, dal Corriere alla Stampa, Repubblica, l'hanno recuperato, ovviamente citando soltanto i 2 episodi e disinteressandosi completamente di quello che era il senso dell'articolo. Invece i giornalisti che mi hanno chiamato insistevano per sapere che cosa c'era scritto sul messaggio che il ragazzo prima di morire aveva lasciato, con un atteggiamento veramente irrispettoso, irriguardoso, ma soprattutto moralmente ingiustificabile. Io ovviamente non ho dato informazione, sono rimasto frastornato e non tanto sgomento, perché la deriva complessiva del giornalismo italiano questa è. Ma insomma è francamente disturbante che questi signori si occupino di un articolo che cerca di parlare di altro chiedendo delle informazioni morbosamente acquisibili per poterle rilanciare sui loro rispettivi quotidiani.
0: Veniamo al lavoro e alla crisi di Stellantis. Abbiamo l'impressione che questi manager vogliono portare rassicurazioni fondate sul nulla, perché se andiamo a vedere il piano industriale che hanno presentato, per l'Italia c'è pochissimo, in particolar modo per Torino c'è ancora meno. Parole pronunciate stamattina dal segretario della FIOM, CGIL di Torino e di Lazio, a margine della manifestazione dal nome Contro il declino industriale ed economico di Torino e del Piemonte. E di Lazio si è riferito agli incontri che i vertici avranno nelle prossime ore a Roma del suo sindacato e di Stellantis. Nel pomeriggio infatti si terrà anche un'audizione parlamentare con la presenza dell'amministratore delegato di Stellantis, Filosa, e a seguire un incontro appunto tra il gruppo automobilistico e le organizzazioni sindacali. Ritorniamo alla politica di palazzo, con la Presidente del Consiglio Meloni che insegue le retoriche fasciste di Vannacci, attaccando le scelte del festival Più Libri, Più Liberi, di esigere una dichiarazione da parte delle case editrici di adesione ai valori costituzionali antifascisti. Per partecipare alla fiera le case editrici dovranno tenere il patentino antifascista. La sinistra concepisce così la libertà di pensiero, si chiama censura, ha scritto ieri la Presidente del Consiglio, alla quale oggi si è unito anche il Ministro della Giustizia Nordio, sostenendo che il nostro libro più importante sulla giustizia l'ha scritto Benito Mussolini, riferendosi al codice penale. E veniamo adesso invece all'occupazione femminile e alle dimissioni volontarie, fenomeno che, secondo gli ultimi dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, è in crescita in Lombardia. Riguarda almeno 10.000 madri lavoratrici con figli che hanno meno di 3 anni, e che la maternità sia un passaggio che amplifica le discriminazioni di genere sul lavoro emerge anche in un report pubblicato lo scorso maggio da Save the Children. Noi sentiamo Antonella Inverno, capo dipartimento ricerca e analisi di questa ONG.
5: La questione interessante emerge da studi che sono stati fatti a livello internazionale su, per esempio, le coppie omogenitoriali o le coppie che hanno adottato un bambino, e che dimostrano che la questione della cura sulle spalle della madre è una questione che riguarda la costruzione sociale dei ruoli di genere, non tanto i vincoli biologici, che sono quelli che di solito vengono richiamati quando si parla di questi temi, uno per tutti l'allattamento. Ecco, si è visto in altri paesi che c'è il penalty, cioè quella riduzione del tasso di occupazione che si ha con la nascita di un figlio, non è così ampia come nel nostro paese accade per quelle coppie che socialmente hanno ruoli diversi. E allo stesso tempo invece le coppie adottive che non hanno un vincolo biologico hanno una child penalty simile a quella che conosciamo in Italia, perché ancora una volta si basano su una visione tradizionale dei ruoli all'interno della famiglia.
0: E torniamo adesso agli esteri e torniamo in Svizzera. Qui è stato bocciato il tetto della popolazione fissato a 10 milioni e proposto all'interno di un referendum della destra populista del Canton Ticino. L'intenzione era quella di introdurre in Costituzione, in tutta la Svizzera, questo limite di residenti almeno fino al 2050. Dopo i sondaggi che sono stati in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno alla fine prevalso con quasi il 56% dei no. Andiamo in Gran Bretagna, dove il premier laburista britannico Starmer ha annunciato una messa al bando totale dei social media per chi ha meno di 16 anni, dicendo che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi, sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà un po' tutti i social network, escludendo però i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare questo provvedimento entro fine dicembre e consentire l'entrata in vigore del divieto per chi ha meno di 16 anni dalla primavera del 2027. E chiudiamo andando in Messico, coi maestri messicani in sciopero che hanno annunciato che consentiranno il transito gratuito nei caselli d'accesso alla capitale e in altri stati 20 del paese. La decisione fa parte della mobilitazione iniziata lo scorso 1 giugno, concomitanza con la Coppa del Mondo di calcio per esigere aumenti salariali e l'abolizione della riforma delle pensioni del 2007. I manifestanti mantengono un presidio permanente a Città del Messico, sfruttando proprio l'attenzione internazionale sul torneo calcistico. La categoria accusa poi le autorità di non fornire risposte adeguate alle rivendicazioni poste nelle trattative. Vertici sindacali criticano la presidente Sheinbaum per il suo rifiuto di partecipare ad un incontro diretto e ricordando gli impegni politici che erano stati assunti in passato proprio rispetto alle modifiche alla previdenza sociale. Ce l'ha promesso in campagna elettorale, dicono i manifestanti. Una tensione quindi che resta alta mentre proseguono le negoziazioni coi funzionari statali. È tutto con il giornale radio di quest'oggi. Prossimo appuntamento con l'informazione come sempre alle 16 con il giornale radio in breve. Tra poco invece l'agenda dei comunicativi appuntamenti di quest'oggi. Un buon ascolto.
6: Radio Andadurto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 15 di giugno. Iniziamo ricordandovi che anche quest'anno puoi scegliere l'informazione indipendente e libera, quella di Radio Andadurto. Dona il tuo 5 per 1000 alla dichiarazione dei redditi e del 730 alla nostra emittente Radio Andadurto. Puoi scrivere il codice 0208-4620-174 durante la dichiarazione dei redditi e il 730. Tutte le informazioni sul sito radioondadurto.org. Appuntamenti per oggi. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto? Non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera, come oggi, dalle 19.30 alle 20, lo sportello antisfratti dell'Associazione Diritti per Tutti. Come questa sera, ogni lunedì in via Industriale 10 a Brescia, al centro sociale Magazzino 47. E c'è anche lo sportello sociale MA Verona, organizzato dal laboratorio autogestito Paratodes. Tutte le informazioni al numero WhatsApp 329-6975-387 o alla mail sportellosocialeparatodos@gmail.com. A Brescia invece lo sportello Salute, organizzato il lunedì dalle 17.30 alle 19, è in Vieri 3 a 20 presso la Casa della Sinistra. Tutti i lunedì dalle 14 alle 19 anche l'aula studio al Circolo Anarchico Bonometti di Vicolo Borgondio 6 a Brescia, che apre le porte creando uno spazio di studio, lettura, consultazione della libreria. Baretto popolare Distro Fanzine a offerta libera. Proseguono gli appuntamenti della Festa della Resistenza, come sempre, in questo caso la sua 16ª edizione, alle scuole Calini di via Nino Bixio 9 nel quartiere Carmine di Brescia. Oggi lunedì 15 alle ore 20.30 presso il cortile dello spazio Carme, presentazione del progetto del Museo Nazionale della Fotografia. E sempre oggi, ma a Verona, sicurezza sociale diffusa contro ogni fascismo. Ripartiamo dai nostri quartieri e dalla nostra Costituzione, aperitivo sociale con Marco Grimaldi, Ilaria Cucchi, Paolo Berizzi, Giorgio Peloso e Zantaforni. Lunedì 15 giugno, questa sera alle ore 18.30 in via Santa Toscana, in piazza 26 ottobre a Verona. E invece gli appuntamenti cinematografici al Cinema Nuovo Eden questa sera propongono, in questo caso, Principessa Mononoke in 4K questo lunedì alle 19. Homebound, storia di un'amicizia in India, quest'oggi ma alle 18.30 sempre al Cinema Nuovo Eden. Tutto questo in via Nino Bixio 9 a Brescia. E poi chiudiamo con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti con un'anticipazione per il 17 di giugno. BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza invitano medici, farmacisti e personale sanitario interessato a partecipare al webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva e consociate, grossa multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Il webinar si tiene anche questo 17 giugno alle ore 18. Per ulteriori informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. È tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni basta scrivere una mail a redazione@radiondadurto.org.

Radio d'Urto, 13:25 minuti di questo lunedì pomeriggio. Noi andiamo con la musica dei Subsonica. 20 agosto la festa di Radio Onda d'Urto. Poi le trasmissioni del pomeriggio, GR che torna alle 16 come sempre. Un buon ascolto, un buon proseguimento.

Allora, alle 13.30 non andrà in onda la puntata di quest'oggi della Polvere della Battaglia, ma vi riproporremo la puntata andata in onda nella giornata di sabato, giornata in cui questa trasmissione va in onda sempre sulle nostre frequenze, sempre alle 13.30. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao.
1: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: continua la maratona delle interviste agli editori che saranno con noi in festa quest'estate, la festa di Radio Onda Adulto che si terrà quest'anno dal 5 al 22 agosto. Oggi è con noi una delle case editrici storiche, sodali, che da più tempo orna i banchi della libreria del Gatto Nero, vale a dire Agenzia X, e diamo il benvenuto al suo editore Marco Filopat. Ciao Marco e grazie di essere qui.
1: Ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Adulto.
0: E con noi oggi c'è anche Francesca, volontaria della libreria del Gatto Nero, appassionata di Agenzia X, che ha già effettuato alcune interviste particolari sul libro pubblicato da Agenzia X sul premio Dubito del 2025, e poi ha seguito la finale con un reportage insieme a Beppe dell'ultima edizione, quella del 2026. E allora io vi lascio chiacchierare un po', sono qui, magari poi rompo un po' le scatole se vedo che saltate qualche libro che mi sta particolarmente a cuore.
2: Ciao Filopat e ciao.
1: Ciao Francesca.
2: Allora, come diceva Pamela, Agenzia X è una delle case editrici appunto storiche che da più tempo partecipa alla festa e come casa editrice indipendente mette in risalto le voci dei rappresentanti di controculture e movimenti sociali, e la X richiama l'acronimo X, Idee per la condivisione dei sapere. Quest'anno dove ci porta Agenzia X? Che cosa ci aiuta a conoscere? Cosa troveremo sui banchi della festa?
1: Innanzitutto abbiamo sono tre i libri che stanno andando bene e hanno fatto tantissime presentazioni. Queste sì. La prima è La periferia vi guarda con odio. Come nasce la fobia di Maranza? L'autore si chiama Gabriel Cerussi. È un libro che ci ha dato tante soddisfazioni perché ha avuto decine e decine di recensioni dovunque. È stato chiamato a fare presentazione da Fatti Più di 120, è uscito a novembre. È un libro che noi stiamo lavorando ormai da tre anni sulla questione delle seconde generazioni, a partire appunto dalla loro passione per le controculture, a partire proprio dal rap e dalla trap. Questo libro qui ci abbiamo messo un anno a farlo insieme all'autore e ci ha stupito ad ogni passaggio, perché ogni volta che portava un pezzo nuovo del libro noi rimanevamo folgorati dalla sua capacità di scrittura, dalla sua capacità anche di analisi del fenomeno. Lui anch'esso è uno di seconda generazione per metà, nel senso che la mamma è italiana di Roma e il padre invece è di origine libica, e quindi è molto dentro la scena, diciamo, delle nuove generazioni, delle seconde generazioni che ascoltano musica rap. È anche giornalista scrive di musica in diverse testate abbastanza importanti a livello europeo. È un ragazzo che ha solo 27 anni, se lo sentite parlare rimarrete veramente affascinati già soltanto come parla, e il libro è una serie di capitoli che prendono in considerazione le diverse comunità che si stanno formando nelle diverse città italiane, Milano, Torino, Genova e anche Bergamo, soprattutto il quartiere Zingogna, dove c'è una grossa comunità di ragazzi senegalesi, di origine senegalese, che ascoltano la trap, per esempio. E lui segue non tanto i musicisti che hanno già fatto successo, bensì chi ascolta quei musicisti, chi fa parte della comunità che ha prodotto un musicista che poi ha fatto un po' di successo. Sostanzialmente quello è il suo sguardo, quindi uno sguardo dal basso. Però alterna queste sue, non sono proprio interviste, lui passa dei giorni, delle ore insieme a questi suoi interlocutori, va a mangiare a casa della madre, la madre marocchina, va a fare un giro in Senegal, va a Torino alla Barriera e vede tutti i posti di aggregazione del Torino, e alterna questi suoi, diciamo, reportage a fianco di qualcuno di seconda generazione, anche a diciamo, capitoli di carattere teorico su che cosa vuol dire la figura del Maranza, come è diventata veramente una fobia per molti mass media e anche per certi politici. Analizza questo e poi analizza anche magari ragazzi di seconda generazione che sono diventati, ce n'è uno bellissimo dove racconta un ragazzo egiziano che è diventato un imprenditore vendendo magliette, felpe, e ragiona proprio anche sulla maniera sull'attitudine dei Maranza, appunto. Maranza poi ci sono dei capitoli dove spiega l'orgoglio Maranza, sostiene praticamente Gabriel che c'è una specie di internazionale Maranza in giro per tutte le grandi città europee, sono un ponte di collegamento tra Europa e Africa e questo gli dà una certa visibilità anche, è proprio una certa identità di persone che sono un po' comunque disorientate, con un piede in Italia o in Europa e altro piede in Africa, e quindi questa cosa qui sta funzionando abbastanza bene tra di loro e sta producendo delle canzoni che poi arrivano ai vertici delle classifiche, ecco. E poi c'è anche un'indagine dentro il libro, poi c'è anche qualche intervento di alcune donne che preferiscono non lavorare più con i bianchi, che si sono trovate male, preferiscono lavorare solo con le seconde generazioni. Poi ci sono altri sociologi che raccontano, in particolare un focus sul quartiere quadrilatero di San Siro di Milano. Insomma, è un libro fatto bene che ci ha dato tanta soddisfazione sia come vendita, ma soprattutto come lui è stato chiamato diverse volte in televisione ma non ha mai voluto andare. Anche noi abbiamo insistito che non andasse contro la nostra, contro il solito tram contro economico che abbiamo noi come agenzia X, e lui infatti non è andato.
0: Ci piacerebbe per questo, fammelo dire, Filo.
1: Quindi ci siamo trovati molto bene con Gabriel, veramente ci è diventato un fratello e vi manderò un bel po' di copie di questo libro perché va a ruba. Proprio la ruba appena si mette giù.
2: Molto bello, sì.
1: Tante copie. L'altro libro è Assalto alle piattaforme. L'altro libro? Passiamo, se no parlo troppo, con un libro che ci ha dato tanto, insomma, quest'anno. Ma l'altro libro che anch'esso ha fatto una mela di presentazione, soprattutto perché è una specie di all'interno a un piano di rivolta. Possibile un piano di massa di rivolta e Assalto alla piattaforma di Kenobit. Credo che poi Kenobit forse l'ha già presentato a Brescia, ma non sono sicuro, anche lui ha fatto tantissime presentazioni. Lì il titolo Assalto alla piattaforma, riprendiamoci internet, è una sorta di manuale di evasione, di ribellione contro la dimensione online, che ormai è una dimensione fagocitante, siamo attaccati ai social come delle sanguisughe, cavolo. Però il fatto che la sanguisuga sono i social stessi. L'anno scorso abbiamo fatto. Questi sono due filoni principali di ricerca di Agenzia X, da una parte appunto rapportarci con capire i nuovi abitanti delle periferie, dall'altro quello che succede nel web, come liberarci e trovare delle formule nuove di comunicazione online. Ecco. Kenobit spiega bene che è un piano di separazione graduale dai social network tipo TikTok, Instagram, e di entrata dentro al Fediverso. Il Fediverso è praticamente un social senza algoritmo, senza pubblicità, senza bolle di riferimento, è alternativo, Fediverso. Assalto alla piattaforma è un'analisi proprio i meccanismi oppressivi del capitalismo sul web e propone un percorso concreto per neutralizzarle.
0: Kenobit è stato ospite di una puntata della Polvere della Battaglia.
1: Ecco, infatti, le sue presentazioni sono particolari, perché inizia praticamente con un workshop, perché lui è un grande divulgatore,
0: Lui si è definito un pusher con me, lui ha detto guarda io sono un pusher fantastico, no? Il libro io l'ho trovato anche molto interessante perché racconta anche il suo rapporto, è molto posizionato, no? Il suo rapporto appunto con i social. Abbiamo riso tantissimo e anche però digrignato i denti su quello che è l'inevitabile mirtificazione che prima o poi come fase finale dell'estrazione di valore travolge ogni social e travolgerà tutti i social e poi ci sarà quello dopo. Questo è un libro che sicuramente interesserà le persone.
1: No, certo, beh, è un libro che è importante. Io le presentazioni che fa qui a Milano, che ne fanno numerose, ogni tanto ci vado e mi stupisce il pubblico giovanissimo che sta lì a chiedergli delle cose che poi cominciano a capire perché diventano complicate anche per me, eppure lui riesce a spiegarle perfettamente senza entrare troppo in tecnicismi che facilmente gli hacker hanno, oppure in questioni troppo filosofiche, troppo lontano dalla realtà. Ecco, però passiamo ad un altro libro perché qui sono tanti libri. E un altro libro che noi avevamo pensato che fosse importante, ma non così tanto come si è fatto alla fine si è rivelato, è stato Ballare nella catastrofe di DJ Henry. Due parole su DJ Henry: alla mia età, 64 anni, viene da un quartiere popolare di Milano a nord, io vengo da un quartiere popolare a sud, lui da Niguarda, io da Giambellino, siamo sempre stati grandi amici, lui è secondo me uno dei più originali DJ che abbiamo qui in Lombardia, ma forse anche in Italia. Innanzitutto suona soltanto, cioè mette i dischi, perché non è solo lui, dice che non è suonare, mette i dischi 45 giri e viene più o meno dalla controcultura Northern Soul, dalla scena Northern Soul, quindi mette musica soul. Però in realtà, siccome ha iniziato a fare il DJ quando aveva 20 anni, io facevo libri, lui metteva dischi, è diventato veramente una specie di grande saggio del DJing, e racconta che cosa è per lui il mestiere, il lavoro culturale del DJ. Quindi sostiene che quelli che si fanno pagare migliaia e migliaia di euro non sono dei DJ, perché i DJ devono essere umili, tranquilli, devono condurre una serata ma ascoltando il feedback della gente che balla. L'importante è l'importanza di ballare poi nella catastrofe, di cercare quei momenti di festa che sono necessari in questo momento così difficile. Infatti ballare nella catastrofe vuol dire anche per almeno il momento in cui tu ti liberi, che balli un po', essere sicuro che sei in un ambiente dove non ci sono sfruttatori, dove non ci sono sbirri, non c'è gente che va in cesso a farsi le piste e quant'altro, e il clima è orizzontale. Infatti lui fa la differenza tra la festa verticale, dove ci sono quelli che guadagnano e quei poveracci che sono sfruttati, e invece le feste orizzontali, dove c'è assolutamente nessuna differenza tra chi si diverte e chi aiuta la festa. Questo è stata una nostra scommessa, sto libro, perché pensavamo che comunque era una roba che non interessasse a tanti. Invece anche lui ha fatto un sacco di presentazioni, continua a farle, siccome è molto bello da ascoltare anche da un'altra dimensione, perché poi il DJ è diventato una figura che è talmente popolare, è diventata quasi mainstream. Lui riporta alle origini la questione. Ballare nella catastrofe, tra l'altro, c'è anche tutta la sua vita, che è una vita molto particolare, la sua. È nato da una famiglia di membri del PC proprio stalinisti, che lo consideravano il loro futuro rivoluzionario, e quindi gli hanno inserito questa sua dedizione alla causa. e poi lui non ha lasciato la causa, quella politica non l'ha affrontata, non l'ha voluta affrontare, e la stessa dedizione però l'ha portata nello studio della musica. E infatti, anche come dice Claudio Sorge, che forse uno dei giornalisti musicali più importanti del contemporaneo italiano, sostiene che Enrico lo conosco da una vita, dice, l'ho sempre stimato, non per il fatto che è un bravissimo DJ, ma per la sua incredibile competenza musicale, perché sa tutto di tutti. Infatti ci sono anche le sue playlist, che sono canzoni che nessuno conosce, però poi dopo, quando le senti, capisci che sono quelle che ti fanno ballare tanto e tu nemmeno sapevi che fossero così quei nomi, ecco. È una situazione veramente che crea questo libro molto divertente, soprattutto per chi piace ballare sostanzialmente, però alla fine abbiamo visto che piace ballare un sacco di gente, un sacco di donne che fanno domande durante le presentazioni, che io non me l'aspettavo. Siamo andati anche in Svizzera 2 o 3 settimane fa, che è considerato una specie di star a Chiasso e Mendrisio, infatti c'era lì il suo pubblico incredibile. Passiamo ad altri libri, perché qui si vanno un po' lunghi. L'ultimo uscito è Il primo Maranza al governo, sempre nella nostra diciamo filone di ricerca, sì, del rapporto con i Maranza. Lui si chiama Moza Wan, figlio di 2 egiziani, è soprattutto un artista poliedrico, perché

0: dalla giungla. E poi dopo il romanzo va avanti e succederanno delle cose molto divertenti, non posso spoilerare, che ti fanno però entrare nella loro comunità. È un libro abbastanza immersivo, quasi ti senti di capire le loro esigenze, le loro storie, anche come mangiano, ma anche come parlano. L'assenza della P, ad esempio, perché l'arabi non la dicono mai, quindi dicono sempre P, oppure come cosa mangiano, quali sono le loro storie, i loro sogni, insomma. Noi abbiamo fatto un libro con la Francesca l'anno scorso, con la Francesca che si chiamava appunto Etnografia Trap, che era un libro per decolonizzare il pensiero bianco, cioè il nostro pensiero. Poi quello di Gabriel, che è invece un saggio vero e proprio, che ti fa entrare a livello teorico e proprio di strada dentro di loro, e questo qui invece è un'immersione vera e propria. Mosa One, il primo maranza al governo, un piccolo libro della collana di cotone, quella dedicata alla narrativa sotto i 35 anni, lui ha 27 anni, Mosa Wada.
1: Hai ricostruito tutto questo percorso che state proponendo rispetto a questo tema, oltre all'etichetta, oltre all'appiattimento dell'etichetta del maranza, attraversando, quindi attraverso questa parola, attraversando un mondo, restituendolo in tutta la sua complessità, ecco.
0: Le periferie sono abitate da tante seconde generazioni ormai, eppure nessuno ancora ha capito qual è l'importanza di tentare di capirli e di colloquiare e avere un dialogo serio con loro. Ecco, noi tentiamo di andare in questa direzione e lo facciamo con altro, anche con la musica importante, perché la musica è indubbiamente l'arte che riesce a accomunare anche le aspirazioni, se vuoi, dei ragazzi di periferia con quelle di noi, tra virgolette, rivoluzionari, ecco. Quindi è uno sguardo verso di là, è importantissimo darlo, a nostro parere. Un altro libro invece che è più, diciamo, della nostra collana principale è ancora sull'occupazione, sulla musica a Berlino, si chiama Geniali Dilettanti, ed è scritto da Matteo Babe Ferrari, che era perché purtroppo è morto, e questo libro è stato fatto dai suoi compagni, è morto di un cancro improvviso a 45 anni, era uno dei attivisti del centro sociale Bartleby B, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, di Bologna, certo. Che era un centro sociale molto interessante, molto intellettuale, tra virgolette, che era costituito quasi interamente da o sociologi o filosofi, e faceva delle cose molto interessanti anche insieme ai Wuming, periodo credo 2011-2016, forse no, 2010-2015, a noi c'era capitato più volte di essere invitati in iniziative o talk o dibattiti molto interessanti, e quindi avevamo bene in mente che cos'era. Babe era uno dei protagonisti di quella esperienza, e questo libro è la tesi di laurea che lui ha fatto su Berlino, che appunto era in inglese ed è stata messa a posto dal collettivo di amici suoi. Un libro che noi avevamo appena fatto Barricaden, eravamo un po' indecisi se farlo o meno, poi abbiamo letto la sua tesi, che è straordinaria, bellissima, perché racconta proprio in tutti i dettagli il movimento che c'è stato dagli squatter ai punk, ai raver, e poi alla musica elettronica, e poi alla fine all'esplosione della grande scena techno berlinese. E quindi sembra proprio che, leggendo questa tesi, è come se fai un viaggio e capisci che le idee che escono fuori nelle periferie, nell'underground, nelle controculture, poi sono destinate a loro malgrado di essere prese e fagocitate dal sistema. Ma siccome la scena techno, nessuno lo sa, viene proprio dalla incredibile mescolanza di culture diverse, provenienze diverse.

0: era vissuta a Berlino tra gli anni 80 e gli anni 90 dopo la caduta del muro, è proprio in quel milieu che nascono delle idee stupende. Poi vabbè, c'è tutta la storia di Matteo, appunto, di Matteo Babe, raccontata dagli amici, si capisce la genialità del personaggio, c'è anche tutta una storia appunto del Bartleby, che cos'era, e ci sono anche Massimo Zamboni, la Tinonelli, non mi ricordo, di Claudia Tinonelli, che il nostro futuro è nella scomparsa di Babe stesso. La cosa interessante anche è che ci sono tantissime interviste, tra cui quelle quella di Christopher Fringeri, che è lo storico punk fondatore della rivista Dataside, che è una rivista importantissima degli anni 00, che tipo Decoder fu quella, Dataside. Poi c'è Stefano Morel, che è uno scuoter, un DJ, un organizzatore di concerti, che aveva fatto tutti i festival più importanti, tra cui lo stesso festival che si chiama Geniali Dilettanti, che era importante capire che un festival che si chiamava così Geniali Dilettanti, che faceva salire sul palco le persone geniali, anche se magari erano dilettanti nella propria arte. E poi infine c'è Mark Harrison degli Spiral Tribe, che come sappiamo quando scappò gli Spiral Tribe, quando scapparono in seguito alla polizia da Londra, si sistemarono lì a Berlino, e poi gli Spiral Tribe, diciamo, è proprio l'anello di connessione tra la musica techno underground rave alla poi esplosione della scena techno. Ecco, c'è anche Massimo Zamboni che parla, perché appunto Massimo Zamboni era andato del CCCP, era andato a Berlino nei primi anni 80, quindi è anche lui una testimonianza importante.
1: Sentiamo se sì. Francesca magari vuole manovrare verso qualche titolo, oppure se sì. Ti lascia continuare così, fiume in piena.
2: Aveva colpito anche Apocalypse Tomorrow, Cronache da un futuro dopo la catastrofe. Questa raccolta di racconti
0: è un libro, quello era partito un concorso che doveva partecipare metà, diciamo, il pubblico, la comunità delle lettori e delle lettrici di Agenzia X, e per metà invece trovati dalla facoltà di sociologia di Pavia, della Bicocca e della Statale. Ma alla fine sono arrivati 12 contributi dalla nostra comunità e solo 2 da uno dalla Bicocca e l'altro dalla Pavia, cioè, e quindi insomma è stato un libro monco, perché non c'è stato nessun, ne aveva fatto anche la giuria, che avrebbe dovuto leggere, però alla fine sono arrivati solo 14 e l'abbiamo stampati tutti e 14. È un libro ad alti e bassi, perché ci sono dei racconti, sono tutti racconti brevi, 14 racconti brevi sull'apocalisse, cosa succede, potrebbe succedere dopo l'apocalisse, sostanzialmente, oppure durante l'apocalisse. Quindi si prevede di già che il mondo, così come lo conosciamo, è crollato. La vede bruttissima, la maggior parte, ma c'è chi anche la vede che forse addirittura da una prospettiva solare, tipo solar punk. Ecco, alcuni racconti sono molto carini. Aveva fatto una bella presentazione proprio in Bicocca, dove sono tutti i partecipanti, sono arrivati tutti sotto i 35 anni, ed è stata una bella presentazione di quel libro lì, anche se, ripeto, noi aspettavamo un contributo più forte da parte degli studenti, che invece non c'è stato.
1: Come mai?
0: Infatti se lo siamo chiesti anche noi, ma però soprattutto se lo dovevo chiedere tutti i professori che ci hanno aiutato a farlo, perché è stato il bando l'abbiamo lanciato noi e più di 3 o 4 professori di sociologia. Erano più numerosi i sociologi che non i loro studenti, alla fine, che hanno partecipato. Però comunque è un libro che fuori dall'università non è tanto facile farlo, però dentro quell'università Noi poi siamo riusciti a fare questa bella presentazione e abbiamo intenzione di fare una specie di rave dell'Apocalisse lì in Bicocca a settembre, perché così almeno dobbiamo scuotere un po' le merci annebbiate di questi. Vediamo, insomma.
1: Senti Filo, ma tu i racconti te li ricordi così? All'impronta o no?
0: Sì, qualcosa.
1: No,
0: ma
1: perché
0: ricordo.
1: Sono curiosa di sapere se il racconto di Luca Gringeri è stile solar punk o no. Penso di no, però.
0: No, non è solar punk, no, Luca Gringeri.
1: Era un
0: no.
1: Po' una battuta.
0: Gringo assolutamente. Gringo, io da noi qui in agenzia X, come redazione da una vita, che diciamo che deve scrivere qualcosa per noi, però poi dopo non crede nemmeno nella forza indiscutibile del libro, lui mette in discussione pure quello. È un tipo assurdo, però prima o poi riusciremo a trovare a metterlo tra i nostri autori, guarda, per forza, molto bravo. Io di un altro libro, ancora non è uscito, ma che è ormai andato già in stampa, qualcosa vorrei dire, e si tratta del libro di Sergio Bologna.
1: Vabbè, ah, qualcosa devi dire di fronte a questo nome.
0: No, è Sergio, che si chiama Fondegger, come sua madre, Bologna, e si chiama Vivere su linee di confine, e i miei primi 20 anni Trieste, e lui racconta tutta la sua storia dei primi 20 anni a Trieste, è un'immersione nella Trieste. Lui è nato nel 1937, ormai ha 89 anni, e racconta dai primi suoi ricordi, ma addirittura dalla nascita, che è una nascita molto particolare, che sembra che muore il giorno dopo, invece poi sopravvive, e lui mette in relazione tutto quello che gli è accaduto dopo. Sappiamo, insomma, non devo spiegare chi è Sergio, che proprio poi per noi è un grande maestro, lui mette in relazione tutto quello che ha imparato in quei 20 anni in una città di confine tra classi, soprattutto è quello che lui è quello che ha appreso lì a Trieste in quei 20 anni, e come è stato importante per la sua vita successiva. Quindi fondatore di Potere Operaio, quindi grande esperto della logistica internazionale, consulente delle più grandi aziende al mondo di container e mica container, grande e attentissimo osservatore dei movimenti operai, soprattutto dei movimenti di classe, come lui dice, e quindi questo libro è un libro che noi ci siamo innamorati qui appena l'abbiamo trovato. Veramente era da tanto tempo che lui l'aveva scritto sto libro, che poi non era mai riuscito a pubblicarlo, perché alla fine, 87 anni, parlare della madre, del padre, quando lui è piccolo, era faticoso. E invece proprio durante la serata del Premio Dubito, che abbiamo mangiato insieme, perché lui è un appassionato del Premio Dubito, ci ha detto: basta, questo libro lo finisco, te lo regalo, Filo. Mi ha detto così, e io ero veramente molto contento. Poi dopo me lo sono letto ancora di più.
1: Ma quando esce, Filo?
0: Il libro guarda, è andato in stampa una settimana fa, quindi tra una settimana ce l'abbiamo.
1: Ma come
0: andiamo,
1: ce l'avremo in festa?
0: Sì, festa ci sono, per questo l'ho detto. Andremo a Trieste l'ultima settimana di giugno a presentarlo, che sarà una gran festa, con tutti i suoi amici novantenni che sono diventati ormai suoi grandi fan. Poi ci pensiamo, poi anche perché poi Sergio ha mantenuto una lucidità di un ragazzino, che tante volte è molto più lucido di me, anche nonostante i suoi 89 anni, come sapete, perché è appassionato, lui ancora scrive delle cose stupende sul movimento, sulla questione della Palestina, ha scritto tantissimo, soprattutto sulle lotte di carattere
1: ogni tanto lo lavoro. Ogni tanto lo sentiamo anche in radio, davvero ansiosa di leggere questo libro. Qualche anno fa mi ricordo che era uscito un suo articolo, se non vado errata, su Doppio Zero, che si titolava Etica e Fede, parlava dell'eredità di Barthe e Bonhoeffer, ha fatto un'impressione enorme, perché...
0: No, ma anche questo, vedrai, a me lo leggerai subito al volo, vedrai, perché poi, cioè, lui cerca di capire i significati delle separazioni di classe, no? E delle possibili convergenze tra classi sociali, no? Ragiona sui confini mobili che ci sono, per esempio mette in relazione il fatto che casa sua era proprio a metà era il confine tra il quartiere operaio dei cantieri San Marco, dove facevano le navi e tutto quanto, e invece il quartiere dei ricchi, capito? Quindi questa cosa qui lui già come punto d'osservazione della sua adolescenza è un punto d'osservazione di già ai confini,
1: certo.
0: E quindi c'è tutta questa,
1: dovremmo raccontare tutto il mondo così, perché in realtà tutto il mondo è così,
0: esatto. No, infatti poi leggendolo ti rendi conto che sono cose universali quelle che lui dice.
1: Ma allora, grazie per questo regalo, anche di questo ti chiederemo delle copie in più comunque, perché sono sicura,
0: sì,
1: che tante,
0: certo,
1: persone in festa vorranno leggere.
0: Lo so.
1: Francesca, qualche altro libro? Questo era una sorpresa, quindi noi non lo sapevamo.
2: Parlare di un linguaggio diverso, appunto, abbiamo parlato appunto della musica, ho visto invece Cinema Palestina, quindi memorie e immagini, ecco, resistenti.
0: Sì, Cinema Palestina, Elena questo progetto del Cinema di Palestina è partito praticamente subito dopo l'ottobre del 2023. Elena ha fatto una fatica mostruosa a scrivere, come potete immaginarlo, però noi ci tenevamo perché volevamo dare un po' siccome sulla Palestina sono usciti tantissimi libri, noi volevamo dare invece l'idea del cinema, proprio dell'immaginario palestinese, l'immaginario della diaspora, l'immaginario della Palestina stessa, e siccome è tutto un percorso dalla Nakba, infatti, dal 48 fino adesso, fino ad arrivare proprio agli ultimi film, tu hai una specie di storia attraverso l'analisi dei diversi film che sono usciti, una storia. Certo, è stato un libro faticosissimo per la povera Elena, perché tra l'altro è uscito proprio nel momento in cui c'era settembre, ottobre scorso, e quindi c'era una voglia di gran parlare di questa cosa qua. E noi avevamo proposto appunto questa lettura del cinema, che secondo noi dava la possibilità anche di andare oltre al dolore, che però alla fine non ce l'abbiamo fatta, insomma il dolore era talmente forte, però comunque è un libro che noi siamo orgogliosi di averlo fatto e che non è la cronaca di quello che sta succedendo, fa parte proprio di tutta la cultura, la straordinaria cultura palestinese, perché altrimenti sembra che sia un popolo oppresso e basta, oppresso, ma ad una capacità creativa geniale, importantissima, che viene fuori con tutti questi film che sono usciti.
2: Quindi da anche una, come dire, restituisce tutto quello che può essere l'immaginario, le pratiche, la resistenza e quello che può essere il mondo palestinese a 360 gradi, ecco, quindi
0: ridando
2: anche dignità a questo discorso.
0: Tutta l'arte palestinese ci mette in condizione di capire qual è il vero ruolo dell'arte, cioè l'arte sociale. Cinema Palestina è proprio questo, l'arte sociale. L'arte o è sociale non vale niente, non vale, ecco. Quel libro te lo dice chiaramente. Tutte le stronzate che escono nel cinema, che spendono un sacco di soldi. Anche se devo dire che Le città di pianura a me è un film che mi è piaciuto. Infatti sono contento che ha vinto così tanti, ma a parte che c'è il mio amico carissimo,
1: Allora Filo, apriamo un brevissimo dibattito. Io non l'ho visto, ho letto tante critiche. Francesca, lo hai visto?
2: Io è da tempo che dico, ok, è programmato in quel cinema, quindi vado e
1: niente,
2: non vado.
1: Non l'hai visto neanche tu, ho già capito.
2: Non ancora, ma
1: va bene.
2: Dai. Ho sentito però recensioni positive.
1: Allora, Filopata, sei qua, scusami, raccontaci così due o tre minuti perché ti è piaciuto questo film, è interessante.
0: Certo, beh, innanzitutto è ambientato nel Veneto. Il Veneto, come sappiamo, è una regione che ha un'identità fortissima, no? Voi bresciani ancora lo potete anche capire molto meglio di noi milanesi.
1: Certo, noi siamo contigui.
0: È facile essere contigui. E quindi sono due ubriaconi i protagonisti. Che tirano su un ragazzino napoletano dentro la loro avventura alcolica incredibile, però è proprio il disorientamento totale delle persone che magari hanno fatto un po' di fortuna quando avevano 30 anni e si ritrovano a 45 anni con in mano niente, perché è una società, quella veneta, che o lavori e sei dentro alla fabbrichetta e la partita IVA e sei uno che lavori, altrimenti sei buttato fuori dal circuito quando arrivi ai 40 anni, non ti resta che appunto l'alcol. E quindi è una narrazione dal basso, da persone che normalmente non sono mai rappresentati nel film, no? Sono persone che hanno fatto successo, oppure qualcosa che ha fatto un'avventura, no, non ha fatto nessuna avventura, sono dei poveracci. Girano per questa ambientazione di una regione che ha un piede ancora nel passato operaio e contadino, in una trasformazione incredibile che ha avuto. Assomiglia un po' a anche certi aspetti tipici di Works di Vitaliano Trevisan, un po', quando qualcuno se l'ha letto quel libro lì capisce che c'è dentro molto, no?
1: Filo, adesso noi lo dobbiamo vedere, poi noi dobbiamo parlare quando ci rivedremo.
0: Certo, no, perché comunque è da quando l'ho visto, io che sono impegnato nella difesa di un film, e devo dire che quando adesso ho vinto tutti quanti quei premi al Donatello, sono stato contento io per la prima volta. No, però parlavamo di cinema, che il cinema italiano fa schifo, e invece è venuto fuori questo, perché tra l'altro era uno di quei film che è costato pochissimo, che faceva tre giorni in sala e poi ce ne dimenticava, invece il passaparola, solo il passaparola è andato proprio a grande successo, veramente. Poi sono stato ultimamente a Treviso, a Padova, a Venezia, quindi sono stato proprio inserito dentro a dei dibattiti che a molti fa schifo, è vero. Molti sostengono che comunque
1: sì, c'è un certo...
0: chi se ne frega di questa banda di ubriaconi, capito? Ci sono dimenticati di dire che poi a me quello che ha affascinato è l'interpretazione di Pierpaolo Capovilla, perché io lo conosco benissimo, un amico, chissà quante volte sarà venuto a suonare col suo gruppo Teatro degli Orrori, oppure qualche performance di reading di poesia di Capovilla, sono straordinario.
1: Sì, lui l'ho visto anch'io, bravissimo, l'ho visto anch'io al Teatro degli Orrori.
0: È un caro amico e quindi mi sono anche fatto un po' prendere dal fatto che...
1: Sì, bello tra l'altro comunque che al cinema arrivino anche questi attori che magari non sono le facce note, il mainstream, quelli, però che in realtà sono dei grandissimi.
0: No, poi lui fa se stesso, proprio sembra non è che ha fatto molto fatica a fare interpretare quel ruolo, perché tra l'altro la cosa interessante per chi conosce un storico militante di Feltre che si chiamava Dori. Però Capovilla ha scelto quel nome lì, Dori. Quindi è anche un omaggio a un nostro grande compagno, che non so se lo conoscevate, però è importantissimo, un datore del centro sociale Cayenne negli anni 90, poi grande militante dagli anni 70, lui dentro anche il potere operaio. Quindi lui ha scelto di chiamarsi Dori, che è un grande, grande, grande amico suo, era appunto.
1: Francesca, vuoi chiudere tu? Vuoi magari ancora indicare qualche titolo? Vuoi fare un'altra domanda?
2: Tornando un pochino più indietro nel tempo, mi ha colpito molto Urbiquità, La città ovunque, che si ricollega in parte anche al libro di cui avevamo parlato prima, che parla di Berlino. Berlino compare appunto in orbiquità. Cosa dici, Filo Pazza?
0: Di orbiquità. Orbiquità è un libro che a me è piaciuto molto, ma che però non ho capito come mai non è piaciuto agli urbanisti, che me l'hanno segato. È una lotta interna tra urbanisti e quindi non so, non ce l'abbiamo fatta seguirlo troppo quel libro. Però è un libro stupendo, perché racconta i principi di gentrificazione prima a Firenze, con la turistificazione degli anni 90, degli anni 80-90, e poi Berlino, con la caduta del muro e il principio di gentrificazione di Berlino, e poi va a New York e vede i principi di gentrificazione e tutti i possibili anticorpi anti-gentrification, ecco. È un percorso che a me è piaciuto tanto, che l'ho seguito tutto per intero, e in particolare a me è piaciuto, credevo appunto fosse un libro che poi creasse tanto dibattito. Purtroppo non ha avuto le aspettative che avevamo dato quel libro. Io no, ancora adesso non capisco perché.
2: Eppure
0: è molto interessante. Lui poi cammina, no? Quel ricercatore che cammina va lì a guardare l'edicola che è ancora aperta, il piccolo bar che ancora sembra di essere un centro di resistenza in Times Square, va dentro ai discorsi di Berlino, va dentro ai centri sociali di Firenze, e cerca di parlare con chiunque, ma parla anche con lo spazio. È molto dinamico la cosa, solo che è un libro che si dilunga molto sul tipo di analisi, quindi ha anche riferimenti alle Lefebvre, piuttosto che ai più grandi urbanisti del nostro secolo e del secolo scorso, anzi anche questi qui della modernità, che però alla fine ha una posizione, che è una posizione che non è quella della Tozzi, ma nemmeno quella di Bertrand Nielsen, non so se lo conoscete, quindi una posizione un po' mediana tra le due cose, e alla fine è stato criticato sia da sinistra che da destra.
2: C'è qualche altro titolo, ripercorrendo un po' anche quelle che sono state le uscite? Oh, ecco.
0: Sì, c'è un'altra novità che doveva uscire in questi giorni, ma abbiamo dei problemi, uscirà a settembre, e si tratta del nuovo libro di UNET, Right On, che è un libro che parla del Black Liberation Army. Come sapete, le Black Panther si sciolgono, 69-70-71 si sciolgono perché sono tutti arrestati, ma c'è una piccola parte di loro che entra in clandestinità. E UNET è la ricerca della sua vita, questo libro, perché ha iniziato questa ricerca quando era diciottenne, adesso ha 55 anni, e andando a New York, lui che aveva essendo di origine, come dice il nome, perché lui si chiama Pipitone, Pippo Pipitone, e Giuseppe Pipitone, di origine siciliana, come buon siciliano aveva degli zii che vivevano a New York, quindi aveva la possibilità di andare a trovare, aveva casa a New York, e lui ha fatto la sua tesi di laurea proprio su cosa è successo dopo le Pantere Nere, ed è andato a intervistare tutti i vari militanti del Black Liberation Front quando erano tutti in galera, quei pochi sopravvissuti, perché poi sono stati tutti massacrati, e quindi lui ha queste testimonianze e ha costruito questo libro come se fosse una specie di noir, con questi pazzi ragazzini, perché erano giovani e donne, anche tutta la storia di Assata Shakur ad esempio, e che poi scappa dalla galera, quindi è molto avventuroso, perché racconta le varie vite di questi ragazzi e cosa hanno fatto dopo in galera, e quelli che sono riusciti a scappare, perché sono riusciti, è un libro della sua vita, molto bello, ci lavora da 20 anni, è con noi qui sulla nostra scrivania da 2 anni, però trova sempre delle cose da mettere dentro, che non è mai finito, è un po' un parto sto cavolo di libro. ancora non è sicuro. Peccato, però Raiton quello non ci sarà probabilmente alla festa di Andando Adulto, mi spiace.
1: Vabbè, lo aspettiamo al varco in autunno, a fine estate, lo recupereremo sicuramente.
2: Con l'ultimo nome del premio Dubito è Cara Rivoluzione ti invita a resistere.
0: Sì, premio Dubito quest'anno il bando è partito il 25 di aprile come al solito. Come sapete inizia proprio il 25 aprile, poi le iniziative continuano ad esserci fino alla finale, il bando è aperto, il libro in questione che tu dici fa parte, come la chiamiamo, la dispensa noi, perché è una sorta di libretto che oltre a mettere tutti i materiali del premio Dubito, cioè i testi dei quattro finalisti, le loro interviste, le loro testi di presentazione, mettiamo dentro delle bibliografie oppure delle riflessioni su chi ha scritto sulla frontiera di queste due arti, cioè della poesia e della musica. Quest'anno abbiamo trovato un giovane poeta afroamericano, e abbiamo voluto mettere i suoi testi e speriamo di riuscire a portarlo in conchetta durante la finale. Tongo si chiama lui, è un ex pantera nera, cioè ex figlio di ex pantere nere di Chicago, per stare nell'ambito di studio di UNET, e ormai ha già 40 anni, è appunto da 20 anni che lotta per liberare la poesia dalla sua propria colonizzazione o autocolonizzazione, come dice lui. Insegna nelle carceri, insegna a tutti gli afroamericani che magari hanno dei problemi psichici, è dentro alla libreria Kaluska City Lights di Ferlinghetti e quindi è dentro proprio nella redazione dei libri di poesia che furono di Lawrence Ferlinghetti, e quindi abbiamo lasciato spazio ampio dentro al libretto della dispensa, che appunto come le dispense degli anni 70 delle 150 ore creavano la possibilità a chi era analfabeta di cominciare a entrare dentro nell'ambito meraviglioso dello studio, noi cerchiamo di dare questi strumenti anche a coloro che magari piace il reggae, il rap, piace un po' la poesia e non sa coniugare la forza sociale appunto della poesia e della musica quando stanno insieme. E quindi questo libretto qui esce una volta all'anno, il 25 aprile, e viene presentato a Treviso, dove è morto Alberto Dubito. Il primo Dubito continua, perché fa diverse presentazioni, abbiamo una settimana prossima, poi in giro per il mondo, a Benevento ce n'è una, probabilmente in Sicilia a fine agosto ce ne sarà un'altra, poi saremo presenti a Forte Prenestina a settembre, ancora Bologna a novembre e poi la finale in conchetta a Slamix.
1: Ottimo, noi ti ringraziamo moltissimo Filo per essere rimasto con noi a chiacchierare prima di tutto del bellissimo catalogo di Agenzia X e poi così anche di cinema e di cose varie. Noi non vediamo l'ora di accogliere i vostri libri alla festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, lo ricordiamo ancora una volta, a Brescia in Aria Festa in via Serenissima. Tra l'altro l'anno scorso era andata particolarmente bene, credo che sia tornato un titolo 2. Cioè hai venduto tutto praticamente.
0: Sì, è vero, anche noi siamo stupiti.
1: I libri di Agenzia X sono andati a ruba, si può dire, speriamo che anche quest'anno vada così. Grazie tantissimo anche a Francesca.
0: Grazie Francesca, grazie Pamela, ci sentiamo prestissimo.

Cianotti Time dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Uno sguardo attraverso il tempo, il presente e passato. Per una selezione di 45 minuti di musica internazionale. Come ogni lunedì dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Iniziamo subito con una selezione variegata, iniziamo con Link Wray, eroe del rock and roll, con la sua Comanche, dopodiché The Detroit Cobras con Cha-Cha Twist e Salmo con la sua Life Fast Die Young.

E dunque era verso la fine degli anni 60 che usciva questo disco di Link Vrij, Rumble Alley, era il 1956 per essere esatti. Noi facciamo un salto in avanti, arriviamo al 2016 dove troviamo The Detroit Cobras con la loro Cha-Cha Twist.

E dunque era Salmo col suo primo lavoro targato 2012, Def USB. Noi abbiamo ascoltato Live Fast da Young. Facciamo un salto adesso negli anni 70 e lo facciamo con due personaggi che magari in Italia non diranno poco a pochi, ma che in Inghilterra nella metà degli anni 70 sono state figure di spicco, inserite se vogliamo un po' nel calderone del glam rock quando questo impazzava in UK tra il 71-72 e il 74-76, diciamo quello fu il periodo del glam rock, vede tra l'altro Sweet, Slate, Alvin Stardust, Glitter Band. Addirittura inseriti in questo contesto fu anche qualche canzone dei Queen, specialmente dall'album Sheer Heart Attack, specialmente Killer Queen, che aveva questo andamento glam. Ma più che altro questa faccenda del glam, oltre alla musica, dove poi con il punk, col prog e col punk tanti gruppi venivano buttati nel calderone, anche se diciamo non erano proprio tecnicamente sul pezzo del glam, erano i vestiti fatti di lustrini, vestiti molto così particolari, pieni di colori. È proprio questo che diede origine al fenomeno glam, dove tra l'altro ci furono anche David Bowie e anche The Beach Is Back, ad esempio, celebre canzone di Elton John. Noi andiamo a prendere due figure che in Inghilterra vendettero a caterve, come si suol dire, avevano diversi singoli nella top 40 anche al numero uno. Parlo di David Essex e Steve Harley con i Cockney Rebel e poi come solista. Andiamo ad ascoltarci dal 1974, secondo lavoro di David Essex, America, e poi andiamo ad ascoltarci quello che è stato il brano più rappresentativo per Steve Harley, sia da solo che coi Cockney Rebel, Make Me Smile.

Un disco di Suzanne the Banshees, il terzo lavoro, uscito il 1° agosto 1980, Kaleidoscope, da quale andiamo ad ascoltare una particolarissima Red Light. Dopodiché torniamo al rock and roll e lo facciamo con la data del 1956. Abbiamo iniziato con Nick Vray e finiamo con Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio con la sua The Train Keep Rolling.

E dunque era band per tre quarti al femminile delle Dilemma, giovanissime che vengono da Roma. Abbiamo ascoltato Dahlia, dal loro ultimo lavoro uscito a marzo, Keep Me Out. Ancora nel passato, e lo facciamo con Flaming Groovies e la loro Slow Death. Dopodiché Stephen Marley invece con un brano del 2026 uscito a maggio, sia con Hills of Centen. Dopodiché Godness with Shensi, Protojo insieme a Shensi per Godness. Quindi andiamo ad ascoltare un po' di reggae con due pezzi targati 2026.

Facciamo un salto indietro di 10 anni al 2016, quando usciva uno dei migliori album rap di quel periodo, ma anche dei periodi a venire. Fenice, del rapper genovese Izzy, dal quale andiamo ad ascoltare Niente da perdere, dopodiché Straight to Hell da Combat Rock The Clash.

Lasciamo Izzy dunque col suo Niente da perdere, andiamo all'ultimo brano a nostra disposizione, era Combat Rock, questa è Straight to Hell, The Clash.

0: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Dormire a luci spente fa male. Dal 5 al 22 agosto 2026 a Brescia, area feste di Via Serenissima, si svolgerà la 34esima festa di Radio Onda d'Urto. A quel punto Brescia sarà davvero un inferno, come dice il titolo di questa canzone dei bresciani Cara Calma. Brescia inferno lo sarà perché per il Niño, lo sarà per il caldo afoso, ma lo sarà anche dal punto di vista musicale e in senso positivo. Quindi se siete appassionati di musica potrete seguirvi il programma del palco principale e non solo alla festa di Radio Onda d'Urto e trovare un rifugio dal caldo e anche dalla noia agostana. Cara Calma, Brescia inferno, noi ci ripercorriamo il programma proprio a dei primi giorni, a partire dal primo, il 5 di agosto, mercoledì 5 agosto. I Cara Calma apriranno di fatto il programma del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto e apriranno anche il concerto, il primo concertone di quest'anno, quello dei Sic Tamburo. Brescia.

Lo dicevamo poco fa, il concerto dei bresciani Cara Calma aprirà il concerto principale del primo giorno della festa di Radio Onda d'Urto numero 34, quella che si svolgerà a Brescia dal 5 al 22 di agosto. I Sic Tamburo concluderanno la prima sera per quanto riguarda il palco principale alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto e porteranno in scena il loro ultimo album Demenzia 2026, l'anno di pubblicazione, cioè quest'anno.

0: Chi sarà invece protagonista la seconda sera della festa di Radio Onda d'Urto di quest'anno 2026, la 34esima edizione, è per la terza volta la nostra festa estiva, il rapper romano Noyz Narcos, che presenta quest'anno il suo nuovo album Funny Games, pubblicato quest'anno 2026. Qui sentiamo un estratto, John Belushi.
1: Sì.

something else, right?

0: Proseguiamo con una novità assoluta sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 7 di agosto, venerdì 7 agosto, il primo venerdì della nostra festa estiva che quest'anno è dal 5 al 22 agosto. Lei è Sara Fine, al secolo Sara Sorrenti. Si tratta di una cantautrice calabrese che unisce musica elettronica e musica leggera. In apertura quella sera le Faxia. Sara Fine l'ascoltiamo qua con la sua Malati di Gioia.
1: Malati di Gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino.

0: tutto il dovuto rispetto per dove va il mondo, io oggi resto.
1: Radio Onda d'Urto, stiamo facendo un po' il punto, stiamo ascoltando un po' di concerti che potrete ascoltare dal vivo alla festa di Radio Onda d'Urto, quindi stiamo ascoltando un po' degli artisti che potrete sentire in concerto alla nostra festa estiva, la 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ricordiamo che la festa di Radio Onda d'Urto serve a mantenere l'autonomia e la libertà editoriale della nostra emittente, la organizziamo per poter pagare i costi e le spese di un anno di trasmissioni radiofoniche senza dover ricorrere a sponsor o pubblicità commerciali. Per questo serve a difendere la nostra autonomia e libertà editoriale. Ci sarà una serata assolutamente da non perdere l'8 di agosto, il primo sabato della festa di quest'anno, una serata con un doppio concerto, con un doppio headliner, i 99 Posse e gli Asian Dub Foundation. Entrambi sono già stati alla festa di Radio Onda d'Urto, ma la novità è che li potrete vedere insieme, il concerto di entrambi nella stessa sera, dedicata 99 Posse.

E siamo sempre alla stessa sera della festa di Radio Onda d'Urto 2026, ricordo dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. La stessa sera di 99 Poste, lo dicevamo prima, si esibiranno con un loro concerto anche gli Asian Dub Foundation, doppio super concerto in una sera, il primo sabato della festa. Iniziamo così, col primo sabato, con un doppio concertone, 99 Posse, Asian Dub Foundation, qui con Access Denied, una canzone ormai di una decina di anni fa quasi, degli Asian Dub Foundation, contro la repressione delle persone in movimento e delle migrazioni. Una critica alla fortezza Europa, esattamente come nella loro più storica Fortress Europe, Asian Dub Foundation.

Lo scorso anno, la scorsa estate, si era esibita nella tenda Ciringhito, quest'anno passa al palco principale. Stiamo parlando della rapper militante Ellie Cottino, che questa volta, quest'anno, alla festa di Radio Onda d'Urto 2026, aprirà il concerto dei Casinò Royale. Lo farà domenica 9 agosto. Sentiamo Ellie Cottino con la sua canzone La mia gente.

Il live di Eli Cottino sarà solo l'inizio della serata di domenica 9 agosto alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia, perché quella sera sul nostro palco principale alla festa di Radio Onda d'Urto ospiteremo i milanesi Casinò Royal, band storica che si è formata nel capoluogo lombardo nel 1987, che eclettica nella sua storia, ha mixato numerosissimi generi musicali, dallo ska, rocksteady, al reggae, fino al trip hop, alla dub, fino anche al rap, all'alternative rock. Qui li ascoltiamo con il loro album forse più iconico, lo storico Sempre più vicini, anno 1995, con Suona ancora, Casinò Royale.

Facciamo ancora un passo in avanti nel programma della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, ovviamente per quanto riguarda i gruppi che si esibiranno sul palco principale. I Delta V apriranno le danze il 10 di agosto, apriranno le danze che termineranno poi con il concerto, il ritorno sul nostro palco dei Marlene Kunz. Qui Delta V li ascoltiamo con Nazisti dell'Illinois, Delta V che peraltro si formavano come band proprio quando usciva l'album da cui abbiamo appena ascoltato Suona Ancora, dei Casino Royale. Delta V, Nazisti dell'Illinois.

d'urto ricorderanno il loro album Vile per i 30 anni da questo lavoro. Noi qui li ascoltiamo con il brano musicale Canzone di Oggi.

0: questa nostra finestra sui primi giorni della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. La finestra è rivolta verso il palco principale, man mano poi vi proporremo e vi sveleremo anche la programmazione delle altre delle tende durante la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, ma in questa finestra sui primi giorni, dicevo, del palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, siamo arrivati all'11 di agosto. L'11 di agosto uno dei concerti più attesi di questa edizione è quello del rapper milanese Ernia, che qui ascoltiamo in questo featuring con la vicentina Madame in Perché.
1: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità?

0: Give me five!
1: Give me five!
2: Alright!
3: Dacci il 5. Scrivi 0208462074 nella tua dichiarazione dei redditi.
1: Give me five!
2: Alright!
4: Sedicine punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo lunedì 15 di giugno. Israele prova già a fare saltare il banco della fragile intesa raggiunta nella notte fra Stati Uniti ed Iran. Oggi alcuni raid hanno colpito il sud del Libano, c'è una vittima e 6 feriti. La vittima non è chiara al momento se sia deceduta per un ordigno inesploso o per un nuovo attacco. I feriti invece sono stati colpiti da colpi d'artiglieria. Attacchi inferiori per potenza rispetto alle scorse settimane, ma comunque in violazione dell'intesa fra Washington e Teheran, che nel pomeriggio ha fatto sapere gli Stati Uniti garantiscano la fine della guerra in Libano oppure l'accordo salta. Un accordo, quello siglato in via elettronica fra Washington e Teheran, di cui non c'è ancora un attesto scritto, ma si prevede fra le altre cose la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi iraniani al momento bloccati all'estero. Ci spostiamo in Palestina, dove accordi reali o presunti non c'è alcuna traccia. Sono infatti bene 9 le vittime delle ultime 24 ore. Da quando è in vigore l'ultimo falso cessato il fuoco, ottobre 1000 i morti, oltre 72.000 invece dall'inizio del genocidio. Lato economico, borse in festa, sperando nella riapertura reale dello stretto di Hormuz. La BCE però non sembra altrettanto ottimistica. Abbiamo alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando e continuerà a farlo. Secondo la BCE, con queste parole della Lagarde, l'inflazione di fondo in Europa al netto, cioè di energia ed alimentare, viaggia attorno al 2,5%. Parliamo di lavoro. Al via poco fa il tavolo per la crisi di Electrolux, 1700 posti di lavoro a rischio, in particolare con la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi. Fuori dal Ministero delle Imprese c'è una folta presenza di operai. In Parlamento invece sono terminate le audizioni sulla crisi Fiat Stellantis. Nulla di nuovo è arrivato dal management. I sindacati accusano il nuovo amministratore delegato Filosa di aver messo in campo un piano di dismissioni dall'Italia ed in particolare da Torino, per rafforzare invece il proprio posizionamento negli Stati Uniti. Violenza di genere, foto in chat di ignare passeggere condite da offese sessiste. ATM di Milano ha annunciato un'indagine dopo il caso dei messaggi misogini e volgari che venivano scambiati da alcuni autisti, utilizzando anche i frame delle telecamere di sicurezza. Ad accorgersi di questo, una passeggera che seduta accanto ad un autista in pausa si è accorta di ciò che l'uomo stava scorrendo sul telefono. Andiamo ora all'estero con i pesanti raid russi su mezza Ucraina, in particolare Kharkiv e Kiev. Nel mirino anche un monastero ortodosso, 18 i feriti. In totale oggi sono 11 le vittime, 53 i feriti in mezza Ucraina. Sull'altro fronte invece 3 vittime per droni ucraini a Tula, a circa 200 km a sud dalla capitale Mosca. E di Ucraina, ma anche di come sminare Hormuz in tempi brevi, si parla da oggi ad Evian, in Francia, per il G7. Per quanto riguarda lo stretto del Golfo Persico, Francia e Gran Bretagna, con l'ausilio di Italia e Paesi Bassi, si sono dette pronte ad una missione ad hoc. Contro il G7, intanto, ieri 60.000 persone in piazza nella vicina Ginevra. Alla termine del corteo, duri scontri con la polizia, in particolare attorno alla sede dell'ONU. Sempre in Svizzera, bocciato il tetto alla popolazione, 10 milioni di residenti, come proposto dalla destra populista elvetica. L'intenzione infatti era quella di introdurre in Costituzione un limite di residenti fino al 2050. I contrari hanno prevalso con il 56% di no. Chiudiamo il giornale radio andando nelle Americhe. Lo facciamo con la morte di Tati Almeida. Dal 2024 presidente dell'Associazione Madri di Plaza De Mayo, linea fondadora, figura centrale della lotta contro l'impunità dei crimini della dittatura argentina. Aveva 95 anni. Una storia particolare quella di Tati Almeida, figlia infatti dell'alta borghesia abituata a frequentare i circoli dei militari, questa almeno fino al 17 giugno del 75, quando anche suo figlio Alejandro fu fatto sparire e di lui non si trovò più traccia. La donna cercò risposte direttamente da Videla, con cui era in contatto, senza però ottenere nulla. Decise quindi di unirsi al movimento, contribuendo alla causa collettiva presentata davanti alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani. Fino agli ultimi giorni Tati Almeida aveva ripetuto come il tempo non abbia mai curato l'assenza dei desaparecidos e che quel figlio scomparso, Alejandro, l'aveva partorita politicamente, traendola fuori dalla bolla dei militari e dell'alta borghesia argentina in cui fino allora aveva sempre vissuto. 16 e 6 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 17:20 minuti e poi alle 19:20 minuti.

pagare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione redditi, allora scrivi il codice 0208462174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Bene, allora come ogni lunedì iniziamo salutando l'album che ci ha accompagnato la scorsa settimana, Be Sweet to Me, il debutto per Violet Grohl, la figlia di Dave Grohl, figlia d'arte, che però insomma diciamo che si è presentata al mondo con un album molto molto bello, e io credo che molto presto tutti smetteranno di dire è la figlia di Dave Grohl, ma diranno è Violet Grohl, una grandissima artista. Se confermerà nei prossimi anni quanto di buono si è sentito in questo Be Sweet to Me, che andiamo a salutare quindi con Bug in the Cake, Violet Grohl.

0: Bug in the Cake, quindi Violet Grohl dal suo ultimo lavoro Be Sweet to Me, che salutiamo. Lunedì è arrivato il momento di dare la linea a Giulio Berghella dell'altoparlante per una nuova puntata di Suoni all'Alba.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità, novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Amici, ben ritrovati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro appuntamento dedicato alla musica, alle storie e alle emozioni che prendono vita attraverso le canzoni. Ogni settimana qui a Suoni all'Alba incontriamo artisti che scelgono la propria musica come linguaggio per raccontare il proprio tempo, le proprie esperienze e il proprio sguardo sul mondo. E anche oggi vi accompagneremo tra nuove uscite discografiche, percorsi artistici in continua evoluzione e racconti che meritano di essere ascoltati con attenzione, curiosità e passione. Sarà anche questo un viaggio tra sonorità diverse, tra tradizione e innovazione, tra storie personali e canzoni capaci di parlare a tutti noi. Quindi mettetevi comodi, se volete alzate anche il volume e lasciatevi trasportare dalla musica e dai suoi protagonisti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: ci siamo e apriamo la puntata di oggi con un artista che da tantissimi anni attraversa la musica, la poesia, la scrittura, costruendo un percorso originale e profondamente personale. Il nostro primo ospite è Luciano D'Abruzzo, cantautore laziale e milanese d'adozione, che ci ha presentato, lo abbiamo appena ascoltato, il suo nuovo singolo dal titolo Porto Venere al mare. Un brano che nasce da un viaggio in Liguria e da un gioco di parole diventato canzone, trasformando una semplice gita verso il mare in un racconto contemporaneo fatto di immagini, emozioni e desideri di evasione. È una fotografia musicale dell'estate italiana raccontata con leggerezza, con ironia, ma con una raffinata sensibilità cantautorale. Ma per saperne di più siamo felici di avere qui con noi al telefono Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano, benvenuto, grazie.
1: Ciao Giulio, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radioterapia. Sì, è un brano nuovo, fresco, una cosa diversa forse per me. Uh-huh. E hai detto già tantissime cose giuste e belle tu. È nata da un viaggio in Liguria, e proprio scherzando. E forse questa leggerezza dello scherzo viene fuori poi anche nella canzone. Perché sai, magari scrivi una cosa con un pensiero fisso, e invece questa è stata una cosa spontanea e...
0: Mm-hmm. Quindi insomma possiamo dire anche quasi quasi una canzone che ti è venuta a cercare in quel momento.
1: Sì, certo, come succede.
0: Come succede spesso, no?
1: Sì, ecco. Sì, è una magia quella che non saprei neanche raccontare.
0: Assolutamente.
1: Le cogliamo nell'aria forse la musica, le onde sono già là e a noi ci capita di respirarle e di gettarle fuori. Mm-hmm. quando riusciamo.
0: Certo, come dicevi e come abbiamo detto, il brano è una semplice gita fuori porta che poi però si trasforma in qualcosa anche di molto più profondo. Ecco, volevo chiederti quanto ti interessa poi raccontare quella che è la straordinarietà delle piccole cose, no? Perché sono sempre dalle piccole cose che poi si costruiscono grandi cose.
1: È vero, è un pensiero che a me piace molto, sì, proprio perché delle volte siamo portati a generalizzare e a non goderci appieno delle cose che ci circondano, perché ce ne sono, cioè, qualsiasi cosa, il piccolo è proprio il principio di tutto, no?
0: Certo.
1: E forse il grande delle volte fagocita il piccolo.
0: Certo, la canzone restituisce proprio un'immagine dell'estate, ma di una estate molto autentica, no? Lontana da quella che sono gli stereotipi proprio dell'estate. La tua è stata proprio una scelta, volevi raccontarla così?
1: Ma diciamo che sì, un po' anche fuori dal tempo. Mm-hmm. Ma questa è stata anche una scelta forse stilistica del brano, di come è stato suonato, di come è stato registrato. Sì, proprio una cosa un po' fuori dal tempo.
0: Certo. A proposito di sound, musicalmente, ascoltando la canzone troviamo un equilibrio tra cantautorato, ma oserei metterci dentro anche dell'indie pop, quello contemporaneo. Come siete riusciti, insieme anche ai tuoi musicisti, a trovare questo bellissimo equilibrio nella produzione? O meglio, è stato semplice farlo?
1: È stato naturale e spontaneo, e forse questo perché io collaboro con la stessa squadra magnifica da tanti anni. Anzi, se posso,
0: come no?
1: Ringraziare Peppe Mangiaracina, Ale De Berti. Poi abbiamo comunque, cioè, avuto la fortuna di registrare questi brani con Takeda Ogawara,
0: sì,
1: che credo che è un punto fermo della produzione musicale italiana. Quindi onorato di questa cosa, e il pezzo credo che abbia proprio preso questa, se vuoi, semplicità di intenti,
0: sì,
1: però di suono vero, spontaneo, cioè come si faceva anni fa, siamo in studio, e noi cerchiamo sempre di registrare in impresa diretta, quindi con poco editing, però forse poi un po' ne guadagna l'empatia del brano, ecco.
0: Assolutamente sì, qualcuno direbbe alla vecchia, no? Come si faceva una volta. Sì. Poi c'è anche l'inserto del violino, no? Che aggiunge proprio una sfumatura particolare.
1: Sì,
0: quello
1: sì.
0: È molto, molto bello.
1: Mi piace molto, è nata questa collaborazione con Virginia Sotera, che è una violinista secondo me preziosa, e ha dato proprio sì un po' di intrigo a quello che era la linearità della melodia italiana del brano.
0: Nel tuo percorso convivono, oltre alla musica, anche la poesia. Che differenza c'è scrivere una canzone, dallo scrivere una canzone a scrivere una poesia? Oppure sono due linguaggi che in qualche modo si completano?
1: Ma secondo me sì, si completano, e è una diversità di tempo a disposizione, uh-huh, e di voglia di vedere su un foglio bianco qualcosa di scritto, mentre la canzone magari ci vogliono mesi per ascoltarla finita, no? Hai un'idea, butti giù il testo, però prima che la produci, prima che fai tutti i vari passaggi, passa il tempo. E invece la poesia ce l'hai subito sotto mano. Questo è per il bisogno, forse, è una benedizione questa, averla, nel senso che uno scarica attraverso il braccio, la penna e la pallina della biro su un foglio, e si sta molto meglio.
0: Interessante anche il progetto Il Guardiano del Bosco, no? È un percorso tra il libro madre e l'album padre. Ecco, molto molto interessante. Ci puoi dare qualche flash su questo lavoro?
1: Sì, è stato, diciamo, forse una delle prime volte dove dei tempi coincidono, perché è anche forse bello così, perché uno fa programmi, però poi la vita delle volte li corregge e li indirizza. Questa volta avevo pronto sia l'album che questa piccola raccolta di poesie, che poi sono 52 più una per ogni settimana. Io sono un po' pigro come persona. Non so, una curiosità, Monina mi ha definito un angelo dolente e indolente, forse volendomi dire che sono pigro. E quindi dai, una cosa a settimana si può leggere, anche per quelli che sono più stanchi.
0: Ecco, tanti premi, premio De André, premio Città di Recanati, hai condiviso palchi con grandissimi personaggi. Tutto questo quanto è importante per una carriera? E secondo te, visto come è cambiata la musica adesso, i giovani hanno ancora questa voglia di acquisire esperienze proprio da questo? Una volta tutto ciò forse si chiamava gavetta, oggi non la chiama più nessuno così.
1: Sì, allora rispondo subito alla seconda di domanda. Secondo me sì, che i giovani avranno modo anche di ristabilire alcuni equilibri che sembrano persi. In realtà è che forse lo sguardo, no? Oppure i media più grandi sono concentrati su altre cose, però io vedo in giro più persone con la tracolla e la chitarra, certo, e gli strumenti. So che le scuole sono piene di ragazzi, e conosco tanti giovani che fanno musica come si faceva una volta.
0: Ecco, dopo tanti anni di attività artistica, che cosa rappresenta questa canzone Porto Venere al Mare? Può essere anche una nuova fase del tuo percorso?
1: Ma forse sì, era un'evasione di fine settimana, però sì, c'è una leggerezza, c'è un'allegria forse anche un po' nuova per i miei brani, perché i miei testi non sono così allegri. Poi quando qualcuno mi chiede, dico vabbè, se ti guardi un attimo intorno, tutta questa allegria non so dove uno la può prendere. E quindi invece ho cambiato tante cose anche nella mia vita, mi sono trasferito a Milano da qualche anno, mi sono integrato è cambiato anche forse il mio modo di scrivere, e sono contento. Ho dei brani pronti già da registrare di nuovo, quindi, nonostante abbia appena pubblicato l'album.
0: Questo è importante.
1: Sono felice.
0: Importante, secondo me, non bisogna mai nella musica chiudersi dentro un recinto e dire io faccio questo, punto e basta. No, la musica deve esplorare, deve sperimentare, deve contaminarsi, e quindi tutto ciò che arriva poi è bello.
1: Sì, è una compagna di viaggio, no? Non lo so, magari dico cose banali, però no. Non dovrebbe essere un fine. La musica è la colonna sonora di noi, e quindi cerchiamo di trovare dei battiti positivi, quindi senza accelerate stratosferiche o frenate brusche,
0: ma sì. Senz'altro. Con Porto Venere al mare, Luciano D'Abruzzo conferma una scrittura capace di trasformare dettagli quotidiani in immagini universali, unendo la sensibilità poetica all'esperienza musicale e uno sguardo sempre attento alle emozioni. E noi ringraziamo Luciano D'Abruzzo per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Sono io a ringraziare, sono felicissimo, Giulio, ti ringrazio, così come saluto di nuovo tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Luciano, alla prossima. Grazie
1: ancora. Un abbraccio, a presto, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: bene, ci siamo e i nostri secondi ospiti ci portano dentro una dimensione emotiva intensa, contemporanea, dove la fragilità è un limite, non è un limite, ma è un punto di partenza, per costruire relazioni autentiche. Loro sono i Lost Station, band piemontese che unisce pop, rock ed elettronica in uno stile personale e coinvolgente. Il loro nuovo singolo che abbiamo ascoltato si intitola Day by Day e racconta il desiderio di entrare nel mondo emotivo di qualcuno con rispetto, delicatezza, pazienza, in un tempo che spesso ci spinge invece verso rapporti veloci e superficiali. È una canzone che parla di ascolto, di fiducia e della capacità di costruire legami un giorno alla volta, un passettino alla volta. Ma per parlarne abbiamo con noi Ale Konku, che è la voce della band. Ciao Ale, benvenuto.
1: Ciao a tutti. Buongiorno,
0: buon pomeriggio a te. Ale, allora io volevo partire subito da questo singolo, no? Day by Day, come nasce l'idea, e era un'esigenza, e come è partito il fuoco, la scintilla per comporre poi questo brano?
1: Allora, il brano Day by Day praticamente è come descriverlo, hai praticamente già detto tutto tu nel nostro incipit iniziale. Sì, appunto è proprio l'esigenza che nasce nel voler spiegare proprio le sensazioni del protagonista. In questo caso noi ci siamo immedesimati in noi stessi, ma potrebbe essere chiunque protagonista di questa canzone, che sente questo bisogno appunto di dover entrare in questo mondo emotivo molto fragile di questa persona che si nasconde dietro delle paure, dietro delle insicurezze, dietro delle incertezze, che utilizza come scudo, come barriera, e lui invece cerca appunto di provare a limarle ed entrare in questa fragilità con delicatezza e sempre il rispetto dell'altra persona.
0: Il ritornello ruota intorno a una frase, se vuoi tu, che ecco, secondo me diventa quasi un manifesto per quanto riguarda il pezzo. Quanto è importante per voi oggi parlare proprio del rispetto dei tempi e soprattutto delle scelte dell'altro?
1: Sì, diciamo che oggigiorno, ma anche penso in un passato e anche in un futuro che verrà, non è mai cosa sbagliata parlare di rispetto. Quindi è una parola a cui siamo molto affezionati e che cerchiamo appunto di trasmettere a chi ci ascolta. E in questo caso appunto il rispetto lo vediamo appunto in questa persona che con delicatezza e utilizzando i guanti, se possiamo dirlo, certo, cerca di entrare in contatto con questa persona di cui si è interessato, senza però essere comunque troppo invadente o comunque non andando ad ostacolare l'altra persona. Quindi se vuoi tu è praticamente sempre un invito all'altra persona di accettare questo incontro, questo interesse che si prova per lei.
0: Ecco, il mondo è cambiato, no? Il mondo va velocissimo, ormai si procede a velocità spedita, abbiamo una società sempre più veloce. Secondo voi, una riflessione, quale ricetta c'è per far sì che il mondo rallenti un attimo, e quanto la musica può essere importante per rallentare un po' il nostro tempo?
1: Come dice anche il brano, Day by Day, quindi sarebbe bello per le cose importanti almeno, quindi per le cose diciamo più importante, appunto come una relazione in questo caso amorosa, la reputo una cosa ovviamente importante di un certo livello, quindi ci sta che si possa appunto sviluppare day by day, quindi giorno per giorno, non sia una cosa immediata, impulsiva, perché appunto bisogna coltivarle queste cose per far sì che siano durature e comunque certe e solide.
0: Dal punto di vista del sound, musicalmente il brano unisce del pop contemporaneo, c'è l'elettronica, ma c'è anche una componente rock molto presente. Forse in una band questo è anche normale, no? Ognuno ha la sua testa, ognuno ha il suo background, ma essendo il brano molto equilibrato, volevo chiederti questo, è stato difficile lavorare appunto a questo equilibrio?
1: Allora, diciamo che abbiamo dei gusti abbastanza allineati all'interno della band, quindi siamo tutti molto in sintonia a livello di gusti musicali e di influenza appunto che ascoltiamo, e quindi diciamo che siamo riusciti a trovare abbastanza facilmente un punto di incontro, ma così come per Day by Day, anche per i brani che verranno e che abbiamo già pubblicato, siamo stati sempre molto in sintonia. Mm-hmm. Discusso sì, perché
0: quello
1: in ogni band, però comunque
0: ma
1: si
0: quello è normale,
1: un risultato positivo
0: in una band è normale, forse ci deve anche essere, no?
1: Esatto, un po' di confronto,
0: un po' di confronto, no? Poi ecco, leggevo esatto. Sulle vostre influenze che spaziano da Muse, Linkin Park, i 21 Pilots, insomma tante bellissime realtà, però voi riuscite a trasformare questi riferimenti che sono diversi in un linguaggio molto personale, no? Insomma, avete capito che l'originalità è sicuramente la fonte più importante quando si compongono dei brani.
1: Esatto, sì, infatti appunto parlare di temi importanti quali il rispetto, quali l'amore, quali le relazioni fra persone, ma comunque cercando sempre di utilizzare una chiave molto molto pop, come si suol dire nel nostro genere, quindi molto commerciale ed orecchiabile da chiunque, utilizzando appunto dei testi molto semplici ed arrivabili a più generazioni e più età.
0: Il nome Lost Station richiama un luogo di passaggio, no? Un luogo di attesa, ma nello stesso tempo anche un luogo di ripartenza. Questa è l'immagine che ci viene, ma quanto questa immagine rappresenta ancora oggi la vostra identità artistica? Insomma, siete sempre lì all'interno di queste immagini, di queste visioni?
1: Sì, diciamo che noi durante il nostro percorso artistico di stazioni ne abbiamo già trovate e ne troveremo sicuramente anche nei giorni che verranno, quindi sicuramente ripartiremo e ci fermeremo più e più volte. E quindi diciamo che il nostro viaggio è partito, ma davanti vediamo un tragitto bello, bello lungo.
0: Beh, in effetti le vostre canzoni sembrano proprio nascere come veri e propri viaggi, no? Viaggi emotivi, quindi sicuramente sarà ancora un viaggio molto lungo, molto bello e molto affascinante. Ora, guardando il futuro, Day by Day anticipa un percorso più programmato, c'è qualcosa in cantiere? Oggi si suol proseguire singolo by singolo, no? Insomma, qual è la vostra strategia?
1: Sì, allora adesso per quest'anno, fino alla fine dell'anno, circa settembre-ottobre, adesso dobbiamo un attimino definire bene la data esatta, ma pubblicheremo ancora uno o due brani che apparterranno poi ad un album che pubblicheremo appunto alla fine di quest'anno. Mm-hmm. Quindi sì, pubblicheremo un nostro album che si chiamerà appunto Lost Station. Mm-hmm. Quindi riprendiamo il nostro nome per questo primo album, per riproporre comunque il nostro ideale.
0: Mm-hmm. Ecco, abbiamo parlato di immagini, ma per chiudere volevo farti proprio questa domanda, no? Quanto conta oggi l'immagine nella musica? È un qualcosa di necessario? È un contorno? Oppure un vezzo, semplicemente?
1: Diciamo che l'immagine a primo impatto è quello che fa una buona percentuale. Mm-hmm. E quindi chi magari non ti conosce ormai si tende tanto a scrollare sui social, quindi a far passare foto, video che magari durano anche solo pochi secondi, e quindi il primo impatto, la prima sensazione che si prova, a mio parere, è molto importante. Quindi curare l'immagine sicuramente è una cosa molto importante, che ti dà sicuramente più visibilità.
0: Certo, e si ritorna sempre alla velocità dei giorni d'oggi, in effetti l'hai detto, no? Questi video sempre più brevi, più immediati, rappresentano insomma quella che è diventata la vita oggi. Day by day, questi sono i Lost Station che raccontano la forza dei piccoli gesti, delle relazioni costruite con rispetto e consapevolezza. Un brano che parla di fragilità senza paura e che ricorda come le connessioni della mente giorno dopo giorno. Io ringrazio Ale Concu dei Lost Station per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi e buon ascolto a tutti quanti.
0: Ciao,
1: mille.
0: Alla prossima, grazie. Ciao,
1: alla prossima.
0: Ciao.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, ma la sfida per il numero uno è più aperta che mai. Alle loro spalle si muove una top ten ricca di energia e grandi protagonisti. E non finisce qui. Nella top 20 continua il viaggio attraverso tutte le sfumature della nuova musica italiana. Ma questa settimana arrivano anche quattro nuovi ingressi di grande peso. Cantautorato, urban, rock, elettronica e nuove contaminazioni. La scena indipendente italiana continua a sorprendere e a reinventarsi. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è la nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla numero 20 che vede Maria Antonietta e Colombra con Senza Vestiti. Alla numero 19 Saif in salita con Sex on la Santa. E alla numero 18 Bambole di Pezza, Porno.

Posizione numero 17 per Dito nella piaga, Businessman. E alla numero 16 in salita, Coez, Niente da nascondere. Alla numero 15 in discesa, Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. E alla numero 14, Max Gazzè, Intermezzo Bianco.

numero 13 Di Martino, Fluire degli argini, e alla numero 12 Subsonica con Grida. Numero 11 in discesa Cosmo, Ogni giorno ogni notte. Ed eccola la top 10 di questa settimana. Numero 10 in discesa Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Per le vie della città. E alla numero 9 Gue Tony Pitoni Sciablo con Cadillac. Alla numero 8 troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry Scusa Lo Siento, e alla numero 7 Willy Peyote Kodak. Numero 6 per i Ministri, Gente che si ostina a vivere, e alla numero 5 Fra Quintale Aranciata.

In discesa Fulminacci, numero 4, anticamera del podio, maledetto me. Ed eccolo il podio di questa settimana. In salita L'Amante, Una magia più forte della morte, alla numero 3. E medaglia d'argento, posizione d'onore per Liberato e Mahmood, numero 2, Into Street.

vero. E anche questa settimana siamo arrivati alla fine della Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica in continua evoluzione, tra nuove entrate, conferme importanti e artisti che continuano a conquistare spazio, ascolti e attenzione. La musica continua a cambiare, a contaminarsi e a raccontare il presente, e noi continuiamo a seguirla e a raccontarla insieme a voi, settimana dopo settimana. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con la Indie Music Like torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite, nuove scoperte e naturalmente tanta musica da ascoltare insieme. Da parte nostra è tutto. Un saluto a tutti voi e buona musica. Buona musica.

0: E si chiude qui questa puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo viaggiato tra immagini estive, emozioni profonde, fragilità che diventano forza e storie capaci di raccontare il nostro tempo attraverso la musica. Abbiamo incontrato artisti diversi per percorso e sensibilità, ma accomunati dalla stessa voglia di trasformare esperienze personali in canzoni che poi parlano a tutti noi. Un grazie a Luciano D'Abruzzo e un grazie ai Lost Station. E grazie a voi che ogni settimana scegliete di trascorrere questo spazio insieme a noi, continuando a sostenere la musica emergente e la creatività indipendente. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, sempre con nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da scoprire. Fino ad allora, mi raccomando, continuate ad ascoltare buona musica e a lasciarvi sorprendere dalle emozioni che solo una canzone sa regalare. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao amici e alla prossima. Ciao ciao.
1: Ringraziamo quindi Giulio Berghella dell'Altoparlante per questa nuova puntata di Suoni all'Alba. È arrivato il momento di scoprire quale sarà l'album che ci accompagnerà in questa settimana qui a Baraonda d'Urto. Sarà Matriarchia, nuovo lavoro per Ellie Cottino che suonerà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto, prima dei Casino Royale. Bene, allora andiamo ad ascoltare un brano da questo Matriarchia. Il brano che ho scelto è Antifa Anthem, che vede il featuring degli Assalti Frontali con Air Tempesta. Eccola qua.

Antifa Anthem, quindi Ellicottino assieme agli Assalti Frontali a Er Tempesta dal suo ultimo album Matriarchia, che è l'album di questa settimana. Ellicottino, ricordiamolo, domenica 9 di agosto assieme ai Casino Royale alla festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo adesso con un'intervista.

0: Abbiamo ascoltato Glitter, traccia numero 3 del nuovo album degli Angel Names, che si chiama proprio Angel Names, ma se questo nome non vi dice nulla, forse Kick vi dice qualcosa di più, perché appunto i Kick hanno deciso di cambiare nome e chiamarsi Angel Names e far uscire, è uscito il mese scorso, l'8 di maggio, per Dischi Sotterranei, appunto questo album omonimo. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Nicola Mora degli Angel Names. Ciao Nicola.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, io la prima cosa che ti chiedo è: qual è stato il percorso dei Kick per arrivare a questo nuovo moniker della band? Questo album, ovviamente.
1: Certo. Beh, prima è arrivato l'album, in verità, poi è arrivato il moniker. Bello moniker, da un po' che non sentivo.
0: Anni 90,
1: certo. Totalmente, sì, roba da corn.
0: Esatto.
1: Sostanzialmente dopo un po' di anni, quasi 10 forse di Kick, abbiamo sentito un po' l'esigenza, insomma, anche solo formalmente, di ripartire un po' da capo. Poi sono cambiate un po' alcune cose, l'etichetta che ci aveva pubblicato prima, quella diciamo non italiana ma quella berlinese, di fatto ha chiuso, non c'è più, quindi non voglio, insomma, di resettare tutto, no? Di fare piazza pulita, cioè senza un perché, no? A volte ne hai bisogno e basta, come quando svuoti l'armadio e butti via le cose che non ti vanno più.
0: Certo, dici vabbè dai, allora voltiamo pagina, come facciamo? Beh, la prima cosa è cambiare nome, anche esatto. La formazione resta sempre il duo che avete voi, siete voi che fate tutto, poi dal vivo avete degli amici che vi accompagnano, però gli Angel Names, come i Kick, siete tu e Amalia.
1: Esatto. Poi vabbè, questa volta diciamo ci ha affiancato in maniera abbastanza presente Elmer Halsby, che è questo musicista, insomma produttore, che ci ha dato una mano, diciamo, anche non solo in produzione, quindi non solo a registrare e confezionare, ma anche in parte nella fase di scrittura, quindi è un 2+1, mettiamola
0: così. Ok, dai. Ha fatto anche da produttore artistico.
1: Sì,
0: un po',
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, assieme a noi, perché comunque noi siamo sempre gelosi e possessivi, quindi...
0: è giusto che sia.
1: Deve mediare, però, assolutamente.
0: Beh, evidentemente, però vi fidavate di Elmer.
1: Sì, abbiamo imparato a fidare. Ho imparato a fidarmi, nel senso che non lo conoscevo, quindi ho detto: ma sì, proviamo. Ripartiamo, come detto, da zero, tra virgolette, da zero non è mai. E gli ho dato la mia fiducia. E Chiara lo conosceva meglio, quindi lo sapeva già. Però comunque siamo assolutamente contenti di tutto quello che è uscito.
0: Come siete entrati in contatto con lui?
1: Ma lui di fatto è il ragazzo di Chiara. E quindi in primis per quello, e poi per cose, insomma, musicali. Anche lui suonava, adesso non suona più, però suonava in una band che si chiamavano Dead Vibration, e quindi comunque già di nome lo conoscevamo, trovare cose, insomma, poi appunto questo rapporto personale che si è trasformato anche in collaborazione artistica.
0: Allora, vedo che avete registrato al Big Tree Studio, che io adoro, perché insomma io sono di San Polino, e avere uno studio come il Big Tree a San Polino è una figata. Come vi siete trovati? Non è la prima volta che lavorate lì, o è stata la prima volta?
1: Avevamo registrato forse un paio di singoli, mi sembra, perché il primo disco l'avevamo fatto al ormai fu mitico Tube Studio con Brown, Barcella, Alessio Lonati, e poi loro hanno per un periodo collaborato lì appunto al Big Tree, quindi di conseguenza, insomma, avendo registrato ancora con loro, ci siamo appoggiati al Big Tree. Poi, cosa non da poco, insomma, il nostro chitarrista è uno dei ragazzi del Big Tree, adesso non farmi dire qual è il ruolo legale, economico, effettivo,
0: non importa,
1: però
0: non
1: lavora lì, insomma, è uno dei gnari del Big Tree.
0: Grandissimo, no? È davvero bello vedere come comunque l'underground bresciano lavora molto in sintonia. Ci sono tanti studi anche in zone periferiche come quella di San Polino, insomma, non ti aspetteresti di trovare uno studio di registrazione comunque molto professionale, l'ultima volta che sono stato lì ho visto Lorenzo Caperchi,
1: sì, sì.
0: È un grandissimo, ecco, insomma. Va bene, allora dai, facciamo una pausa, andiamo a ascoltare qualcos'altro da questo Angel Names. E cosa ci fai ascoltare, Nicola?
1: Magari Soaked in Starlight.
0: Eccolo
1: dove
0: qua.
1: Ci sono due voci, canto anch'io.
0: Perfetto.
1: Assieme a Chiara.
0: Eccoli qua, Angel Names, Soaked in Starlight.

0: Soaked in Starlight, quindi gli Angel Names con il loro nuovo album omonimo. Allora Nicola, come è nato questo album? Come avete lavorato ai brani? Ci hai detto che è nato prima l'album del nuovo nome della band.
1: Sì, nel senso che il nuovo nome della band, se vuoi, è il, come dire, il pacchetto che abbiamo messo dopo, no? L'incartamento. Però il disco è un po'... No, non direi un misto di canzoni vecchie, perché è veramente, diciamo, risalente al disco precedente. C'è forse un brano che non era stato un outtake,
0: okay.
1: Non era stato incluso. E il resto sono tutti pezzi, tutti nuovi, diciamo, registrati. Allora, noi li abbiamo registrato nel 2025 il disco. O 2024, chi si ricorda? 2024, ok. E quindi diciamo che sì, nell'anno precedente abbiamo scritto tutti i brani assieme, o in qualche caso invece magari Chiara in separata sede, io in separata sede. Magari si capisce di più in alcuni brani dove la voce lead magari è la mia, quelli vengono magari più da una prima idea più mia, o viceversa, in brani magari più cuciti attorno alla voce di Chiara, magari l'idea principale è più venuta da lei. E poi di solito, comunque, vabbè, come stavo per dire, come tutte le band, ma non è vero, ci abbiamo lavorato poi assieme, insomma, per ultimare e chiudere tutto. Diciamo che di solito arriviamo a dei provini che sono praticamente il brano al 99%, quindi anche le batterie di solito magari le faccio io e così. E poi in studio, però, con la band che sa suonare davvero, riregistriamo tutto per bene.
0: Allora, vedo che siete andati all'estero per il mixing e il mastering. Io, quando ho visto il nome del tecnico che ha curato il mastering, ovvero Magnus Lindberg, allora, io, chi ci ascolta lo sa, ho una passione smodata per la musica svedese, qualsiasi genere.
1: Anche
0: secondo me
1: Abba.
0: La Svezia, esatto, come la Svezia ha sempre avuto una marcia in più su tutto. Magnus Lindberg ha lavorato con dei super nomi per quanto mi riguarda: Priest, band che vede ex membri dei Ghost, i Wolf Brigade, un sacco di gente, Converge, gli Helicopters. Come siete arrivati a lavorare con lui?
1: È di fatto appunto il nostro produttore che citavo prima, Elmer, non è di Stoccolma, ma è svedese e ha vissuto per tanti anni a Stoccolma, e quindi ci ha fatto questa proposta, proviamo, insomma. Cioè, ci piace sempre provare a cambiare, no? E nonostante fossimo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto precedentemente, abbiamo detto: ma sì, proviamo a mixarlo, e così andiamo anche in vacanza a Stoccolma,
0: certo,
1: che non sono mai stato,
0: certo.
1: E a mixarlo e a masterizzarlo. Il mix l'abbiamo fatto proprio lì, quindi ci siamo presi una settimana di vacanza, siamo andati, abbiamo mixato. Il master invece l'abbiamo fatto in remoto, insomma, l'abbiamo mandato, come si fa spesso.
0: Certo, ormai si fa sempre così.
1: Sì, è dura che si vada in studio, sì, con il tecnico a masterizzare assieme. E quindi un po' così, insomma, cioè diciamo che la parte finale di chiusura, mix e master, è tutta Made in Sweden,
0: è per quello che mi piace particolarmente il vostro album, probabilmente. Vi siete soddisfatti del risultato?
1: Sì, sì, assolutamente. Poi mi è piaciuto molto insomma, mi è piaciuto come abbiamo mixato, appunto, con in questo studio, Cobra Studio, sì, di Stoccolma, dove appunto abbiamo fatto un mix molto, cioè, a volte, adesso non voglio per grandi categorie, non voglio, in Italia c'è un po' la tendenza a confezionare molto, no? Ma anche nella musica indie, ma in maniera anche giusta, nel senso, cioè, noi italiani siamo molto, ci teniamo a fare le cose curate. A volte invece per certa musica forse mixare un po' più così al volo, senza limare troppo, fa anche bene, forse meglio. Quindi era davvero, mi ha fatto un mix velocissimo, del tipo, non cosa posso migliorare, ma Suona bene, sì, a posto.
0: Perfetto, okay. Sì, non stiamo lì troppo a pettinare la cosa. Esatto. Si sente bene? Basta, a posto.
1: O tipo se erano delle tracce, ad esempio questa cosa mi ha detto, ma com'è possibile? Che erano, c'erano ma non si sentivano. E ho detto, ma ci sono altre tre livelli di chitarra là sotto, gli fa, vabbè, ma se non, ti se non sentivi l'esigenza, via, basta. Quindi togliere, insomma, ridurre.
0: Less is more.
1: Poche plugin. Poche menate e via.
0: Secondo me è una bella tattica questa, anche in funzione di poi andare a portarli dal vivo. Perché se tu fai un disco troppo pettinato e poi dal vivo devi grosso modo riprodurre quello che hai fatto, e lì spesso diventa un problema. O usi delle backing tracks, però magari anche no, se proprio è necessario, ok, però magari. A proposito di questo, ora l'album è fuori, come vi state muovendo per promuoverlo con i concerti?
1: Ma con i concerti di fatto ci stiamo auto, come si può dire, autobuccando, non so se esiste questa parola.
0: Da oggi sì,
1: autobuccando. quindi, ok, così, abbiamo qualche concerto. Non troppissimi, ti dico la verità, misto tra, forse è più difficile trovare le date, sto già facendo un discorso da vecchio rispetto a 10 anni fa.
0: Ha voglia, molto più difficile.
1: E poi ho messo in sorte un po' di cose, insomma, personali, tra cui che bisogna lavorare per pagare le bollette.
0: Ma dai, quindi anche voi lavorate, non lo fate di mestiere.
1: No, guarda, incredibile. Vabbè, che lavoriamo dalla vita, però nel senso, certo, vabbè, tra una roba all'altra, insomma, così. Però se avete una booking, vostro cugino ha una booking, scriveteci.
0: Però dobbiamo segnalare un concerto importante che sarà il 15 di luglio alla festa in Valverde, classica festa, super super frequentata. Con chi sarete lì?
1: Con Camilla Sparks, che è appunto questa artista, copriremo il concerto, che ti dico la verità io non conosco benissimo artisticamente, di nome sì, perché vabbè, comunque un nome conosciuto, quindi doppia curiosità sia per la festa che per il live di Camilla.
0: L'album ovviamente, quindi questo è il 15 di luglio a Botticini.
1: Esatto, okay. Provincia di Brescia.
0: Allora, l'album si trova adesso ovviamente su tutte le piattaforme, a cui non starò qui a far pubblicità chiaramente, però c'è anche un'edizione fisica.
1: Esatto, abbiamo fatto questo disco, quindi non vinile, perché sono finiti i soldi, la discografia è finita i soldi. E poi abbiamo fatto un compact disc, quindi un CD, e sì, lo trovate sia appunto ovviamente sul nostro Bandcamp, sullo store di Dischi Sotterranei, che è l'etichetta che appunto ha pubblicato questo disco, e ma soprattutto e anche al nostro banchetto quando suoniamo, che è la cosa più importante.
0: È la cosa più importante, sono assolutamente d'accordo. E tra l'altro, diciamolo, non è un compact disc normale col jewel case o quello che... Avete fatto una confezione quasi da DVD. Cioè,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Quasi, sembra di prendere un DVD, cioè la confezione è bella grande, con quindi una copertina importante, un booklet importante, e questa è una bellissima soluzione, perché insomma le copertine sui CD sono sempre un po' sacrificate, perché il formato è quello che è,
1: certo.
0: Questa è un'ottima idea in realtà.
1: Sì, volevamo diciamo fare qualcosa, che un oggetto che comunque avesse magari un po' più di... valore, una parola, vabbè, un po' più di appeal rispetto al solito CD, insomma, e quindi abbiamo fatto questa roba un po' ispirata anche tipo ai videogiochi in cui giocavamo da bambini, tipo Resident Evil, quelle robe lì.
0: Esattamente.
1: Quindi è un po' tra gioco della PS1 e DVD nei cassoni del loro spino.
0: Esatto, ma è interessante questo formato, eh? Assolutamente. Quindi, allora, dove bisogna andare per rimanere aggiornati sui vostri spostamenti?
1: Sulle solite piattaforme, che non vi nominerò adesso.
0: Ok, quindi avete profili social dappertutto.
1: No, in verità no, abbiamo Instagram.
0: Ok.
1: Perché mi hanno detto che Facebook ormai non si usa più, vero?
0: Pare che sia così, io non uso nessuno dei due praticamente.
1: Okay. Dicono che ormai lo usano solo i vecchi per dire cose arrabbiate.
0: Esatto.
1: E, E quindi Instagram va benissimo.
0: Angel Names bisogna cercare.
1: Esatto,
0: però.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: kick.
1: Sì. No, esatto. No, tutto sistemato. Esatto. Anzi, ho speso un sacco di tempo per cambiare il nome.
0: Allora, prima di chiederti con che canzone ci salutiamo, volevo parlare anche un po' dei temi che trattate in questo album. Sono brani, ognuno a sé, è una sorta di concept album. Come avete lavorato per quanto riguarda appunto i testi, e qual è secondo te la canzone più rappresentativa?
1: Domanda difficile. Allora, i testi sono appannaggio totale, questo ci tengo a dirlo, di Chiara, insomma, che è la cantante, quindi anche quando canto io, comunque i testi sono scritti da lei, che insomma è quella delle due che si dà più da fare su questa cosa. E allora, concept in senso classico stretto no, nel senso non c'è quella roba tipo, non so, Melancholy degli Smashing dalla mattina alla sera, o meglio dall'alba al tramonto. Quindi no, però vabbè, ovviamente, cioè, concept mi suona sempre un po' strano, cioè sono comunque testi di una persona, due persone, sentimenti, sentire, emozioni, cose, insomma, di due persone, quindi di sicuro un filo conduttore c'è. Adesso, ripeto, a tavolino in maniera concept classica non c'è, nel senso che non c'è una linea rossa che unisce tutto, però assolutamente, insomma, il sentire e la poetica unisce tutte le canzoni che ci sono dentro. Si va un po' dalle cose più introspettive a delle altre magari un po' più sociali, fammi usare questa parola, sempre un po' comunque celate e non, come dire, annegate dentro alla, fammi usare questa parola, poesia.
0: Alla poesia, certo.
1: Quindi
0: alla vostra poesia.
1: Sì, ad esempio, Un dolce finale, che prima è nato il titolo, questa cosa ad esempio mi è piaciuta, che il pezzo l'avevo scritto io, e boh, mi sapeva di un dolce finale, però non sapevo che dolce finale fosse, e alla fine Chiara ci ha scritto un testo che lei lo sa, magari leggendolo non si percepisce troppo, parla del 25 aprile, quindi
0: omaggio alla resistenza.
1: Esatto,
0: quindi.
1: Esatto.
0: Beh, è un dolce finale, in effetti. Sì. Nicola, io ti propongo allora di salutarci proprio con questa, che ne dici?
1: Certo, assolutamente.
0: Eccola qua. Abbiamo parlato con Nicola Mora degli Angel Names, hanno fatto uscire il loro nuovo album da un mese, il 15 di luglio saranno a Botticino, la festa di Valverde, assieme a Camilla Sparks. Grazie mille Nicola per
1: grazie
0: essere stato qui, e ci salutiamo appunto con Un dolce finale. Grazie ancora.
1: Ciao.
0: E in bocca al lupo.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao.
0: E si chiude così questa puntata di Baraonda d'Urto.
2: Ciao mondo della radio.
3: Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.

0: 17:20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo lunedì 15 di giugno. Due morti e sei feriti in Liban, la risposta di Israele di fronte alla firma per ora elettronica dell'intesa nella notte fra Stati Uniti ed Iran. Teheran ribadisce che se Washington non è in grado di garantire la fine della guerra in Libano, l'accordo salterà. Sarà quindi una lunga settimana quella che dovrebbe portare venerdì alla firma fisica a Ginevra dell'intesa, che in teoria è già in vigore da oggi. I termini precisi non sono stati diffusi, ma si parla di fine delle sanzioni nei confronti di Teheran, di sblocco dei fondi congelati all'estero e contemporaneamente di sblocco dello stretto di Hormuz. Andiamo poi in Palestina, dove non c'è tregua che tenga dal cessate il fuoco di ottobre. Sono 1000 infatti i palestinesi uccisi, 7 solamente nelle ultime 24 ore a Gaza City. In Europa intanto è arrivata sulla tavola della Commissione europea la richiesta di alcuni stati di mettere in campo possibili opzioni in merito a restrizioni al commercio di prodotti dai territori palestinesi occupati, vale a dire i prodotti delle colonie. Pagina economica, borse in festa sperando nella riapertura dello stretto di Hormuz, mentre la BCE non è altrettanto ottimista. La presidente Lagarde, dopo il giro di vite sul costo del denaro della scorsa settimana, ribadisce: il taglio è stato strutturale, c'è una situazione di inflazione prolungata in Europa che non è accettabile. Secondo la BCE, infatti, l'inflazione di fondo, al netto quindi delle speculazioni energetiche e delle ricadute alimentari, viaggia al 2,5%. Dall'economia al lavoro, con la vicenda Electrolux, con i 1700 licenziamenti annunciati dalla multinazionale svedese dell'elettrodomestico, oggi al Ministero delle Imprese, dove è ancora in corso il tavolo, la stessa Electrolux avrebbe sospeso il piano per 50 giorni, in attesa, fa sapere, di discutere nuove misure condivise con il governo. Violenza di genere, foto in chat di ignare passeggere condite da offese sessiste. L'ATM di Milano indaga sul caso dei messaggi misogini e volgari che venivano scambiati da alcuni autisti, diffondendo anche senza consenso foto delle passeggere. Il caso è emerso dopo che una passeggera seduta accanto ad un autista in pausa si accorta di ciò che stava scorrendo sul suo telefono. Politica di palazzo, la Meloni insegue le retoriche di Vannacci attaccando la scelta del festival Più Liberi di Roma di esigere una dichiarazione da parte delle case editrici di adesione ai valori costituzionali antifascisti, per evitare quanto accaduto l'anno scorso con case editrici esplicitamente fasciste come Passaggio al Bosco. Il tutto mentre da più parti si vocifera della possibilità di un voto anticipato a primavera 2027, nel timore di Fratelli d'Italia e della Lega per una competizione ancora più a destra con Vannacci, che ha già iniziato ad imbarcare transfughi vari in Parlamento. Torniamo all'estero, con i pesanti raid russi su mezza Ucraina, in particolare Kharkiv e Kiev, 11 vittime e 53 feriti, 18 dei quali nel bombardamento che ha colpito un importante monastero ortodosso. È una barbarie all'umanità, il mondo deve reagire, dice Zelensky. Il ministero della difesa russo invece sostiene che sia stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire l'edificio. Sempre fonti russe parlano di 3 vittime per droni ucraini a Tula, 200 km a sud di Mosca. E di Ucraina, oltre di come sminare Hormuz in tempi brevi, si parla da oggi a Evian, in Francia, per il G7, dove poco fa è atterrato Trump. Per quanto riguarda il Golfo Persico, Francia, Italia, Gran Bretagna e Germania si dicono pronte ad una missione ad hoc. Ieri intanto, nella vicina Ginevra, 60.000 persone hanno manifestato contro il G7, violenti scontri fino a sera attorno alla sede delle Nazioni Unite. Chiudiamo il nostro giornale radio andando nelle Americhe con Tati Almeida, dal 2024 presidente dell'associazione Madri Plaza de Mayo, linea fundadora, figura centrale della lotta contro l'impunità dei crimini della dittatura argentina, che è scomparsa a 95 anni. Una storia, quella della Almeida, nata all'interno di quegli stessi circoli militari dell'alta borghesia, fino a quando, nel giugno del 75, venne rapito il figlio Alejandro, studente di medicina e militante di sinistra. Di fronte alle mancanze di risposte, la stessa Almeida si era unita alle madri di Plaza de Mayo, diventandone poi il vertice. È stato mio figlio Alejandro, aveva detto pochi giorni fa, a partorirmi politicamente, traendomi fuori dalla bolla di militari dell'alta borghesia argentina in cui avevo sempre vissuto. 17:26 minuti, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna come di consueto alle 19:20 minuti. Linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire lo spazio approfondimenti. Buon pomeriggio, buon ascolto a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 15 di giugno. Iniziamo ricordandovi che anche quest'anno puoi scegliere l'informazione indipendente e libera, quella di Radio Onda d'Urto. Dona il tuo 5 per 1000 alla dichiarazione dei redditi e del 730 alla nostra emittente Radio Onda d'Urto. Puoi scrivere il codice 0208-4620-174 durante la dichiarazione dei redditi e il 730. Tutte le informazioni sul sito radioondadurto.org. Appuntamenti per oggi. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto? Non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera, come oggi, dalle 19:30 alle 20, lo sportello antisfratti dell'associazione Diritti per Tutti. Come questa sera, ogni lunedì in via Industriale 10 a Brescia, al centro sociale Magazzino 47. E c'è anche lo sportello sociale MA Verona, organizzato dal laboratorio autogestito Paratodes. Tutte le informazioni al numero WhatsApp 329-6975-387 o alla mail sportellosocialeparatodos@gmail.com. A Brescia invece lo sportello Salute, organizzato il lunedì dalle 17:30 alle 19, è in Vieri 3 a 20 presso la Casa della Sinistra. Tutti i lunedì dalle 14 alle 19 anche l'aula studio al Circolo Anarchico Bonometti di Vicolo Borgondio 6 a Brescia, che apre le porte creando uno spazio di studio, lettura, consultazione della libreria. Baretto popolare Distro Fanzine a offerta libera. Proseguono gli appuntamenti della Festa della Resistenza, come sempre, in questo caso la sua 16ª edizione, alle scuole Calini di via Nino Bixio 9 nel quartiere Carmine di Brescia. Oggi lunedì 15 alle ore 20:30 presso il cortile dello spazio Carme, presentazione del progetto del Museo Nazionale della Fotografia. E sempre oggi, ma a Verona, sicurezza sociale diffusa contro ogni fascismo. Ripartiamo dai nostri quartieri e dalla nostra Costituzione, aperitivo sociale con Marco Grimaldi, Ilaria Cucchi, Paolo Berizzi, Giorgio Peloso e Zantaforni. Lunedì 15 giugno, questa sera alle ore 18:30 in via Santa Toscana, in piazza 26 ottobre a Verona. E invece gli appuntamenti cinematografici al Cinema Nuovo Eden questa sera propongono, in questo caso, Principessa Mononoke in 4K questo lunedì alle 19. Homebound, storia di un'amicizia in India, quest'oggi ma alle 18:30 sempre al Cinema Nuovo Eden. Tutto questo in via Nino Bixio 9 a Brescia. E poi chiudiamo con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti con un'anticipazione per il 17 di giugno. BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza invitano medici, farmacisti e personale sanitario interessato a partecipare al webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva e consociate, grossa multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Il webinar si tiene anche questo 17 giugno alle ore 18. Per ulteriori informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. È tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni basta scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

0: Sportello casa dell'associazione Diritti per Tutti contro sfratti e sgomberi ogni lunedì dalle 20 al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia.
1: Desert Caravan, altri suoni, elettronica, trip hop, nuovo jazz e contaminazioni varie. Tante nuove uscite e ampie digressioni temporali. Tutti i lunedì sera, dalle 22 alle 23, su Radio Onda d'Urto e sul podcast.

0: ciao, bella ciao.
1: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.

0: 17.33 minuti, Radio Onda d'Urto, il via allo spazio, approfondimenti di questo pomeriggio. Pochi minuti fa si è chiuso il tavolo di confronto tra la multinazionale Electrolux e i sindacati al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Il segretario della FIOM di Milano, Andrea Torti, parla di tregua armata ai nostri microfoni perché l'azienda non ha ritirato il piano di 1700 licenziamenti e lo ha invece congelato per 2 mesi, però appunto viene visto positivamente il fatto che adesso verrà portata avanti la discussione. Sentiremo Andrea Torti ai nostri microfoni. Resteremo in tema di lavoro perché ci sarà un'intervista da Antonella Inverno, capo dipartimento ricerca e analisi di Save the Children, per parlare di occupazione femminile, di dimissioni volontarie. Questo fenomeno che, secondo gli ultimi dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, solo in Lombardia riguarda 10.000 madri lavoratrici con figli nei primi 3 anni di vita. Andremo poi in Libano, dove USA e Iran hanno annunciato il secondo, un ennesimo accordo di cessate il fuoco, ma la firma ufficiale dovrebbe tenersi il 19 giugno in Svizzera. Ma in questo quadro non si è fermata l'aggressione in Libano. Anche oggi ci sono stati droni israeliani e piccoli bombardamenti segnalati in alcune località del Libano meridionale. E noi sentiremo da Beirut il giornalista Mauro Pompili e David Ruggini, capo missione in Libano per un ponte per. Andremo poi a Ginevra, gli scontri tra i manifestanti e la polizia ieri in occasione dell'apertura del vertice del G7 che si apre oggi in realtà continua fino al 20 di giugno, non a Ginevra ma a Evian in Francia, quindi vicino al confine. Sentiremo il racconto di Sonia del collettivo La Grève Féministe di Ginevra. E anche un altro contributo su questo. Alle 18.45 la linea invece passerà alla cassetta degli attrezzi e si parla di Latinoamerica oggi. È concluso da poco il tavolo al Ministero con Electrolux. Noi siamo al telefono con Andrea Torti, segretario della FIOM di Milano, FIOM di Milano che segue l'avvertenza soprattutto per la presenza dello stabilimento di Solaro. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Ecco, cosa avete ricevuto dal tavolo?
1: Questo tavolo sancisce una tregua armata tra noi ed Electrolux per i prossimi 2 mesi. Diciamo che il fronte istituzionale è rimasto compatto, che chiedendo ad Electrolux di ritirare il piano e quindi ritirare esuberi e cessazioni di produzioni e esuberi. L'azienda non ha fatto questo, ma lo ha, diciamo, congelato, cioè si è detta disponibile a un confronto tecnico e politico nei prossimi mesi, volto a modificarlo. Quindi noi abbiamo rimarcato che questo tipo di confronto si avviene in trasparenza e con l'obiettivo di evitare chiusure ed esuberi, per noi si può fare, e pertanto si sono stati messi in campo e si stanno concordando i prossimi incontri che saranno già dal mese di giugno.
0: Ecco, negli ultimi anni non è la prima volta che Electrolux lancia qualcosa e poi ritratta parzialmente. Voi in questo momento vi fidate?
1: Allora, noi, diciamo, la fiducia in questo momento è in minimi termini, ed è una cosa che abbiamo detto anche, insomma, i segretari nazionali di Sinn Féin e Wilm hanno detto anche al tavolo, proprio perché le dichiarazioni che invece di questo piano della multinazionale sono arrivate in maniera, per noi, insomma, pisciando fuori dal vaso, scusate il francesismo, perché la dichiarazione di chiusura di uno stabilimento, di esuberi, mentre ci sono straordinari, mentre ci sono persone a termine dentro gli stabilimenti, è un po' un affronto a quello che è una relazione sindacale. Detto questo, noi proprio, insomma, sappiamo che la strada è stretta e quindi, insomma, noi non smobilitiamo lavoratrici e lavoratori, non smobilitiamo una mobilitazione che è cresciuta fino ad oggi, ma responsabilmente siederemo al tavolo con l'azienda e siamo impegnati a partire da domani nei vari stabilimenti a Solaro il 18 di giugno a fare le assemblee insieme ai lavoratrici e lavoratori per prendere anche dai lavoratori il mandato rispetto a come condurre le trattative nelle prossime settimane.
0: Ecco, proprio a Solaro la scorsa settimana c'era stata una mobilitazione che aveva coinvolto anche la città.
1: Sì, a Solaro c'è stata un corteo cittadino, un'assemblea pubblica a cui hanno partecipato decine di sindaci del territorio, le province e la regione. C'è stato poi giovedì anche un'audizione in regione con un presidio che ha visto la partecipazione di centinaia di lavoratrici e lavoratori. Noi abbiamo la preoccupazione che a Solaro, nel momento in cui l'azienda cessa senza prorogare i contratti a termine, ad agosto già si passa da 615 a 500 operai senza dover fare nessun licenziamento in questo caso, e poi l'impatto di 106 esuberi dichiarati negli scorsi incontri porterebbe lo stabilimento a non stare più in piedi, quindi questa è la nostra preoccupazione. Ecco, quindi per noi sarà importante anche capire quella che sarà la sorte dei 111 persone a termine che oggi lavorano nello stabilimento.
0: Grazie mille ad Andrea Torti della segreteria FIOM CGIL di Milano, a presto.
1: Grazie.
0: Così, la vertenza Electrolux e questo piano di licenziamenti per il momento congelato. Una tregua armata di 2 mesi, come abbiamo sentito. Proprio raggiunto pochi minuti la chiusura del tavolo, il segretario della FIOM CGIL di Milano, Andrea Torti.

stiamo in tema di lavoro. La sirena rimbomba. Con Antonella Inverno di Save the Children. Tra pochissimo i nostri microfoni.

0: Siamo in collegamento con Antonella Inverno, capo dipartimento ricerca e analisi di Save the Children, per parlare di occupazione femminile e di dimissioni volontarie, un fenomeno che, secondo gli ultimi dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in Lombardia riguarda circa 10.000 madri lavoratrici con figli al di sotto dei 3 anni. Ma che la maternità sia un passaggio cruciale nella traiettoria lavorativa di ogni donna e soggettività femminilizzata, in grado di concentrare e amplificare le discriminazioni di genere, era emerso già anche nel report pubblicato in occasione della festa della mamma proprio da Save the Children, intitolato Le Equilibriste. Intanto buongiorno Antonella e benvenuta.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Proprio a partire da questo report e prima di addentrarci nel fenomeno specifico delle dimissioni volontarie, restituiamo magari alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori un quadro generale. Quali sono le principali criticità che sono emerse nel report che avete pubblicato riguardo le occupazioni delle donne con figli?
1: Ogni anno, questa ormai è l'11ª edizione del report, la criticità principale che emerge è proprio quella che riguarda la difficoltà nell'accedere o nel restare nel mondo del lavoro una volta che nasce un bambino, e questa difficoltà cade tutta sulle spalle delle madri. I dati ci dicono che alla nascita di un figlio l'occupazione maschile aumenta e anche c'è una progressione di carriera, cioè non solo lavorano più uomini ma guadagnano anche di più, mentre l'occupazione delle madri diminuisce drasticamente e al crescere del numero dei figli questa proporzione si mantiene invariata e anzi aumenta. Qual è la causa principale di queste disuguaglianze nel mondo del lavoro? È il lavoro di cura non retribuito, che nel nostro paese grava ancora tutto sulle spalle della madre, soprattutto in un momento in cui il welfare familista, così come è stato ribattezzato, non ha più modo di essere complessivamente un sostegno per le famiglie, perché sappiamo che siamo in una fase di degiovanimento e di invecchiamento attivo e della popolazione, per cui i nonni molto spesso non sono più disponibili a fare da babysitter, lasciami la semplificazione, dall'altra parte non abbiamo servizi adeguati per la cura dell'infanzia nel nostro paese. Sappiamo che l'obiettivo europeo è quello di arrivare al 45%. Noi a livello nazionale non siamo neanche ancora troppo lontani, ma questa media nazionale nasconde delle differenze territoriali mostruose, per cui abbiamo regioni dove ancora meno del 10% dei bambini ha accesso agli asili nido sostanzialmente. La mancanza di asili nido, così come l'alto costo della retta, sono proprio le ragioni principali che molte mamme adducono nel dimettersi dal lavoro. Sappiamo che l'incidenza delle dimissioni per le neomamme, quelle con bambini tra 0 e 3 anni, è aumentata, sono passate da 4,8 a 6,8 ogni 1.000 donne, e questo nel nostro indice che cura l'Istat ogni anno per le Equilibriste sulla condizione delle madri. Il Mother Index ha fatto peggiorare la dimensione del lavoro e anche l'indice per la prima volta dal 2022. Quindi per la prima volta nel nostro paese le mamme stanno peggio.
0: Sì, anche perché direi che da come, cioè, quello che descrivi conferma un po', diciamo, un cane che si morde la coda, nel senso che da una parte c'è il lavoro di cura che pesa sulle donne, su tutte le donne, ma soprattutto ovviamente sulle donne che hanno figli. Questo fa sì che a livello lavorativo abbiano un part-time o comunque lavori che sono meno retribuiti, e di conseguenza nel momento in cui all'interno di una famiglia anche consapevole si sceglie a quale delle due genitori tocca rinunciare al lavoro, quello meno retribuito è quello femminile, quindi ancora una volta, anche in un contesto diciamo meno patriarcale a livello familiare e privato, è ovvio che si opta per il lavoro che entra meno. E quindi abbiamo questa prima dinamica. Un'altra dinamica che è stata rilevata dall'Ispettorato del Lavoro Nazionale è che invece molti uomini non hanno intenzione di prendersi carico di questo aspetto, ma anzi, come hai sottolineato coi dati, cercano in quel momento lì proprio di avanzare in carriera. Che cosa ci dice questo della nostra società e soprattutto del tipo di impianto familiare che abbiamo qui in Italia?

0: dimensioni hanno già messo in piedi delle misure che favoriscono la conciliazione tra i tempi familiari e quelli professionali per entrambi i genitori, maschi e femmine, e alcune sono anche più avanti della nostra legislazione che riconosce, ricordo, solo 10 giorni di congedo di paternità, di cui 2 obbligatori e gli altri facoltativi. Proprio dall'inizio della storia, dal congedo di paternità, potrebbe cambiare la situazione anche rispetto al futuro, no? Perché se si comincia da subito a prendersi cura entrambi del figlio appena nato, poi siamo sicuri si redistribuiranno i carichi di cura anche rispetto alla gestione della casa in maniera più decisa. Piccole e medie aziende invece fanno ancora fatica, tant'è che quando si vanno ad analizzare i dati sul tasso di utilizzo del congedo di paternità, si vede che sono proprio le piccole e medie aziende dove gli uomini, i neopadri, chiedono di meno questa possibilità. E non solo piccole e medie aziende, ma anche al sud del paese c'è una minore richiesta. E diciamo tra chi ha stipendi più bassi, ancora una volta c'è minor richiesta, ma insomma, l'aspetto anche interessante è che mentre al crescere degli stipendi cresce anche la richiesta del congedo di paternità, e sopra una certa soglia, quindi quelli che guadagnano tanto, di nuovo sono propensi a chiedere di meno la possibilità di assentarsi dal lavoro per la nascita del figlio, e questo diciamo, ci dice qualcosa sui modelli tradizionali familiari, che sono quelli poi anche a cui si rivolgono le misure previste nella nostra legge di bilancio, cioè quelle misure che parlano della decontribuzione per le madri lavoratrici con 3 figli, parlano di nuclei familiari dove diciamo, i redditi sono già abbastanza elevati perché evidentemente lavorano entrambi i genitori, c'è un numero di figli elevato sono peraltro un gruppo molto esiguo rispetto ai genitori in generale nel nostro paese, no? Perché sappiamo che ormai siamo diventati un paese di figli unici, quindi sono misure che purtroppo non affrontano in modo strutturale la questione del calo della natalità, sicuramente non sono quelle che danno quella fiducia nel futuro che serve ai giovani per concretizzare il loro desiderio di genitorialità, che sappiamo ancora una volta dai dati comunque esistere.
1: Assolutamente, tuttavia proprio sul congedo paritario la proposta di legge che era stata fatta è stata bocciata, proprio a conferma diciamo della direzione culturale in cui va questo governo, che da una parte ovviamente parla di denatalità come problema, emergenza di questo paese, ma dall'altra parte, come ben dicevi, non mette in campo niente di concreto e di strutturale per cambiare questa situazione. L'ultima domanda che ti faccio è: abbiamo parlato di queste donne che fuoriescono dal mondo del lavoro, ma quali sono le conseguenze sulla loro vita professionale? Cosa ci dicono i dati in base alla tua esperienza? Riescono poi a rientrare nel posto di lavoro o sono lavoratrici e professioniste che vengono perdute, diciamo?
0: Beh, se rientrano con molta difficoltà e sicuramente il tempo che hanno speso nella cura dei figli senza poter lavorare incide sulla possibilità anche di carriera futura, tant'è che poi tutto questo ha delle conseguenze profonde anche nel rischio di povertà, che è molto maggiore per le donne rispetto agli uomini, soprattutto quando diventano più anziane, cioè quando il reddito si trasforma in pensione. dove ci sono ancora una volta

0: delle differenze molto molto forti. Rispetto a questo, la questione interessante emerge da studi che sono stati fatti a livello internazionale su, per esempio, le coppie omogenitoriali o le coppie, che hanno adottato un bambino e che dimostrano che la questione della cura sulle spalle della madre è una questione che riguarda la costruzione sociale dei ruoli di genere, non tanto i vincoli biologici, che sono quelli che di solito vengono richiamati quando si parla di questi temi, uno per tutti l'allattamento. Ecco, si è visto in altri paesi che c'è il penalty, cioè quella riduzione del tasso di occupazione che si ha con la nascita di un figlio, non è così ampia come nel nostro paese accade per quelle coppie che socialmente hanno ruoli diversi, tipo quelle omogenitoriali. E allo stesso tempo, invece, le coppie adottive che non hanno un vincolo biologico hanno una child penalty simile a quella che conosciamo in Italia, perché ancora una volta si basano su una visione tradizionale dei ruoli all'interno della famiglia.
1: Ringraziamo Antonella Inverno, capo Dipartimento Ricerca e Analisi di Save the Children, per essere stata con noi. Grazie mille, Antonella.
0: Grazie, grazie a voi.

avete sentito anche dal giornale radio in breve delle 17:20 e nelle varie edizioni della giornata di oggi c'è stato l'annuncio di un accordo di cessate il fuoco tra USA e Iran. Questo però non ha fermato l'aggressione in Libano da parte di Israele. Gli aggiornamenti sul campo con il giornalista Mauro Pompili. Abbiamo raggiunto alcune ore fa. E poi David Ruggini, capomissione in Libano di Un Ponte Aperto.

0: Radio Nadurt, torniamo in Libano in collegamento da Beirut, il giornalista Mauro Pompili. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Un saluto a tutti.
0: Dunque, è arrivata la conferma sia dal viceministro degli esteri iraniano Gharib Abadi che dal presidente USA Trump del raggiungimento di un accordo tra Iran e Stati Uniti. Questo accordo prevederebbe anche la cessazione immediata permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Però nella giornata di ieri l'accordo era stato messo a rischio dopo che Israele aveva attaccato Beirut e l'Iran aveva minacciato una risposta immediata. Trump ha duramente criticato il primo ministro israeliano Netanyahu e chiesto alle parti di fare un passo indietro per raggiungere un accordo questa mattina, quindi la mattina di lunedì 15 giugno, sono stati segnalati in alcune località del Libano meridionali raid con droni e bombardamenti israeliani. Ecco, io inizio chiedendoti un aggiornamento sulla situazione.
1: Sì, la situazione è quella che hai delineato te, cioè continuano i bombardamenti e gli attacchi anche su terra nel Libano meridionale. Devo dirti che oggi qui a Beirut i droni hanno volato sopra le nostre teste a lungo, poi da quanto mi hanno detto si sono spostati soprattutto sulla periferia sud, sulla zona di Beirut Sud, comunque hanno sorvolato anche la capitale. In più aggiungerei quello che tu dicevi, le dichiarazioni del ministro della difesa israeliana Katz, che non ha... secondo lui Israele non ha nessuna intenzione di ritirarsi dal Libano, dei territori che ha occupato il Libano. Diciamo che questo conferma un po' tutta la sensazione che tutti quanti abbiamo, che in questo momento c'è solo un attore che non vuole la fine del conflitto, ed è sicuramente Israele, e che è forse uno l'attore che sta, sembra strano dirlo, che sta perdendo di più. Sembra strano dirlo perché se uno legge, appunto, legge di conquista di territori nel Libano del Sud, avanzata in Siria, a Gaza il massacro senza fine continua e l'espansione in Cisgiordania anche degli insediamenti illegali che sono stati addirittura, la settimana scorsa sono stati finanziati nuovi insediamenti prima ancora di essere approvati dalla Knesset. Se uno vede così la cosa, sembrerebbe che Israele è il grande vincitore di questa guerra. In realtà sembra proprio, guardandola con più attenzione, che i grandi sconfitti di questa guerra, forse ancora più stupida e inutile di tante altre guerre, parlo di quella fatta all'Iran, sia Israele proprio e siano gli Stati Uniti sul medio periodo. Nel senso che l'Iran ha tenuto la sua costruzione politica, discutibile che sia, ma il regime, se vogliamo chiamarlo regime, perché a questo punto io non vedo nessuna differenza tra una repubblica islamica di Iran e una repubblica ebraica di Israele, anche nei nomi mi sembrano assolutamente simili, oltre che nelle condotte, e però ha tenuto e si è completamente... sparigliato l'equilibrio di questa regione del mondo, e questa forse è la cosa più importante, cioè al di là dei soldi che verranno sbloccati per l'Iran, di alcuni paesi europei fra cui l'Italia, la Francia e la Germania prontissimi a ritirare le sanzioni all'Iran in cambio del fatto che l'Iran lasci libero lo stretto di Hormuz. Sì, lo stretto di Hormuz era libero fino al 28 febbraio e quindi non vedo dove sia la grande vittoria che l'Occidente dovrebbe aver riportato. E la grande sconfitta invece è nel completo salto degli equilibri precedenti, che erano sicuramente in gran parte equilibri filo occidentali, ma che ormai non sembrano più stare in piedi. Vediamo nei sottobanchi delle cancellerie dei paesi del Golfo che Bahrain, Arabia Saudita cominciano a spostarsi sempre di più verso Turchia e Pakistan e non più verso gli USA. E stessa cosa, nonostante il primo mese della guerra gli Emirati siano stati portabandiera dell'azione americana e israeliana sembra che anche gli Emirati stiano rientrando su questo, che significherebbe un fallimento totale dei piani di Abramo a cui tanto teneva Trump. E si è verificata una saldatura che fino a 3 mesi fa era quasi impensabile tra il Pakistan, che naturalmente non ha agito da mediatore da solo, il Pakistan aveva alle spalle la Cina, la potente Cina, quindi c'è questa saldatura Iran, Pakistan, Cina, avvicinamento di Turchia, Arabia Saudita, Bahrain. 3 mesi fa, se uno avesse detto una cosa del genere, sarebbe stato preso per un pazzo. E in tutto questo c'è purtroppo poi il piccolo Libano, che ha pagato e sta pagando ancora un prezzo altissimo per questa guerra, che probabilmente continuerà a pagarlo finché Israele non sarà portato a più miti consigli, e questo lo può fare solo all'America, stringendo i cordoni della borsa e della vendita delle armi, o tutte queste potenze che abbiamo detto prima in maniera militare.
0: Ecco, come dicevi, questa aggressione israelo-statunitense in qualche modo appare inutile, come ricordavi, distruttiva sicuramente in termini di vite umane, ma ha rivelato anche i limiti della potenza statunitense e le sue stesse incoerenze. I bombardamenti israeliani in Libano vanno avanti da più di 3 mesi. Quello che vorrei chiederti da lì è qual è un po' il clima e la sensazione tra la popolazione civile, anche se lo ricordiamo, il Libano è un paese frammentato.
1: Sì, il Libano è un paese frammentato, assolutamente, nelle sue religioni e nelle sue visioni politiche. E la politica libanese continua ad essere fortemente frammentata in questo momento. In queste ultime settimane abbiamo assistito a un governo libanese lanciato in questo dialogo diretto con Israele, che poi è un dialogo che avveniva tra due ambasciatori, cioè tra l'ambasciatore del Libano negli Stati Uniti e l'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, un dialogo politicamente importante, perché dopo più di 50 anni è la prima volta che due esponenti dei due paesi si incontrano, eccetera. Ma in realtà tutti quanti si era coscienti in Libano che la vera trattativa era Islamabad, e a Islamabad non c'era il governo libanese, ma c'era il presidente non lui fisicamente, ovviamente, c'era l'ombra lunga del presidente del Parlamento libanese, che è Berri, che è sciita, che è sicuramente più vicina ad Hezbollah. Il suo partito, Amal, è l'unico partito alleato di Hezbollah in Libano a livello di partiti. Allora, quindi c'è una politica assolutamente divisa, una politica che vuole questa trattativa con Israele sotto la guida americana, che non si sa bene dove porterà, se mai porterà qualche altra cosa, è una politica che continua a dire una cosa molto semplice e a mio avviso anche molto corretta: sì, si può trattare con Israele, è giusto che si arrivi a un trattato di pace con Israele, ma dopo che Israele si è ritirato e ha smesso di bombardare. E questa è la condizione fondamentale, che la componente politica che possiamo far risalire a Berri, a tutto il mondo sciita, pone. E questo è il mondo politico. La gente, sì, è molto divisa, ma è anche molto solidale in questo momento. Non sono diversi in Libano, facendo una semplificazione enorme, ma enorme, quindi che taglia con l'accetta, diciamo, il mondo cristiano è più o meno filo israeliano, ma nel senso che è più o meno contrario agli sciiti e contrario ad Hezbollah, nella logica il nemico del mio nemico è il mio amico. Ma è una semplificazione molto grossa quella che sta facendo. Ma tra la gente tutto questo sta diminuendo, in realtà è sempre più alto il numero anche dei cristiani, dalla gente che vede il nemico in Israele. Un Israele che attacca il Libano dal 1948, cioè perché poi questa è la realtà dei fatti. Già dalla prima guerra arabo-israeliana Israele attaccò e tentò di invadere il Libano. Da allora nella storia un ripetersi continuo di questo. E al di là delle scuse militari, la presenza dei campi palestinesi che rappresentavano una minaccia, la presenza di Hezbollah che rappresenta una minaccia, negli anni fino a un decennio fa, la ragione per cui Israele voleva il Libano e voleva il fiume famoso e famigerato fiume Litani è l'acqua. Il Litani è una grossa sorgente di acqua dolce, quindi fa gola molto ad Israele. E da un decennio a questa parte si è aggiunto quell'enorme giacimento sottomarino di gas e di petrolio che si chiama Leviathan, che sta proprio di fronte al Libano e di Israele, che più verrà sfruttato da chi avrà più confine terrestre, perché per diritto internazionale il confine marino in queste cose è in funzione del confine, della demarcazione del confine terrestre. Quindi è dal 48 che Israele tenta questa cosa e gran parte della popolazione comincia a essere veramente stanca di questo vicino, al di là delle componenti appunto filo-palestinesi o delle componenti militanti Hezbollah, eccetera.
0: Un'ultima domanda, perché dall'inizio di questa aggressione i bombardamenti israeliani in Libano hanno ucciso quasi 4.000 persone e hanno anche devastato ampie aree del paese, distrutto ponti e strade essenziali per i collegamenti tra nord e sud, e come ricordavi Israele occupa ancora una parte del sud del paese. Ecco, questi bombardamenti hanno causato anche più di 1 milione di sfollati e danni economici e infrastrutturali. Io ti chiedo se il Libano ha i mezzi economici per eventualmente riparare e ricostruire, e soprattutto qual è anche la situazione di questo 1 milione di sfollati in un paese che già ospita sfollati.
1: Sì, il Libano è veramente il paese di sfollati e dei rifugiati. Ricordiamo agli ascoltatori, il Libano è un paese di circa 5 milioni di abitanti, grande come il nostro Abruzzo, quindi ragionare su 1 milione di sfollati vuol dire ragionare sul 20% della popolazione, quindi la situazione è sicuramente pesante. Il governo libanese non ha assolutamente mezzi economici per affrontarlo, lo può fare solo con l'aiuto internazionale. Questo ha significato comunque che la maggior parte delle scuole pubbliche sono diventati rifugi, ad esempio. E di questo 1 milione di persone molti sono riusciti ad affittare una casa al di fuori di quelle zone, molti sono ospiti di amici o parenti in altre aree del Libano, molti purtroppo qui a Beirut bivaccano ancora sulla cornice, sulle strade, che non è assolutamente umano, come è facile immaginare. E i danni che questa fase della guerra, ma anche quella precedente, quella che era andata dall'ottobre del 23 al novembre del 24, una guerra forse a più bassa intensità, hanno causato, sono enormi, perché oltre alla distruzione sistematica, come avevano detto, Israele voleva fare del sud del Libano quello che ha fatto a Gaza, e in molti villaggi l'ha fatto e lo sta continuando a fare. Ma oltre a questo c'è un uso enorme di armi come quella al fosforo bianco o il lancio di glicosolfato, che in realtà sarebbe un semplice diserbante, qualcosa di simile all'agente orange che usavano gli americani in Vietnam, per chi si ricorda, perché ha una certa età come me, ma che in realtà non è usato assolutamente con dei fogliatti, è usato solo per inquinare il terreno e renderlo non coltivabile per molti anni. Il sud del Libano, appunto, anche per la grande presenza di acqua, un grande polmone agricolo del paese e della regione, e c'è questo obiettivo di renderlo inabitabile per la popolazione, una popolazione che era fatta soprattutto di agricoltori. E dall'altro lato c'è la resistenza, e sottolineo resistenza, non resilienza, del popolo libanese, che come c'è la possibilità di tornare a quella che ormai per molti era la loro casa, è solo un cumulo di macerie, ed era il loro campo, e tornano, si rimboccano le maniche e ricominciano, con aiuti internazionali che per molti verranno sicuramente, come sono già successo nella guerra del 2006 o nella guerra del 2023, verranno dall'Iran attraverso il partito degli Hezbollah, ma l'importante per loro è che arrivano aiuti che gli permettano di ripartire. Questo perché appunto poi il governo libanese non ha assolutamente le risorse economiche per affrontare una ricostruzione, come per tutti quelli che dicono perché non si dispiega l'esercito libanese in quelle zone, Vale la pena ricordare che alla fine della guerra civile nel 1990, negli accordi di Taif, ci fu una volontà comune libanese, ma soprattutto dei grandi vicini del Libano e delle grandi potenze di allora, Russia e America, che il Libano non avesse un esercito degno di questo nome. Quindi l'esercito libanese non ha una forza aerea, non ha una forza antiaerea, ha mezzi che sembrano quelli della nostra seconda guerra mondiale. Quindi è impensabile che l'esercito libanese attuale possa contrapporsi a quello israeliano. E questa è un'altra questione che va affrontata per arrivare a un paese stabile e pacificato, che abbia un esercito, visto i vicini che ha, visto che anche la Siria ogni tanto sembra lanciare segnali di ci piacerebbe un pezzettino di Libano, forse diventa sempre più importante che l'esercito libanese sia degno di questo nome. E per far questo c'è bisogno di un grosso impegno internazionale.
0: Dal Libano il collegamento con il giornalista Mauro Pompili, che ringrazio come sempre per la disponibilità per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a tutti e buona giornata.

Domani dopo il giornalista Mauro Pompili. Sentiamo anche David Ruggini, capo missione in Libano per un ponte per. Ci ha mandato il suo contributo nonostante anche le difficoltà che si stanno registrando oggi pomeriggio nella connessione.

0: Davide Ruggini, capomissione di un ponte per in Libano.
1: Ciao, buon pomeriggio. Allora, per quanto riguarda la situazione in questo momento in Libano, è diciamo tutta in evoluzione. Dal punto di vista della politica, in questo senso, dato che c'erano state anche delle negoziazioni dirette, sia il presidente che il primo ministro che lo speaker del Parlamento si sono dichiarati comunque a favore di questo accordo, che dovrebbe in qualche modo stabilizzare la situazione, e soprattutto lo speaker del Parlamento, che è il capo in quota Amal, dovrebbe è a favore e spinge anche perché si implementi anche il ritiro delle truppe israeliane dal territorio occupato in questo momento. Mentre invece diciamo gli altri attori politici sono più prudenti. Hezbollah, visto che dal momento che c'è stata la dichiarazione del cessate il fuoco, moltissime persone si sono riversate per strada nel tentativo di tornare a sud, ha chiesto formalmente di aspettare, di vedere come viene ampliato e come viene implementato, scusami, il cessate il fuoco. Quindi attualmente diciamo c'è una dal punto di vista degli attori politici diciamo che c'è prudenza, viene visto a favore in linea generale, però c'è molta prudenza perché giustamente come sappiamo, come abbiamo visto nei mesi, Israele tende costantemente a cercare di sabotare questi accordi e a continuare la guerra, e ha anche dichiarato molto apertamente che non si ritirerà dalle zone occupate, anzi sta portando avanti anche tuttora oggi in questo momento delle demolizioni, e si sono verificati alcuni bombardamenti molto, molto meno intensi degli ultimi giorni, con molta meno anche molto minore in termini di numeri, però in questo momento la situazione è molto precaria e non sappiamo esattamente cosa aspettarci. Per quanto ci riguarda, noi continuiamo a operare, abbiamo visto che sì, un certo numero di persone dagli shelters sono partiti, però tendenzialmente, come all'interno degli shelter, dei rifugi, non fosse la maggioranza della popolazione ospitata all'interno, ma molti sono ospitati appunto in seconde case, da famiglie e cose. Principalmente quello che notiamo sui numeri è che queste persone qua stanno cercando di tornare a casa, l'autostrada per il sud è stata piena per diverse ore, e quindi questo notiamo. Negli shelters timidamente qualcuno cerca di andare a sud, di andare a vedere se la casa è ancora in piedi o no, e però per adesso la situazione resta molto precaria, e quindi noi diciamo che per ora non cambiamo l'atteggiamento nell'approccio che abbiamo avuto fino ad adesso.

Zebda e Asian Dub Foundation. Con gli Asian Dub Foundation che saranno alla festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto, palco principale, la stessa sera i 99 posse. Ci introducono all'ultimo argomento dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio, prima di lasciare la linea alla cassetta degli attrezzi.

Le manifestazioni contro il vertice del G7 che ci sono state ieri pomeriggio a Ginevra. Scontri tra manifestanti e polizia. Sentiamo Sonia del collettivo La Grève Féministe di Ginevra.

0: Lovely Echo.
1: Siamo quindi collegati con Sonia, attivista militante femminista, fa parte del collettivo di Ginevra, la GREF femminista, che è uno sciopero femminista. Magari ci spieghi brevemente di cosa si tratta e poi ti lasciamo la parola, insomma, per raccontarci invece della manifestazione che si è svolta appunto questa domenica 14 di giugno.
2: Molto volentieri. Allora, lo sciopero femminista è nazionale, cioè c'è in tutti i cantoni della Svizzera, ed è sempre il 14 di giugno, perché decine di anni fa ci hanno promesso l'uguaglianza su tutti gli effetti uomo-donna. Questa uguaglianza tuttora non è attiva, e quindi dal 2019 abbiamo deciso a livello nazionale di riprendere i nostri diritti e di comunque andare per strada ogni 14 giugno, e anni sì, anni no, è un reale sciopero di tutta la nazione femminista. Ecco, quest'anno il 14 giugno è capitato proprio il giorno prima di questo orrendo 15 giugno, giorno del G7, e quindi ci siamo alleate con la coalizione No G7 per poterci far sentire, ma tutti insieme.
1: Come si è svolta questa manifestazione? Abbiamo letto anche delle notizie, insomma, sui gli organi di stampa, su quotidiani online, che comunque la manifestazione è stata molto partecipata, ma ci sono stati anche problemi fra manifestanti e polizia.
2: Infatti è stato lunare, io non ho altre parole, siamo ancora tutte e tutti sotto shock. C'è stata una massa popolare veramente immensa che è arrivata da tutte le parti, da tutti i ceti sociali, direi, e di tutte le età, ed è stato bellissimo. L'unica cosa, ad esempio, che non abbiamo potuto far partecipare le nostre compagne, i nostri compagni, senza le carte in regola, perché c'erano dei controlli polizieschi assolutamente lunari, ecco, da matti, una roba mai vista, ed eravamo una folla enorme di circa 60.000 persone, adesso non ho ancora il numero esatto, e siamo partiti in modo proprio festivo, perché era il nostro intento era quello di manifestare pacificamente, com'è di diritto in ogni democrazia che si rispetti. Ecco, la manifestazione pacifica è un diritto istituzionale ed è un diritto costituzionale di ogni cittadina e ogni cittadino di un paese libero, oppure cioè che si dichiara libero, che si dichiara democratico, anche se poi nei fatti, come sappiamo tutti, non lo è. E siamo partiti così gioiosi, tranquilli, con bambini, con persone anziane, persone a mobilità ridotta, persone anche con altri problemi o meno, e a un certo punto la manifestazione ha iniziato a degenerare. Ora noi, quello che per noi è molto importante dire, è che la polizia, che era in una quantità smisurata, è abituata e deve farcela a prendere piccoli gruppi di persone che sono o potrebbero essere problematici ed isolarli. Questo non è successo, la polizia ha lasciato fare. Quando ci sono stati dei fuochi, ad esempio davanti alla stazione degli autobus, è stata incendiata una macchina, ha fatto un fumo immenso. Per fortuna era una Tesla, quindi ecco, le macchine del nostro caro Elon Musk, amato da tutti, bel fascista maschio, e quindi non è esplosa, non c'era benzina dentro, però ha fatto dei danni, e soprattutto in quel momento c'erano dei bambini che si davano la mano l'uno l'altro, e noi è stato, per noi la prima cosa da fare era mettere in salvo questi bimbi e provare a mettere in salvo la folla. Devo dire che non c'è stato nessun pompiere, perché bisogna proteggere i pompieri, e 30 metri più in là c'era l'idrante della polizia, che non si è spostato per spegnere l'incendio, e così hanno fatto per tutta la manifestazione. Ovunque c'era un incendio di più piccole anche proporzioni, tipo una pattumiera o cose così, la polizia ha lasciato bruciare in modo che tutti i fotografi di tutti i giornali del mondo potessero vedere quanto siamo cattivi e quanto non sappiamo, appunto, come si dice, manifestare pacificamente. Ed è stata la TAP, che è la team di autoprotezione voluta dal NOGI7 e dalle femministe, che ha praticamente soltanto lei messo in salvo la popolazione, i manifestanti, perché i manifestanti, ricordo che sono la popolazione, non siamo teppisti, non siamo brutti cattivi, non siamo, cioè siamo solo persone che militiamo, che combattiamo per i diritti di tutte e tutti.
1: Ti chiedo un'ultima cosa: il vertice della G7 inizierà oggi, durerà qualche giorno, insomma, e ci sono altre manifestazioni in programma nei prossimi giorni?
2: Allora, assolutamente no, almeno non autorizzate, perché non ce l'hanno permesso, semplicemente. Ora vorrei tornare un attimo su, appunto, questa manifestazione che è stata autorizzata, anche se in pieno mezzo della manifestazione ci hanno detto non è più autorizzata. A partire da lì ci hanno riempiti di lacrimogeni, ci hanno impediti di andare via, cioè siamo rimasti intrappolati tra una o due vie. Un folle di decine di migliaia di persone, intendo, cioè una folla a un certo punto non la gestisci più. Siamo stati molto fortunati che non ci siano stati dei feriti gravi e ci siamo aiutati a vicenda, ed è stata la nostra solidarietà a farci star bene. E, anche quando hanno intrappolato delle vie intere, poi alla fine hanno fatto ciò che si chiama in francese un nas, cioè una nassa, che è una trappola, un tipo di accerchiamento dove tu rimani lì intrappolato e non ti fanno muovere per ore e ore, e lì è stato 10 ore, tra cui anche persone di tutti i tipi. Arriva la notte, di fronte al lago, freddo, fame, non si poteva andare a fare la pipì, le donne non potevano cambiarsi gli assorbenti per chi aveva le mestruazioni, e credetemi, quando non c'è un bagno è molto difficile, e non avevano da mangiare, non avevano da bere. Noi ci eravamo organizzati in anticipo con l'Anti-Rep, che aveva una serie di avvocati messi a disposizione, e abbiamo chiamato anche le ambulanze per chiedere di andare, perché c'erano delle persone che avevano bisogno di aiuto nella nassa, nella trappola, e le ambulanze sono state impedite dalla polizia di passare, quindi è qualcosa per noi di mai visto. E tra l'altro noi avevamo chiesto una manifestazione che fosse più giusta per tutti, e anche per la protezione dei commerci e delle attività, cioè ciò che chiamiamo a Ginevra la U lacustre, la U del lago. In pratica si parte da una riva, si attraversa il famoso ponte del Monte Bianco, che è il più grande, il più simbolico, e poi si ritorna sulla riva. Non si va in centro, cioè, eravamo controllabilissimi, non è stata accettata, hanno preferito farci passare da stradine, dove lì anche che ci hanno gasati, ma come non si può immaginare, non si riusciva a respirare. Difatti, mi scuso ancora per la voce di oggi, che è tremenda, e quindi niente, è stata una punizione collettiva che abbiamo subito, veramente, e hanno protetto molto, tranne noi.
1: Chiarissimo. Sonia, io ti ringrazio per la tua testimonianza molto preziosa.
2: Grazie a voi.
1: Un abbraccio, solidarietà anche da parte della redazione, e sicuramente avremo modo anche di risentirci in futuro per le vostre prossime iniziative. Grazie ancora, Sonia.
2: Ma grazie a voi. Posso aggiungere una cosa?
1: Sì.
2: Ci sono molti militanti che non hanno potuto passare la frontiera con scuse varie, ad esempio gli antifascisti di Francia, che erano aspettati, perché noi avevamo tante tavole rotonde, si dice così, che erano previste, tante conferenze che erano previste, e tra cui attivisti di Lyon, in Francia, che dovevano venire per parlare dell'antifascismo. Loro sono stati intercettati sull'autostrada e sono stati tenuti al commissariato per 6 o 7 ore al secondo e poi sono stati proibiti di passare la frontiera. E vorrei anche dire riguardo ai dockers che aspettavamo, i nostri portuari di italiani che aspettavamo in massa, non per caso sono arrivati quello che è successo in Italia, cioè che li sono stati chiamati ad uno per essere condannati per aver fatto lo sciopero generale di ottobre. E questo per noi è stato un colpo in cuore, veramente, di aver così in questo momento così importante, che ogni Stato ha fatto il suo per non far mandare gli attivisti qui a Ginevra e per non farli arrivare. Ecco, questo mi pare importante anche dirlo.
1: No, hai fatto bene ad aggiungerlo. Grazie ancora a Sonia da Ginevra, del collettivo La Greve Femminista. Grazie ancora, buona giornata, a risentirci.
2: Ma grazie a voi, e ora è sempre resistenza. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: This is the first song off our album, Ride Ride Upstar. A song called Police State is dedicated to the mayor of New York City, the backup song, Fuck You, if you know it, sing along. All right, you guys ready? When I put the microphone out, what are you gonna yell? Let's try this, Izzy. Everybody go fuck you when I go like that. One more time, let's go. Now you're ready.

0: così Sonia del collettivo La Grève Féministe di Ginevra. Tra pochissimo la linea, la cassetta degli attrezzi. Iniziamo la nostra settimana di approfondimenti pomeridiani dedicati ai temi internazionali e quest'oggi è Latino America.
1: All right. Thank you very much. All right, we got a little problem here. We have the broken string. So I'm going to talk a little bit here. We're down to our last two songs, by the way. I want to thank you all for coming out here supporting the show. What do you guys want to hear? It was the last two. What do you want to hear? All right. We'll give you what you want to hear.
2: Stamattina mi sono alzato. Bella, ciao.
3: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo numerosi e numerose dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
4: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
5: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
6: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
7: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiraipi.
4: Latinoamerica, Radio Onda d'Urto, eccoci ancora con il nostro appuntamento quindicinale dedicato al continente americano.
5: Escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de
4: Due paesi che toccheremo in questa mezz'ora assieme. Andremo prima a Cuba, sempre più minacciate dagli statunitensi. L'ultima mossa riguarda una serie di sanzioni che hanno colpito la compagnia petrolifera cubana. Evidente il tentativo portare oltre il collasso l'economia e la vita degli cubani per cercare un qualche tipo di cambio politico interno. Poi invece ce ne andremo in Colombia, perché fra pochi giorni, domenica, si va al ballottaggio tra l'attuale centro-sinistra al potere, quello del pacto storico, e l'estrema destra trampiana, uno schema che abbiamo visto più volte nelle ultime elezioni in America Latina.
5: America Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye.
4: E Latinoamerica anche la nostra sigla, loro sono i Calle 13 dal Porto Rico.

0: Partiamo andando a Cuba, lo facciamo con una notizia delle ultime ore. Ossia il discorso del presidente Díaz-Canel.
1: Quando me sonrio la neve che macchia mi montagna.
0: Annunciati grandi cambiamenti, così li ha definiti Díaz-Canel in un'intervista in TV.
1: Para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca.
0: Díaz-Canel ha annunciato riforme economiche, sono tempi, ha detto, in cui bisogna cambiare. Il corpus di riforme economiche servono sostanzialmente a decentralizzare i poteri economici con un trasferimento dallo Stato centrale ai municipi, che sono attraversati spesso anche dalla dinamica della rete del potere popolare con i delegati eletti direttamente dai cittadini. I municipi potranno quindi, leggiamo testualmente, attrarre, gestire investimenti ed esportare. Poi Díaz-Canel ha detto che ci saranno provvedimenti per dare maggiore efficienza all'industria di Stato e sviluppare l'agricoltura e il sistema agroindustriale. C'è poi un'apertura nei confronti della diaspora cubana, ovviamente non quella legata alla contraterrorista. I cubani residenti all'estero potranno infatti investire con gli stessi diritti degli investitori stranieri. Insomma, cambiamenti importanti per la natura stessa oggi di Cuba, cambiamenti di fronte a quello che da più parti è stato definito il momento zero delle riserve petrolifere. Ossia inizia a mancare anche l'energia per il normale settore civile. Oggi soprattutto nell'est di Cuba ci sono 3-4 ore di luce rispetto a quanto potrebbe essere garantito, questo ovviamente di fronte all'infame bloccheo statunitense che è in corso da oltre 60 anni ma che dal gennaio 2026 ha, come dire, ristretto ulteriormente le maglie, soprattutto per quanto riguarda il tema degli idrocarburi, più in generale dei carburanti. Di questo noi abbiamo parlato con un compagno italiano che da anni vive nell'isola socialista. Lui abbiamo chiesto un audio, date anche le non facili comunicazioni proprio in merito a questi blackout, e con lui abbiamo fatto un po' un quadro generale sia di quello che accade dentro l'isola ma anche, come dire, delle continue meccanismi di propaganda e anche di guerra psicologica che attraverso il segretario di Stato statunitense Rubio rimbalzano ampiamente anche sui media europei ed in particolare su quelli italiani. Fra pochi istanti quindi andiamo a Cuba con un compagno italiano che vive sull'isola socialista da molti anni.

Un saluto dalla Cuba che resiste. Dopo l'ordine esecutiva promulgata dall'amministrazione Trump il 1 maggio, si sono iniziati da subito a vedere alcuni effetti. Alcune delle importanti catene alberghiere presenti a Cuba, con società miste a maggioranza cubana,

inefficaci. Al presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, a alcuni suoi familiari, a alcuni ministri, altri rappresentanti del Ministero degli Interni e delle Forze Armate Rivoluzionarie, tra cui alcuni di quelli che avevano incontrato quel fantoccio del presidente e del direttore della CIA, che ha avuto l'ardire di venire a Cuba a proferire minacce e a cui è stato risposto picche. Oltre agli altri dirigenti del governo dello Stato cubano che abbiamo citato, sono stati sanzionati, per così dire. Le sanzioni non esistono in questo caso, non è una questione semantica. È una questione di concetto sia giuridico che politico. Le operazioni, le misure coercitive unilaterali, perché le sanzioni le possono emettere soltanto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, queste misure coercitive unilaterali hanno colpito anche i comitati di difesa della rivoluzione. L'ICAP, l'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli, e CUPE, Cuba Petrolio, la società dello Stato che gestisce le operazioni petrolifere qui a Cuba. Un'altra serie di sanzioni, appunto, misure coercitive unilaterali, sono state messe dall'amministrazione Trump con un'ampia campagna di diffamazione, per meglio dire di guerra psicologica, a livello internazionale contro una società importante dello Stato cubano che si chiama CAESA. Questa società è il maggior operatore di tutto le azioni volte a scavalcare il bloccheo. È un conglomerato di varie istituzioni economiche dello Stato cubano che svolgono numerose attività in differenti settori economici, l'industria, il turismo, il commercio, il settore bancario. Tutte queste attività vengono realizzate facendo salti mortali per tentare di superare il blocco economico, commerciale e finanziario, che è una misura di terrorismo di Stato del governo degli Stati Uniti. E ha a Gaesa la possibilità di recuperare divisa straniera che soprattutto in questi momenti è vitale per la sopravvivenza delle attività economiche dello Stato cubano. È proprio per questo che è nata una campagna da quell'infame di Marco Rubio in particolare, ma dall'amministrazione Trump, di cui si è fatto eco tutta la stampa mainstream mondiale, imbeccata da quei giornalucoli chiamati stampa indipendente, che sono in realtà degli strumenti delle operazioni di guerra psicologica e cognitiva del governo degli Stati Uniti che li finanzia. A questo proposito siamo contenti di poter sottolineare il lavoro di Cuba Informazione, un collettivo di compagni baschi che fa appunto un lavoro eccelso per smembrare la quantità di operazioni di guerra psicologica messe in campo dai media mainstream. Si fa amplificatore delle menzogne proclamate da Marco Rubio. Parla di conti all'estero milionari,

dell'entourage della famiglia Castro e dei militari che affamano il popolo cubano, ovviamente senza presentare la minima prova di questo, ma soltanto ripetendo a pappagallo le veline del suo padrone Marco Rubio. Pensiamo che a questa gente vada risposto che tutte le strutture di solidarietà con Cuba dovrebbero farsi attive promotrici di una campagna per sbugiardare questi criminali di guerra che con i loro bombardamenti mediatici preparano l'ulteriore genocidio come se non ci fossero già abbastanza. Ricordatevi i 40 bambini decapitati da Hamas, mai esistiti ovviamente, di cui blateravano questi pennivendoli al servizio dell'imperialismo per mesi e mesi dopo che oltretutto il portavoce dell'esercito sionista era stato costretto a smentire queste infamie. Questi pennivendoli al soldo dell'imperialismo continuavano a proferire le basse operazioni criminali di guerra psicologica finalizzate a legittimare il genocidio, quello sì vero, che ha portato allo sterminio di decine di migliaia di bambini palestinesi. Ecco, di fronte a questo, questa gente va messa con le spalle al muro e gli va chiesto conto, tanto per dire, fornisci una cavolo di prova di quello che dici, dove stanno questi conti? A questo proposito il lavoro di Cuba Informazione è prezioso perché smonta punto per punto le infamie di questi pennivendoli mercenari e criminali di guerra. Gaesa in realtà fa un lavoro nobile, protegge il popolo cubano dal bloccheo e tenta in tutti i modi, certo, anche in modalità che non devono essere divulgate, è ovvio, in un paese in guerra sottoposto a questo lungo e silenzioso genocidio. Gaesa difende il popolo cubano, fornisce mezzi e strumenti per alleviare il bloccheo imposto dall'imperialismo. E a Gaesa noi siamo grati per il lavoro che svolge. A questo proposito, Finsimex, una delle strutture di Gaesa, è stata colpita da ulteriori misure coercitive unilaterali del governo Trump che hanno praticamente dalla sera alla mattina reso impossibile utilizzare carte di credito Visa e Mastercard che si sono ritirate dagli accordi che avevano con Finsimex e che non possono essere più utilizzate sull'isola. Immaginatevi in Italia, voi dalla sera alla mattina non potete utilizzare più una carta di credito. Cosa avrebbe e quale sarebbe il peso enorme? Va ricordato che dopo che le filiali di Western Union, che erano uno dei principali strumenti per inviare le rimesse da parte dei lavoratori cubani all'estero alle proprie famiglie, chiusura di queste filiali, le carte di credito erano uno degli strumenti con cui veniva inviato il denaro ai propri familiari qui a Cuba. Un altro avvenimento di una certa ridicola, per certi aspetti, importanza è la visita di quel pagliaccio fascista del ministro della guerra, perlomeno non ha la faccia tosta di mascherarsi e si definisce così platealmente, che in calzoncini, in mutande, è sbarcato a Guantanamo in una passeggiata fra il folcloristico e il clownesco, e però con
minacce notevoli, ha voluto fare una passerella in quel di Guantanamo, lo ricordiamo, la base usurpata sul territorio cubano da quegli infami dell'esercito degli Stati Uniti. Ha pensato bene dopo il ritorno da questa passeggiata in mutande, è ritornato a casa sua, di passare al CENTCOM, dove ha fatto dichiarazioni in cui minacciava di morte il presidente Díaz-Canel o del rapimento. Ovviamente queste minacce vengono respinte al mittente, e qui, come sempre da molti anni, ma in particolare in questi ultimi mesi e settimane, ci si prepara. Ci si prepara anche alla luce dell'aumento del dispositivo militare in generale nei Caraibi, con l'aumento della struttura logistica, in particolar modo nelle basi di Puerto Rico, e a questo proposito è uscita una dichiarazione di intellettuali, militanti portoricheni, che rifiutano categoricamente che la loro isola, il loro paese usurpato, anche questo, venga utilizzato per aggredire un paese fratello come Cuba. Vi invitiamo a vedere il video di Cuba Informazione su Gaesa, lo potete trovare sul sito di Cuba Informazione ed è sottotitolato in italiano. Vi invitiamo a informarvi attraverso i nostri mezzi di informazione, a spegnere i mezzi di informazione mainstream e a inseguirli quando loro mentono e metterli di fronte alle loro responsabilità criminali. Un saluto dalla Cuba che resiste.

Da Cuba, quindi, un compagno italiano che da anni vive sull'isola socialista. Abbiamo ospitato il suo contributo all'interno di Latino America qui su Radio Onda d'Urto. E noi restiamo nel continente americano, ma da Cuba ci spostiamo in Colombia. Il 21 giugno è il giorno del ballottaggio in Colombia per il nuovo presidente della Repubblica. Il primo turno del 31 di maggio ha visto arrivare in testa Ivan Cepeda Castro, esponente del centro-sinistra, l'attuale, come dire, coalizione al potere, pacto storico qui ampliata nella formula dell'Alianza por la Vida. È arrivato al 40,9% davanti invece l'esponente dell'estrema destra trampiana Belardo delle Spreglia con il 43,7%, ballano quindi meno di 3 punti percentuali. Espreia, filo trampiano, difensore esplicito dei paramilitari, espressione della plutocrazia oligarchica e dei legami tra politica e paramilitarismo. Così lo definisce Alyosha Castronovo, redattore di Dinamo Press, ricercatore universitario, profondo conoscitore delle elezioni e della Colombia, in un articolo comparso su Dinamo Press. Voto quindi estremamente importante, anche perché la Colombia è uno dei pochi paesi ancora, come dire, non nelle mani dell'ultradestra trampiana, almeno a livello di singoli paesi, anche se in realtà se calcoliamo la popolazione, la gran parte della popolazione, mettendo insieme solo Colombia e Brasile, è ancora governata, diciamo, da governi non trampiani. Tra le altre cose, in Brasile si vota anche entro la fine dell'anno, quindi l'attenzione verso il voto colombiano va oltre i confini di Bogotà. Di tutto questo Alyosha Castronovo ha parlato su Radio Blackout di Torino con una lunga intervista, oltre una ventina di minuti. Noi abbiamo preso uno stralcio di queste interviste, insomma, per capire come è andata il primo turno, chi ha votato chi, in attesa poi di capire quello che accadrà domenica 21 di giugno con il ballottaggio e poterlo poi commentare anche qui ai microfoni di Radio Onda d'Urto. Fra pochi istanti quindi Alyosha Castronovo con lo stralcio che abbiamo tratto dalla sua intervista su Radio Blackout. Sul sito di Radio Onda d'Urto, all'interno dell'articolo che presenterà proprio questo podcast Latino America, metteremo anche il link diretto per le persone interessati, in modo che possano ascoltare l'intera riflessione di Castronovo alla radio torinese. Buon ascolto quindi con Alyosha Castronovo sulle elezioni in Colombia.

0: questo risultato elettorale rappresenta in un qualche modo, possiamo dire, un secondo turno anticipato, nel senso che vi è stata una polarizzazione molto forte del voto, soprattutto appunto lo scenario che avevamo davanti negli ultimi mesi e nelle ultime settimane era uno scenario in cui alle elezioni parlamentari dello scorso 8 marzo il patto storico, il partito di sinistra, espressione diciamo della confluenza di tutta una serie di realtà a partire dalla vittoria elettorale del governo Petro di 4 anni fa, era uno scenario in cui appunto tutti i sondaggi, ma non solo i sondaggi, ma anche diciamo il consenso forte del governo uscente e la capacità di mobilitazione molto grande nelle piazze e nelle strade durante questi ultimi mesi da parte delle forze legate ai movimenti sociali, al governo Petro, avevano segnalato diciamo una forza che poi è stata anche emersa anche dalle urne, perché ricordiamo che il voto al primo turno degli oltre 9 milioni di voti ottenuti dal candidato del patto storico Ivan Cepeda, che si presenta con la con la candidata vicepresidente Aida Quilqué, che è una leader indigena, senatrice e leader del movimento indigeno, rappresenta la votazione più alta delle sinistre a un primo turno elettorale, di oltre 1 milione di voti in più rispetto a quello che aveva ottenuto Petro 4 anni fa al primo turno delle presidenziali. E quello che è inaspettato è stata la confluenza del voto di opposizione, del voto delle destre su questa figura che è Abelardo Della Spregia, che come dicevi è arrivato primo al turno elettorale dello scorso 31 maggio ottenendo oltre 10 milioni di voti, mentre la candidata ufficiale diciamo della destra tradizionale, dell'uribismo, dell'estrema destra ma tradizionale, è con un tentativo di coalizione, di costruzione di alleanze con un centro più moderato rappresentato dalla sua formula vicepresidenziale, che è Oviedo, dichiaratamente omosessuale, una figura legata ex direttore dell'ente di statistica, che ha provato a costruire questa alleanza tra l'estrema destra tradizionale dell'uribismo, Paloma Valencia, ricordiamo, la candidata appunto del Centro Democratico, e è una appartenente a famiglie di terratenenti, di latifondisti del Cauca, quindi dell'oligarchia tradizionale colombiana, che era attesa attorno al 15-20% almeno dei voti, ha ottenuto appena un 6% dei voti. Quando possiamo dire che appunto nelle primarie della coalizione di destra a marzo aveva ottenuto oltre 3 milioni di voti, quindi il doppio di quanto ha ottenuto in queste elezioni. Questo è un elemento importante per comprendere come gran parte del voto uribista, gran parte del voto della destra conservatrice tradizionale non è andato alla candidata scelta diciamo dal Centro Democratico, ma è confluito immediatamente sulla figura di Abelardo Della Spregia, e questo è un elemento chiave per comprendere diciamo uno scenario che gli stessi sondaggi, che vabbè insomma sono ormai anni che i sondaggi non riescono a cogliere la realtà dinamica delle scelte politiche, ma appunto i sondaggi avevano individuato, seppure nelle ultime settimane era dato molto in crescita la figura di Abelardo Della Spregia, possiamo dire che appunto c'è stata questa confluenza, per questo diciamo possiamo diversi analisti dicono c'è stato come un secondo turno anticipato, nel senso che i voti che avrebbero poi sarebbero confluiti su uno dei due candidati della destra che si immaginava potesse andare al ballottaggio contro il candidato diciamo nel patto storico delle sinistre, del progressismo, appunto come dicevi, dell'Alleanza per la Vita, che è questa coalizione ampia che si è costruita a partire dalla candidatura del patto storico e che ora in queste ore, in questi giorni stanno costruendo nuove alleanze più ampie in funzione anti Abelardo Della Spreglia, anti estrema destra, in vista del secondo turno del ballottaggio del 21 giugno. Questi elementi mi sembrano chiave per comprendere lo scenario elettorale di questo primo turno in Colombia, un primo turno in cui il progressismo, le sinistre arrivavano con l'obiettivo di vincere le elezioni già al primo turno e che invece ha portato a, possiamo dire in termini numerici, un ottimo risultato, in termini percentuali un risultato che vede le sinistre inseguire il candidato dell'estrema destra. Ed è importante caratterizzare la figura di Abelardo Della Spreglia, che è un, si presenta come allo stile Milei, Trump, Noboa o Bukele, possiamo dire che sono i suoi riferimenti, e rappresenta la nuova estrema destra internazionale, che si presenta come outsider quando è una figura non solo multimilionario, ma una figura molto vicina a diciamo alla destra paramilitare, all'estrema destra colombiana, ma che in un qualche modo non era direttamente parte dello scenario politico colombiano, e su questo ha costruito la figura, diciamo, di questo immaginario, che di questa diciamo combinazione di elementi che vanno dall'odio contro, dal razzismo, dall'odio contro le popolazioni indigene afrodescendenti, contro le popolazioni diciamo le diversità sessuali, contro le donne, contro la sinistra, contro il pubblico, contro tutto ciò che ha a che vedere con diritti sociali, mettendo al centro invece l'impresa privata, la famiglia, un discorso fortemente legato a una diciamo rivendicazione conservatrice cristiana, assieme all'allineamento strategico a livello di politica, a livello di alleanze politiche internazionali con gli Stati Uniti e con Israele. Ricordiamo che la Colombia, durante il governo Petro, in questi anni ha acquisito un ruolo importante, uno nella denuncia del genocidio in Palestina, due nella denuncia delle azioni imperialiste statunitensi in America Latina e nel mondo. Quindi si tratta di riallineare dal punto di vista delle alleanze strategico-geopolitiche, riallineare la Colombia con la volontà, diciamo, politica degli Stati Uniti, di Trump e di Israele. Questo è un altro elemento chiave per comprendere anche lo scenario politico. Abelardo Della Spreglia costruisce sulla campagna contro appunto le politiche delle sinistre, ma anche costruisce il suo sostegno sulla questione della sicurezza, su una campagna spregiudicata, come al solito, basata su situazioni, su soluzioni semplici di fronte a problemi complessi, parlando di costruire nuove megacarceri, parlando di manodura, parlando di guerra, parlando di logiche, diciamo, di logiche securitarie come modi per risolvere una serie di problematiche che la Colombia vive e attraversa negli ultimi anni, radicalmente opposte rispetto alle soluzioni proposte, sperimentate, con limiti e problemi, ma proposte su questi temi dalle sinistre, dalla coalizione del progressismo, con l'orizzonte, diciamo, della negoziazione, della pace totale, della ricerca della pace come orizzonte politico e non dell'intensificazione della guerra. E questo credo che sia un altro elemento centrale, dirimente dello scontro elettorale, perché evidentemente in un paese con 60 anni di conflitto armato, in un paese che si compiono adesso i 10 anni degli accordi firmati con le FARC, ma una parte importante del territorio continua a essere attraversata da nuove dinamiche di conflittualità armata, legata al narcotraffico, legato al controllo della rendita territoriale, diciamo, delle miniere d'oro e di altri elementi, diciamo, di legati all'estrattivismo, che producono dinamiche di violenza nei territori rispetto alle quali appunto ci sono ricette e modalità radicalmente diverse in gioco per cercare di trovare soluzioni alla, diciamo, alla ai momenti di crisi e alle difficoltà che vive la Colombia. Si tratta di un'elezione chiave perché sia a livello colombiano sia a livello quantomeno latinoamericano si tratterà di una elezione decisiva, così come quelle che si terranno in Brasile nel mese di ottobre, per avere la possibilità di mantenere spazi di trasformazione, di lotte e ricerca per la giustizia sociale dal punto di vista di sperimentazioni di politiche pubbliche, dal punto di vista di un allineamento politico, una rottura con un allineamento politico rispetto alla all'estrema destra di Trump, che ha appunto Milei, Noboa e altri come suoi principali alleati nella regione. Si tratta quindi di una elezione decisiva non solo per la Colombia, per la continuità della possibilità di un processo di trasformazione sociale che il governo Petro, le lotte dei movimenti sociali, indigeni, afrodiscendenti, delle economie popolari, dei lavoratori e delle lavoratrici rappresentano, ma anche per quanto riguarda l'America Latina a livello più ampio, in termini di una tensione con le nuove politiche imperiali degli Stati Uniti.
1: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indirecta.
2: Yosha Castronovo sulla Colombia con questa voce. Chiudiamo la puntata odierna di Latino America. Restate all'ascolto delle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. A buon ascolto a tutti e a tutti, sempre anche da Latino America.
3: Vamos caminando, yo canto perché se escucha.
2: Noi ci risentiamo tra 2 settimane esatte, vale a dire fra 2 lunedì, sempre su Radio Onda d'Urto, sempre dall'America Latina.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
2: Pubblicità?
3: No, grazie.
2: Influencer?
3: Nemmeno.
2: Filtri?
3: Sì, ma solo per il caffè.
2: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 4620174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
4: Minuti, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questo lunedì 15 di giugno. Dopo l'accordo nella notte tra Teheran e Stati Uniti, Israele prova a fare saltare il banco, 2 vittime, 6 feriti in Libano. Tanto venerdì a Ginevra è attesa la firma in maniera, come dire, diretta e non elettronica dell'intesa. Nessuna intesa invece per la martoriata Palestina, 9 morti a Gaza nelle ultime 24 ore. Sono invece 22 giorni di prigionia in Libia per una decina di attivisti e attivisti, quelli del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia, fra loro anche 2 italiani, Dina e Domenico. Oggi ha chiesto la liberazione immediata di tutte e di tutti Maria Rosaria, la sorella di Domenico. Sentiremo un passaggio del suo intervento. Pagina poi del lavoro: Electrolux congela ma non ritira il piano da 1700 licenziamenti, così oggi al vertice al Ministero delle Imprese, dove c'era anche Andrea Torti, segretario provinciale della FIOM di Milano. Lo abbiamo sentito ai nostri microfoni. ATM Milano ha presentato una denuncia dopo la chat con all'interno alcuni autisti che si scambiavano foto di ignare passeggeri con offese sessiste. Ad accorgersene direttamente una passeggera. Pesanti raid russi su mezza Ucraina, 11 morti e 53 feriti, scambio di accuse sul bombardamento che ha colpito l'importante monastero ortodosso delle grotte alle porte di Kiev. È arrivato anche Trump a Devian, località francese sul lago di Ginevra, dove è iniziato il G7. Ieri intanto decine di migliaia di persone hanno manifestato contro il G7 a Ginevra. Sentiremo la testimonianza di Thibaut Mabou, giornalista freelance elvetico. Una buona serata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Israele cerca di fare saltare il banco della fragile intesa raggiunta nella notte fra Stati Uniti ed Iran. Tace per ora Netanyahu, che dovrebbe parlare alle ore 20. Vanno avanti invece altri suoi ministri, come quello della difesa Katz, per il quale l'esercito israeliano rimarrà in Libano, Siria e Gaza senza limiti di tempo. Per un altro ministro, il colono fascista Smotrich, ogni accordo con l'Iran è negativo per Israele e per il mondo. Per chiarire meglio il concetto, Tel Aviv ha colpito oggi alcune località del sud del Libano. 2 le vittime, una Nabatie e l'altra Bin Jebeil, oltre a 6 feriti. Tra loro anche alcuni residenti tornati da Beirut verso quello che resta delle loro abitazioni a sud. Proprio da Beirut, Libano, con noi c'è Davide Ruggini, capo missione dell'ONG Un Ponte Per.
5: Alcuni bombardamenti molto meno intensi degli ultimi giorni, anche molto minori in termini di numeri, però in questo momento la situazione è molto precaria e non sappiamo esattamente cosa aspettarci. Per quanto ci riguarda, noi continuiamo a operare, abbiamo visto che sì, un certo numero di persone dagli shelters sono partiti, però tendenzialmente, come all'interno degli shelter, dei rifugi, non fosse la maggioranza della popolazione ospitata all'interno, ma molti sono ospitati appunto in seconde case, da famiglie e cose, principalmente quello che che notiamo sui numeri è che queste persone qua stanno cercando di tornare a casa, l'autostrada per il sud è stata piena per diverse ore e quindi questo notiamo. Negli shelters timidamente qualcuno cerca di andare a sud, di andare a vedere se la casa è ancora in piedi o no, però per adesso la situazione resta molto precaria.
4: Gli attacchi israeliani sono le prime violazioni dell'intesa tra Washington e Teheran, che non a caso ribadisce che gli Stati Uniti devono garantire la fine della guerra in Libano o l'accordo salta. Sarà quindi una lunga settimana quella che dovrebbe portare a venerdì, con la firma a Ginevra degli accordi, firma fisica dopo quella elettronica avvenuta nella notte. I termini precisi dell'intesa non sono stati diffusi, ma si parla di sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero e della possibile riapertura dello stretto di Hormuz a partire da venerdì. La bilancia però rimane ancora in bilico, soprattutto per quanto potrebbe accadere proprio in Libano. L'Iran infatti avrebbe bloccato una serie di raid contro Israele dopo le pressioni degli Stati Uniti, pressioni arrivate anche a seguito di alcune telefonate tra gli Stati Uniti e il premier sunnita libanese Salama. Dal canto proprio invece Hezbollah ha fatto sapere di aver interrotto ogni azione militare contro gli occupanti. Anche qui il punto da Beirut, Libano, con David Ruggini di Un Ponte Per.
5: Sia il presidente che il primo ministro che lo speaker del Parlamento si sono dichiarati comunque a favore di questo accordo, che dovrebbe in qualche modo stabilizzare la situazione, e soprattutto lo speaker del Parlamento, che è il capo in quota Amal, è a favore e spinge anche perché si implementi anche il ritiro delle truppe israeliane dal territorio occupato in questo momento. Mentre invece diciamo gli altri attori politici sono più prudenti. Hezbollah, visto che dal momento che c'è stata la dichiarazione c'è stato il fuoco, moltissime persone si sono riversate per strada nel tentativo di tornare a sud, ha chiesto formalmente di aspettare, di vedere come viene implementato il cessato il fuoco. Quindi attualmente diciamo c'è una, dal punto di vista degli attori politici diciamo che c'è prudenza. Viene visto a favore in linea generale, però c'è molta prudenza perché giustamente, come sappiamo, come abbiamo visto nei mesi, Israele tende costantemente a cercare di sabotare questi accordi e a continuare la guerra.
4: Nessun accordo, ma solo morti in Palestina. Da quando è stato fissato il cosiddetto cessato il fuoco di ottobre, sono infatti 1000 le vittime, 9 nelle ultime 24 ore. Dall'ottobre 2023 oggi è stato formalmente superato il muro delle 72.000 vittime con 173.000 feriti. E dalla Palestina all'Italia, passando però dalla Libia, Dino e Domenico da 22 giorni sono in prigionia a Bengasi assieme alle altre 8 persone coinvolte nel sequestro relativo al convoglio di terra della Global Sumude Flottiglia. Durante le trattative all'ultimo checkpoint con le milizie di Haftar sono infatti stati catturati. Da settimane Dina e Domenico sono quindi trattenuti senza alcuna accusa, senza garanzia, senza libertà e nessuna tutela legale. Oggi per la loro liberazione ha parlato anche Maria Rosaria Centrone, sorella di Domenico, uno dei due ancora in prigionia in Libia.
6: Io sono Maria Rosaria Centrone e sono la sorella di Domenico Centrone, che insieme a Dina Alberizia e altri 8 volontari è stato trattenuto e privato della sua libertà in Libia Est. Come lo chiamiamo noi in famiglia, Dina e gli altri facevano parte del convoglio di terra della Global Smooth Flottiglia. Io non avrei voluto che si arrivasse al punto di dover fare un videomessaggio o un appello da parte mia, però mio fratello è trattenuto insieme agli altri e sono diventati davvero tanti. Io quindi mi unisco all'appello dei miei genitori e di tante altre persone per far sì che Nico e gli altri vengano liberati, perché sono persone innocenti, perché sono persone etiche, sono persone che non soltanto non hanno commesso alcun illecito, ma sono anche persone che non avevano assolutamente intenzione di fare male a nessuno, perché mio fratello non farebbe male neanche una mosca, e su questo ci metto la mano sul fuoco.
4: Ancora dall'Italia, ma parliamo di lotte operaie con la vicenda Electrolux e 1700 licenziamenti che sono stati annunciati un mese fa con la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Oggi è al Ministero delle Imprese la seconda riunione del tavolo di crisi. La multinazionale svedese ha sospeso, pur senza ritirarlo, il piano per 50 giorni. tempo definito necessario per individuare nuove misure condivise con governo e parti sociali. Dalla canto proprio la Fioma parla di tregua armata. Con noi c'è Andrea Torti, segretario provinciale della Fioma di Milano, che oggi era al tavolo del Ministero di Roma.
7: Questo tavolo sancisce una tregua armata tra noi ed Electrolux per i prossimi 2 mesi. Diciamo che il fronte istituzionale è rimasto compatto, che chiedendo ad Electrolux di ritirare il piano e quindi ritirare esuberi e cessazioni di produzioni e esuberi. L'azienda non ha fatto questo, ma lo ha, diciamo, congelato, cioè si è detta disponibile a un confronto tecnico e politico nei prossimi mesi, volto a modificarla. Quindi noi abbiamo rimarcato che questo tipo di confronto si avviene in trasparenza e con l'obiettivo di evitare chiusure ed esuberi, per noi si può fare, e pertanto si sono stati messi in campo e si stanno concordando i prossimi incontri, che saranno già dal mese di giugno.
4: Così sulla vicenda Electrolux. Il piano invece di Fiat Stellantis è stato al centro oggi di una serie di audizioni in Parlamento. Tra gli altri è stato audito l'amministratore delegato Antonio Filosa, che viene però accusato dai sindacati di aver costruito un piano di fatto di dismissioni dall'Italia ed in particolare dalla piano di Torino, rispetto invece ai vantaggi dati agli Stati Uniti. Le audizioni si sono concluse di fatto con un nulla da segnalare. E le vicende Electrolux e Stellantis sono solo 2 punte dell'iceberg delle decine di crisi aperte in Italia nel comparto industriale. Cortando le varie vertenze in corso, ballano infatti nell'industria italiana 100.000 posti di lavoro, che si aggiungono ai 700.000 già persi nell'ultimo ventennio, di fatto un posto su 6. Violenza di genere, foto in chat di ignare passeggere condite da offese sessiste. La TM di Milano ha depositato una denuncia alla polizia locale sul caso dei messaggi che venivano scambiati da alcuni autisti, diffondendo foto di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso emerge dopo la denuncia di una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. Così la denuncia poi a TM al momento si è rivolta alla locale di Milano. Politica di palazzo, scure su 250 emendamenti alla legge elettorale, da domani via quindi all'esame della Commissione Affari Costituzionali, sul tavolo però solamente 479 emendamenti, gli altri sono stati dichiarati inammissibili. La maratona del voto in Commissione andrà avanti anche per il weekend, il governo infatti vuole correre portando il testo in aula il 26 di giugno. Frattempo la Meloni insegue le retoriche fasciste di Vannacci, parlando nello specifico di quanto avviene al festival Più Libri Più Liberi, che ha chiesto alle case editrici, memore del caso del passaggio del Bosco l'anno scorso, una dichiarazione di adesione ai valori della Costituzione, quindi antifascisti. Tanto è bastato alla Meloni per parlare di censura. Il tutto mentre da più parti si vocifera della possibilità di voto anticipato in Italia nella primavera 2027, per il timore di Fratelli d'Italia e Lega di fronte alla competizione ancora più a destra scatenata da Vannacci, che è già diventato recettore di vari transfughi in Parlamento. 19:33 minuti, andiamo in Ucraina con i pesanti raid russi che oggi hanno colpito mezzo paese, in particolare Kharkiv e Kiev. Nel mirino anche un importante monastero ortodosso, quello delle Grotte, poco distante dalla capitale. Qui 18 i feriti. In totale oggi nei raid si registrano 11 vittime e 53 feriti. È una barbarie e un'aggressione all'umanità. Il mondo non resta in silenzio, dice Zelensky. Ma secondo il Ministero della Difesa russo sarebbe stato un missile Patriot statunitense difettato a colpire il monastero. Impossibile avere conferme indipendenti. Ci sono poi 3 vittime per droni ucraini a Tula, 200 km da Mosca. Altre 2 vittime nelle zone di confine di Belgorod e di Bryansk. di Ucraina, oltre come sminare Hormuz in tempi brevi, si parla da qualche ora anche di Vienna in Francia per il G7, dove è atterrato nel pomeriggio Trump. Per quanto riguarda la vicenda della riapertura dello stretto del Golfo Persico, Francia, Gran Bretagna, Germania ed Italia si sono dette pronte ad una missione ad hoc, ma per ora Trump nicchia: non abbiamo molto bisogno di aiuto, e ha fatto sapere. Sempre contro il G7, intanto ieri domenica a Ginevra decine di migliaia di persone in piazza, arrivate nella città svizzera, data l'impossibilità di raggiungere la blindatissima Eviana, che si trova ad una quarantina di chilometri più a est. Duri scontri con la polizia fino a tarda sera, soprattutto attorno alla sede delle Nazioni Unite. La polizia ha poi bloccato centinaia di persone per tutta la notte in una piazza di Ginevra. Da qui vi proponiamo la traduzione in italiano della testimonianza di Thibaut Mabou, giornalista freelance elvetico tra i firmati fino a questa mattina.
8: La police a forcé des gens au bol à dormir sur le goudron toute la nuit. Ce qui vient de se passer cette nuit.
9: La polizia ha costretto delle persone a dormire sull'asfalto tutta la notte. Ciò che è successo stanotte dopo la manifestazione anti G7 è abbastanza folle. La polizia ha circondato diverse centinaia di persone domenica da fine giornata e non le ha lasciate andare. È stato un accerchiamento. Tutte le persone che si trovavano lì, che fosse per la fine della manifestazione anti G7 o per qualsiasi altro motivo, sono state bloccate, ma non ci sono stati controlli per diverse ore. La polizia non ha spiegato alla gente perché non poteva tornare a casa e soprattutto un'enormità di persone che non aveva niente a che fare con la manifestazione, turisti, gente del quartiere, che erano venuti solo a fare il bagno al lago e si sono ritrovati intrappolati fino alle 6 del mattino. La polizia non ha messo a disposizione dei bagni, quindi la gente ha dovuto fare i propri bisogni nei fiori del molo, sotto gli occhi della folla e della polizia.
8: Fleur du quai sous les yeux de la foule et de la police.
4: Così dalla Svizzera, dove ieri si votava anche il referendum proposto dalla destra iperpopulista, un tetto alla popolazione non oltre 10 milioni, di fatto bloccando l'arrivo di migranti. L'intenzione era quella di imporre il tetto fittizio fino al 2050. I no però hanno raggiunto il 56%. Andiamo in Africa con l'allarme arrivato dall'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani in merito al forte aumento dell'uso di droni in corso nella guerra civile in Sudan, partita a aprile 2023 e che vede opposto l'esercito golpista e i paramilitari. 1000 le vittime per i droni negli ultimi 5 mesi. Il commissario ONU Turca ha poi aggiunto che le segnalazioni di stupri e violenze sessuali sono in aumento vertiginoso. A riguardo, Medici Senza Frontiere ha fatto sapere di aver licenziato 18 dipendenti per gravi accuse di abusi sessuali arrivate da donne rifugiate sudanesi nel vicino Chad. Il conflitto in Sudan ha causato finora decine di migliaia di vittime e 11 milioni di sfollati in quella che l'ONU ha ribadito oggi essere la più grande crisi umanitaria al mondo. Dall'Africa alle Americhe, così andiamo in chiusura del nostro giornale radio, lo facciamo con l'Argentina. Tati Almeida, dal 2024 presidente dell'associazione Madre di Plaza de Mayo, linea fundadora, è morta a 95 anni. È stata una delle figure centrali della lotta contro l'impunità dei crimini dell'ultima dittatura argentina. La sua storia viene segnata il 17 giugno del 75, con la sparizione del figlio Alejandro, il quale prima di uscire di casa le disse: «Mamma, torno subito». Da quel momento iniziò una ricerca durata oltre 50 anni che non è mai arrivata ad un punto, trasformando però la stessa Almeida in un riferimento assoluto per le madri di Plaza de Mayo. Nata nel giugno del 1930 in una famiglia borghese legata da sempre all'ambiente militare, Almeida era una docente la cui vita fu stravolta dal sequestro del figlio, studente di medicina e militante politico della sinistra argentina. La donna, dopo il rapimento, cercò, grazie alle sue entrature, risposte direttamente da Videla, ma non ottenne nulla. Decise quindi di lasciare la famiglia e unirsi al movimento delle madri di Plaza de Mayo, a cui poi è dedicato l'intera vita. Fino all'ultimo l'Almeida ha ribadito come il figlio scomparso, Alejandro, l'avesse partorita politicamente, traendomi fuori dalla bolla di militari e di alta borghesia argentina in cui all'epoca avevo vissuto. 19:38 minuti, è tutto per quanto riguarda il giornale radio della sera qui dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire c'è Story di classe, poi ci ritroviamo in studio per eventuali ultime ore o per lanciare i programmi della ricca serata di Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 15 di giugno. Iniziamo ricordandovi che anche quest'anno puoi scegliere l'informazione indipendente e libera, quella di Radio Onda d'Urto. Dona il tuo 5 per 1000 alla dichiarazione dei redditi e del 730 alla nostra emittente Radio Onda d'Urto. Puoi scrivere il codice 0208-4620-174 durante la dichiarazione dei redditi e il 730. Tutte le informazioni sul sito radioondadurto.org. Appuntamenti per oggi. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto? Non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti lunedì sera, come oggi, dalle 19.30 alle 20, lo sportello antisfratti dell'associazione Diritti per Tutti. Come questa sera, ogni lunedì in via Industriale 10 a Brescia, al centro sociale Magazzino 47. E c'è anche lo sportello sociale MA Verona, organizzato dal laboratorio autogestito Paratodes. Tutte le informazioni al numero WhatsApp 329-6975-387 o alla mail sportellosocialeparatodos@gmail.com. A Brescia invece lo sportello Salute, organizzato il lunedì dalle 17.30 alle 19, è in via Eritrea 20 presso la casa della sinistra. Tutti i lunedì dalle 14 alle 19 anche l'aula studio al circolo anarchico Bonometti di vicolo Borgondio 6 a Brescia, che apre le porte creando uno spazio di studio, lettura, consultazione della libreria. Baretto popolare e distro fanzine a offerta libera. Proseguono gli appuntamenti della Festa della Resistenza, come sempre, in questo caso la sua 16ª edizione, alle scuole Calini di via Nino Bixio 9 nel quartiere Carmine di Brescia. Oggi lunedì 15 alle ore 20.30 presso il cortile dello spazio Carme, presentazione del progetto del Museo Nazionale della Fotografia. E sempre oggi, ma a Verona, sicurezza sociale diffusa contro ogni fascismo. Ripartiamo dai nostri quartieri e dalla nostra Costituzione, aperitivo sociale con Marco Grimaldi, Ilaria Cucchi, Paolo Berizzi, Giorgio Peloso e Zantaforni. Lunedì 15 giugno, questa sera alle ore 18.30 in via Santa Toscana, in piazza 26 ottobre a Verona. E invece gli appuntamenti cinematografici al Cinema Nuovo Eden questa sera propongono, in questo caso, Principessa Mononoke in 4K questo lunedì alle 19. Homebound, storia di un'amicizia in India, quest'oggi ma alle 18.30 sempre al Cinema Nuovo Eden. Tutto questo in via Nino Bixio 9 a Brescia. E poi chiudiamo con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti con un'anticipazione per il 17 di giugno. BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza invitano medici, farmacisti e personale sanitario interessato a partecipare al webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva e consociate, grossa multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Il webinar si tiene anche questo 17 giugno alle ore 18. Per ulteriori informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. È tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni basta scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.

0: Vous êtes en train d'écouter Radio d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio d'Adulto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

comando nazista di Stanza Mirafiori aveva deciso il trasferimento coatto sul lago di Garda dell'officina 17 per il 15 giugno 1944. Immediata è la reazione e la risposta degli operai, con l'indizione di uno sciopero per il giorno del 17 giugno, a indirlo il comitato di agitazione del CLN. Aspettano il suono della sirena, rimbomba la fabbrica. La manovra in realtà non tende tanto, come dichiarato dai nazisti, a evitare i danni delle incursioni aeree, quanto all'eliminazione delle agitazioni operaie che sarebbero diventati difficili da gestire. Quindi l'idea del comando nazista era quello di trasferire l'intero processo produttivo fuori dall'ambiente sociale dei lavoratori e delle lavoratrici, troncando così ogni organizzazione operaia ed influenza esterna. L'agitazione parte dallo stabilimento Fiat Mirafiori, ma ben presto si allarga, prima alle altre fabbriche del gruppo: Lingotto, Ferriere, Fonderie Ghisa, Acciaierie, Fiat Materiale Ferroviario, Grandi Motori. E nei giorni successivi a molte altre aziende, dalla Lancia all'Arsenale Militare, dalla Zenit alla Manifattura Tabacchi.

Le decine di migliaia di operai che scendono in piazza tra il 17 e il 27 giugno non si battono solo per scongiurare la deportazione, ma rivendicano anche un aumento di viveri e di salari. Grazie a questa prova di resistenza, gli operai otterranno alcuni miglioramenti economici e impediranno l'invio di macchinari e lavoratori all'estero o in sedi distaccate. Lo sciopero del giugno, di fatto, fornisce ai torinesi l'ennesima prova della grande capacità di mobilitazione e blocca e segna una dura sconfitta per i tedeschi che, se non fermati, avrebbero potuto riprodurre su larga scala l'operazione.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo.

19:48 minuti, eccoci in diretta qui su Radio Onda d'Urto. Non abbiamo ultime ore da segnalare, quindi a breve lasceremo la linea ai programmi della sera. Partiamo con All That Jazz, il nostro Paolo Bruno. Poi Punk Rock City, Desert Caravan, insomma tutta la serata del lunedì di Radio Onda d'Urto. Noi ci salutiamo proprio entrando già un po' nella mood che ci accompagnerà successivamente a All That Jazz, con questa versione di Summertime. La tromba è quella di Louis Armstrong, la voce che sentirete tra poco è quella invece di Ella Fitzgerald, che moriva esattamente oggi 30 anni fa, 15 giugno del 96. 13 Grammy, una quantità di album più o meno infinita, e poi alcuni album fatti anche con grandi della musica dell'epoca, in particolare questo Ella and Lewis, l'ottavo album in studio per Ella Fitzgerald, 1956, quindi anche qui abbiamo una data tonda. In quello che sarà il primo dei tre album che la grande trombettista e la voce del jazz, la regina del jazz, così viene chiamata, realizzarono insieme sul finire degli anni 50. In realtà ovviamente Summertime non è una canzone dei due, ma come spesso capitava all'epoca venivano rivisti pezzi di altri, in questo caso di George Gershwin. Buona serata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto con questa Summertime, a seguire invece qualche istante di musica e poi All That Jazz.

There's Aretha Franklin.

0: Bene, buonasera a tutti e a tutti, ben ritrovati anche questa sera con All the Jazz. E questa sera parleremo di un appuntamento molto importante che si svolgerà fra un po' di tempo e ne parleremo con Luca Beltrami, assessore al turismo e alla cultura del comune di Manerba. E quest'anno, vedo che ha raccolto il nostro suggerimento, ufficialmente direttore artistico della rassegna.
1: Sì, buongiorno, buonasera a tutti, grazie Paolo per l'invito. Era il momento di dare un'identità, diciamo, più chiara a questa rassegna festival che ormai è giunta al quinto anno, alla quinta edizione, e abbiamo deciso di rivederla graficamente, come avete potuto vedere dai social e da tutte le comunicazioni online e non, e così anche per far capire, ma non per prendersi meriti, per carità, tutt'altro, ma semplicemente per dare un'identità a tutto quanto, così dichiarare che poi in realtà era già stato detto anche negli altri anni, ma diciamo non in maniera così chiara, che effettivamente dietro c'è il lavoro non solo mio naturalmente, ma anche mio, ecco, tra i tanti anche io ci metto un pezzettino, perché ovviamente non può essere il lavoro di una sola persona una manifestazione di questo tipo, ma è il lavoro di tante persone. Non occorre che spieghi che è un lavoro lungo e impegnativo, perché questo è scontato, ma comunque è il risultato del grande lavoro di tante persone che con me collaborano e ci mettono del loro, insomma, ecco.
0: Minerve Musiche a Manerba, quest'anno c'è anche uno slogan: People, Jazz, Nature, gente, jazz, musica jazz e natura.
1: Natura. Sì, People, perché allora abbiamo voluto anche qui fare così, dargli un significato o cercare di spiegare quello che per noi è il significato di questo, di questa rassegna, e abbiamo deciso che queste tre parole incarnavano esattamente la nostra idea. Quindi people perché le persone sono il cuore del progetto, nel senso che al Minerva Musiche Festival Jazz ogni figura ha lo stesso valore, dall'artista che sceglie di condividere, diciamo così, il proprio talento sul palco, al direttore artistico che sono io, che in qualche modo ne ho immaginato il percorso, fino al pubblico che decide di esserci, di vivere l'istante della musica dal vivo. Accanto a noi, diciamo, ci sono tutte le persone che lavorano dietro le quinte, come dicevo io prima, quindi tecnici, organizzatori, volontari, collaboratori, che con passione e competenza rendono possibile di fatto ogni concerto. È questo incrocio di energie e di sensibilità diverse, perché poi ognuno è molto attento e ha la sua, che dà vita al festival, quindi dove ogni ruolo è fondamentale e ogni presenza contribuisce a costruire un'esperienza che noi consideriamo culturale, autentica e condivisa.
0: Però insomma ci porti al cospetto di musicisti straordinari, enormi, di grandissima importanza, e anche economicamente immagino che sia un certo sforzo per l'amministrazione.
1: Allora, sì, non ho spiegato gli altri due concetti, ma limite li rivediamo dopo. Sì, è un impegno chiaramente economico per l'amministrazione, ma e ci tengo a precisarlo perché deve essere molto chiara questa cosa, viene utilizzata solo ed esclusivamente imposta derivante da tassa di soggiorno, cifre derivanti da tassa di soggiorno. Per cui in realtà non c'è un vero e proprio costo a carico dei contribuenti di Manerba, o meglio, essendo la tassa di soggiorno una tassa di scopo, quindi può essere impiegata solo ed esclusivamente per attività legate alla promozione turistica del territorio, eccetera, noi utilizziamo solo, a parte che ne utilizziamo una piccola parte di quella che viene introitata dal comune, ma comunque sì, utilizziamo solo ed esclusivamente questo, ed è chiaramente un impegno importante.
0: Chiaramente è un impegno importante, perché con i prezzi dei concerti di oggi voi avete mantenuto comunque dei prezzi ragionevoli per la gente. Se guardiamo, senza nulla voler togliere alla qualità artistica e al lavoro del Vittoriale, là si paga molto, molto di più per concerti concerti di questo livello, mentre invece in una location lì, e poi parleremo della location della certo. principale, in una location non meno bella di quella del Vittoriale, mantenere dei biglietti a 30 euro è uno sforzo decisamente importante.
1: Sì, perché Paolo, proprio nell'ottica per cui vogliamo che questo genere di eventi, di manifestazioni, chiamiamoli come vogliamo, siano fruibili in qualche modo a chiunque, cioè che chiunque se lo possa permettere. E questo è il senso per cui viene investita una parte di tasse di soggiorno anche, cioè spendiamo qualcosina di più magari come tassa di soggiorno, incassiamo qualcosa, perché qualcosa incassiamo come biglietti, adesso non ci possiamo nascondere dietro un dito, però pur mantenendo un prezzo che di fatto è secondo noi è sostenibile, ecco, un po' per chiunque, regalando delle emozioni valide, importanti, perché comunque il viaggio sull'isola con la barca, il percorso intorno all'isola, quest'anno ci sarà una mostra di Rossetti, per cui cerchiamo di costruire, oltre ovviamente all'evento, cioè al concerto, anche tutto un pre e un post che abbia un significato, la natura, ci troviamo all'interno della riserva naturale, come dicevi tu, perché l'isola, la location principale è all'interno della riserva naturale di Marina del Garda, per cui regaliamo scorci che sono veramente, veramente magnifici, ecco. E ripeto, potendo utilizzare comunque un introito legato alla tassa di soggiorno, ci sembrava giusto comunque mantenere un prezzo, anche perché è la nostra intenzione, abbastanza contenuto, come dici tu, ecco.
0: Prima di entrare nel merito dei gruppi, della qualità e dei nomi che quest'anno vedremo, volevo farti un'osservazione. Ho assistito con piacere a vari concerti delle edizioni precedenti e ho notato una scarsa partecipazione di turisti, cioè si sentiva parlare soprattutto dei turisti stranieri che d'estate sono diciamo una fetta abbondante dei visitatori del Lago di Garda. Ecco, secondo te questo a cosa è dovuto?
1: Ma allora guarda,
0: e se condividi o se invece
1: certo, giustamente ti dirò questa cosa. Avendo la possibilità di raccogliere tutte le adesioni, quindi di fatto avere le informazioni base, quindi quelle gestibili secondo la privacy eccetera, di chi viene ai concerti, in realtà questa cosa non, diciamo, secondo il nostro punto di vista non è proprio così, o meglio un buon 30%, adesso mi pare fosse il 28-27%, erano di fatto turisti stranieri. Poi tieni presente un'altra cosa, che Manerba ha anche una buona base di turismo, sicuramente straniero tantissimo, ma anche bresciano, milanese, bergamasco, cioè abbiamo tutta una serie di seconde case, abitazioni più o meno fisse, che sono di italiani in realtà, ma sono sempre turisti, quindi sicuramente si può migliorare, ed infatti quest'anno abbiamo provato a promuovere qualcosa di più all'estero, o meglio abbiamo cercato di configurare, fare una serie di configurazioni di promozioni legate proprio al turismo straniero, ok, che viene in Italia, che apprezza la nostra zona, che sappiamo che gira dalle nostre parti, il nord Italia in generale, quindi sicuramente migliorabile. Però ecco, facendo i conti esattamente, avendo più o meno potuto vedere le adesioni degli altri anni, soprattutto dell'ultimo anno, non è proprio così scarso, ecco, non è proprio così basso, c'è qualcosa, si può migliorare, sicuramente si può migliorare, ed è sicuramente intenzione mia farlo, ma anche perché sono assessore al turismo, come hai detto prima tu, e quindi cioè, è di interesse farlo ancora di più, ecco.
0: Perfetto, adesso lasciamo da parte queste considerazioni tecnico-politico-strutturali per parlare di musica, che è molto importante. 12 luglio, Christian McBride e Julian Lange. Christian McBride, pluripremiato, pluriacclamato contrabbassista, e Julian Lange, oggi considerato il più talentuoso chitarrista americano, insomma, un colpaccio, anche perché poi è un incontro unico, unico, non ci sono mai stati, non ci sono altre volte di questo duo.
1: Allora sì, guarda, Christian McBride, partendo da lì, è una scommessa che ho fatto io, in realtà. A ottobre-novembre, adesso non ricordo la data giusta, il periodo, se era fine ottobre, primi di novembre, insomma, ho visto che aveva delle nomination ai Grammy. Vabbè, io lo ascolto da tantissimi anni, vabbè, solite cose, ma non vi sto a raccontare quanto è bravo e quanto è bello, perché lo sappiamo tutti, le capacità credo che le conosciamo tutti. E a ottobre, ti dicevo novembre, adesso non ricordo la data giusta, ho visto che era in nomination ai Grammy. Ho detto, madonna, 4 nomination, cosa deve aver fatto? Allora, vabbè, ascolta di qui, ascolta di là. Io ho fatto il tentativo, ti dico la verità, perché non ero proprio così convinto che avrebbe accettato. Ho fatto il tentativo e ancora in quelle date, quindi in periodi assolutamente non, diciamo, così non sospetti, e gli ho fatto una proposta. Ho fatto una proposta e gli ho detto, noi vorremmo averti in Italia, vorremmo farti suonare in questa location unica, iconica, tutto quello che vuoi, siamo un festival relativamente recente, però ci crediamo in questa cosa. Non è stato facile avere risposte, o meglio, ci è voluto un po' di tempo per avere le risposte, ci è voluto tempo per capire con che formazione sarebbe venuto, e poi alla fine in realtà ci ha fatto una sorpresa lui, nel senso ci ha detto va bene, vengo, dopo tra l'altro che ha vinto anche i 2 Grammy di quest'anno, dell'anno scorso, vengo, ma vengo con un progetto unico dedicato a voi, perché questa cosa mi piace, in qualche modo ci ha fatto capire attraverso il suo management naturalmente, questa cosa mi piace, questa cosa ha un sapore un po' diverso, e di fatto si è inventato, è quello che abbiamo capito noi, questa nuova esperienza che sarà il duo con Giulia Lage, e vedremo cosa ci riserveranno, nel senso che, come hai detto tu, è un progetto assolutamente nuovo, è una data unica italiana per il momento, perché loro ci hanno garantito addirittura per tutto il periodo estivo sarà la data unica di Christian McBride, per cui presumiamo che manterranno quello che ci hanno detto, e niente, i due nomi parlano da soli. Ovviamente la data, come vedi, è un pelo spostata rispetto a tutto il resto del festival, di qualche giorno, non di tanto, ma di qualche giorno sì, perché chiaramente non è che avessero la possibilità di darmi date dove volevo io, e quindi lì abbiamo dovuto trovare, tra virgolette, un accordo, ma in realtà cercare di condividere tutti gli eventi di Manerba, soprattutto tutte le loro date, i loro impegni, e quindi abbiamo infilato il 12 luglio questo evento unico che... dal quale, ti dico la verità, anche emozionandomi un po', mi aspetto molto, ecco.
0: E sai qualcosa sul repertorio che proporranno? O...
1: No, per il momento, ti dico la verità, non ho...
0: Sarà sicuramente una grande sorpresa. E allora direi che a questo punto ce l'ascoltiamo, Christian McBride, con la sua big band, in cui hanno partecipato anche Andy Summers e Sting. Ascoltiamo questa Murder by Numbers.

0: that's irony.
1: E allora, rieccoci con Luca Beltrami. Ho un attimo un problema di cuffia, ecco qua, rieccoci con Luca Beltrami. E dopo il 12 luglio c'è, come dicevi poco fa, prima che ascoltassimo questo Murder by Number di Christian McBride, c'è una piccola pausa e poi si comincia in maniera importante. 17 luglio non siamo più sull'isola di San Biagio, giusto?
2: Sì, il 17 luglio siamo ai giardini del parco della chiesa di San Giorgio, sempre nella riserva naturale, e abbiamo appunto il concerto di Dado Moroni e Andrea Bacchetti. È un concerto che abbiamo fatto, ma lo sai benissimo, anche l'anno scorso, ma è un concerto con arie nuove, con pezzi nuovi quest'anno, ma che a me piace sempre tantissimo, perché questo incontro così raffinato tra il jazz e la musica classica, questo dialogo tra i due pianisti di straordinaria sensibilità, secondo me è stato l'anno scorso, detta anche del pubblico, e devo dire, io sono d'accordo, un viaggio esperienziale, una bellissima esperienza, è stato veramente bello. Loro fanno interpretazioni di celebri compositori, fanno improvvisazioni, rimandi musicali, si trasforma proprio in un gioco elegante di botta e risposta tra i due musicisti, e quindi questa cosa mi piace molto, e ho percepito dal pubblico che hanno apprezzato, e quindi ho voluto comunque riproporlo, ecco.
1: Ancora due giorni di interruzione e poi si arriva al 20 luglio con Antonio Faraò. Dove sarà Antonio Faraò?
2: Allora, Antonio Faraò sarà, anche lui sarà nel parco dei giardini della chiesa di San Giorgio, sempre all'interno della riserva. Credo che anche lui non abbia bisogno di tante presentazioni, comunque tra i pianisti italiani più apprezzati a livello internazionale. Porta sul palco, secondo me, un linguaggio musicale che unisce lirismo mediterraneo e potenza ritmica, insomma è veramente una cosa particolare. A me Faraò piace tantissimo, ovviamente un pochino il gusto del, diciamo così, direttore artistico viene fuori in queste scelte, chiamiamole così, e basta, insomma sì, Faraò sarà ai giardini della chiesa di San Giorgio.
1: Ti muovi sempre tra pianoforte e chitarra, lasci un po' in disparte sempre i fiati, ne avevamo parlato anche l'anno scorso, però quello di Faraò sarà un tributo a Miles Davis in occasione del centenario della nascita.
2: Sì, no, in realtà non lascio sempre in disparte i fiati, perché se ricordi 2 anni fa sono venuti Boss, è venuto Cafiso, quindi in realtà... come ti ho già detto forse l'anno scorso, mi piace, io amo tanto il pianoforte, perché in qualche modo un po' ci provo anche a suonarlo ogni tanto, ma ascolto tanto, come ti ho detto l'altra volta, quello che mi riesce a trasmettere qualche artista, poi cerco di dare chiaramente alla rassegna un minimo di connotazione. Quest'anno devo dire che effettivamente la chitarra e il pianoforte l'hanno fatta da padrone, ecco, sono venuti fuori molto in maniera preponderante, anche se in realtà Christian McBride non è proprio

0: E allora, rieccoci con Luca Beltrami per parlare di Minerve Music qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Allora, abbiamo parlato un po' dei primi appuntamenti, ma insomma, siamo un po' a metà dell'opera. Con però un pezzo da 90, ma non soltanto, è una delle leggende della chitarra, ma verrà a Manerba per celebrare il suo 72esimo compleanno. Gli avete preparato la torta?
1: Sì, all'Imeola è anche qui il compleanno incredibile, cioè gli prepareremo la torta, ma visto che lui è un super appassionato di cucina, ho paura che faremo anche brutta figura, quindi bisognerà fare una super torta. Vedremo di capire esattamente cosa gli piace. Eh sì, all'Imeola anche questa non è una scelta casuale, non è arrivata solo quest'anno, volevo già farlo l'anno scorso, poi per una serie di motivi non ci siamo riusciti. Quest'anno anche lui credimi, è vero, è aggredito, nel senso aggredito con le richieste molto presto, ancora a settembre dell'anno scorso, e alla fine siamo riusciti a trovare la quadra, anche con lui le date non erano semplici, e poi alla fine ci ha detto: vabbè, ho deciso che suono il giorno del mio compleanno da voi. E ovviamente noi, quando ce l'ha detto, così siamo caduti cioè la cosa ci ha fatto molto piacere, per carità. Magari un musicista, un professionista di questo livello vive il compleanno in una maniera che io non posso capire, o che non, magari non mi... Però insomma, ecco, io che venga a suonare il giorno del suo 72esimo compleanno, per me è una grande soddisfazione, anche solo per potergli fare gli auguri in prima persona, ecco. Quindi parlare di Allimeola, poi vabbè, credo che sia superfluo.
0: Sì, ma si fermerà anche qualche altro giorno sul lago?
1: Allora, ti racconto un aneddoto. Si fermerà qualche giorno perché lui arriva il giorno prima, in realtà. Ti dirò che, essendo andato al suo concerto sold out già da parecchio tempo, c'era una mezza intenzione, una mezza proposta, di fare anche una seconda data. Poi chiaramente per questioni di budget, di disponibilità, di organizzazione, perché comunque dietro, come ben sai, c'è una grossa organizzazione, c'è tanto lavoro, non siamo riusciti a noi, e questo ce ne facciamo carico noi come responsabilità, a trovare il modo di così organizzargli la seconda data, che sarebbe stata la sera prima. Quindi si viene prima, viene un po' prima, viene il giorno prima, e si ferma qui un paio di giorni, poi parte subito in realtà, perché poi dopo il concerto, che sappia io, parte subito, però sì, viene un giorno prima.
0: E questi grandi, grandissimi artisti hanno esigenze particolari dal punto di vista, diciamo, del catering, dell'ospitalità, di quello che ne sta attorno. Una volta alcuni amici che lavoravano per il Vettorali mi raccontarono che Marsalis volle un pianoforte a coda nel suo hotel, il 5 Stelle di Gardone Riviera, dove era ospitato, e gli dissero: ma veramente non ci entra neanche dalla porta. E alla fine dovette rassegnarsi a un piano più normale. Tu ti sei mai trovato di fronte a esigenze così sopra le righe da un certo punto di vista?
1: Allora, col caso di Adimeola, in realtà no, poca roba, nel senso qualche alimento particolare, qualche cosa particolare, ma niente di che. E ci eravamo trovati in difficoltà, ci saremmo trovati in difficoltà quest'anno sull'isola, perché se Christian McBride fosse venuto con Ursa Major, avevamo il problema del pianoforte a coda sull'isola. E la soluzione che avevamo trovato, e tra l'altro ti dirò, ha dei costi assolutamente accessibili, a differenza di quanto io potevo immaginare, è che avremmo dovuto portare il pianoforte a coda con l'elicottero, perché non c'erano alternative. Nel senso che l'isola è piccola, l'attracco dell'isola è un ponte relativamente piccolo che non ha portata, quindi l'attracco sul ponte e lo scarico del pianoforte più l'attrezzatura che trasporta il pianoforte su cinghioli era improponibile perché passavamo i 1000 kg di portata al metro quadro. Per cui ecco lì ho avuto veramente, quando all'inizio della valutazione di tutto il festival si parlava di Ursa Major con Christian McBride, ti dico che qualche difficoltà, non tanto per delle loro richieste non sostenibili, perché in realtà è un pianoforte su un'isola, però ecco lì sarebbe stata abbastanza complicata organizzare. Ce l'avevamo fatta, ma...
0: Sicuramente sarebbe stato complicato, però è lo strumento dell'artista, non è il pianoforte,
1: non è il pianoforte
0: in camera per provare su un piano a coda nella camera d'albergo.
1: Hai pienamente ragione.
0: Ci sono musicisti che a volte superano il limite, si sentono un po' magari delle pop star. Invece vedo che da questo punto di vista va tutto bene. Allora la rassegna poi volge al termine con il trio di Bill Frisell che ospita anche Greg Tardy, insomma un altro appuntamento importantissimo, un altro appuntamento dedicato alla chitarra.
1: Sì, dedicato alla chitarra e con però anche qui un piccolo, diciamo così, l'occhiolino al sax, e quindi qui un pochino di fiati ci sono. Sì, però Bill Frisell, non so se hai visto l'articolo di quando è stato l'anno scorso, sì, fine anno, di credo fosse Baroni, che ha parlato dei tre più grandi chitarristi esistenti jazz, no? Che ha parlato di Scofield, di Frisell e di Lage. Mi piaceva chiudere questa così. C'era la possibilità di avere Bill Frisell, ci potevamo stare come budget, e quindi ho detto perché no, tutti e tre i chitarristi che sono tra virgolette considerati tra i migliori al mondo, ovviamente Al Di Meo eccetera, perché non portare anche Bill Frisell, che comunque amo tantissimo, e quindi niente, è nata anche questa collaborazione. Anche qui sarà sull'isola il 23 luglio e niente, con un piccolo, ti ripeto, occhiolino verso i fiati, verso il sax, quindi
0: bene, fare un piccolo stacco musicale ancora con Bill Frisell e Tardy per ascoltare questa More Than Enough, e poi torniamo per la nostra conclusione della nostra chiacchierata.

0: Bene, ok, rieccoci con Luca Beltrami. Abbiamo ascoltato Greg Tardi e Bill Frisell con questa More Than Enough e stiamo parlando del Minerve Music Festival che si svolgerà dal 17 al 25 luglio in alcune bellissime location del lago di Garda, tra cui l'isola di San Biagio. Trasporto con il battello e poi il concerto meraviglioso nell'isola con lo scenario naturale della riserva. Allora, Luca, dicevi che il concerto di Aldi Meola è già esaurito, esatto?
1: Il concerto di Aldi Meola è sold out già da più di un mese, sono rimasti ovviamente pochi pochi, credo una decina, forse anche meno adesso, di abbonamenti dell'intera manifestazione, perché comunque dovevamo garantire un certo numero di abbonamenti all'interno di quello che era la disponibilità dei biglietti di Aldi Meola. Ce ne sono, non ricordo esattamente quanti, comunque pochissimi, e il concerto sì, è sold out già da tempo, per fortuna, nel senso. È un segnale di riconoscimento, comunque, di un'attestazione di fiducia da parte di chi ha acquistato il biglietto tanto prima.
0: Credo che comunque più o meno tutti questi nomi
1: Siamo a pieno.
0: raggiungeranno sold out se non in prevendita nella serata stessa.
1: Scusa, ti interrompo, ti dirò Paolo che siamo anche con McBride e con Frisell, siamo nel arco di 20-30 biglietti disponibili, ecco, non c'è più. Per fortuna, ripeto, e ringrazio dell'attestazione di fiducia da parte di chi ha acquistato il biglietto tanto prima, ecco.
0: Allora, per recuperare i pochi biglietti rimasti, vuoi dare qualche indicazione tecnica? C'è il sito?
1: Allora, sì, per acquistare i biglietti di pochi che sono rimasti, o comunque per degli eventi che sono rimasti, su Boxhall trovate tutto quanto. Acquisto ormai è tutto online, attraverso online. Chi diversamente non riesce a farlo online può venire presso l'ufficio turistico di Manerva del Garda in piazza Aldo Moro, abbiamo la disponibilità anche lì di poterli acquistare direttamente, insomma, ecco.
0: Accennavi all'inizio della nostra chiacchierata che oltre agli appuntamenti musicali, quest'anno avete dato spazio a una mostra fotografica con quello che forse è considerato il più importante fotografo del jazz in Italia.
1: Sì, anche questa è una collaborazione che è nata durante il Minerva Musiche, le altre edizioni del Minerva Musiche. Ho avuto la possibilità di conoscere Luciano Rossetti, che considero, oltre che un grande fotografo, una persona di una sensibilità straordinaria e una persona estremamente piacevole con cui passare veramente delle ore a parlare di musica, di fotografia. E parlando così, mi piacerebbe, vorrei fare, insomma, è nata questa idea di fare una mostra fotografica inedita, perché quasi tutte le fotografie sono per lui non state presentate in una mostra sua, quindi sono al di fuori, tranne qualcuna, tre o quattro, le altre sono tutte di fatto inedite in mostre, e una mostra fotografica un po' dedicata quindi al Minerva Musiche. Quindi dedicata a noi, anche con alcuni scatti proprio del Minerva Musica degli anni precedenti. E niente, quindi abbiamo voluto così allargare un pochino il viaggio degli spettatori. Quando arriveranno sull'isola ci sarà un percorso da seguire dove vedranno tutta la mostra di Luciano, che anticipa, diciamo, l'arrivo nella parte dove faremo i concerti, ecco. Quindi speriamo che il tempo sia bello a questo punto, l'unica cosa che posso dire.
0: A questo punto dobbiamo sperare che il tempo sia clemente, anche se sappiamo che ormai il tempo è letteralmente impazzito e quindi non ci sa mai quello che ci si può aspettare. Io mi
1: Scusa,
0: ricordo,
1: sì.
0: dimmi.
1: No, volevo solo fare una precisazione. Scusa se ti ho interrotto. Volevo dire che speriamo che il tempo sia bello e che tutti i concerti si riescano a fare sia sull'isola che sui giardini del parco della chiesetta di San Giorgio. Però volevo far presente una cosa in generale, che solitamente li facciamo al palazzetto dello sport in caso di pioggia, che non vi, quindi il concerto viene mantenuto e garantito. In più quest'anno, e inizieranno i lavori il 19 giugno, ci sarà il completo lavoro di insonorizzazione acustica di tutto il palazzetto. Quindi una sede, per carità, esteticamente non bella come la riserva, come i giardini della chiesetta, ma acusticamente assolutamente migliorata, ma di un livello completamente diverso. Per cui, ecco, se proprio dovremmo andare lì, quantomeno, siccome il palazzetto viene utilizzato sia per concerti, ma anche per attività sportive che comunque hanno bisogno di un impianto di insonorizzazione, abbiamo deciso di fare questo investimento su una immobile di proprietà pubblica, quindi che andava comunque mantenuto, eccetera, facendo tutto l'impianto di acustizzazione, di assonorizzazione, per renderlo comunque utilizzabile anche durante tutti i concerti che facciamo durante l'anno. Ecco.
0: Perfetto, perché poi durante l'anno continua l'attività musicale di Manerba?
1: Sì, noi facciamo un po' di concerti di carattere completamente diverso dal jazz per il momento, facciamo eventi nel periodo natalizio, facciamo 3-4 concerti di tipi diversi, tributi piuttosto che altre cose, quindi comunque il palazzetto, avendo una capienza di quasi 500 persone con le sedie, 300 sulle gradinate, permette di fare delle belle serate, e quindi ci sembrava giusto apportare questa miglioria al palazzetto per renderlo ancora più fruibile da parte del pubblico, insomma, più apprezzabile.
0: E qualcosa di jazz per le stagioni, per la stagione fredda, non ce lo proporrai?
1: Ci pensiamo e ci piacerebbe farlo, per cui vediamo se riusciamo a inventarci qualcosa.
0: Perfetto, allora per dovere di cronaca dobbiamo dire, anche se non è proprio molto jazz, la fanfara del terzo reggimento carabinieri che chiude il festival. Dove? In piazza?
1: Questa sarà in piazza Aldo Moro. In realtà ci faranno ascoltare dei pezzi rivisitati jazz anche loro, perché il loro direttore è un pianista jazz, per cui questa cosa nasce comunque dandole un taglio parziale, ovviamente, perché faranno anche brani storici della fanfara, anche con degli arrangiamenti jazz, per cui non è proprio così fuori, diciamo, così fuori, e ci sarà una sorpresa particolare quella sera lì che vedrete, che non vi posso dire, che non vi anticipo.
0: Va benissimo, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, Luca. Allora a questo punto ci vedremo ai concerti e noi radiofonicamente speriamo di non doverci sentire l'estate prossima, ma che ci sia ragione di parlare di qualche nuovo evento anche quest'autunno o inverno. Noi io vi ringrazio tutti quanti per averci ascoltato e chiuderemo la nostra trasmissione con Aldi Meola, che viene a Manerba a festeggiare il suo 72esimo compleanno, e noi lo ascoltiamo dal suo ultimo disco 24, che è appunto uscito nel 2024 con Esmeralda. Grazie a tutti.

0: Bene, buonasera a tutti e a tutti, ben ritrovati anche questa sera con All the Jazz. E questa sera parleremo di un appuntamento molto importante che si svolgerà fra un po' di tempo e ne parleremo con Luca Beltrami, assessore al turismo e alla cultura del comune di Manerba. E quest'anno vedo che ha raccolto il nostro suggerimento, ufficialmente direttore artistico della rassegna.
1: Sì, buongiorno, buonasera a tutti, grazie Paolo per l'invito. Era il momento di dare un'identità, diciamo, più chiara a questa rassegna festival che ormai è giunta al quinto anno, alla quinta edizione, e abbiamo deciso di rivederla graficamente, come avete potuto vedere dai social e da tutte le comunicazioni online e non, e così anche per far capire, ma non per prendersi meriti, per carità, tutt'altro, ma semplicemente per dare un'identità a tutto quanto, così dichiarare che poi in realtà era già stato detto anche negli altri anni, ma diciamo non in maniera così chiara, che effettivamente dietro c'è il lavoro non solo mio naturalmente, ma anche mio, ecco, tra i tanti anche io ci metto un pezzettino, perché ovviamente non può essere il lavoro di una sola persona una manifestazione di questo tipo, ma è il lavoro di tante persone. Non occorre che spieghi che è un lavoro lungo e impegnativo, perché questo è scontato, ma comunque è il risultato del grande lavoro di tante persone che con me collaborano e ci mettono del loro, insomma, ecco.
0: Minerve Musiche a Manerba, quest'anno c'è anche uno slogan: People, Jazz, Nature, gente, jazz, musica jazz e natura.
1: Natura. Sì, sì, sì, People perché... Allora, abbiamo voluto anche qui fare così, dargli un significato o cercare di spiegare quello che per noi è il significato di questo, di questa rassegna, e abbiamo deciso che queste tre parole incarnavano esattamente la nostra idea. Quindi people perché le persone sono il cuore del progetto, nel senso che al Minerva Musiche Festival Jazz ogni figura ha lo stesso valore.

artista che sceglie di condividere, diciamo così, il proprio talento sul palco al direttore artista, al direttore artistico che sono io, che in qualche modo ne ho immaginato il percorso, fino al pubblico che decide di esserci, di vivere l'istante della musica dal vivo. Accanto a loro, a noi, diciamo, ci sono tutte le persone che lavorano dietro le quinte, come dicevo io prima, quindi tecnici, organizzatori, volontari, collaboratori che con passione e competenza rendono possibile di fatto ogni concerto. È questo incrocio di energie e di sensibilità diverse, perché poi ognuno è molto attento e ha la sua, che dà vita al festival, quindi dove ogni ruolo è fondamentale.

Pan Rossiti, come ogni lunedì dai microfoni di radio Onda d'Urto. Il punk di ieri, oggi e domani dalle 21 alle 22.

lasciamo la nostra sigla, un omaggio a Katie McGowan da parte dei Generation X, perché Ready Steady Go fu un programma che andò in onda negli anni 70 alla TV inglese, presentato appunto da Katie McGowan. Ready Steady Go, noi adesso andiamo avanti a presentare My Old Man, Ian Dury, dopodiché No Kings, Dead Pioneers, Queen of the Scene, Buzzcocks.

Wonder!

E dunque Buzzcock, Queen of the Scene, dal loro Attitude Adjustment, album uscito il 30 gennaio 2026. E per capire meglio questo album andiamo ad ascoltarci altri due brani, All Gone to War e Feeling Uptight, prima di andare ad ascoltare un paio di brani degli Ultravox targati John Fox.

E dunque abbiamo ascoltato due brani degli Ultravox, versione John Fox, quindi i primi due album Ultravox per Dangerous Rhythm, quest'ultima canzone Ha Ha Ha per Fear in the Western World. Andiamo avanti, lo facciamo con qualcosa di recente, No Kings Here, Gang of Four, I Know Like Everybody Else the Damn, Suicide a Go Go Big in Japan, per poi calare il porco con Rise e Public Image.

E dicevamo dei Damn dal loro ultimo lavoro, un lavoro fatto di cover, Not Like Everybody Else, uscito già a gennaio del 2026. Andiamo ad ascoltarli alle prese con un tributo, diciamo, ai Kings, ai Not Like Everybody Else, dopodiché Big in Japan, Suicide a Go Go e Rise Public Image.

Lasciamo John Lydon e la sua Rise Public Image, tratta dall'album uscito, andiamo a vedere anche in che anno uscito, non mi ricordo, non importa, lo troveremo dopo. Boy About Town, The Sound Effect, The Jam, Walk On By, Do You Wanna Death and Night and Blood, The Stranglers.

E dunque questo era tratto dai singoli del 77-79 usciti per la United Artists, mentre invece Do You Wanna Death and Night and Blood dal Live X7.

Lasciamo dunque questo live excerpt degli Stranglers, come abbiamo ascoltato Do You Want in Middle, Do You Want a Death and Night and Blood, è contenuti nell'album Black and White, terzo lavoro degli Stranglers. Ultimo brano per noi, Needles and Pills, The Passion. Siamo così, ci muoviamo in territori post-punk inglese verso fine anni 70.

Un saluto a tutti, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento fisso del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento fisso con le manipolazioni e contaminazioni intergenere. Puntata di questa sera sarà interamente dedicata al blues, ma come sempre accade qui su Desert Caravan, qualunque elemento diventa un po' il pretesto per contaminazioni e divagazioni differenti, e così il blues rappresenta il punto di partenza per costruire pezzi riconducibili poi a mondi magari diversi e sicuramente molto rappresentativi qui su Desert Caravan, come per esempio rap, trip hop, elettronica e così via. Partiamo quindi in questa puntata tributo dedicata al blues. Partiamo da Salerno, lo facciamo con la collaborazione tra Morfuco, Tonico 70 e Shawon in un lavoro del 2023 che non a caso si intitola Blues Explosion, e in questo caso il blues incontra e supporta il rap campano in questa sud.

costretto a sudare. Mi ricordo che sotto a sud, minuto sotto, con fritto s'asciutto. Un coppa a butto, qua ma non coppo talunto. A sud, più stelle che le Hollywood. Lascio scritto fritto e te porto food. O nord e street è distrutto in due strutte. Va sud, sotto, giù sotto, sud. E andi su paravisa da chiam.

Questa quindi era Sud, loro erano Morfuco, Sean e Tonico 70 direttamente da Salerno. Iniziamo a questo punto a sfoderare i pezzi da 90 del rap e andiamo nel 2001, quando il mitico beatmaker e rapper dei Wu-Tang Clan, ovvero Reza, pubblicava questa Can't Lose. Can't Lose.

The Brazza, abbiamo alzato ulteriormente il calibro, sentendoci anche qualcosa proprio di Wu-Tang Clan, che nel 2014 pubblicavano il loro Tomorrow e il loro sesto album in studio, da cui ci siamo appena finiti di sentire questa Pioneer The Frontier. Entrambi i pezzi, quello di Reza e quello di Wu-Tang Clan, che abbiamo appena finito di sentire, sono stati costruiti su un pezzo intitolato Chains and Things, di uno dei grandi del blues, quale è stato Riley B. King, passato alla storia semplicemente come

grown.

E dopo B.B. King ci siamo sentiti un altro pezzo di storia del blues, ovvero Muddy Waters, e lo abbiamo fatto con un pezzo, ovvero Manish Boy, un pezzo a dir poco fondamentale, che costituisce di fatto un vero e proprio standard, un pezzo inciso nel 1955, che è una sorta di canzone risposta a I'm a Man di Bo Diddley. Il brano, come dicevo, appena finito di sentire di Muddy Waters, era Manish Boy, un pezzo questo che di fatto costituisce poi l'architrave sonora di tantissimi altri brani successivi, che è stato utilizzato da generazioni e generazioni di musicisti proprio come campionamento, come riferimento, come cover, insomma tantissimo. E dopo questo pezzo di Muddy Waters andiamo proprio a sentirci un paio di esempi di come questo brano poi è stato il punto di partenza per poi costruire altro. E partiamo da quello che è il secondo singolo del mitico Streets Disciple di Nas, un pezzo in particolare Bridging the Gap, che probabilmente costituisce, forse più di tutti incarna lo spirito di questa sera, un pezzo infatti che rimanda al blues da qualunque parte lo si guardi, e lo fa però sempre chiaramente dal punto di vista del rap. Un pezzo che Nas costruisce proprio sul campione più che riconoscibile di Manish Boy, ma non solo qui è presente il blues, visto che infatti questo brano è frutto proprio di una collaborazione intergenerazionale e soprattutto intersettoriale tra Nas e il padre, ovvero Oludara Jones, che era un bluesman del Mississippi. Quindi tutto questo per dire Nas featuring Oludara Jones, e questa è

0: line. You the greatest pop. But the great, great, great, great, great, great, great, great line. Bridging the Gap, loro erano Nas, il padre di Nas, ovvero Oludara Jones. Il pezzo, come dicevo, costruito sul campionamento più che riconoscibile di Manish Boy di Muddy Waters. Continuiamo a parlare di blues, continuiamo a parlare di questo pezzo di Muddy Waters. Il punto quindi di partenza resta sempre questa Manish Boy di Muddy Waters, però il punto di arrivo è decisamente diverso. Quindi lasciamo per un attimo il rap, l'hip hop e andiamo invece su territori decisamente più elettronici, di House in particolare. Lo facciamo con il produttore di House Nebraska di South London, che nel 2016 non manca proprio di dedicare un pezzo tributo al protagonista assoluto di questa sera, qual è il blues. Il pezzo in questione, proprio non a caso, si intitola The Blues e lui è Nebraska.
1: Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.

Io vi ricordo che siete sempre sintonizzati su Desert Caravan, appuntamento fisso del lunedì sera di Radio Onda d'Urto. Questa puntata, come d'altronde tutte le precedenti, è possibile riascoltarla anche tramite podcast. Basta andare sul sito di Radio Onda d'Urto nel settore trasmissioni e poi downloadare le varie puntate. Ogni settimana aggiorno anche le scalette, quindi con i titoli dei pezzi e degli album, insomma, che ogni settimana presento qui su Desert Caravan. Un artista che sicuramente ci sta perfettamente in questa puntata dedicata al blues è Fink, artista che muove i primi passi sul finire degli anni 90 e soprattutto poi nei primi anni 2000 dai club e dall'elettronica, e quindi è il suo primo mondo sonoro di riferimento, per poi virare sempre di più verso il folk e il blues, appunto, senza però comunque farsi mai mancare contaminazioni con quello che, appunto, come dicevo, è il suo primo mondo musicale di riferimento, ovvero l'elettronica. Un esempio lampante di quanto detto ci viene fornito da un suo lavoro del 2017, quando pubblica alcune alternative version di un suo altro album, ovvero Fink's Sunday Night Blues, e quindi anche qui il blues è ben presente, e da questo lavoro lo rimanipola, diciamola così, in chiave dub. Non a caso l'album in questione si chiama FSNB Dub, che è appunto l'acronimo di Fink's Sunday Night Blues Dub. Da questo lavoro, noi del 2017, noi ci sentiremo Our Golden, e lui è Fink.

dopo Finché è la volta di un'altra artista attiva dai primi anni 2000, sto parlando di Melanie De Biasio, musicista, cantante straordinaria, anche che si dice in grado di districarsi perfettamente tra jazz e blues e senza farsi mai mancare anche tenui sfumature trip hop ed elettroniche. Melanie De Biasio, che nel 2017 ha pubblicato, a mio avviso, il suo assoluto capolavoro, ovvero Lilies, e da questo lavoro ci sentiamo un pezzo proprio che trasuda blues da tutti i pori, ovvero Gold Junkies, e lei, Melanie De Biasio.

e lei era Melanie De Biasio. Dopo Melanie De Biasio andiamo a sentirci un altro pezzo, un altro mostro sacro del blues. Questa volta ci sentiamo qualcosa anche di Mr. John Lee Hooker, e già dai primi secondi di questa Harry's Philosophy è più che chiaro dove voglio andare a parare.

appena finito di sentire Sure Thing, e anche questo costituisce un esempio più che lampante, perfetto per la puntata di questa sera, in cui il blues, come dicevo all'inizio, rappresenta proprio il punto di partenza per poi arrivare a prodare a risultati sonori diversi. E stesso discorso lo possiamo fare anche per un pezzo, per questo pezzo che stiamo già sentendo di sottofondo, estremamente iconico, un pezzo addirittura del 1937. Lei è Vera Hall, storica cantante dell'Alabama, resa immortale a dir poco da Moby nel suo Natural Blues del 2000, che costituisce proprio la conclusione perfetta di questa puntata di Desert Caravan dedicata alle contaminazioni blues. Quindi nient'altro da dire, lui è Moby, questo è Natural Blues. Ciao a tutti, buonanotte.

saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Rebel Girl come di consueto qui la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19. Oggi andremo a presentare il libro Quando la musica era anche lotta di Chiara Ferrari, che torna a trovarci a Rebel Girl. E intanto che andiamo a recuperare Chiara, vi lascio con lei. Voliamo in Argentina da Sara Hebe, questa è Storica.

0: noi lasciamo Sarajevo con questa sua storica e rientriamo immediatamente in studio, anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente Chiara Ferrari, autrice del libro Quando la musica era anche lotta, che torna a trovarci qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, qui a Rebel Girl. Chiara, un piacere.
1: Buongiorno Laura, grazie dell'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici di Rebel Girl.
0: Allora Chiara, io direi faccio partire te con un'introduzione. Come nasce l'esigenza di questo studio storiografico, possiamo tranquillamente definirlo in questo modo, cosa ti ha portato insomma a costruire un lavoro molto corposo, molto interessante di questo tipo?
1: Sì, il lavoro è peraltro un lavoro molto lungo, nel senso che questa pubblicazione, che si chiama Quando la musica era anche lotta, è una riedizione di un saggio che avevo pubblicato nel 2015, che si chiamava Ai tempi politica e protesta in musica, e che si è appunto, nella riedizione si è arricchito di una ampia appendice. Però ecco, la prima parte rimane, come dire, il momento davvero di il momento iniziale della mia ricerca, ed è il racconto attraverso appunto canzoni, quindi attraverso una fonte piuttosto inedita, e canzoni assolutamente alternative come quelle di Cantacronache, il racconto appunto di un momento della storia d'Italia, quindi tra il 58 e il 62, e veniva da un lavoro appunto di studi di approfondimento, perché avevo frequentato un master in comunicazione storica dell'Università di Bologna, e quindi c'era come dire una certa solidità, ecco, nell'uso di varie fonti. Oltre alla canzone, chiaramente c'è stato anche un lavoro appunto sulla di ricerca bibliografica e quant'altro. E il libro nasceva appunto per raccontare quel momento storico.
0: Libro peraltro, Chiara, che avevamo presentato anche alla Libreria del Gatto Nero all'interno della festa di Radio Onda d'Urto.
1: Sì, in quell'occasione ne avevamo parlato insieme a quell'altro libro, Le donne del folk.
0: Sì, esatto.
1: Esatto, sì, avevamo anche un po', perché c'era anche un filo di collegamento, che era la figura di Margot, quindi un po' i due libri avevano questo collegamento appunto. E qui mi interessava assolutamente non solo raccontare la vicenda di questo collettivo appunto Cantacronache, che si distinsero in quegli anni della nascita diciamo di tutta l'industria del divertimento, e anche diciamo della canzonetta, della canzone leggera, della canzone sanremese, della canzone gastronomica, come la chiamava Umberto Eco. Quindi una canzone dai contenuti banali e soprattutto anche dal punto di vista formale molto povera nella scrittura, nell'uso della rima, sempre insomma la stessa rima che si ritrovava in tantissime canzoni. E dunque Cantacronache volevano sostanzialmente ridare dignità anche proprio letteraria alla canzone, contestando quel tipo di scrittura che nasceva insomma quegli anni. Erano anni che chiaramente gli italiani uscivano dalla guerra, e l'industria del divertimento aveva tutte le ragioni, come dire, di proporre anche queste forme leggere di canzone. Però Cantacronache sostenevano che in realtà questa canzonetta costruisse un pubblico un pubblico che era come un pubblico come consumatore sostanzialmente, quindi acritico e difficilmente passivo, passivo come consumatore e anche come soggetto politico, quindi quello che loro volevano attraverso la canzone era appunto di stimolare in qualche modo una coscienza critica, ecco, una partecipazione sociale e politica alla realtà, e quindi vedere di questo miracolo economico anche i lati in ombra, perché c'erano, e quindi quelle canzoni nascevano proprio per raccontare da una parte il miracolo economico con le grandi trasformazioni del paese, dell'economia da rurale a industriale, ma poi anche tutte quelle conseguenze, e quindi anche tutta quella parte di società che di quel miracolo non poté godere, e quindi raccontarono l'alienazione del lavoro, la questione dell'immigrazione interna con tutti i problemi dati dall'abbandono delle campagne, la mancanza di alloggi nel nord Italia, le strutture inadeguate, la precarietà, le morti sul lavoro e appunto l'abbandono delle comunità e quindi di tutte le tradizioni popolari, i riti delle campagne. E quindi questo miracolo non fu un miracolo per tutti. E poi c'è anche chiaramente il racconto politico. Se inizialmente appunto la contestazione è una contestazione di tipo che tocca il lato più culturale, musicale, poi c'è anche la contestazione politica, perché quelli sono gli anni il 60, gli anni 60 sono gli anni del governo Tambroni, con quelle tensioni fortissime che portarono poi alla morte di alcuni giovani a Reggio Emilia nel luglio 60, giovani che partecipavano ad una manifestazione e che furono uccisi dalla polizia.
0: Vai Chiara, vai, non volevo interromperti, scusa, pensavo avessi terminato.
1: No, sì, nel senso, cioè, questo tema diventa ovviamente centrale, come centrale il racconto, per esempio, il recupero del valore della resistenza, perché Cantacronache sono di fatto i primi non solo a recuperare canti partigiani, quindi inciderli, cantarli in un momento storico appunto così critico, quindi nel momento in cui di affermazione di questo governo che nasceva con i voti del MSI, quindi parlare di resistenza in quel momento era davvero qualcosa di estremamente coraggioso. Quindi non solo recuperano quel patrimonio, ma scrivono anche canzoni nuove, sono i primi Cantacronache a scrivere canzoni sulla resistenza, come Oltre il Ponte, insomma, probabilmente la canzone più nota, è stata anche tanto ripresa da diversi formazioni, insomma, diversi gruppi musicali dagli anni 90 in poi, ed è una canzone che si poneva una questione importante, cioè quella dell'eredità, perché la canzone racconta appunto di un vecchio partigiano che racconta a un giovane ventenne che cosa è stata la resistenza, che cosa c'era oltre quel ponte, il sogno appunto di un mondo migliore, di una vita senza guerra, e poneva proprio la questione: un domani chi racconterà ai giovani che cosa è stata la resistenza? Quindi è davvero una canzone fondamentale.
0: Certo.
1: E poi c'è tutto l'interesse anche verso le resistenze del mondo, quindi non solo appunto la resistenza italiana, ma c'era questa questa idea internazionalista che loro portavano avanti, di interessarsi appunto a tutte le lotte del mondo, e quindi si occuparono della Spagna franchista, fecero un viaggio nella Spagna nel momento della massima dittatura di Franco, e per andare alla ricerca di che cosa? Di testimonianze, di canti, testimonianze di questo popolo oppresso. Anche qui un lavoro ovviamente coraggiosissimo e anche molto pericoloso. Lo racconta Margot nell'intervista che le feci, e Mio Iona. Fu talmente straordinario il loro lavoro nei termini della ricerca, che fu peraltro l'unica ricerca che venne fatta di questo tipo sulla dittatura franchista, per cui ancora oggi è valida per capire come poteva reagire un popolo oppresso da una dittatura. E fu talmente provocatorio anche quel lavoro che si concluse con una pubblicazione per Einaudi, che è quella dei casi della nuova esistenza spagnola, che ebbero un processo, quel libro venne appunto considerato un libro provocatorio che andava appunto a contestare una dittatura, quindi pensiamo al clima di allora. Infatti il processo riuscirono a vennero assolti, però per lungo tempo per esempio non poterono viaggiare in Spagna perché quel loro progetto venne assolutamente contestato non solo dalla in Spagna, perché appunto contestavano anche la figura di Franco chiaramente, ma anche in Italia appunto per la cultura fascista, neofascista che c'era allora in quel momento.
0: Certo, ecco, all'interno appunto, andando quasi in chiusura, Chiara, oltre che appunto la memoria di Cantacronache e Margot, che troviamo tra l'altro anche in copertina, questa bellissima fotografia in cui appunto poi c'è tra la tua intervista, gli ultimi lavori tra musica e scrittura, ci tenevo particolarmente anche a ricordare che all'interno troviamo anche l'intervista alla meravigliosa Giovanna Marini.
1: Ti ringrazio di averlo detto, perché in effetti è passato un po' in secondo piano, ma in realtà io ho voluto fortemente inserire questo materiale. In realtà ci sono due contributi. Uno è appunto l'intervista a Giovanna Marini che realizzai nel 2010 in occasione appunto della prima pubblicazione, perché ancora prima della pubblicazione ci fu la realizzazione di un documentario sempre all'interno del master, e quindi a Bologna in quel momento Giovanna Marini era invitata a presentare un concerto che avrebbe tenuto la sera stessa in Feltrinelli, e ci diede il consenso all'intervista. Ma non solo, perché lei poi appunto nell'idea di presentare il concerto in realtà tenne una lezione, una vera e propria lezione straordinaria, dove ha raccontato molto del suo lavoro, di che cosa intendeva lei per cultura popolare, anzi cultura orale assolutamente, quali erano appunto le dinamiche del suo lavoro. Ed è straordinario come lei ci teneva a far capire che lei fosse una musicista e non un'etnomusicologa, con tutte le differenze che lei riesce bene a far capire. E quindi non so, per me è stato un po' un miracolo riuscire a ritrovare questo materiale, che è appunto anch'esso una registrazione del 2010, sì, del 2010, che ho voluto assolutamente, assolutamente riportare qui. Ecco, c'è un po' tanto di lei, il suo modo di lavorare, la sua ricerca, che non era appunto una ricerca da etnomusicologa, una ricerca accademica, una ricerca che andava a registrare, classificare, ad archiviare e a studiare il reperto, ma la sua è sempre stata una ricerca partecipata, dove per lei era importante, fondamentale entrare nella comunità, condividere quell'esperienza con le persone. Lei ha sempre detto: ci sono le persone dietro i suoni, vengono prima le persone, e lei effettivamente ha sempre, come dire, sviluppato questo senso fortissimo di empatia, cioè del mettersi in relazione, del costruire relazioni con le persone e poi restituire anche il materiale alle persone che da cui appunto lei lo aveva recuperato, condividere l'esperienza, e questo secondo me è anche una delle ragioni per cui lei ha creato poi delle opere straordinarie, perché è entrata veramente dentro le comunità, dentro le persone, dentro quei suoni che lei ha voluto sempre rispettare. Per cui quei suoni che lei, quella musica, quei canti popolari che non ha mai considerato come una forma inferiore di musica, anzi quelle strutture melodiche, quelle tecniche vocali così particolari, quelle modalità espressive antichissime, lei le ha sempre volute come dire, far sopravvivere e portare fuori e farle conoscere nella maniera più ampia possibile. Ecco, quindi
0: meravigliosa Giovanna, assolutamente meravigliosa.
1: Davvero meravigliosa. Io penso che qua lei abbia, ma perché lei era abituata comunque a parlare del suo lavoro e a riuscire a restituire la grandezza, la forza del suo lavoro. Sono contenta che in questa intervista, in questa presentazione, in questa anche lezione che lei fa, perché è una vera e propria lezione, ci sono tanti contenuti davvero interessanti, non solo per chi voglia, come dire, approfondire la figura di Giovanna Marini, ma anche per capire effettivamente che cos'è la cultura popolare.
0: Certo. Senti Chiara, prima di chiudere proprio sulle note di Radomenica di Giovanna Marini, ti chiedo se ci sono date di presentazione di questo libro, imminenti o future, che ci vuoi ricordare. A prescindere da ciò, se ci lasci magari, non lo so, i tuoi riferimenti, i tuoi canali social per rimanere appunto aggiornati, aggiornate sia dove venire, magari poter partecipare a qualche presentazione, sia sui tuoi prossimi lavori. A tal proposito è uscito da poco quest'ultimo, ti chiedo però già se sei al lavoro per qualcosa di nuovo.
1: Sì, io mi si può trovare, diciamo, su Instagram, mi indirizzo alla Chiara Ferrari, e su Facebook sono abbastanza attiva nel condividere le mie iniziative, cercandomi insomma sui vari motori di ricerca. Si possono trovare parecchi contributi sia sul libro che sulle mie ricerche e i miei lavori alla Radio Svizzera, sempre su queste tematiche, oppure chiaramente a Patria Indipendente, che è il periodico in cui collaboro da almeno 10 anni, dove mi occupo sempre di canzoni popolari, di canzoni di protesta. Mi si può trovare anche all'indirizzo della redazione.
0: Chiara, grazie per essere stata con noi, ti auguro un buon proseguimento, ciao.
1: Grazie davvero tanto.
0: Ciao.

questa appunto Giovanna Marini con Era Domenica, che chiude insomma questa chiacchiera che abbiamo fatto con Chiara Ferrari, autrice del libro Quando la musica era anche lotta, dove al suo interno troviamo anche proprio una corposa intervista alla splendida Giovanna Marini. Noi partiamo col nostro viaggio, andiamo nella new wave post punk di anni 80, andiamo dalle Pink Plastic and Panties. Questa è la loro Lunatic.

E dall'Olanda ci spostiamo in America, andiamo in casa Pylon. Questa formazione post-punk nell'81 pubblicano il singolo Crazy, che verrà poi successivamente incluso nel loro secondo album Chomp del 1983. Ci ascoltiamo questa canzone che è diventata un vero e proprio cult.

E ci spostiamo anche in Inghilterra, andiamo in casa Che Bono, questa formazione, rimaniamo sempre in ambito post-punk new wave, rimaniamo sempre negli anni 80 per la precisione, nell'81. Pubblicano questo singolo, l'unico tra l'altro pubblicato dalla band, Making Noise, in vinile 7 pollici. Lo pubblicano con l'etichetta indipendente Naked Records. E noi andiamo ad ascoltarcelo questo singolo, Che Bono, Making Noise.

E noi torniamo in Olanda, andiamo in casa Racketax, questa band post-punk attiva tra il 79 e l'83 circa. Ci ascoltiamo questa Van AGT, che è una delle canzoni più note di questa formazione olandese. Shoot your bed, keep your bell, warm as hell, I'll trace your name.

0: out to hell. Everyone is angry, anyone can tell. They laugh at some shark. Preach down a man, drop up your bike. From Axe to Power, from Axe to Power, from Axe to Power, from Axe to Power. Oh, what a shower. From Axe to Power, from Axe to Power, from Axe to Power, from Axe to Power. Oh, what a shower.
1: E andiamo anche a fare un salto dalla cantautrice e chitarrista americana Rebby Sharp. Pubblicò un album solista nel 1989 intitolato In One Moth and Out the Other, in cui al suo interno troviamo anche come settima traccia questo brano che vado subito a proporvi. Si intitola Crater Creek, lei è Rebby Sharp.

scaletta quest'oggi anche i Romeo Void, questa band americana. Ci ascoltiamo Myself to Myself, brano che apre il loro celebre album con cui debuttarono, It's a Condition. Fu pubblicato nell'estate dell'81. Canzone scritta dalla cantante Deborah Lyall, testo molto introspettivo, a tratti diciamo un po' disilluso, come possiamo dire. Anche qui riprende un po' la caratteristica di questa formazione, no? Questo basso molto pulsante con questo sassofono che si intreccia magnificamente. Ascoltiamocela quindi, Myself to Myself, Romeo Void.

siamo quasi agli sgoccioli, vedo. 10 minuti per noi, arriva anche Green Cigar, questa canzone del 1984 pubblicata dalla rock band neozelandese Shorkie Dead Policy.

E via, andiamo quindi da un'altra formazione sempre americana, Screaming Sneakers. Questa è una delle loro canzoni più storiche, possiamo dire, fu pubblicata nell'82, si intitola Violent Days. Ed è il brano che va ad aprire il loro celebre EP con cui proprio debutta.

Meravigliose Screamy Sneakers. Andiamo invece ora in casa The Photos, capitanate dalla cantante instancabile Wendy Hu. La canzone che vi propongo di questa formazione britannica è Skateboard. Siamo nel 1980, non ci schiodiamo da quest'anni. Brano che fa parte del loro omonimo album, anch'esso di debutto. Dai, ascoltiamocele, The Photos, Skateboard.

0: Siamo decisamente in chiusura. Ricordo che l'intervista a Chiara Ferrari per la presentazione del libro Quando la musica era anche lotta sarà riascoltabile a partire da domani su rebelgirl.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Rebel Girl di Radio Onda d'Urto. Rebel Girl che andrà in replica anche lunedì a partire dalle ore 23. La prossima puntata è la settimana prossima, sempre qui la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!
1: All or none. Let's take a closer look.

Ascolta Radio Onda d'Urto. Seguila sul suo sito web www.radioondadurto.org. Chiamaci in diretta allo 030 45 670 o scrivici un WhatsApp al 335 122 0759. Radio Onda d'Urto la trovi anche su Facebook, Instagram e Twitter, e ci trovi anche su Telegram, basta cercare Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto, mille modi, la stessa informazione, libera, indipendente, antagonista dal 1985.

Dios fastidios. Gracias, Brigata Fastidiosa.

0: potrai fermare un piccione. Ma non potrai mai fermare Radio Onda d'Urto.
1: Accidenti, doppio e triplo accidenti.

0: nostra serata finisce qui e ora la fine del mondo.
1: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, radio libera, indipendente e antagonista. Cercaci anche su Facebook, Instagram e Twitter.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: è l'onda d'urto.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento.
0: Come un antifurto.
1: 99.6 per Brescia, Provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Masterplan, Ku Klux Klan, Masterplan.
1: You can try me.